0: It's Your Turn, The Who, brano elettrico. È il tuo turno, caro Dario.
1: Gruppo recente, uscito da, che sanno,
2: giovanissimo. Appartiene alla nuova scena musicale contemporanea.
0: Ma parleremo della nuova scena musicale.
2: Esatto.
0: È il tuo turno, ovvero potrebbe anche essere tradotto in italiano come Sotto a chi tocca, che è il titolo del film che adesso presentiamo, vero Dario?
2: Esatto, Sotto a chi tocca è il nuovo film diretto da Giorgio Pasotti, che qui credo sia arrivato al suo terzo lungometraggio. Esce ovvero domani, se non erro,
0: sì,
2: ed è un adattamento cinematografico da il metodo Gronholm del drammaturgo catalano Jordi Galceran. E qui invece in un adattamento cinematografico per la sceneggiatura dello stesso Pasotti e di Federico Baccomo. Siamo in una azienda moderna, asettica, che cerca un candidato per un profilo alto, direttore commerciale se non erro, però potrei sbagliarmi, comunque un dirigente. Arrivano 6 candidati e parte una strana forma di selezione. Costoro pensano di essere gli unici ad essere presenti, e invece tutti sono appunto candidati. E attraverso poi una interazione che avviene attraverso cellulari e monitor, inizia un confronto, uno scontro. Adesso poi andremo un po' più dentro, ma dobbiamo necessariamente fermarci molto prima, perché questo è un dispositivo cinematografico che necessariamente richiede di non essere svelato, anche perché il meccanismo appunto ha un suo funzionamento. Giancarlo, noi abbiamo degli ospiti,
0: sì.
2: Tu sai più.
0: Sì, abbiamo sia Giorgio Pasotti, regista e attore protagonista. Buonasera Pasotti.
3: Buonasera a voi.
0: E poi abbiamo anche Stefano Fresi, che è uno degli interpreti, uno dei 6 appunto che si ritrovano in questa selezione, che poi diventa una specie di gioco al massacro. Buonasera Stefano
4: Fresi.
0: Buonasera
4: a tutti voi, eccoci, ciao a tutti.
2: Ciao. Un po' come il titolo, Sotto a chi tocca, lascia intendere. Allora Giorgio Pasotti, come sei venuto, diciamo, come hai incontrato questo testo, questo lavoro, cosa ti ha interessato? E poi vorremmo poi farti altre domande, perché ci interessa anche molto, visto che questa è una trasmissione di cinema, così discutere con te sulla forma, sulla regia di questo film, perché il film è tutti girati in una stanza, come sappiamo, sono piuttosto complessi. Ma intanto, come hai incontrato questo testo?
3: Ma molto semplicemente è un testo teatrale che io ho fatto nel 2003-2004, ora non ricordo con precisione, e lo feci a teatro e mi rimase proprio, come dire, così la voglia di farne poi un film e andare, come dire, un po' possibilmente più a fondo con le armi che il cinema ti può garantire, e quindi mi ci sono voluti 20 anni, però insomma alla fine ce l'abbiamo fatta.
0: Io volevo chiedere a Stefano Fresi, che interpreta, sì, Enrico Boni, che almeno diciamo nei primi minuti del film sembra un po' il personaggio buono, empatico di questo gruppo di persone che si ritrovano in questa selezione.
4: Sicuramente quello più entusiasta, è quello che ama questi metodi particolari di selezione, è quello che ne sa di più, che dice di aver fatto altre volte cose del genere, quindi si presta sempre a dire agli altri: ma questa cosa l'ho già fatta, è fighissimo, fanno colloqui di gruppo, e quindi c'ha questa forma di entusiasmo, e anche controproducente, no? Perché comunque sia, dai, se hai un vantaggio sugli altri tendi a tenertelo per te, quindi sì, effettivamente sembra essere un po' più bonaccione.
0: Se non sbaglio, Giorgio Pasotti, correggimi, nel testo originale erano 4 i personaggi che si ritrovavano in questa selezione, mentre nel film diventano 6. Giusto? Come mai hai deciso di fare questo slittamento, di fare questo upgrade?
3: Ma perché il cinema ti dà l'enorme possibilità di sviluppare le tue idee e avendo più attori, come dire, ho potuto restituire più personalità diverse rispetto al teatro, che invece per ovvie ragioni eravamo meno, eravamo solo in quattro. Ne ho aggiunti due, anzi tre in realtà, e mi ha dato la possibilità di aggiungere delle sfaccettature, delle personalità diverse, arricchire anche quelli che c'erano, e quindi abbiamo optato per aumentare da un lato i candidati, ma dall'altro lato, per esempio, non far vedere chi comanda, cioè omettere completamente chi guarda da fuori questa prova, quindi chi decide, diciamo l'uomo nella stanza dei bottoni. Quindi abbiamo perché ritenevamo che fosse un potere talmente alto, talmente vasto, che era inutile completamente farlo vedere, anzi lo sminuiva in una qualche forma.
0: Adesso, se sei d'accordo, Dario, inizierei a far ascoltare una clip, così entriamo un po' anche nelle atmosfere del film Sotto a chi tocca di Giorgio Pasotti.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Buongiorno.
8: Carlo Vasari.
9: Fernando Porta.
10: Bella pochette.
11: Ah, grazie.
12: Giulio Sileri.
13: Enrico Boni.
14: Daniela Caluzzi.
12: È con voi che faremo il colloquio?
10: No, noi siamo candidati.
11: Ah. Pure voi?
13: Che vi avevo detto? Colloqui di gruppo.
10: Tutti e cinque. Ehi.
14: Come al solito, cinque persone, quattro uomini e una donna, il 20%.
10: Beh, 20% non è male.
14: No, il 50% non è male, il 20% è un disastro.
13: Beh, voi due vi conoscete?
14: Ci siamo laureati insieme.
10: Beh, evidentemente io un tantino fuori corso. Lei invece è laureata in 4 anni precisi, lode, pubblicazione della tesi. Io ve lo dico, il suo 20% vale almeno 80.
14: Esagerato. Vabbè, che facciamo adesso?
12: Ci hanno detto di aspettare prima.
13: Ma non credo manchi molto. Penso che siamo ormai tutti quanti, no?
10: E quella sedia vuota?
13: Sarà per il selezionatore, che tra l'altro dovrebbe essere qui a secondi, perché insomma sono 9 e 1 minuto.
10: Aspettiamo.
15: Scusatemi il ritardo.
9: Buongiorno, buongiorno da noi tutti.
14: Buongiorno.
9: Buongiorno.
14: Buongiorno.
9: Eravamo ansiosi di conoscerla.
15: Conoscere me?
9: Beh, il selezionatore, nel suo caso la selezionatrice.
15: Ah, no, io sono una candidata.
11: Un'altra.
15: Anche voi qui per il colloquio?
14: Bene, perché dal 20% passiamo al 33%, si accomodi, prego.
0: E non si passerà al 33% di presenza femminile, perché Franca, appunto il personaggio che è arrivato in ritardo, verrà eliminata, e appunto questo sistema, questo dispositivo dell'eliminazione ci fa entrare in una dinamica di un colloquio di lavoro che può sembrare abbastanza inconsueta e che somiglia di più a una challenge, a un percorso a ostacoli. Sei d'accordo, Giorgio Pasotti?
3: Assolutamente sì, questo è un po' il senso del film. Diventa un gioco a scatole cinese, dove è un thriller psicologico, dove all'interno di questa gara, di questa guerra, perché poi alla fine si trasforma in una guerra vera e propria, senza esclusione di colpi, viene eliminato uno alla volta, ne rimarrà soltanto uno, che guarda caso è il più cattivo, feroce, bugiardo, omofobo, cioè la peggio persona che l'umanità potrebbe partorire, e questo dimostra il fatto che forse nel mondo del lavoro chi decide di dare determinati compiti, determinate posizioni, pretendono da te di essere una persona che magari è molto distante da quello che sei, ma pretendono che tu sia, come dire, un uomo che sostanzialmente prevarica sugli altri, che riesce con tutti i modi possibili e immaginabili, anche con l'inganno, la bugia, la violenza, ma riesce, come dire, a dimostrare di poter essere leader. Questo per loro è una dimostrazione di poter essere capo, poter essere leader. C'è un altro tema in realtà nel film, che è anche all'opposto: come tu ti poni nel momento in cui tu devi essere giudicato o vuoi, ambisci a ottenere una posizione, come nel caso specifico, anche prestigiosa. Di conseguenza c'è anche una sorta di accordo tacito, di un documento che nostro malgrado abbiamo siglato, abbiamo firmato, nel quale appunto le regole di ingaggio sono queste e tu le accetti per quello che sono, senza chiamarti fuori. Quindi, come dire, la responsabilità sta da entrambe le parti, chi gestisce le regole ma anche chi le accetta.
0: Dario.
2: Certo. Ricordiamo che questo film che è un film di attori e di attrici, cioè per dire che la prova degli attori e di attrici è molto importante, vede oltre a Giorgio Pasotti, che è regista e interprete del personaggio che lui ha descritto prima, quello diciamo brutto, oppure insomma con le caratteristiche più pesanti, c'è cioè Rocco Papaleo, Giovanna Mezzogiorno, Stefano Fresi appunto e Giacomo Giorgio. Vorrei chiedere degli attori e di attrici è molto importante, vede oltre a Giorgio Pasotti, che è regista e interprete del personaggio che lui ha descritto prima, quello diciamo brutto, oppure insomma con le caratteristiche più pesanti, c'è cioè Rocco Papaleo, Giovanna Mezzogiorno, Stefano Fresi appunto e Giacomo Giorgio. Vorrei chiedere a Stefano Fresi, sì. Allora, evidentemente non deve essere

0: un altro conto è farlo per un film, no? Quindi qual è stato il tipo di lavoro che hai fatto anche con i tuoi compagni di film, insomma, di viaggio? C'è stata una preparazione di
1: Allora,
0: prove prima alla teatrale, oppure era molto, tutto molto balistico nel senso della sceneggiatura, delle battute? Mi incuriosisce molto questo aspetto.
1: ma sai, fare il mio mestiere è un atto di fiducia, sei un po' un trapezista. A un certo punto ti lanci nel vuoto perché sai che chi sta dall'altra parte ti prende, no? E avere Giorgio alla guida, sapendo che non solo era il regista del film, ma che anche aveva fatto già quello spettacolo e quindi maneggiava perfettamente quegli argomenti, mi ha fatto sentire molto al sicuro. Quindi l'abbiamo affrontato con estrema tranquillità. Abbiamo giocato a questo gioco meraviglioso, che in questo caso è molto più vicino, no? Perché si dice il gioco teatrale è una cosa, quello cinematografico è un altro. Qui si sono incontrati molto bene. Non è teatro al cinema, è cinema puro. Però la matrice del testo è teatrale. Infatti è un cinema, come hai detto giustamente, di attori molto, molto parlato, molto verboso, con pochi ambienti. E quindi abbiamo semplicemente, eravamo molto preparati, abbiamo studiato tanto, perché non abbiamo fatto grandi prove, abbiamo fatto qualche lettura e basta. E ci siamo fatti guidare da Giorgio e dal testo, perché insomma non ci dimentichiamo che quando un testo è scritto bene è già una rete per la caduta libera di quelle protettive. E la sceneggiatura, devo dire che è stata scritta molto bene da Giorgio e Federico Baccomo, quindi eravamo iperprotetti e abbiamo semplicemente superato le difficoltà tecniche delle inquadrature in una stanza, grazie a una squadra, a una troupe meravigliosa e a Giorgio, e quelle dei personaggi aiutandoci a vicenda. Poi, sai, questo è un testo in cui c'è una sfida continua, perché comunque sia devi ingannare il pubblico, perché tu lo sai come va a finire. È un doppio salto mortale, perché insomma è una sorta di teatro nel teatro, no? Quindi se
0: Certo.
1: c'è un impostore, quell'impostore sta recitando una parte, e quindi l'attore sta recitando la parte di uno che recita una parte.
0: Sì.
1: E quindi il lavoro sulla credibilità è stato profondo, devo dire.
2: Io volevo ricordare il numero degli SMS, che è il 335-5634-296, e adesso Dario, se sei d'accordo, ascolterei un'altra clip dal film Sotto a chi tocca, così entriamo ancora un pochino dentro le atmosfere del film.
3: Quindi dobbiamo scoprire qualcuno che finge. È geniale.
4: Geniale.
3: Sì, è un problema geniale, dai.
4: Sono le soluzioni ad essere geniali, non i problemi.
5: Vediamo. Uno di noi è un impostore.
4: Che c'è?
6: Potresti essere tu.
5: O magari tu. L'unica donna, proprio la più insospettabile.
7: Ecco, accusarci a vicenda non serve a niente. Credo sia meglio andare per esclusione.
8: E come si può escludere qualcuno?
7: Per esempio, voi due vi conoscete già.
8: Ma non ci sentiamo e vediamo da un sacco di tempo.
7: Sì, vabbè, però se il falso candidato è uno di voi due, potreste scoprirlo più facilmente, perché conoscete cose l'uno dell'altra.
6: Ma le cose che conosco di lui sono di tanto tempo fa. Potremmo.
8: Aspetta.
6: Ma cosa?
8: Pensa a quello che hanno detto. Bisogna vedere chi è capace di scoprire l'impostore e chi no.
4: Non ci diranno nulla.
5: Perché?
4: Perché siamo tutti contro tutti, tutti in competizione, perché darci un vantaggio?
7: Si tratta solo di scoprire chi sta fingendo, ma anche di far sbagliare gli altri, se no a cosa serve la prova?
3: No, no, no, però scusate, scusate. Allora, il messaggio diceva che noi dobbiamo soltanto scoprire l'impostore, non competere fra di noi.
4: C'era bisogno di dirlo. Siamo in quattro con un unico posto a disposizione.
6: E invece Enrico, è Enrico, giusto?
3: Sì.
6: Ecco, Enrico ha ragione.
8: Daniela!
6: No, ha ragione, è vero. Ma non ha senso scannarci. La prima cosa che conta è collaborare.
7: Va bene, e allora che cosa ci puoi dire su di lui?
2: Come dicevamo all'inizio, appunto, il film si svolge in una dimensione che può sembrare, diciamo, metafisica, che può sembrare astratta, però in realtà poi per chi, come molti di noi, hanno effettuato molti colloqui, c'è anche un connotato realistico in queste dinamiche che si generano tra i selezionati e i selezionatori. Sei d'accordo, Giorgio Pasotti?
9: Scusami, mi puoi ripetere la domanda perché sei è andata via la voce per un
2: questa
9: attimo.
2: Dimensione il metafisica, tempo. Questa dimensione irreale, no? In qualche modo in cui sì. Il film è calato anche da un punto di vista appunto dell'architettura, dei luoghi, degli spazi in cui il film è girato, può far sembrare appunto che si tratta di un

0: di un qualcosa di astratto, e invece in realtà attiene anche a ciò che è la dinamica attuale del mondo del lavoro, no?
1: Beh, assolutamente, noi è ovvio che abbiamo, come dire, portato agli eccessi una situazione, ma per far sì che questa lente di ingrandimento si possa sviluppare e confrontare su tutti gli altri lavori in qualsiasi strato sociale, in qualsiasi mestiere. Mi piaceva da un lato, come dire, utilizzare anche un omaggio alla commedia dell'arte, perché fondamentalmente sembrano dei commedianti dell'arte questi attori, perché devono recitare un doppio ruolo e addirittura un triplo ruolo quando devono recitare e mettere in scena una sorta di farsa nel momento in cui devono fare delle prove interpretando degli altri personaggi, chi un torero, chi un politico, chi un pagliaccio, chi un vescovo, eccetera, eccetera. Quindi c'è un triplo salto per gli attori. E fatemi spezzare una lancia a favore, e non lo dico per piangeria, ma ho avuto il piacere, l'onore di avere accanto a me intanto degli amici a cui voglio molto bene, che conosco da tanti anni, ma soprattutto, al di là dell'amicizia, degli attori di enorme talento, perché sembra facile, ma non è affatto facile fare un recitare e cambiare non solo nel personaggio, essere credibile in tutte queste tre trasformazioni, ma passare dal drammatico all'ironico, al grottesco, di battuta in battuta. È qualcosa che se lo possono permettere pochissimi attori. Io ho scritto, abbiamo scritto questo film pensando a Stefano Fresi, a Giovanna Mezzogiorno e a Rocco Papaleo. La fortuna ha voluto che questi tre colleghi mi abbiano, come dire, abbiano accettato la mia proposta,
0: Abbiamo detto
1: e
0: sì.
1: se no, non sarebbe assolutamente stato minimamente possibile.
0: Certo, Sotto a chi tocca, un film di Giorgio Pasotti con Rocco Papaleo, Giorgio Pasotti, Giovanna Mezzogiorno, Stefano Fresi, Giacomo Giorgio, in sala da domani 8 ottobre. Noi vi salutiamo e vi ringraziamo per essere stati con noi, e vi salutiamo con un'altra clip dal film. Grazie.
2: A presto,
1: A voi, buona
2: grazie a
1: serata.
2: tutti. Andate al
3: Ciao,
2: cinema.
3: ciao, ciao.
2: Ciao.
4: Siete gli occupanti di un aereo sul punto di schiantarsi. Un torero, un pagliaccio, un politico ed un vescovo. Avete a disposizione un solo paracadute. Difendete il vostro personaggio per convincere gli altri che siete voi a meritare di salvarsi.
5: L'ho fatto già, l'ho fatto, è una figata pazzesca. Allora funziona così.
6: Comunque questa cosa è surreale. Surreale.
5: Ma dai, ma su, facciamolo e basta, finisce lì, no? Mamma mia.
6: Comunque, una cortesia. Dovessimo mai incontrarci fuori da qui, e spero che questa cosa non avvenga, noi non ci conosciamo.
7: Sì, vabbè, ma mamma mia, ma quanto la fai lunga? Ma è una prova. Ma è per vedere chi è più, non lo so, chi merita di vivere, no? Chi è più importante per il mondo.
4: Come torero la vedo dura.
6: Scusate, ma io non voglio fare rompipalle, ma ragioniamo un momento. Noi ci stiamo per candidare come dirigenti in una delle più grandi aziende multinazionali, va bene? No, ma guardatevi, per favore.
5: Che c'è?
6: Niente, non c'è niente, deve essere un problema mio.

0: Questo brano che avete sentito, Tout est noir, è tratto dal film di cui vi stiamo per parlare, che è Rider, che anche questo esce l'8 ottobre, che è stato presentato con una certa eco al Festival di Venezia.
1: È alla
0: Settimana della Critica, esatto, che fa incontrare, diciamo così, se volete, due mondi, quello del cinema e della musica contemporanea. Ha due registi, da una parte c'è Rohan Johnson, regista di primi della lista, Fino a qui tutto bene, Piuma, e anche di diverse serie televisive, dall'altra parte c'è Davide Pavanello in Arte d'Ade, che è uno storico bassista dei Linea 77 e uno dei produttori più importanti
1: della scena musicale contemporanea.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Esatto, e qui per la prima volta, se non erro, Dade alla regia, e hanno creato, come quando si incontrano mondi che non sono distanti, tutt'altro, però comunque si sperimenta, hanno creato un oggetto nuovo.
1: Un'opera
0: perché
1: inconsueta.
0: Perché Rider è un oggetto nuovo, assolutamente. Noi chi abbiamo raggiunto?
1: Abbiamo Dade collegato al telefono, buonasera.
2: Buonasera a tutti, ciao a tutti.
1: E io volevo entrare proprio nello spirito di questa operazione a cui accennava Dario, no? Perché appunto sin dai titoli di testa sorprende appunto vedere un film di Rohan e Dade e un album di Dade e Rohan. E in questo intreccio tra musica e cinema c'è molto forse che può spiegare il senso di questa operazione, no?
2: Sì, sì, assolutamente. È un'operazione particolare perché non è solamente l'unione di due generi, cioè di due arti, come dire, quelle della musica e quelle del cinema che si incontrano, ma diciamo il nostro obiettivo era cercare di creare proprio un linguaggio nuovo di portare la musica al cinema. Cioè, fondamentalmente siamo partiti dall'idea di, ci piaceva l'idea di fare ascoltare un disco dall'inizio alla fine a una persona all'interno di una sala cinema mentre guardava un film. E detto così può sembrare un po' strano, e in effetti ci abbiamo messo un bel po' a farlo capire. Però il risultato è questo, fondamentalmente. Il nostro obiettivo era proprio quello, farti godere entrambe le cose, sia la musica sia il cinema, al 50%, ecco.
0: In questo caso, Davide, la domanda ci viene spontanea. È nato quindi prima l'album e poi il film, cioè prima le musiche e poi ovviamente la storia. Qual è la storia? C'è Sami, che è un giovane rider, che ogni giorno attraversa Milano in bicicletta, e lo troviamo nella notte di Capodanno durante una consegna, arriva in una villa dove viene invitato a rimanere, e qui incontra Nia, appunto, e nasce una storia, una relazione. Accadono diverse cose intorno a Sami, c'è tutto il mondo di riferimento di Sami, la cultura da cui proviene, come anche quello di Nia. Possiamo, secondo te, definirlo un musical per certi versi questo film? Anche se non è propriamente un musical, perché è veramente qualcosa di diverso. Però, per far capire anche agli ascoltatori che la musica è veramente parte fondamentale di questa esperienza.
2: Guarda, sì, questa cosa del musical ce la porteremo per sempre, credo, dietro, ma perché c'è bisogno di dare delle etichette.
0: Credo che anche in maniera pigra, no, se vuoi.
2: Ma certo, è una comodità per tutti. Io ti dico, noi non volevamo fare un musical, ma perché questo film non ha i cliché del musical, cioè banalmente non c'è nessuno che balla, non ci sono coreografie, la realtà non si discosta mai da quella che vedi, cioè nei musical di solito a un certo punto diventa tutto un po' più surreale,
1: un po' esagerato,
2: ci si distacca dalla realtà, e invece qua la musica la utilizziamo per fare dei dialoghi, cioè molto spesso i dialoghi tra due persone sono in musica,
1: in rima
2: mentre si canta, oppure diventa voce narrante la musica, diventa un monologo, c'è della musica strumentale, c'è di tutto, però non ci si stacca mai dalla realtà. Ecco, i nostri protagonisti cantano mentre va in bici con il fango che gli arriva addosso, oppure un tassista ti racconta la notte di Capodanno a Milano, o tantissime altre situazioni che rimangono incollate alla storia. Ecco. Non si esce mai dalla storia.
1: Ascoltiamo una clip da Rider di Rohan Johnson e Dade.
3: Io non ho parole, coglione. Tutti a stasera altro che fuochi d'artificio.
4: Sempre casini sto scemo. Vabbè, dai, ci divertiamo.
5: Ma vediamo. Se me ne arriva una entro 10 minuti la faccio, se non stacco.
4: Sì, sì, anch'io. Aspetta. No, minchia, non l'avevo visto.
5: Che?
4: Un chilo di sushi in culo in via delle Lance.
5: Ah, che lì sono ricchi.
4: Sì, sono ricchi perché non danno mance.
5: Hai visto che dovevi tenerteli da me?
4: Sempre ragione te. Sì, sì.
5: Bravo, mi devi un consiglio, un favore.
4: Segno.
5: Segna.
4: Segno?
5: Segna, segna.
1: Ho letto, Dade, che tu hai descritto questo film, Rider, come un film fatto a mano. Che vuol dire?
2: Beh, innanzitutto che non abbiamo utilizzato l'intelligenza artificiale.
1: Mi sembra già.
2: In questi giorni, che già in questi giorni mi sembra qualcosa. E poi è stato fatto in maniera artigianale, non so come dire, c'è stata una passione nel dettaglio, nella cura di ogni cosa, veramente artigianale, non saprei trovare un altro termine, ma sia dalla scrittura delle musiche che anche sul set, perché obiettivamente non avevamo molti soldi per fare questo film, lo confesso, e i produttori non me ne vorranno, ma questo ci ha permesso di essere creativi. Ad esempio, una banalità, avevamo solamente una camera con cui poter girare, quindi abbiamo dovuto inventarci molti piani sequenza, non c'è mai un campo contro campo. Diciamo che la povertà di mezzi ci ha dato uno stimolo per cercare di avere una regia particolare.
1: Ecco, e di seguire
2: che
1: anche
2: avesse delle...
1: sì, il ritmo febbrile, sì, appunto, di questa narrazione.
2: Beh, assolutamente.
0: Però... finisci pure.
2: No, in realtà avevo finito, nel senso che poi, ecco, ha fatto male un po' in quel senso, è stato fatto, come dire, con tante idee, tanta fatica e pochi mezzi, però...
0: E anche con dei buoni amici, credo, perché tu comunque hai un cast anche di... autori, cantanti importanti, c'è Levante, sì, Rosa Chemical, c'è Enzi, credo che siano il mondo, no, credo sicuramente il mondo, tu ti sei portato insomma questa dote, sì, dentro il film.
2: Sì, sì, io sono andato a cercare nel privato quando c'era da scegliere con chi lavorare, quindi con i miei amici, che ho tanti amici musicisti proprio per il lavoro che faccio.
0: Certo, giusto.
2: Come dire, non sono andato a fare delle scelte di mercato scegliendo il nome giovane che tirasse le folle, perché non mi interessava musicalmente quel tipo di musica, no? Cioè, i miei amici hanno tutti comunque una certa età, una certa esperienza, io volevo circondarmi da autori e persone anche che avessero, come dire, delle sensibilità che rispecchiassero un po' la mia e che capissero questo progetto molto difficile da fare, e che insomma si dessero anima e cuore, e devo dire che tutti quanti l'hanno fatto, sono molto felice, non cambierei niente. Ecco.
1: Progetto molto difficile, ma appunto inconsueto, cioè, ci ha fatto piacere insomma scoprirlo, immergersi in questo racconto febbrile appunto di quello che succede a Sami e anche a Nia, appunto. Ma c'è qualcosa, c'è qualche punto di riferimento che avete tenuto fuori sicuramente dal cinema italiano di questi anni per concepirlo, per realizzarlo, per confezionarlo?
2: Ma oddio, no, non... Devo dire che siamo andati veramente molto liberi dalle ispirazioni. Ovviamente le ispirazioni ce l'hai e non sai nemmeno di avercele, quindi ci sono sicuramente delle cose a cui ci siamo ispirati, ma senza volerlo. Diciamo che fin da subito eravamo sicuri del fatto che non volessimo, come dire, una fine vissero tutti felici e contenti, e infatti non è così.
1: E non è così.
2: Volevamo un film crudo, cioè crudo nel senso di reale, ecco, una cosa che può succedere. Può succedere a tutti, a me, a te, a chiunque parla, insomma, a chiunque vive certe situazioni. La cosa che è successa a Sami può succedere, un errore commesso per una decisione presa d'istinto, con la voglia di cercare di cambiare la propria vita molto difficile. Però appunto la vita non fa sconti, quindi a un certo punto bisogna pagarla e lui si assume la responsabilità di quello che fa e per noi è questo che significa davvero rider, cioè cavaliere. Ecco,
0: Se
2: è lui.
0: sei una, ho una curiosità finale, o quasi finale, perché il film è ambientato a Milano, sebbene sia stato girato a Torino e tu sei torinese. Va bene, non è una vera domanda, forse perché Milano costa troppo, non forse, sicuramente girare a Milano è come prendere un affitto a Milano, è costosissimo, però è anche Torino di per sé una bella scena, anche dichiarata, diciamo così, però forse a voi funzionava meglio immaginare che fosse Milano per certi motivi, se ti va di
2: Ma
0: dircelo.
2: sì, no, sono state scelte che non sono dipese troppo da noi, ma più da, come dire, questioni produttive, come dicevi tu. Nonostante questo, diciamo, io sarei stato molto disposto a girarlo anche e ambientarlo anche a Torino, perché è una storia che si può raccontare anche a Catanzaro, non
0: Certo.
2: so come dire, cioè è una
0: Certo.
2: storia che puoi raccontare ovunque. Rohan ci teneva molto più di me per ambientarlo a Milano, perché comunque rappresenta una città, diciamo la città più europea che abbiamo in Italia, la più moderna, quella con più
0: Sì.
2: disuguaglianze, no? E quindi ci ha tenuto molto e io l'ho secondato volentieri.
0: Giusto.
1: Eccoci,
0: Grazie.
1: è arrivata la sigla, Dario, che ci indica il tragitto verso
6: E
1: l'uscita.
6: allora io ho ascoltato con estrema attenzione Hollywood Party, tornerà domani sempre
1: Domani,
6: con
1: sì.
6: questi due grandi performer che sono Giancarlo
1: Ma
6: Mancini e
1: no,
6: Dario
1: ma soprattutto.
6: Zonta e insieme ad altre persone che hanno realizzato questa trasmissione, che sono
1: Sì.
6: Francesca Levi, Maddalena Agnici, Fabrizio Paccione, Alessandro Boschi, Erika Favaro, Maria Lucia Monticelli, poi c'erano stati Dade, Giorgio Pasotti, Stefano Fresi, un sacco di gente.
1: Claudio De
6: Sì,
1: Pasquali.
6: anche lui c'era, non
1: Beh,
6: è
1: ma
6: così
1: non possiamo
6: importante.
1: dimenticarlo, vero
6: Ma
1: Dario?
6: adesso ci sono
0: Beh, come facciamo?
6: bisogna rimanere su Radio 3 perché ci sono
1: Sì,
6: altre trasmissioni,
1: bisogna
6: una più importante
1: assolutamente restare su
6: dell'altra,
1: Radio 3 in ascolto, vigile e
6: Attenzione
1: attento e
6: perché
1: dialettico
6: non
1: anche.
6: si può cambiare
1: Ascolto
6: canale.
1: dialettico.
6: Ecco.
1: A domani, Dario.
0: Ciao, domani.

0: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Classico notturno.
2: Johann Sebastian Bach singet dem Herrn ein neues Lied. Mottetto a 8 voci per doppio coro, orchestra e basso continuo, Bachwerke Verzeichnis 225.
3: Collegium Vocale Ghent, diretto da Philippe Erreweghe.

0: Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Singet dem Herrn ein neues Lied, mottetto a 8 voci per doppio coro, orchestra e basso continuo, Bach Werke Verzeichnis 225.
1: Collegium Vocale Ghent, diretto da Philippe Erreweghe.
0: Franz Liszt, Mephisto Walzer numero 1, Der Tanz in der Dorfschenke, per pianoforte. Pianista Daniel Barenboim.

Di Franz Liszt avete ascoltato Mephisto Walzer numero 1, Der Tanz in der Dorfschenke, per pianoforte, pianista Daniel Barenboim. Wolfgang Amadeus Mozart, Rondò in re maggiore per pianoforte e orchestra K382, allegretto grazioso, adagio, allegro, pianista Ingrid Hebler, London Symphony Orchestra, diretta da Alceo Galliera.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart, avete ascoltato, Rondò in re maggiore per pianoforte e orchestra K382. Pianista Ingrid Hebler, London Symphony Orchestra, diretta da Alceo Galliera.
1: Samuel Barber, Adagio in si minore per orchestra d'archi, opera 11, London Symphony Orchestra, diretta da André Previn.

Di Samuel Bob avete ascoltato Adagio in Si minore per Orchestra d'Archi, Opera 11, London Symphony Orchestra, diretta da André Previn. Niccolò Paganini. Sonata concertata in La maggiore per violino e chitarra. Allegro spiritoso, adagio assai espressivo. Rondò. Isaac Perlman violino, John Williams chitarra.

0: Di Niccolò Paganini avete ascoltato Sonata concertata in La maggiore per violino e chitarra. Isaac Perlman violino, John Williams chitarra.
1: Georg Friedrich Händel. Water Music. Suite prima in Re maggiore e Sol maggiore minore. Prelude. Menuet primo. Menuet secondo. Rigaudon primo. Rigaudon secondo. Menuet primo, menuet secondo, gigue prima, gigue seconda, bourrée, lentement, à la hornpipe, les concerts des nations, Jordi Savall, direttore.

di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato Water Music, suite prima in re maggiore e sol maggiore minore. Le Consorts des Nations. Jordi Savall, direttore. Franz Schubert, quartetto per archi numero 9 in sol minore, opera postuma, D173. Allegro con brio, andantino, minuetto, allegro vivace, allegro. Quartetto Alban Berg, Günther Pichler e Klaus Metzl, violini. Hatto Beyerle, viola. Valentin Erben, violoncello.

0: Di Franz Schubert avete ascoltato Quartetto per archi numero 9 in Sol minore, opera postuma, D173. Quartetto Alban Berg, Günther Pichler e Klaus Metzl, violini, Hatto Beyerle, viola, Valentin Erben, violoncello.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia in Re maggiore, K204, K213, A. Allegro assai, Andante, Menuetto e Trio, Andantino Grazioso, Allegro. The Academy of Ancient

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia Re maggiore K204 K213A, The Academy of Ancient Music. Jaap Schroeder, direttore.
1: Piotr Tchaikovsky, Sinfonia numero 6 in Si minore, opera 74. Patetica. Adagio allegro non troppo. Allegro con grazia. Allegro molto vivace. Finale. Adagio lamentoso, andante. Orchestra Sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Antonio Pappano.

0: di Piotr Tchaikovsky. Avete ascoltato Sinfonia numero 6 in si minore, opera 74, Patetica. Orchestra sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Antonio Pappano.
1: Antonin Dvorak, Stabat Mater. Sequenza per soli, coro e pianoforte. Ricostruzione della versione originale con il pianoforte in luogo dell'orchestra. Stabat Mater dolorosa, andante commoto. Quis est homo qui non fleret, andante sostenuto. Eia mater fons amoris, allegro moderato. Fac ut ardeat cor meum, largo. Fac ut portem Christi mortem, larghetto. Inflammatus et accensus, andante commoto. Quando corpus morietur, andante commoto. Alexandra Koku, soprano. Renata Pokupic, contralto. Pavol Brieslik, tenore. Marcus Butter, basso. Brigitte Engerer, pianoforte. Coro da camera Accentus, diretto da Laurence Equilbi.

mezzo al frastuono, nel miscuglio delle voci e delle lingue più diverse, Pinchas Fradkin ripeteva tra sé i versi. Io sono in Occidente, ma il mio cuore è in Oriente. Benché avesse letto ormai mille volte quella poesia, se la sentiva vicina e cara come la camicia rattoppata che portava addosso. Le 6:01:32 di venerdì 9 ottobre 2026, bentornate e bentornati all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai, e di qui comincia la trasmissione che apre ogni mattina la programmazione della rete. Federico Vizzaccaro in regia, alle scelte musicali, Cristina Santi che cura la messa in onda alla console, Attilio Scarpellini che vi sta parlando al microfono, vi danno anche oggi il buongiorno. Il passo da cui abbiamo preso inizio è tratto da Sulle rive del Mar Nero, un racconto lungo dello scrittore Yiddish Israel Joshua Singer, che la casa editrice Adelphi ha di recente pubblicato nella piccola biblioteca nella traduzione di Anna Linda Kalov. È la vicenda quasi picaresca di un giovane professore di ebraico che desidera soltanto partire per l'Oriente, imbarcandosi su una delle tante navi tra quelle che attraccano nel porto di Odessa, ma che poi finisce per essere risucchiato nel maelstrom della storia che in quel momento, all'inizio degli anni venti del secolo scorso, vede il crollo degli imperi centrali, l'avanzare tempestoso della rivoluzione d'ottobre, il sorgere e il risorgere di nazionalismi di ogni tipo sempre più agguerriti, e insomma quella catastrofe che Stephen Zweig chiamava il mondo di ieri. Singer dimostra, come sempre nelle sue opere narrative che la casa editrice Adelphi sta pubblicando in integrale, una rara, straordinaria capacità di evocare insieme lo sfondo e i personaggi. Ma questo romanzo miniaturizzato che uscì nel lontano 1942 su una rivista statunitense si affaccia anche in modo imprevisto e imprevedibile sulle crisi e sui dilemmi della nostra attualità, come se le sue storie, vecchie ormai di un secolo, fossero il lontano trasognato prologo dei violenti conflitti che viviamo oggi. Cercheremo anche di vedere in quali punti e come, e la scaletta di Federico Vizzaccaro comincia con uno dei tanti esuli che l'onda d'urto della guerra e delle persecuzioni in Europa spedirono ai quattro angoli del mondo e che cercarono riparo soprattutto nei nuovi imperi che allora si stavano formando. I fratelli Singer trasferirono la loro letteratura e la loro lingua, l'Yiddish, negli Stati Uniti. L'ebreo polacco Mieczysław Weinberg spostò la sua musica in Unione Sovietica. Allegro, secondo movimento della sonata numero 4, opera 56, Stefan Immer al pianoforte.

Allegro, secondo movimento dalla sonata numero 4, opera 56 di Mieczysław Weinberg. L'abbiamo ascoltato da Stefan Immer al pianoforte. Weinberg, ebreo polacco costretto dalla guerra e dalla persecuzione a trasferirsi in Unione Sovietica, apporta nella sua musica, scrive Federico Izzaccaro nella sua nota, il dramma dell'Europa centro orientale nel Novecento. La sonata per pianoforte numero 4, composta nel 1955, appartiene alla stagione della piena maturità del compositore. In quattro movimenti alterna tensione drammatica, lirismo e passaggi di forte energia ritmica in un linguaggio personale che unisce modernità e memoria della tradizione russa e di quella ebraica. E noi apriamo invece le pagine del nostro racconto di oggi. Al porto di Odessa non arrivano più navi dall'Oriente e nemmeno più da altri paesi. Ogni giorno Pinkas Fradkin si recava sulla riva del mare e ogni volta se ne andava senza aver mai concluso nulla. Il porto era deserto, non si vedeva un solo commerciante o marinaio straniero, non un agente o mediatore locale, non un solo scaricatore con i sacchi sulla testa. I giganteschi silos per il grano, i mastodontici elevatori, i dipartimenti doganali, le sedi commerciali, gli uffici, le agenzie, gli edifici, le baracche erano tutti vuoti, con i vetri rotti dietro le inferriate delle finestre e pesanti serrature corrose. Le pareti erano ricoperte di manifesti e proclami sbiaditi. C'erano quelli zaristi con l'aquila bicipite, quelli tedeschi, austriaci e infine quelli dei rivoluzionari di ogni genere. Ecco, fa una certa impressione leggendo Sulle rive del Mar Nero di Israel Joshua Singer, pubblicato dalla piccola biblioteca Delphi, nella traduzione di Anna Linda Kalov, ritrovarsi davanti a nomi di luoghi che riaffiorano dalle cronache di guerra dei nostri tempi: Odessa, Kherson, Kharkiv, ma anche, sia pure attraverso un riferimento ancora vago, la Palestina, dove negli anni 20 del secolo scorso gli insediamenti agricoli ebraici successivi alla dichiarazione Balfour, che del 1917, erano appena allo stato nascente. E come vedere la storia, una storia che evidentemente è ancora la nostra a dispetto di tutte le solenni dichiarazioni con cui si è decretata la fine del secolo breve, che invece si rivela molto più lungo del previsto, scomporsi in un puzzle che poi non sarebbe mai stato ricomposto, ma è sicuramente non nel modo in cui ideologie e utopie dell'epoca pensavano di dar vita a un nuovo disegno, a un nuovo ordine. Nell'Odessa in cui Pinkas Fradkin si smarrisce per l'estrema desolazione che vi ritrova dopo quattro anni di guerra rispetto a come l'aveva conosciuta, rutilante di commerci e di umanità, vitale e corrotta come tutti i grandi snodi portuali, si danno il cambio le armate di vincitori e vinti, eserciti imperiali sconfitti che lasciano il campo, nuove compagini militari che prendono il loro posto, nazionalisti ucraini, rossi, bianchi, che tutti si portano appresso il proprio carico di propaganda, che consiste soprattutto nello svuotare e riempire prigioni. Ma malgrado sia anche lui un ex combattente, Pinkas, che è figlio di un pio rabbino di uno shtetl, cioè di un villaggio agricolo ebraico della zona di Kherson, non è interessato ad aderire a nessuna fazione e nemmeno ad accettare il ricco matrimonio combinato che lo attende a casa. Il sogno che continua ad inseguire è quello di trovare un imbarco per l'Oriente e raggiungere la Palestina. Sono in Occidente, ma il mio cuore è in Oriente, si ripete tra sé e sé, citando i versi del suo poeta preferito, Rabbi Yehuda Halevi, l'erudito medievale di Toledo, noto come il cantore di Sion, che secondo la leggenda morì alle porte di Gerusalemme calpestato dal cavallo di un cavaliere crociato dopo essersi chinato per baciare la terra. Ma la storia, che quasi mai cammina al ritmo del cuore umano, riserva a Pinkas tutt'altro destino. Per vendicare il suo villaggio devastato da un pogrom e la sua famiglia brutalmente assassinata, Fradkin si unirà
finirà con l'arruolarsi sotto l'unica bandiera che non abbia l'odio per gli ebrei tra i suoi principi, quella dell'Armata Rossa, e si ritroverà a guidare un curioso reggimento internazionale formato da sbandati di tutte le risme, tedeschi, austriaci, rumeni, bosniaci, un drappello di cinesi e anche un danzatore di origini africane che prima dell'apocalisse della guerra del 14 si esibiva nei locali di Odessa.

Le 6, 18 minuti e 9 secondi, siete sempre all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai e di Qui comincia. Il brano che abbiamo orora ascoltato era Simcastora, terzo movimento da Baal Shem di Ernest Bloch, l'abbiamo ascoltato da Joshua Bell al violino e dalla Baltimore Symphony Orchestra diretta da David Zinman. L'opera ha come sottotitolo Tre quadri di vita chassidica e la versione orchestrale che abbiamo ascoltato è del 1939, mentre la versione originale dell'opera risale al 23, cioè agli anni di cui stiamo parlando oggi. È dedicata alla memoria della madre e nasce da l'evocazione proprio della tradizione chassidica ebraica dell'Europa orientale, di cui i due fratelli Singer furono i grandi cantori, diciamo, nel Novecento, anche se in maniera diversa. Di suo fratello maggiore, Israel Joshua Singer, lo scrittore di cui stiamo parlando, il più noto Isaac Bashevis, premio Nobel per la letteratura nel 1978, diceva che era un narratore nato e forse per questa stessa ragione uno scettico fino a al midollo.

tanto dal finire ostracizzato, malgrado fosse un socialista, per quello da ostracizzato dagli ambienti della sinistra ebraica negli Stati Uniti, per quello che aveva scritto dell'Unione Sovietica stalinista nel 1926. Per quanto breve, sulle rive del Mar Nero, pubblicato da Adelphi, riflette appieno entrambe le qualità. È scritto con uno stile incalzante, a tratti travolgente, soprattutto quando racconta la caccia all'atamano assassino Mitka Baraniuk, che si nasconde nei villaggi ucraini, si apre in radure, poi dove lo sguardo, rilassandosi, diventa più profondo e più incline al ritratto. Singer non era un sionista, anche se nutriva forti dubbi sulle possibilità di una vera integrazione della diaspora ebraica nelle società europee e occidentali, ma il modo in cui descrive il sogno di Pinchas Fradkin di tornare in una terra che, proprio come il poeta Yehuda Halevi, da lui molto ammirato, non ha mai conosciuto, merita di essere citato per la particolare forma di nostalgia che esprime. Nelle sue peregrinazioni nel porto di Odessa, il giovane professore di ebraico non perde occasione di osservare l'umanità che popola lo scalo, soprattutto i commercianti turchi e i marinai arabi al loro servizio, che gli evocano analogie bibliche. Li segue passo passo con l'orecchio teso, scrive Singer, alla loro parlata gutturale che gli ricordava l'aramaico della porzione di Torah che si leggeva a casa il venerdì sera. Nella loro parlata gli sembrava di cogliere delle parole della lingua santa. Gli pareva anche di percepire nell'odore del mare, del vento e delle montagne che portavano con sé dalla loro patria il profumo della terra di Israele. Nella sua struggente nostalgia per quel paese e per tutto ciò che aveva una qualche relazione con esso, una volta provò persino a rivolgersi ad alcuni di loro in ebraico, come ci si rivolge a dei cugini, e benché non gli avessero risposto perché troppo indaffarati con le ragazze del porto, non gliene volle, li perdonò come si perdonano dei parenti. Ora c'è sicuramente una forte componente di proiezione in questa attrazione verso l'altro, che oltretutto abita come patria terrestre quella che consideriamo invece una patria dell'anima, una terra promessa, e in questo senso forse lo scontro, la rivalità non sono lontane, ma c'è anche una consapevolezza che di questi tempi sembra meno chiara di una volta, e cioè che l'ebraismo ha comunque un'origine orientale, e viene spontaneo chiedersi, con il tragico senno di poi, quanti israeliani oggi, anche tra coloro che disapprovano gli eccidi ordinati da Netanyahu, percepiscono i palestinesi se non come fratelli, come cugini o come parenti. Una domanda retorica, forse sarebbe più giusto chiedersi che fine ha fatto l'umanesimo ebraico in Israele.

Il giovane principe e la giovane principessa da Scheherazade, opera 35 di Nikolaj Rimskij-Korsakov, l'abbiamo ascoltato da Laurent Fenaerts al violino e dall'orchestra de la Suisse Romande, diretta da Ernest Ansermet, composta nel 1888. Questa suite sinfonica ispirata alle Mille e una notte evoca attraverso il mare l'immaginario orientale un universo di viaggi, porti lontani, terre sconosciute, proprio come accade nel libro di cui abbiamo parlato, Sulle rive del Mar Nero di Joshua Singer, dove il porto di Odessa e il mare diventano per Pinchas Fradkin, il protagonista, la soglia verso un oriente sognato. E lontano, alle 6:32 minuti e 42 secondi, il cerchio musicale si chiude con Tom Waits in The Neighborhood, che è un ritratto surreale e malinconico, scrive Federico Vizzaccaro, della vita di quartieri con immagini eccentriche e grottesche. Waits racconta un mondo apparentemente ordinario, attraversato però da solitudine, disordine e inquietudine. Subito dopo la canzone scopriremo, dalla voce di Marcello Anselmo, qual è il fatto del giorno scelto da Wikiradio, un appuntamento che ogni mattina ci racconta un fatto, un personaggio o un evento della nostra storia. C'è una pagina del passato da riscoprire, in fondo ne abbiamo già riscoperta una noi stamattina con il libro di Singer, da riscoprire, conoscere o approfondire, che ci aiuta a comprendere meglio il nostro presente. E intanto Tom Waits.

0: Wikiradio, la storia giorno per giorno.
1: Buongiorno da Marcello Anselmo e da tutta la redazione di Wikiradio, la storia giorno per giorno, che ringraziamo anche i colleghi di cui comincia. Oggi vogliamo ricordare la data del 9 ottobre, in particolare il 9 ottobre del 1906, quando a Joal, in Senegal, allora colonia francese, nasceva Léopold Sédar Senghor. Dopo gli studi nel suo paese si trasferì in Francia, dove appunto Senghor si affermò come intellettuale, poeta e studioso, nonché successivamente anche come politico ritorno nel suo paese. Insieme ad altri autori africani e caraibici fu tra i fondatori del movimento della Negritude, che rivendicava il valore delle culture africane e l'orgoglio dell'identità nera, nonché il valore anche dell'anticolonialismo. Dopo la fine del colonialismo, appunto, grazie al composito movimento di decolonizzazione, nel 1960 divenne il primo presidente del Senegal indipendente, guidando il paese per i successivi 20 anni. Durante il suo mandato promosse lo sviluppo dell'istruzione, dell'emancipazione attraverso il dialogo del continente africano, del Senegal, dall'ancora incombente Europa, in particolare dalla Francia, e lottò anche per la stabilità politica all'interno del proprio paese. Parallelamente alla carriera politica, Senghor continuò a dedicarsi alla poesia, diventando una delle voci più importanti della letteratura africana del Novecento. Nel 1983 fu il primo africano ad essere ammesso all'Académie Française e morì in Francia nel 2001, lasciando un'eredità fondamentale tanto come poeta che come pensatore che come statista. Ascoltiamo adesso un estratto della sua biografia raccontata dalla storica africanista Karin Pallaver nella puntata di Wikiradio del 9 ottobre del 2020.
2: Nel 1928 Senghor è il primo africano ad ottenere una borsa di studio per andare a studiare a Parigi. Qui arriva all'età di 21 anni. Senghor entra al prestigioso liceo Louis le Grand, considerato il migliore liceo della Francia. Al momento dell'iscrizione alla scuola, quando deve compilare la casella che gli chiede la sua nazionalità, egli scrive francese, quello che effettivamente riteneva di essere, ma che per legge non era. E infatti, anni dopo avrebbe ricordato come la più importante lezione che aveva imparato in quei suoi primi anni a Parigi non era stata quella di scoprire un mondo nuovo abitato da persone diverse da lui per cultura e origine, ma piuttosto la scoperta di se stesso e in particolare di quello che lui non era, ovvero non era un francese.
3: Negro, socialista, cattolico, formato alla più raffinata cultura europea. Nessuno meglio di lei può parlarci del teorema Europa, Africa, socialismo, cristianesimo. Come porlo e come risolverlo.
4: Vi rimando all'Etica di Aristotele, dove egli afferma che ci sono tre elementi che ci permettono di conoscere il mondo e di trasformarlo: la sensibilità, lo spirito, la volontà. Mentre i negri dell'Africa hanno sempre posto l'accento sulla sensibilità e sulla ragione intuitiva, gli europei, al contrario, hanno posto l'accento sulla ragione discorsiva e sulla volontà. Quando i romani si sono convertiti al cristianesimo, hanno posto la prima pietra della razionalità e della discussione. È Sant'Agostino, che era un africano, un berbero, ad apportare poi l'intuizione e l'amore. La religione cristiana è oggi un fatto mediterraneo di simbiosi che riesce a unire le tre facoltà identificate da Aristotele. Ci sono dei principi fondamentali che avvicinano l'animismo africano al cristianesimo. L'unione tra il visibile e l'invisibile, tra la ragione discorsiva e quella intuitiva. Ed è per questo che sono passato in modo del tutto naturale dall'animismo al cristianesimo.
2: In questo periodo Senghor si appassiona alle opere dei poeti francesi, in particolare Claudel, Rimbaud e Baudelaire. È in questo periodo che lui stesso comincia a scrivere poesie. Terminati gli studi al liceo, Senghor si iscrive alla Sorbona, dove studia letteratura. È qui, alla Sorbona, che fa un incontro che sarà fondamentale nella sua vita di poeta e uomo politico. Quello con Aimé Césaire, che sarebbe diventato l'autore del celebre discorso sul colonialismo, ma che al tempo era ancora uno studente martinicano da poco arrivato a Parigi.
4: La negritudine è l'insieme dei valori della civiltà negra per ogni individuo e per ogni collettività negra. È il modo di vivere le proprie qualità. Quelli che si rifanno al marxismo-leninismo in genere ripudiano la negritudine, perché questo è ciò che indica il comunismo. Ed è il motivo per cui Aimé Césaire, che era legato al gruppo comunista quando il Partito Comunista ha ripudiato la negritudine, si è dimesso. Per quanto riguarda l'estetica, nel XX secolo la negritudine l'ha rinnovata totalmente. Bergson, Claudel, Rimbaud, fin dal 1873, hanno inventato la poetica surrealista riferendosi a un modello negro. D'altro canto, per il surrealismo pittorico, la negritudine ha improntato di sé l'estetica della scuola di Parigi, da Picasso a Brancusi a Modigliani, senza parlare dell'espressionismo tedesco.
1: Abbiamo ascoltato un estratto della puntata di Wikiradio dedicata a Léopold Sédar Senghor, realizzata con la storica africanista Karin Pallaver, andata in onda il 9 ottobre del 2020 e riascoltabile, come tutte le altre nostre puntate, nel nostro archivio su Rai Play Sound. Ma prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento con Wikiradio, le voci della storia, appuntamento di sabato 3 ottobre con il racconto del processo di Norimberga con la voce dello storico Lutz Klinkhammer, e domenica 4 raccontiamo il voto alle donne iraniane con Farihan Sabai. Marcello Anselmo vi augura un buon prosieguo di giornata con i programmi e la musica di Radio 3 e diamo la linea al GR.
5: Rai Radio 3.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
4: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
5: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
6: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

0: Ore 6:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Un cordiale buongiorno da Pietro Plastina e Simona Petracca. Apriamo con la politica e con il via libera definitivo alla riforma della legge elettorale. Nessuna sorpresa alla Camera dall'esito del voto segreto, 257 favorevoli e 164 contrari. La riforma introduce un sistema proporzionale con capilista bloccati e indicazione del candidato premier al momento della presentazione delle liste. Premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% in entrambe le Camere. Ascoltiamo la premier Giorgia Meloni.
4: Sono soddisfatta della compattezza della maggioranza, ma sono soprattutto soddisfatta che quando la prossima volta gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto. Potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni che per l'elezione del Parlamento questo non era consentito. E quindi è una legge che semplicemente mette e rimette più potere nelle mani dei cittadini, che garantisce la stabilità, abbiamo visto il vantaggio che porta, è una legge fatta per l'Italia.
3: E sulle voci che circolano riguardo l'anticipo della fine della legislatura con elezioni già in primavera, la Presidente del Consiglio risponde così.
4: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro.
5: Diamo il via alla Terza Repubblica. Questa riforma garantirà stabilità ed eviterà inciuci di palazzo, sostiene compatta la maggioranza, mentre per le opposizioni il centrodestra cambia le regole per paura di perdere. Legge truffa, Meloni pensa già come evitare la sconfitta, invece di dedicarsi ai problemi degli italiani a partire dal caro benzina, la linea comune del centrosinistra.
3: Bruxelles esaminerà le richieste italiane di maggiore flessibilità per fronteggiare l'inflazione, ma frena su nuove concessioni. Non possiamo cambiare continuamente le regole, avverte il commissario Dombrovskis, richiamando alla prudenza sui bilanci. Fiducioso il ministro Giorgetti, dall'Europa anche il primo via libera alla clausola di salvaguardia per energia e difesa, contrari a ulteriori aperture Olanda e Belgio.
5: La guerra russo-ucraina, estesi blackout a Kiev in seguito ai raid russi ieri a Kramatorsk, colpiti 2 autobus, 33 morti. Sul fronte diplomatico, oggi a Miami, gli inviati di Trump incontreranno i negoziatori di Zelensky per discutere nuove proposte di pace. Invitati anche i rappresentanti europei e della NATO, ma intanto il segretario di Stato Rubio avverte il conflitto rischia di allargarsi ad altri paesi.
6: Se il giorno precedente il bersaglio era stato soprattutto per Iluki, città a est di Kiev, dove un missile russo aveva colpito un condominio uccidendo oltre 20 persone, ieri il mirino di Mosca era puntato su Kramatorsk, che appartiene a quella sempre più piccola parte del Donbass controllata da Kiev. Un missile ha centrato un minibus dopo aver sventrato le reti antidrone che coprono alcune strade della città, uccidendo decine di persone. L'incendio si è poi esteso ad un secondo autobus. In serata altre 2 vittime uccise da un drone, sempre a Kramatorsk, città alla quale i russi non sono più lontani di una ventina di chilometri. Ma a preoccupare il governo ucraino, oltre agli attacchi di Mosca, ci sono anche 2 sondaggi dello stesso istituto indipendente. Secondo il primo, la metà del paese considera il raggiungimento di un accordo di pace più importante di qualsiasi vittoria, mentre il 41% la pensa in maniera opposta. Il secondo riguarda i risultati di elezioni che per ora non sono neppure all'orizzonte, ma certo non è un buon segnale per Zelensky, che ne uscirebbe primo, soltanto però con il 22,9% delle preferenze, tallonato dall'ex generale Zaluzhny, da lui epurato eppure ancora molto popolare, Marco Barbonaglia, GR3.
3: Dopo 90 anni, negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario della difesa Hegseth ha annunciato la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Malik Hasan, affermando che sarà pubblica perché la gente deve capire che sono serie conseguenze per questo tipo di cose. Secondo un funzionario del Pentagono, l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming il 3 dicembre. Hasan, ufficiale dell'esercito radicalizzato, nel 2009 aprì il fuoco nella base di Fort Hood, uccidendo 13 militari.
5: Non si fermano le proteste studentesche in Francia. Ieri in 71.000 in piazza Parigi e in altre città, manifestazioni pacifiche accanto a frange violente. 504 fermati e 48 gli agenti feriti negli scontri. Si indaga anche su 20 poliziotti, sospeso l'uso delle granate stordenti. Intanto il ministro dell'istruzione, Geffrey, annuncia in arrivo fra oggi e martedì 3.000 supplenti.
3: Si è concluso ieri sera il confronto tra governo e sindacati a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto, sul tavolo tavolo il decreto con le tutele sociali per i lavoratori e che il governo dovrebbe approvare in Consiglio dei Ministri martedì. Acciaierie d'Italia annuncia lo stop temporaneo degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre. Il 20 ottobre, attesa la decisione della Cassazione, senza un provvedimento favorevole, l'azienda annuncerà lo spegnimento definitivo dell'area a caldo di Taranto entro il 25 ottobre, senza possibilità di riavvio.
5: È andato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson, 76 anni, il Nobel per la letteratura 2026. L'autrice di un'opera definita audace e creativa ha annunciato di voler donare in beneficenza 12 milioni di corone svedesi del premio. Tra i suoi libri, Vetro, Ironia e Dio, Come l'acqua, Autobiografia del rosso, Decreazione, esperta in particolare di Saffo e Euripide. È rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito l'Accademia svedese. Oggi è atteso il Nobel per la pace.
3: Con le notizie ci fermiamo qui, adesso Onda Verde, poi Radio Tremondo, prossimo giornale radio alle 8.45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Dal teatro alla Scala, due grandi appuntamenti in prima serata. Il romantico balletto Giselle, con Nicoletta Manni e Timofei Andriashenko. E La Traviata di Giuseppe Verdi, diretta da Michele Gamba, nello storico allestimento di Liliana Cavani, con Nadine Sierra nel ruolo di Violetta. Due capolavori intramontabili della danza e dell'opera. La Scala su Rai 5, giovedì 21:20, Rai 5.
8: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 6:52 minuti. Segnaliamo un traffico intenso sulle strade della penisola, un venerdì di partenze per il fine settimana. Previsti flussi in forte aumento anche nel pomeriggio sera in uscita dai grandi centri urbani. Per agevolare la circolazione e i rientri, domenica sarà attivo lo stop dei mezzi pesanti dalle 7 alle 22. Al momento al nord in A4 traffico rallentato per lavori tra Sirmione e Peschiera in direzione di Padova. In A8 nel tratto Milano-Varese code per lavori tra Legnano e Castellanza in direzione di Varese. In A4 nel tratto Milano-Brescia code a tratti tra Barriera di Milano Est e Viale Certosa in direzione di Torino. Ci spostiamo al centro, in A1 nel tratto Firenze-Roma, 3 km di coda tra Fabbro e Orvieto in direzione della capitale. In A1 diramazione Roma Sud code tra Torre Nova e il grande raccordo anulare in direzione dello stesso. Infine sul tratto urbano della 24 siamo nella capitale, code tra Fiorentini e Tangenziale Est in direzione del centro città. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
8: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno a Gespino, sono le 6:54 minuti e 13 secondi adesso e siete all'ascolto di Radio Tremondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3. E in questo venerdì 9 di ottobre, il giorno del Nobel della Pace, molti dei titoli che abbiamo trovato sulle testate che consultiamo ogni giorno parlano di guerra in Medio Oriente, come l'apertura del Wall Street Journal. L'Iran e gli Houthi tentano di riprendere il sopravvento a Hormuz con una serie di nuovi attacchi. La guerra si infiamma anche in Ucraina ormai dall'inizio della settimana, con tanti attacchi che hanno colpito in particolare i civili, e ci racconta il Kyiv Post che anche questa notte è stata segnata dall'allarme per droni e bombe in tutto il paese. Kyiv tra le aree minacciate, dall'Ucraina a Madrid dove ieri si è svolta una marcia in onore di Mari Carmen. Lo shock per la morte di Mari Carmen monopolizza la fase preelettorale, questo è un titolo di El País, ma El País in apertura presenta anche la nuova torta delle proiezioni di voto che dimostra che il Partito Popolare e Vox, la destra, otterrebbe la maggioranza assoluta dopo le elezioni anticipate. Facciamo una tappa anche in Africa, nel Sudafrica, con i nostri titoli. Prendiamo quello del Mail and Guardian, il principale quotidiano sudafricano, che racconta delle nuove proteste anti-immigrati che sono sfociate in durissime violenze a Soweto e in particolare nella città di Durban, dove, questo è il titolo, in questo momento i manifestanti contro l'immigrazione clandestina incendiano diversi veicoli e saccheggiano negozi. Infine il nostro ultimo titolo da Washington, con il Washington Post, che racconta, lo fanno anche le altre testate statunitensi, che il Dipartimento della Difesa, il Pentagono, ha annunciato che l'esecuzione dell'uomo responsabile nel 2009 della sparatoria di Fort Hood sarà trasmessa in diretta streaming. Sarà la prima volta in quasi un secolo negli Stati Uniti, così diventerà, se questo dovesse accadere, il terzo paese in questo momento, dopo Iran e Afghanistan, paesi che conosce bene, in cui le esecuzioni sono pubbliche per via del loro valore educativo. E allora direi di iniziare da qui con i nostri approfondimenti, con l'assistenza tecnica di Cristina Santi la console, l'aiuto di Manuel De Lucia in regia, di Costanza Spoci in redazione, e lo ricordo, la cura di Anna Maria Giordano. Il Dipartimento della Difesa ha dichiarato giovedì in un comunicato che l'esecuzione tramite fucilazione di Nidal Malik Hassan, condannato per la sparatoria di Fort Hood nel 2009, una sparatoria che portò alla morte di 12 persone, sarà trasmessa in diretta streaming per consentire al pubblico di assistervi. Il segretario della Difesa Pete Hegseth ieri ha dichiarato che l'esecuzione sia pubblica, sarà giustiziato da un prodotto nell'esecuzione, ha detto, come è giusto che sia. Faremo in modo che tutti possano assistere alle esecuzioni e che sia pubblica, perché la gente deve capire che questo genere di cose ha delle gravi conseguenze. Questo è l'attacco del pezzo del Washington Post, che ci ricorda l'esecuzione è prevista per il 3 dicembre e ci segnala anche che si tratta di un evento più unico che raro negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti le esecuzioni autorizzate dal governo si svolgono da tempo al di fuori della vista del pubblico. L'esecuzione di Hassan tramite fucilazione rappresenterebbe la prima volta che l'esercito statunitense trasmette in diretta su internet. All'inizio di questa settimana, qui veniamo alla ricostruzione della notizia, il presidente Donald Trump ha approvato l'esecuzione tramite fucilazione di Hassan, un ex psichiatra dell'esercito statunitense che nel 2009 aprì il fuoco contro decine di persone presso il Soldier Readiness Processing Center di Fort Hood in Texas. Se l'esecuzione di Hassan venisse portata avanti, si tratterebbe della prima esecuzione militare statunitense dal 13 aprile del 61, quando il soldato semplice dell'esercito John Bennett fu impiccato dopo essere stato condannato per stupro e tentato omicidio. L'ultima esecuzione tramite fucilazione risale al 9 novembre del 45. Non succedeva dalla Seconda Guerra Mondiale che facessimo una cosa del genere, ha detto Hegseth. e ha detto: per quanto mi riguarda, mi sembra la cosa più logica, più ovvia, mi piace la mentalità che avevamo durante la guerra, che era quella di vincere, e riuscivamo a capire che quando il nemico ti attacca devi resistere. Lasciamo il Washington Post, allora parliamo di guerra, della guerra che va avanti, anzi si infiamma in Medio Oriente, nello stretto di Hormuz. Ricordavo l'apertura del Wall Street Journal: l'Iran e gli Houthi che tentano di riprendere il sopravvento, l'hanno fatto mercoledì e giovedì, e in parte ne abbiamo parlato ieri nel corso dei nostri approfondimenti qui a Radio Tremondo. Scrive il Wall Street Journal: solo la settimana scorsa l'Iran sembrava avere le spalle al muro nella sua guerra con gli Stati Uniti, con i porti bloccati e la sua influenza sullo stretto di Hormuz in calo. Ora Teheran sta cercando di riprendere il sopravvento. L'Iran e i suoi alleati Houthi yemeniti hanno sferrato un doppio colpo contro i produttori di petrolio del Golfo Persico, con attacchi separati prima mercoledì e poi giovedì, che hanno fatto nuovamente impennare i prezzi del petrolio, ulteriormente minato il senso di insicurezza nella capitale dell'Arabia Saudita, Riyadh, nel mirino degli Houthi. Prima l'attacco a una petroliera, una nave cisterna per prodotti chimici vicino al Qatar, mercoledì, e poi nuovi attacchi nella giornata di giovedì a Riyadh, che hanno danneggiato aerei all'aeroporto internazionale. Secondo gli analisti, intensificando gli attacchi contro le navi mercantili, Teheran cerca di rompere lo stallo nello stretto di Hormuz e di aumentare la pressione su Washington affinché raggiunga una soluzione diplomatica. Le limitate manovre militari potrebbero far aumentare i prezzi del petrolio e mettere sotto pressione il presidente Trump prima delle elezioni di medio termine. E il prezzo del petrolio si è appunto regolarmente impennato, e le esplosioni continuano allo stretto di Hormuz. Questo, diciamo, aggiorniamo quasi in diretta con l'apertura di Al Jazeera, che prima appunto ha parlato di nuove esplosioni e poi le ha spiegate così, con una dichiarazione che arriva dai pasdaran iraniani: prendiamo di mira ogni notte le navi che tentano di violare le norme nello stretto di Hormuz. Qual è la risposta statunitense? La risposta statunitense è arrivata ieri direttamente da Donald Trump, anche se non ha poi tanto spazio neanche sulla stampa statunitense. Trump ha affermato che Washington sta avendo discussioni produttive con l'Iran e si è impegnato a non attaccare il paese prima delle elezioni di medio termine del 3 di novembre. I prezzi del petrolio intanto sono aumentati di circa il 4%. E allora il Wall Street Journal ha un secondo pezzo, direi di grande interesse, con un titolo molto semplice. Lo leggo intanto in inglese perché suona bene, diciamo così, lo spiega bene quello che sta accadendo. Le aziende che fanno il raffinamento del petrolio are printing money as war shrinks global energy supplies, stanno stampando denaro, per dire quanti profitti stanno facendo. Aziende come Valero Energy, Marathon Petroleum e Philips, che avevano già fatto segnare profitti record nel secondo trimestre dell'anno, quindi a giugno, e sarà un record che andrà in frantumi nel terzo trimestre di quest'anno. Sempre parlando dei rapporti tra affari e guerra, ecco, segnaliamo anche un approfondimento dello scoop fatto la scorsa settimana del New York Times. La scorsa settimana il New York Times ha fatto sapere che i colloqui tra l'amministrazione Trump e la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina si sono estesi fino a includere anche un accordo petrolifero multimiliardario che andrebbe a vantaggio di imprenditori mediorientali, questo sapevamo una settimana fa, legati a due principali negoziatori statunitensi, Steve Witkoff e Jared Kushner. L'accordo riguarda un vasto insieme di giacimenti petroliferi, raffinerie e stazioni di servizio in tutto il mondo, di proprietà di Lukoil, che è uno dei giganti energetici russi. Oggi il New York Times dà degli elementi in più con questo titolo: nell'accordo petrolifero russo di Trump i fondi mediorientali sono i maggiori azionisti. L'amministrazione Trump sostiene che l'accordo promuoverebbe gli interessi di politica estera americana, ridurrebbe i prezzi dell'energia, ma secondo quanto appreso il New York Times, la maggior parte delle quote azionarie nell'ambito dell'accordo andrebbe a un gruppo di investitori mediorientali, tra cui alcuni con legami commerciali con uomini chiave coinvolti nei negoziati, appunto, sempre Steve Witkoff e Jared Kushner, questo stando a fonti a conoscenza della trattativa. La proprietà a maggioranza straniera solleva nuovi interrogativi su chi trarrà maggior beneficio da questa complessa transazione, che ha coinvolto negoziati con funzionari della Casa Bianca e del Cremlino, nonché con un elenco ancora poco chiaro di investitori provenienti da tutto il mondo, e dimostra una volta di più, scrive il New York Times, quello stretto intreccio tra interessi privati e interessi nazionali che caratterizza l'amministrazione Trump. Parliamo allora della guerra in Ucraina, innanzitutto con le ultime notizie che ci dà il Kyiv Post del nuovo attacco, nuovi attacchi durante questa notte nella regione di Kyiv, nell'Ucraina meridionale. Bombe sono state lanciate verso la regione anche di Kharkiv, anche a est, Donetsk e a Sumy, e sono attacchi che estendono una scia di raid veramente devastanti, che in questa settimana hanno colpito in modo particolare obiettivi civili. L'ultimo, che è molto raccontato, è in primo piano sulla stampa, anche sulla stampa estera, è quello a Kramatorsk. Ci troviamo nell'Ucraina orientale, siamo vicino al confine con la Russia, e appunto ieri una bomba guidata russa ha colpito due autobus di linea a Kramatorsk, uccidendo almeno 33 civili, ferendone 18. È uno degli attacchi più letali contro i civili ucraini dall'inizio della guerra, e su questo si soffermano molte testate, da Al Jazeera al Guardian, che ha tenuto la notizia della strage di Kramatorsk come notizia d'apertura sul suo sito per buona parte della giornata di ieri, ricordando anche che l'attentato o attacco segue il brutale attacco russo di mercoledì contro un condominio di 5 piani a Priluki, nella regione settentrionale di Cerniniv. In quel caso 22 persone sono rimaste uccise. Zelensky lo aveva definito un regalo di compleanno per Vladimir Putin. E il New York Times, su cui torniamo, ecco, ha un pezzo più ampio: l'intensificarsi degli attacchi alle città sta causando un numero enorme di vittime, e c'è il sospetto, in modo particolare illustrato da un lungo pezzo di Al Jazeera, che si tratti di attacchi mirati, di un cambiamento di strategia da parte della Federazione Russa, che mette nel mirino, oltre alle infrastrutture, anche i trasporti e quindi direttamente i civili. Lasciamo il terreno di guerra ucraina, entriamo in Spagna da Puerta del Sol, con le 20.000 persone che ieri hanno dato vita a un corteo in onore di Mari Carmen, all'indomani della morte della 87enne madrilena, il cui sfratto, lo ricordo, ha dato inizio alla grande mobilitazione per la casa, e poi alla decisione, ha indotto Pedro Sanchez, dopo il fallimento nel tentativo di far passare dal Congresso due decreti sulla questione abitativa, ha indotto Sanchez a dare le dimissioni, a convocare elezioni anticipate. Quindi la stampa spagnola riprende i virgolettati che si sono sentiti ieri a Madrid: Mari Carmen non è morta, è stata assassinata. Il Paese segnala che lo shock per la morte di Mari Carmen sta monopolizzando questa fase preelettorale, nella quale la sinistra si scaglia contro i fondi immobiliari, mentre la destra, con i partiti PP e Vox, pone il veto a momenti e minuti di silenzio, accusa il governo di sfruttare l'anziana donna a rischio di sfratto per fare politica, per guadagnare consensi. Devo dire che, ecco, questa situazione non ha, stando almeno ai sondaggi che pubblica oggi in apertura sondaggio Lampo e Il Paese, non ha spostato molto le intenzioni di voto. Anzi, PP e Vox guadagnano terreno con l'inizio della campagna elettorale. Il Partito Socialista ha registrato il maggior incremento tra i singoli partiti, ma solo di 0,7%, ma è soprattutto il dato che le forze alla sua sinistra, malgrado la mobilitazione di questi giorni, stanno perdendo consensi. Stanno perdendo consensi anche perché, altro titolo di El País, la sinistra inciampa di nuovo sulla pietra della unità, dell'unità difficile da raggiungere, non solo in Spagna, come ben sappiamo. Lo spazio assista del PSOE scrive: «El País sembra determinato a ripetere gli errori del passato. A una sola settimana dalla scadenza per la registrazione delle coalizioni in vista delle elezioni del 29 novembre, il fronte ampio si rifiuta di confermare il proprio candidato. Non ha ancora definito neanche i principali candidati di punta e non ha chiarito quali partiti, oltre a Sinistra Unita, Más Madrid, Comuns e Movimiento Sumar si uniranno alla coalizione. L'ex sindaca di Barcellona, Ada Colau, ha accettato la sfida lanciata dalla coalizione di diventarne la guida, la proposta arrivata dalla ministra Monica Garcia, dichiarandosi disponibile qualora si raggiungesse un accordo con Podemos, accordo che però ancora manca. Di competizione all'interno della famiglia della sinistra si parla, devo dire, oggi su diverse testate europee, quindi non solo in Spagna. In Francia Libération ha tutta una copertina dedicata alle primarie del partito socialista, del Partito Socialista, che si estende anche all'area socialdemocratica, primarie oggi e domani, il primo turno in cerca di un candidato per le presidenziali. La copertina presenta una grande caricatura in cui si vedono spade e rose. Il titolo è Game of Roses, quindi c'è un gioco di parole tra Games of Thrones e la guerra delle rose. La rosa è il simbolo del Partito Socialista francese, come lo era di quello. Quello italiano era il garofano, in effetti non era la rosa. E Libération poi ha un lungo pezzo in cui spiega: c'è un chiaro favorito, il chiaro favorito è Raphaël Glucksmann, ma la situazione è ancora molto incerta, sono tanti i punti interrogativi. La sfida dovrebbe essere comunque tra Glucksmann e il segretario del Partito Socialista Olivier Faure, ma i sondaggi fanno registrare anche un'inaspettata impennata di popolarità di Ségolène Royal, già lo ricordo, al ballottaggio contro Sarkozy diversi anni fa. Tutto questo mentre continua la mobilitazione degli studenti liceali. Libération in copertina di taglio alto ha un piccolo occhiello in cui richiama il maggio del 68, lo slogan era allora «Sonne qu'un début, continuiamo le combat», è soltanto l'inizio, continuiamo a combattere, appunto l'occhiello è mobilitazione liceale, «Sonne qu'un début», non malgrado le proposte che arrivano dal governo, segnala anche Le Monde, i liceali a Bordeaux come a Parigi dichiarano che hanno intenzione di andare avanti. E infine si parla anche nel Regno Unito di competizione a sinistra. Ieri c'erano delle elezioni suppletive molto attese, il seggio lasciato vacante da Keir Starmer dopo le sue dimissioni a settembre, il seggio di Holborn e St Pancras, siamo nel nord di Londra. La battaglia era appunto tutta a sinistra, ma il Partito Laburista è riuscito, titola il Guardian, a respingere l'attacco dei Verdi e a vincere queste elezioni, cosa che fa tirare un sospiro di sollievo a Andy Burnham. Era il primo test elettorale da quando è capo del governo e dimostrerebbe, secondo il Guardian, che sta recuperando consensi a vincere queste elezioni suppletive. È stata la signora Sagal Abdi Vali, leader del consiglio comunale di Camden, ex rifugiata bambina arrivata nel Regno Unito dalla Somalia negli anni 90. Lasciamo anche il Regno Unito e andiamo in Israele con una notizia che però troviamo sempre sul Guardian. Il Guardian ci fa sapere che Israele, con la sua rete di ambasciate, sta promuovendo un film che imita il documentario Nazza, si chiama Nazza The Real Story, si trova in un sito dedicato e da alcuni giorni l'ambasciata israeliana, anzi da ieri l'ha scoperto il Guardian, lo stanno promuovendo. È un tentativo di rovesciare i contenuti del film Nazza e dimostrare che Israele è l'esercito più morale del mondo, questo secondo le persone che hanno dato inizio a questa iniziativa. A questo punto ci fermiamo con la rassegna, ma torniamo in diretta alle 11. Alle 11 scopriremo insieme, come facciamo da diversi anni, il nuovo Nobel per la pace, con una puntata speciale tutta dedicata a al tentativo di costruire appunto fronti di pace. A questo punto la linea passa a Prima Pagina per la rassegna della Stampa italiana. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3 da Luigi Spinola.
1: Momius, il caffè dell'opera, il sabato alle 11.50 su Radio 3. Il 10 ottobre, un libro di Gaston Fournier Fassio, Case a Vienna di grandi compositori, Vivaldi, Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, Bruckner, Wolf, Mahler, tutti attratti dalla più affascinante delle città musicali. Momius con Sandro Cappelletto, sabato alle 11.50 su Radio 3. Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, Bruckner, Wolf, Mahler, tutti attratti dalla più affascinante delle città musicali. Momius con Sandro Cappelletto, sabato alle 11.50 su Radio 3.
2: RAI, Radio 3.

0: Ore 7:15.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io, anche.
3: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
7: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Andrea Malaguti, già direttore del quotidiano La Stampa.
10: Buongiorno, venerdì 9 ottobre, buongiorno a chi ci ascolta in diretta e poi anche a chi ci ascolta sui podcast. Quindi ce l'abbiamo fatta un'altra volta, abbiamo ricambiato la legge elettorale, è la quarta volta che succede in Italia negli ultimi 20 anni. C'è stato il Porcellum, c'è stato l'Italicum, c'è stato il Rosatellum e adesso finalmente siamo arrivati anche allo Stabilicum o Melonellum, a seconda di come lo vogliate chiamare. Naturalmente i giornali si occupano in larghissima parte di questo, anche per questo è l'anno elettorale. Quando cambiano le regole naturalmente vanno raccontate. La legge elettorale è il tema, dicevo, prevalente su tutti i giornali. Poi si parla anche di Kiev, dove la guerra è ripresa con una violenza terrificante, e si parla delle proteste ancora in Francia e in Spagna, e poi anche del Nobel a Danny Carson. Ma insomma, adesso vediamo direttamente come titolano i giornali, cominciando dal Corriere della Sera. Sì alla nuova legge elettorale. Il centrodestra supera la prova del voto segreto, via libera definitiva alla Camera, pronti gli appelli alla Corte Costituzionale. Meloni una risposta a chi ci voleva divisi. L'opposizione protesta, è una truffa. Poi ci sono due commenti affidati, uno a Francesco Verderami e uno a Beppe Severgnini. Le prove in arrivo, è il commento di Verderami. Chi pensa ai giovani? Si domanda invece Beppe Severgnini. Il Corriere tra l'altro festeggia i suoi 150 anni e ha una grande foto invece centrale dedicata agli scontri in Ucraina. Raid sul bus dei pendolari, oltre 30 morti nel Donbass, quindi come sempre a pagare sono i civili. Il tiro di taglio questa volta è dedicato all'economia. MPS, i due no all'ovaglio di Caltagirone e Agricol. Intesa vede il traguardo, banche ora tocca ai fondi esprimersi. Inflazione, l'UE apre a Roma ma chiede prudenza fiscale, quindi l'UE non era poi così cattiva. E poi c'è il Buongiorno di Gramellini dedicato a Danny Carson, ascoltare il vento, perché la neo premio Nobel, quando è stata chiamata al telefono, non aveva risposto perché ha raccontato stava ascoltando il vento in Finlandia, e questo fa di lei certamente una poetessa. La legge del potere è il titolo di Repubblica sul cambiamento della legge elettorale. Approvata la riforma elettorale di Meloni, premio di maggioranza al 42%. Indicazione del Premier, capilista bloccati. Le opposizioni preparano il ricorso.

0: Se alla Consulta cercano di manomettere la Costituzione, ipotesi di urne a maggio. L'ultimo tradimento è l'editoriale di Annalisa Cuzzocrea. E c'è una vignetta di Altana, centropagina, dove c'è un signore in carrozzina che chiede dove mi porta, risposta al Sol dell'Avvenire. Come cambia il voto? Ci sono naturalmente in tutti i giornali le schede di questa nuova legge elettorale. E poi il taglio di Repubblica è dedicato anche questo all'Europa e alla flessibilità, primo sì UE alla flessibilità italiana su energia e difesa. Poi un titolo di cui cercherò di parlarvi anche nella seconda parte, Istat, un terzo delle famiglie ha cominciato a risparmiare sul cibo. Quindi c'è la legge elettorale, c'è la campagna elettorale che comincia ufficialmente, è cominciato ufficialmente, poi c'è la vita reale. Autostrade a pezzi da oggi in Sicilia, limite a 60 all'ora, scrive ancora Repubblica in prima pagina. La Stampa, voto, Meloni cambia le regole, premio di maggioranza, preferenze, candidati, tutte le novità della nuova legge. Via libera alla riforma elettorale, la Premier esulta, risposta a chi ci voleva divisi, l'opposizione una truffa. La via stretta di Palazzo Chigi, election day a maggio, ma c'è l'incognita della Corte Costituzionale. I commenti sono lasciati ad Alessandro De Angelis e Marcello Sorgi. L'arma letale nelle mani della destra, la partita giocata dalla Consulta e l'arbitro al colle. Poi anche qui una grande foto dedicata al disastro ucraino, Ucraina, la strage dei civili, l'ennesima verrebbe da dire purtroppo. E poi ha una intervista esclusiva alla Stampa a Stornoschi di Revolut, che ieri era a Torino, dove c'è questo incontro su tecnologia e intelligenza artificiale alle OGR. Così l'AI rivoluziona il mondo bancario. Ieri dominava l'economia oggi è stata ovviamente surclassata dalla legge elettorale, ma naturalmente il Sole 24 Ore ci apre dicendo manovra dal dossier banche, il governo cerca nuovi fondi fino a 3 miliardi. E qui si riapre una polemica decisamente larga. Sotto esame anche le assicurazioni. Patuelli, che è il presidente dell'ABI, frena. C'è già un patto triennale, dice infatti Patuelli, c'è già un accordo triennale da 10,5 miliardi di contributi dello scorso anno. Questo è uno degli elementi di frizione che vedremo ripetuti più a lungo nel corso dei prossimi mesi. Torna la legge elettorale con il Domani, Melonellum, sì alla legge truffa, Schlein, vinceremo lo stesso. La Camera approva definitivamente le nuove norme, Meloni festeggia, maggioranza unita. Poi ci sono anche qui due commenti, il primo lasciato a Piero Ignazzi, tra oligarchia e superpremio un raggiro al quadrato, e il secondo a Gigi Riva, se il pacifismo estremista è un pericolo. E qui si fa riferimento invece, dicevamo, a quelle che sono le proteste in Francia e in Spagna, dove ovviamente continuano i ragazzi a protestare in Francia per la scuola e le persone sono in Plaza del Sol nella lotta per la casa. Il Fatto Quotidiano utilizza il Presidente della Repubblica come baricentro narrativo. Mattarella può bocciare l'ultima porcata. Lo farà? Si domanda il Fatto Quotidiano nel suo titolo forte, sotto un titolo dedicato al costituzionalista Azzariti, che dice il testo mette in imbarazzo il colle, i punti pericolanti e i ricorsi. Anche l'editoriale di Marco Travaglio è dedicato alla nuova legge elettorale, il titolo è piuttosto significativo, chi è senza porcata? Scagli la prima pietra, ovviamente sarebbe il seguito di questa, nel senso che di porcate ne abbiamo viste davvero tante, verrebbe da dire decisamente troppe negli ultimi 20 anni, ma questa è una caratteristica tutta nostra. Avvenire, Gran Premio elettorale, con 227 sì e 164 no, è stata approvata definitivamente la riforma del sistema di votazione, voluta fortemente dalla maggioranza. Meloni, ora i cittadini possono scegliere premier e candidati, siamo uniti e per il voto finiamo la legislatura. Le opposizioni parlano di legge truffa, i nodi dei seggi aggiuntivi e del Senato all'attenzione della Consulta. Poi anche qui c'è un'intervista a una costituzionalista, dopo magari la leggiamo in maniera più approfondita. Il titolo è Su firme e donne, dubbi di legittimità, una legge pensata per soddisfare gli interessi di bottega del partito di maggioranza relativo, col Parlamento degradato a organo di ratifica. Questo è il parere di Giovanna De Minico, e dopo vi leggerò la sua intervista in maniera un po' più larga. Poi c'è un titolo dedicato a Gaza che vale la pena di sottolineare: primo anniversario dalla tregua, la sanità è distrutta, a un anno dal cessate il fuoco la vita quotidiana a Gaza si è fermata e la sanità è al collasso. Più di 2 milioni di persone vivono con una sola attacca a disposizione, denuncia Mohammad Daman, giornalista, pure lui malato grave. Solo 2.452 dei 18.500 pazienti che necessitano cure all'estero sono stati trasferiti. Una crisi umanitaria di dimensioni inenarrabili, naturalmente. Il Manifesto ha anche oggi il titolo più divertente sulla nuova legge elettorale, naturalmente è un titolo valutativo, poi ognuno pensa quello che vuole. Il titolo è Le regole del gioco, e quindi in realtà non hanno cambiato soltanto le regole, ma hanno trasformato queste regole in una sorta di gioco, secondo il Manifesto, per tutti noi. E poi il titolo di taglio, l'omaggio di Madrid a Mari Carmen. Il Messaggero, la riforma elettorale è legge, approvato lo Stabilicum, quindi vedete alcuni lo chiamano Melonellum, alcuni lo chiamano Stabilicum. Tendenzialmente si può dire che chi lo chiama Stabilicum cerca una posizione più di equilibrio centrista o di destra, chi lo chiama Melonellum in realtà vuole sottolineare che è una scelta specifica della Presidente del Consiglio. Ma approvato lo Stabilicum con 227 sì e 164 no, Meloni, ora i cittadini potranno scegliere, le opposizioni è una truffa, diciamo che queste due frasi ritornano insistentemente, chiariscono bene le posizioni dei due schieramenti. Poi c'è una foto di Claudio Baglioni al centro che dice «Ho rischiato la fine, riparto da Roma». Baglioni, omaggio alla capitale. L'editoriale di Paolo Pombeni, alla ricerca della vera stabilità. Rimane veramente curiosa questa storia della stabilità, visto che è appena terminata, anzi non è terminata, sta terminando, terminerà tra un anno tecnicamente, la legislatura più lunga dal dopoguerra ad oggi. Roma, la banda delle minicar, spunta una quinta aggressione. Una donna in bici buttata a terra poco prima di Jacopini, l'attore si aggrava. E qui, come sempre, poi la vita si incarica di farci guardare anche da altre parti. Questa è una storia veramente preoccupante, molto di quello che è successo è attribuibile, secondo le descrizioni dei giornali, a una probabile challenge che porta dei ragazzini ad andare in giro a buttare giù dalle biciclette o dai monopattini esseri umani a caso. Veniamo ai giornali, diciamo, dell'area più di destra, che hanno ovviamente una visione opposta a quella vista fino adesso. Il voto torna agli italiani, scrive il giornale. Addio Rosatellum, approvato lo Stabilicum, appunto la riforma elettorale diventa legge. Successo della maggioranza, siamo entrati nella terza repubblica. Le opposizioni salgono sulle barricate contro un sistema che restituisce più potere ai cittadini con le preferenze, e i vannacciani stanno con la sinistra. Qui anche qui si capisce esattamente qual è la posizione, giustamente, e questa cosa di dire siamo entrati nella terza repubblica sarà oggetto di molte discussioni, perché introduce il tema: non è che questa è una forma di presidenzialismo fittizio che è stato introdotto così perché non è stato il governo in grado di fare la riforma? Vediamo. Tommaso Cerno commenta quello che è successo con un editoriale che ha intitolato Il Rosicellum, che fa riferimento evidentemente a quelli che secondo lui sono i fastidi del campo largo. E poi l'immancabile titolo sull'Islam, sul giornale, un pilota islamista spaventa Malpensa con un video sui social. Andiamo avanti anche con La Verità, un pieno di bugie. Approvata la nuova legge elettorale, campo largo nei guai è senza leader invece di cercarla. Schlein e Conte insultano e attaccano il governo con slogan falsi. Il Tribunale Islamico invece è il titolo forte della Verità. Il Tribunale Islamico sveglia persino la sinistra. La Procura apre un fascicolo sull'associazione che sposa la Sharia. AWS si leva il burka dagli occhi, bisogna vigilare sulle donne. Anche i renziani sono preoccupati. Quante sentenze sono state già emesse? Non sono sentenze naturalmente, e ovviamente anche la verità lo mette tra virgolette, la parola sentenza è un arbitrato, tra l'altro previsto dalla legge Cartabia, il che non toglie il fatto che sia comunque particolarmente preoccupante. È interessante vedere però come sullo stesso tema Libero abbia una lettura esattamente opposta a quella della verità. La sinistra benedice la Sharia. AWS, il tribunale musulmano, non va represso e il PD non condanna. L'Islam non può sostituirsi alla Costituzione. Questo per dire che è evidente quale sarà uno degli elementi fondamentali della prossima campagna elettorale, vale a dire la presenza dell'Islam nelle nostre vite. Vannacci in discesa, la Lega lo sorpassa, il sondaggio e la frenata. E poi il tempo, sto accelerando banalmente perché vedo che sono le 7:30, o di qua o di là. E con questo chiudiamo la lettura dei titoli e passiamo alla seconda parte di questa prima pagina.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: Eccoci, dicevamo, passiamo agli approfondimenti. Gli approfondimenti sono naturalmente in larga parte dedicati a questa legge elettorale che ha, come dire, angoli di lettura molto diversi tra di loro. Cominciamo con il Corriere della Sera e con l'editoriale di Francesco Verderami, che in realtà è un editoriale che non promuove ma non boccia neanche questa riforma. Dice Verderami: l'impianto della nuova legge elettorale approvata ieri in via definitiva dalla Camera ha l'obiettivo di garantire la stabilità, un fattore che dovrebbe essere apprezzato da tutte le forze politiche, perché consente alla coalizione vincente la possibilità di dispiegare la propria azione politica per l'intero arco della legislatura e perché proietta un'immagine solida del governo nei rapporti con i partner europei e nelle relazioni internazionali, con tutti i benefici che un mandato a lungo termine può offrire nelle trattative, nell'interesse del paese. Quindi dice che qui il punto è la stabilità. Bisognerà poi vedere, perché questa legge garantisce la stabilità solo se le coalizioni arrivano al 42% complessivamente, perché altrimenti ridiventa un proporzionale puro e a quel punto parlare di stabilità diventa abbastanza difficile. Bisogna immaginarsi invece delle aggregazioni arcobaleno piuttosto bizzarre, la cui durata è difficile da immaginare prolungata. Severgnini invece fa questo editoriale sui giovani: gli studenti francesi sono scesi violentemente in piazza, molte scuole sono chiuse, le nuove generazioni spagnole chiedono una casa e si avviano elezioni tumultuose. Tra gli elettori tedeschi orientali nella fascia 16-25 anni la percentuale che appoggia l'ultradestra di Alternative für Deutschland è compresa tra il 35 e il 40%. E in Italia, in confronto ai nostri partner europei, i paesi con cui per dimensione, benessere e cultura possiamo confrontarci, la situazione è relativamente tranquilla. Poi Severgnini racconta come stiamo assistendo a un trasferimento di patrimonio straordinario negli ultimi anni, dalla generazione dai boomer a quella dei nuovi figli. Il rischio è che i figli si appoggino a questo tipo di patrimonio, schiacciati dall'idea che per loro non c'è un futuro in realtà garantito dall'organizzazione sociale in quanto tale. Siamo un paese che non cresce, e in un paese dove non cresci, se vuoi cercare sicurezza ti devi affidare ai genitori o ai nonni, certamente non è una buona prospettiva per immaginare il futuro dell'Italia. Scrive invece Annalisa Cuzzocrea a proposito della legge elettorale, Annalisa Cuzzocrea naturalmente su Repubblica: con un'operazione di maquillage politico degna di un illusionista, Giorgia Meloni ha costretto la sua stessa maggioranza ad approvare una legge elettorale che volevano solo lei e il suo cerchio magico, cambiandola giorno per giorno, emendamento dopo emendamento, sulla base di sondaggi che misuravano man mano la sua forza, la debolezza degli alleati e l'insorgere di uno sfidante interno alla destra, quell'ex generale Vannacci che minaccia di scombinare i giochi. L'unica stabilità che il Melunellum ricerca è quella del potere di chi lo ha voluto. L'unica scelta che rimette nelle mani degli elettori è quella di una quota largamente minoritaria di preferenze, e solo per i partiti più grandi, Fratelli d'Italia e Partito Democratico, perché per tutti gli altri varrà unicamente l'indicazione dei capilista bloccati, senza nemmeno più la garanzia di un'alternanza di genere che porti un po' più di donne in Parlamento. Le previsioni in effetti sono molto brutte da questo punto di vista. Secondo i sondaggi potrebbero stare una quota intorno al 20 al 25%, il che naturalmente non è un bene per la democrazia. Quindi il Corriere, diciamo, ha un approccio più accogliente rispetto a questa nuova legge. Repubblica molto duro. Vediamo La Stampa con l'analisi di Marcello Sorgi: la partita giocata dalla Consulta e l'arbitro al Colle. Adesso tocca alle istituzioni parlare, la Corte Costituzionale e il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Adesso tocca alle istituzioni parlare, ai quali non a caso anche i vincitori di ieri guardano con un certo timore. Quando si sarà diradato il fumo della battaglia, una delle più dure combattute in questa legislatura, saranno i giudici di Palazzo e della Consulta e il loro dirimpettaio del Quirinale a dire l'ultima parola, con due compiti diversi ma convergenti. Mentre infatti la Corte, esprimendosi sulla legge elettorale, darà o no il via alla campagna con o senza le nuove regole, Mattarella dovrà condurre ordinatamente la legislatura alla fine, esercitando fino in fondo il suo compito di arbitro tra due delle coalizioni più rissose mai viste prima. E in effetti è difficile invidiare Mattarella in questo momento. Leggendo i giornali c'è chi lo tira largamente per la giacca, come si dice, chi lo vorrebbe arbitro interventista, chi giudice della Corte Costituzionale, chi spettatore neutro. Insomma, diciamo che avrà settimane piuttosto intense il Presidente della Repubblica. I punti della legge che verranno sottoposti alla Consulta, dice ancora Marcello Sorgi sulla Stampa, già si conoscono: la limitazione della presenza delle donne nelle liste e conseguentemente in Parlamento, il numero eccessivo di firme da raccogliere per partecipare alla corsa per le formazioni politiche non presenti in Parlamento, il nome del candidato premier che la coalizione dovrebbe obbligatoriamente scrivere sul testo del programma, limitando così il potere del Presidente della Repubblica di sceglierlo, il premio che al Senato, come alla Camera, viene assegnato su base nazionale, mentre la Costituzione prevede che lo stesso sia assegnato su base regionale. Poi, più avanti, dice Sorgi, se in un modo o nell'altro la legge sopravviverà all'esame della Corte, ma anche se non ci riuscirà, sarà Mattarella a prendere in mano la situazione. Si sa che la Premier ha in mente di abbreviare la legislatura, la cui conclusione naturale sarebbe settembre 2027, e chiamare gli elettori alle urne in primavera, entro maggio, accoppiandole magari con quelle delle elezioni nelle grandi città. Ciò prevede che il governo sia in grado di far approvare le leggi di bilancio entro la fine di quest'anno e non c'è ragione di dubitare, detto che Meloni e Giorgetti, i più coinvolti in questo compito, affrontano la scadenza per la quinta volta. Allora, quello che dice Sorgi in realtà è la dichiarazione pubblica di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni è, come abbiamo visto, sì, dobbiamo assolutamente tornare a votare a fine legislatura e questo sarebbe l'ulteriore record. Dopodiché è anche vero che essendoci delle elezioni molto importanti, amministrative, e che poi è meglio che il nuovo governo, che sia la prosecuzione del vecchio o uno completamente nuovo, abbia un tempo per riflettere su come costruire la nuova finanziaria, forse andare a votare a maggio non sarebbe poi un'idea sbagliata. Ma abbiamo visto in tutti gli editoriali che abbiamo letto fino a questo momento come esistano molti dubbi su quello che è il contenuto di questa legge, dubbi di tipo costituzionale, e quindi gli interventi dei costituzionalisti sui giornali di oggi sono davvero moltissimi. Uno è quello, diciamo, del riferimento più importante, perché è il Presidente della Corte stessa, Giovanni Amoroso, che dà un'intervista a Marco Ascione del Corriere della Sera, titolata «La Consulta potrà dimezzare i tempi per decidere prima delle urne». Il Presidente dice: «I rilievi, le nostre linee guida sono chiare». Marco Ascione del Corriere chiede al presidente Giovanni Amoroso: una eventuale pronuncia sulla costituzionalità della legge elettorale arriverà in tempo prima delle elezioni politiche? Dipende, risponde Amoroso. Se si vota alla scadenza naturale della legislatura, sicuramente sì. E se si andasse alle urne in primavera, c'è chi parla di un giudizio della Consulta già a gennaio o a febbraio. Nell'ipotesi del voto in primavera si rischierebbe di arrivare sul filo. C'è il tempo necessario per instaurare un giudizio davanti al giudice ordinario, quello che impiegherebbe quest'ultimo per sollevare la questione, quello per pubblicare in Gazzetta Ufficiale L'ordinanza del giudice dopo i controlli di rito, infine quello di almeno un mese per mettere in moto il giudizio costituzionale. La Corte potrà decidere di dimezzare i termini, è l'unico strumento di cui dispone per accelerare. E non sarebbe straniante per i cittadini sapere solo ex post che la legge elettorale con cui hanno votato è in parte o in tutto incostituzionale, se questo fosse il giudizio? Si chiede ancora a Scione. E Amoroso risponde: lo scenario che lei ipotizza, ossia quella di un giudizio al Parlamento già eletto, sarebbe da evitare, ma comunque non sarebbe inedito. È accaduto nel 2014, quando venne dichiarata incostituzionale la legge Calderoli di circa 10 anni prima. Ora, poi Amoroso, naturalmente, essendo un uomo particolarmente equilibrato, evita di entrare nel merito di quelli che sono considerati gli articoli incostituzionali, suppostamente incostituzionali, di questa legge. Naturalmente è il suo ruolo e quindi non lo può fare. Diverso è il ruolo invece della costituzionalista De Minco, che ha un giudizio molto duro su Avvenire, su quello che sta succedendo. E dice sostanzialmente ad Angelo Picariello su Avvenire: una legge pensata per soddisfare gli interessi di bottega del partito di maggioranza relativa, col Parlamento degradato a organo di ratifica. Giovanna De Minico, costituzionalista dell'Università Federico II di Napoli, co-presidente di Officina Costituzione, è drastica sulla nuova legge elettorale. Tuttavia ritiene che la Consulta, per non essere coinvolta nella disputa politica, potrebbe limitarsi a cassare solo alcuni aspetti, come le firme richieste per i nuovi partiti e l'alternanza di genere, e scegliere per le stesse ragioni di non intervenire prima del voto, il cui esito a quel punto non ne sarebbe intaccato. Domanda. Nessuna sorpresa dal voto segreto? Era eccessivo attenderle? È l'esito prevedibile, risponde, di una vera e propria minaccia ai parlamentari della maggioranza. Quando Giorgia Meloni ha dichiarato che un istante dopo il mancato voto di fiducia si sarebbe recata dal capo dello Stato, è una legge pensata in Consiglio dei Ministri e imposta ai parlamentari. Nessuno ha potuto proporre un solo emendamento. Questo spiega peraltro perché molti chiamano questa legge Melonellum. Definire le regole del gioco sarebbe ovviamente normale farlo tutti assieme, non succede mai in questo paese. Il vaglio del Quirinale potrebbe toccare qualcosa? Chiede ancora Picariello. Il capo dello Stato, è la risposta, non è una Corte Costituzionale anticipata. Il suo controllo preventivo si limita ai casi di manifesta incostituzionalità e, a mio avviso, non ci sono aspetti di un'evidenza tale da poter essere rilevati in sede di promulgazione. Ma poi la Consulta farà in tempo a pronunciarsi? Se le elezioni andranno a scadenza naturale, la Corte probabilmente avrebbe il tempo sufficiente. Se invece si andasse al voto in primavera, i tempi sarebbero più risicati. Ma ritengo che in ogni caso potrebbe decidere di non intervenire nel vivo di una campagna elettorale. La Corte, preposta a salvaguardare gli equilibri degli organi di Stato, verrebbe accusata di volerli lei stessa alterare. Quindi siamo in una situazione veramente complicata. Quando si dice perché non vanno cambiate le leggi elettorali a un anno dalle elezioni, anche per questo, nel senso, andrebbero cambiate, voglio dire, tutti assieme una volta per tutte. Ricordiamo sempre che Stati Uniti, Gran Bretagna hanno la stessa legge elettorale da 200 anni, Francia e Germania da 80, noi 4 in 20 anni, ma il punto non è solo che le cambiamo, ma le cambiamo a ridosso delle elezioni, il che ovviamente non fa mai pensare bene, anche perché poi per gli organi terzi diventa difficile intervenire senza essere accusati di volere favorire una parte o l'altra. Ma quali punti, e chiudo con questa intervista, meriterebbero invece un attento esame? Risponde De Minico: ne vedo essenzialmente due fra tanti. Un vulnus al principio di uguaglianza in relazione all'abnorme premio di maggioranza e uno al principio di libertà del voto con le liste bloccate, i capilista bloccati e le preferenze farlocche. Il premio è ancorato alla soglia indicata dalla Corte, in quel caso del 40%, nella sentenza dell'Italicum del 2017. Il premio, anzi, la aumenta di 2 punti, ma nulla impedirebbe alla Corte di cambiare il suo orientamento, agganciandosi a un elemento di novità. In questi anni l'affluenza alle urne si è ridotta notevolmente e potrebbe ora ritenersi insufficiente il riferimento al solo dato dei votanti e non anche agli aventi diritto. quello che dice sostanzialmente Dominico ad Avvenire è un fatto che conosciamo perfettamente tutti, cioè da molti anni oramai in questo paese c'è sempre meno gente che va a votare, il partito dell'astensione è il primo partito, una coalizione che prende il 42%, sempre che esista, arrivando ad ottenere 70 parlamentari e 35 senatori in più e quindi una maggioranza assoluta che consentirebbe anche di eleggere il capo dello Stato, rappresenterebbe in realtà circa il 25-27% del corpo elettorale. Questo tra l'altro fa pensare anche che certamente la politica ha delle sue responsabilità evidenti, anche noi abbiamo delle responsabilità, non andare a votare dal mio punto di vista è sempre un errore gravissimo, proprio perché poi alla fine la politica decide per te. Ma naturalmente esistono anche giudizi molto lusinghieri su questa legge elettorale, uno lo esprime e diciamo non sorprende, Arianna Meloni, sorella della Premier, in un'intervista che dà a Virginia Piccolillo del Corriere della Sera. L'intervista è titolata "Ora siamo nella Terza Repubblica e Giorgia ne è il primo Premier. Arianna Meloni, così mettiamo fine alla stagione dei governicchi". Non mi pare che quello di Giorgia Meloni sia stato un governicchio, è stato un governo che ha resistito bene e a lungo, ma in ogni caso la cosa più interessante è appunto questo riferimento alla Terza Repubblica, un riferimento che a Fratelli d'Italia piace molto, ieri lo aveva utilizzato anche Giovanni Donzelli. Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia per il via libera alla legge elettorale, lo ha preso nella sede del partito in via della Scrofa, anche se non avessi avuto la TV accesa l'avrei capito dagli applausi che sono arrivati nelle altre stanze, dice entusiasta. Vi siete sentita con sua sorella, racconti sono visti al mattino ed erano tranquille. Ve l'aspettavate davvero o ostentavate sicurezza? Domanda Virginia Piccolillo. Devo dire che eravamo abbastanza tranquilli rispetto a questo passaggio. Come Fratelli d'Italia e come coalizione abbiamo sempre avuto chiaro l'obiettivo di fondo. L'Italia ha bisogno di stabilità. Se l'obiettivo era chiaro, la tranquillità in effetti non è poi così facile da credere, visto che ci sono state tre fiducie, il voto di fiducia finale, e c'erano queste vedette che cercavano di controllare il voto dei parlamentari, diciamo una scena non esattamente edificante. Sicura che sarà assicurata la stabilità, chiede ancora Piccolillo? Mettiamo finalmente fine alla stagione dei governicchi, degli inciuci, e restituiamo ai cittadini la possibilità di scegliere per chi votare. È un'eredità che lasciamo alla nazione e ne siamo orgogliosi. Per l'opposizione è la sola. No, abbiamo fatto moltissimo, abbiamo fatto moltissime cose in questi anni di governo, sostenuto le famiglie, le imprese, i lavoratori. Abbiamo 1.300.000 posti di lavoro in più. Abbiamo messo risorse senza pari sui contratti dei medici, degli infermieri, degli insegnanti. Messo in atto il più vasto piano di assunzione nelle forze dell'ordine degli ultimi decenni e avviato un piano casa da 100.000 alloggi. Ma potrei continuare. Oggi siamo la nazione in Europa con i dati economici migliori, nonostante una tempesta finanziaria in corso, e questo è grazie a un governo stabile. In realtà, secondo l'Istat e anche l'Eurostat, il potere d'acquisto dei nostri stipendi è calato radicalmente sotto il 6%, nel resto d'Europa è aumentato, il reddito pro capite nella UE è aumentato del 24% tra il 20 e il 24%, in Italia è calato del 4%, mentre 20 anni fa noi eravamo 15 punti sopra. Quindi diciamo che sui dati economici si potrebbe aprire un lunghissimo dibattito. L'ultima domanda che vi leggo di Virginia Piccolillo, fatto ad Arianna Meloni, dice: Giorgia Meloni rivendica che ora gli italiani potranno scegliere il candidato premier. Non è premierato? Preferisco chiamarla Terza Repubblica, e Giorgia Meloni è il primo presidente del Consiglio della Terza Repubblica. E quindi in realtà supporre che ci sia stata l'idea di introdurre il premierato in maniera surrettizia non è poi una visione così strana, visto che in qualche modo la rivendica anche Arianna Meloni. Poi c'è una lettura diversa che fa il Foglio ed è interessante un articolo titolato "L'asse Meloni-Schlein: tra riforma elettorale e data del voto c'è un patto implicito e Salis ora pensa di federare il centro". Silvia Salis, la sindaca che a primavera definiva le primarie uno sbaglio e a settembre ripeteva di voler restare a Genova, ora fa sapere a Elly Schlein che potrebbe anche decidere di federare i partiti di centro e potrebbe anche candidarsi alle primarie della coalizione. Potrebbe. È esattamente ciò che la segretaria del PD le aveva chiesto settimane fa, che adesso torna indietro al condizionale dopo che la Salis ha intravisto, tra un comma e l'altro della riforma elettorale approvata ieri, la sagoma di chi resta in tribuna mentre gli altri giocano. Per Schlein, tuttavia, la mezza mossa di Genova rientra nelle buone notizie, perché il centro di Renzi e Onorate, Ruffini e Maggi e Gabrielli con il Ramingo Calenda è una conferenza di capitani su una barca senza timoniere, una miscela di acqua e olio che forse potrebbe diventare un'emulsione solo grazie alla novità Salis, cioè il tentativo di riequilibrare la coalizione portandola al centro. Ora, dicevamo, non solo è cominciata la campagna elettorale, ma è riesploso naturalmente tutto il gigantesco polemicone all'interno del campo largo, nel senso adesso dovranno davvero decidere all'interno del campo largo chi sarà il leader di questa coalizione, vista la legge elettorale, salvo naturalmente interventi della consulta. Conte, Schlein, una terza persona, cioè un federatore. Conte ieri sera ha chiarito che bisogna fare in fretta, che il 18 AVS presenterà il proprio programma, poi ci sarà la direzione del Partito Democratico e subito dopo bisognerà intervenire per indicare il candidato. E a quel punto scoprirà evidentemente un conflitto su posizioni internazionali che è già evidente adesso, in realtà è evidente da mesi per non dire da anni. L'Ucraina sarà al centro di questo dibattito, il dibattito sulle armi. Conte ne farà una bandiera elettorale, Schlein su questo dovrà avere posizioni più sfumate, ma insomma lo vedremo. Intanto è interessante questa intervista del Corriere della Sera a Massimo Cacciari: le consultazioni sono una strada rovinosa, se poi Schlein perde il PD rischia lo sfascio. Professore, il campo largo può competere per il governo del paese? Vincere le elezioni? Chiede di rimando Cacciari. Certo, è possibile, specialmente con l'incognita Vannacci. Governare? Il rischio è quello di non fare niente. Bisognerebbe riconoscere uno straccetto di verità. Le coalizioni sono divise al loro interno, non hanno una linea comune e questo le blocca. Vale anche per il centrodestra? Assolutamente, hanno battuto record di longevità, ma non hanno portato a casa nemmeno una riforma significativa, non che sia facile con le guerre e quant'altro. Hanno però in Giorgia Meloni una leader riconosciuta, dice Roberto Gressi. Sono divisi su tante cose, ma hanno una leader forte che li tiene assieme. A sinistra mancano sia l'unità sul programma che una guida condivisa. Anche l'Ulivo era spaccato su tante cose, ma aveva Romano Prodi. Ora non c'è nemmeno una figura che faccia da collante. Poi Cacciari insiste su un concetto che per lui è fondamentale, che è quello sull'economia. Non si può dire di volere intervenire sui salari, sulla scuola, sulla sanità e sulle disuguaglianze senza spiegare dove prendere i soldi. Con questo debito pubblico l'unica strada è intervenire sul sistema fiscale con una tassazione progressiva nel pieno rispetto di quello che dice la Costituzione. Fatti concreti, non dispute fumose e ideologiche, ma nel centro-sinistra tremano al solo pensiero. E tremano evidentemente perché, come dire, parlare di tasse non è mai popolare in campagna elettorale, ma il tema dei salari, della crescita, di come ripartire naturalmente è centrale, anche perché non c'è bisogno di andare in Francia e in Spagna per vedere come viva in difficoltà la gente comune, basta stare a casa nostra. C'è stamattina a pagina 9 di Repubblica un articolo di Rosaria Amato che è titolato "Un terzo delle famiglie risparmia sul cibo, gli anziani sono i più colpiti". L'Istat descrive come gli italiani stringono la cinghia e Banca Italia: le imprese si attendono ulteriori rincari nei prossimi 12 mesi. Ma da sé che l'aumento della benzina e delle bollette dell'energia non è colpa del governo, va da sé che negarlo è che in questo momento ci siano difficoltà oggettive di crescita e di resistenza per le famiglie più fragili. La capacità di arrivare alla fine del mese è sempre più complicata, sarebbe assurdo da negare. La spesa per consumi è quasi invariata nel 2025 e sembrerebbe una buona notizia, ma solo perché si tratta di una media. Quasi un terzo delle famiglie, scrive Rosaria Amato, rileva l'Istat, ha tagliato gli acquisti per i beni di maggiore necessità. I cibi, le bevande, i prodotti per l'igiene personale, e sono molti di più quelli che hanno ridotto gli acquisti di beni e servizi con l'impoverimento dei salari. Diventano quasi voluttuari scarpe e vestiti per il 43,8% delle persone e viaggi e vacanza 40,1%. Uno su cinque taglia sulle visite mediche, si spende meno anche per i carburanti. Una situazione che potrebbe già essere peggiorata quest'anno con la rapida crescita dell'inflazione, un andamento destinato a continuare secondo le attese delle imprese misurate da Banca d'Italia. Le imprese, spiega il report diffuso ieri, si attendono ulteriori aumenti dei prezzi di vendita dei beni e dei servizi nei prossimi 12 mesi, in particolare nell'industria in senso stretto e nei servizi, un po' meno nelle costruzioni. La domanda si mantiene stabile, ma solo grazie alla componente estera. Quella interna ha cominciato a contrarsi, cioè stiamo entrando in una fase di difficoltà assoluta, stiamo entrando, in realtà ci siamo già da lungo tempo. Volevo scartare, cambiando completamente pagina, visto che sono già 5 minuti alle 8, andando su un pezzo che viene dagli Stati Uniti e fa riferimento a un annuncio fatto da quel galantuomo che è Peter Hegseth. Peter Hegseth, come sappiamo, è il segretario alla guerra, perché non si chiama più Ministero della Difesa, tantomeno della pace, ma segretario alla guerra degli Stati Uniti, che ha tenuto a spiegare al mondo che ci sarà la fucilazione pubblica in diretta per la strage di Fort Hood. Hegseth dice esecuzione in streaming perché tutti devono vedere. E scrive il Corriere della Sera dagli Stati Uniti, stavo cercando la firma, confesso, ma non la trovo. Comunque, la fucilazione di Nidal Azan, l'autore della strage di Fort Hood, sarà pubblica. Ci assicureremo che gli americani possono assistervi, perché la gente deve capire che azioni di questo tipo comportano conseguenze molto gravi. Ad affermarlo ieri è stato il segretario della difesa USA Peter Hegseth, intervistato dall'emittente Real America's Voice. Sarà fucilato da un plotone di soldati, come è giusto che sia, ha spiegato. E un attimo dopo le sue dichiarazioni, il Pentagono ha annunciato che l'esecuzione mediante fucilazione sarà trasmessa in diretta streaming. Nidal Malik Hassan, che oggi ha 56 anni, è stato condannato per aver ucciso 13 soldati e per aver ferito altri 32 soldati in una sparatoria nel 2009. Era il 5 novembre e l'allora maggiore e medico dell'esercito entrò in una stanza della base di Fort Hood in Texas, dove alcuni soldati si stavano riposando, e aprì il fuoco. Cittadino statunitense di origine palestinese, Hassan aveva manifestato nel tempo una crescente radicalizzazione islamica. Colpisce naturalmente molto che questo tipo di esecuzione pubblica sia un elemento caratteristico delle dittature, cioè gli iraniani espongono le persone che impiccano, le fanno penzolare dai bracci delle gru a 30 metri d'altezza affinché tutta la popolazione possa assistere. Mi domando peraltro se su questa diretta streaming ci saranno delle limitazioni per i più giovani, per i ragazzini, o se invece tutto questo sarà lasciato a chiunque voglia prendere parte a questo meraviglioso spettacolo. Diciamo che è difficile immaginare in questo momento che la civiltà stia facendo dei passi avanti, anzi diciamo che siamo in un momento di regressione piuttosto spaventosa. Oggi è il giorno in cui, tra l'altro, è venerdì, escono anche molti settimanali. Internazionale ha una foto delle proteste di piazza in Francia, il titolo che utilizza è Fuori classe. In Francia centinaia di migliaia di studenti protestano per una scuola migliore e più giusta. E Naturalmente protestare è sempre una cosa sana nelle democrazie, bisogna farlo entro i termini della legge, senza violenza, e questo va ripetuto continuamente. Non si può però contemporaneamente sottolineare l'allarme che è stato lanciato dall'UNICEF e che viene riportato sui giornali di oggi, e cioè che la risposta della polizia alla protesta dei ragazzi, ricordiamo erano quasi tutti studenti di licei, è stata particolarmente dura, particolarmente violenta, 217 sono finiti in ospedale. E anche questi sono segnali naturalmente molto sgradevoli per le democrazie. La rivolta delle scuole francesi, titola Mediapart Francia e riporta Internazionale, da quasi un mese migliaia di studenti protestano in molte città del paese, chiedono un'istruzione migliore che superi le disuguaglianze, il reportage di Mediapart. Mentre il Post Internazionale titola La resa dei conti, c'è una foto di Bibi Netanyahu di fronte a uno specchio rotto. 3 anni dopo il 7 ottobre, Israele va al voto. Per Netanyahu, alla guida di un paese in guerra perenne, è arrivato appunto il momento di guardarsi allo specchio. L'editoriale è di Giulio Gambino, che ha condotto questa prima pagina la settimana scorsa. Ricordiamo che si vota in Israele il 27 di ottobre e che c'è un blocco Netanyahu e poi c'è un blocco, diciamo, più progressista che si oppongono. Il servizio portante del Post Internazionale è dedicato a Gaza. Gaza 3 anni dopo, fine guerra mai, 2 milioni di sfollati e 8.000 corpi ancora sotto le macerie, ospedali, acquedotti, centrali elettriche, fogne fuori uso, aiuti con il contagocce e i raid di Israele continuano. Ma i progetti per disarmare Hamas e ricostruire la striscia sono fermi e la ANP ne è esclusa. Sono le 8, noi ci fermiamo qui con la lettura dei titoli e passiamo alla terza parte di Prima Pagina con le telefonate. A tra poco.
1: Andrea Malaguti, già direttore del quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di Prima Pagina.
2: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Rai Radio 3.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo. E ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
9: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
8: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
10: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
8: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA come Polti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: La domenica alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3. L'11 ottobre, in diretta dalla Cappella Paolina, Daniele di Bonaventura al bandoneon e il coro Armonioso Incanto, diretti da Franco Radicchia, eseguiranno Ufficio Ritmico di San Francesco di Giuliano da Spira. Per partecipare vai sul sito palazzo.quirinale.it. Domenica 11 ottobre alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3.
13: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
12: Per intervenire e porre domande ad Andrea Malaguti, già direttore del quotidiano La Stampa, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34296.
0: Ecco, ci siamo tornati per prendere le telefonate. Io anticipo la prima semplicemente su una coda di quanto stavamo dicendo alla fine della seconda parte della trasmissione su questa scelta degli Stati Uniti di mandare in diretta streaming la fucilazione dell'ultimo condannato a morte. Silvana scrive: mi domando se durante la fucilazione ci sarà la pubblicità magari dei Big Mac. Ora, questa riflessione è in realtà, che può sembrare, come dire, ironica, purtroppo rischia di incarnarsi in maniera vera, cioè siamo entrati in una fase delle nostre esistenze in cui immaginare la pubblicità durante un'esecuzione non è poi così surreale. Mi sembra che stiamo veramente raschiando il fondo, ma grazie a Silvana per aver fatto questa osservazione. Pronto, prendiamo la prima telefonata.
14: Buongiorno, io sono Rita e chiamo dalla provincia di Lucca.
0: Buongiorno Rita.
14: Spero che mi senta bene, buongiorno. Ascolti, anch'io sono sconvolta da questa notizia della pubblica esecuzione stamani. Pensavo questo, se teniamo insieme questo fatto appunto che riteniamo educativo in America, appunto adesso si ritiene educativo mostrare un'esecuzione pubblica, mettiamo questa cosa insieme alle esecuzioni mirate di supposti trafficanti di droga, no? L'affondamento di queste barche che ci sono state penso dal Venezuela venissero, senza sì. Nessun processo, senza certo. Nessuna prova. Le aggressioni agli stati, ma anche pensiamo a quello che fa Israele in Palestina, cioè anche lì si dice che quello è colpevole, l'ammazziamo, non c'è un processo, non c'è una prova, niente, siamo fuori dalla civiltà giuridica. Adesso anche le elezioni, cioè già in America Trump dovremmo vedere se anche sconfitto lui mollerà, temo di no, la presa, ma anche in Italia, sistemi elettorali che sono tutt'altro che democratici, dico io, per i difensori dei valori occidentali, siccome quando si criticano ti dicono sempre che da noi tra l'altro si vota, rimaneva quello, adesso anche su quello insomma avremo cose da dire, dico io, che cosa rimane di questi supposti valori occidentali che ci distingue dal resto del mondo?
0: Grazie solo davvero,
14: questa,
0: Rita.
14: Questa è la domanda.
0: Sì, è una domanda, come dire, da seminario internazionale di almeno una settimana, ma lo è proprio perché è una domanda centrale. Io non so cosa rimanga dei nostri valori, credo che siano radicalmente cambiati, che questi anni siano stati gli anni del precipizio. Gli Stati Uniti rappresentano in maniera veramente evidente quello che lei ha detto e ha sottolineato, perché nessuno si può dimenticare delle cose che ha fatto l'ISA a Minneapolis. Abbiamo visto le immagini, quelle sì, in diretta, ma poi su tutti i video del mondo, di poliziotti, quindi gente mandata lì dallo Stato, sparare in faccia a dei cittadini americani come se fossero dei terroristi. Diciamo che, insomma, quello per me è un punto di non ritorno, ma per me i punti di non ritorno sono un'infinità, ma è evidente che io mi sbaglio, perché gli Stati Uniti hanno rieletto democraticamente, legittimamente, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, con oltre 70 milioni di voti, dopo il 6 settembre del 2021, cioè l'attacco a Capitol Hill. Adesso questa roba di Exit non è brutale, è sconvolgente, ed è sconvolgente che in realtà nessuno blocchi questo tipo di scelte. Domanda: come si può fare? Io non lo so. Quello che so è che fortunatamente è vero che le leggi elettorali sono leggi che tendono sempre di più a consegnare poteri specifici a persone singole, quindi a minare il senso stesso della democrazia. È anche vero che in Italia esiste ancora una straordinaria possibilità che sta in tutti noi, e cioè andare direttamente a votare. Più persone vanno a votare, meno è probabile che certi progetti che hanno un sapore diciamo non esattamente liberale, democratico e aperto abbiano successo. Cioè, io credo che noi dobbiamo risvegliare un senso di responsabilità molto forte in ciascuno di noi. Prendiamo la seconda telefonata. Pronto, buongiorno.
15: Buongiorno, sono Francesco, chiamo da Bari.
0: Buongiorno Francesco.
15: Senta, io intervengo ugualmente sulla questione della legge elettorale.
0: Sì.
15: Diciamo che mi sarei aspettato qualche protesta maggiore in piazza o qualcosa, perché questa legge si inserisce, secondo me, e vorrei sapere il suo punto di vista, anche se l'ho capito che da varie risposte che lei ha già dato, in una crisi più generale della democrazia, nel senso che lei ha appena fatto alcuni esempi sugli Stati Uniti, e però poi io stesso mi chiedo, cioè molti italiani non sono interessati, probabilmente perché metà degli italiani quasi non vanno a votare, quindi che sia una legge elettorale o un'altra, forse alla fine per loro magari non interessa. E mi chiedo se questo tipo di leggi non vada in qualche modo, cioè non susciti proteste clamorose, forse perché vada ad accentuare una specie di lato oscuro della tendenza psicologica attuale un po' a livello mondiale, cioè comunico solo con chi la pensa come me, un po' come accade sui social, come accade spesso nella vita quotidiana. Quindi ho vinto per anche un voto, come ha detto ieri mi sa un deputato, e quindi comando. Cioè la incapacità poi di dialogare, la non volontà di dialogare, io vinco e quindi farò prevalere la mia tendenza. Tu in fin dei conti rimani minoranza in Parlamento, ma potresti anche non esserci, tanto non cambia nulla. Cioè ho l'impressione che questa specie di anestesia verso questi tipi di leggi sia un po' uno specchio di quello che accade anche dentro molte persone nella società.
0: È chiarissimo quello che dice, la ringrazio molto anche per questa domanda. Confesso che se, come dire, la sensibilità media di questo paese fosse quella che si esprime attraverso le telefonate di Prima Pagina, io suppongo saremmo un mondo molto migliore, non so se da una parte o dall'altra, ma certamente un mondo più responsabile, più capace di interpretare la realtà per quello che succede. Ma per stare all'analisi dei massimi sistemi, che sono secondo me interessantissimi, proprio perché questo è un momento di trasformazione che è, no, da un certo punto di vista è antropologica, e perché con l'intelligenza artificiale l'uomo cambia proprio radicalmente i suoi processi cognitivi, ed certamente è l'ennesimo stravolgimento sociologico, sempre indotto probabilmente anche in questo caso dalle nuove tecnologie, perché siamo passati in un mondo in cui non solo la forza ha sostituito il diritto, e questo lo vediamo quotidianamente, insomma l'esempio degli Stati Uniti purtroppo è lì sotto i nostri occhi, quello che fa Bibi Netanyahu che fanno il governo israeliano è continuamente sotto i nostri occhi. Lasciamo stare che esistono parti del mondo che ragionano così da sempre, l'Iran certamente tra questi, le monarchie del Golfo, la Russia, cioè siamo in un mondo in cui noi crediamo in realtà che tutti vogliano libertà, democrazia, eccetera. Non è più così. E oltretutto la costruzione dei nuovi impliciti culturali, che poi sono quelli che spingono noi a fare delle scelte senza che non ce ne accorgiamo, valorizzano purtroppo questa nuova tendenza. Cioè siamo in un momento in cui le regole non contano più, quello che conta sono i desideri. E adesso lo dico brevemente perché questo porterebbe via un dibattito di qualche ora. I grandi tecnofeudatari della Silicon Valley questa cosa l'hanno capito per prima, cioè mentre nel Novecento comandava chi aveva il controllo dei mezzi di produzione, come è noto, adesso in realtà comanda chi ha il controllo dei desideri. Pensate quando nasce Facebook, il primo che investe su Facebook è Peter Thiel, un uomo che pensa che libertà e democrazia siano incompatibili. E perché lo fa? Perché capisce che quando tu metti un like su l'affermazione di qualcun altro stai esprimendo un desiderio, e quindi loro che cosa decidono di fare? Di prendere in mano il controllo di quello che desideriamo e orientare i nostri desideri. Quando ciascuno di noi dà la prevalenza ai desideri sulle regole, esce da una visione della collettività e la comunità viene sostituita dalla community. Ma insomma, questo ci porterebbe davvero lontanissimo. Tutto questo per dire che bisogna che ci fermiamo, che ci fermiamo a riflettere, che ritroviamo degli spazi pubblici e che ricominciamo a confrontarci davvero su quello che serve a ciascuno di noi, mentre io temo che ci stiano portando a spasso. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
16: Buongiorno. Sono Fabio da Padova.
0: Buongiorno Fabio.
16: Sempre per restare in tema, volevo condividere con lei questa mia impressione. La mia impressione è che il calo dell'affluenza alle urne che si registra sia direttamente proporzionale al declino del benessere della maggioranza degli italiani. L'alternanza tra destra e sinistra al governo non è mai riuscito a spezzare questo legame. Lei ha dei numeri contrari e, scusi, volevo completare facendo riferimento a quello che trapela da questa pre-campagna elettorale. La sinistra pensa di portarci al voto con lo stipendio minimo. Io ho un figlio neolaureato che non riesce a comprarsi casa. Con lo stipendio minimo si potrà comprare casa? Viceversa, la destra vuole detassare gli aumenti contrattuali. Ma sa di che importo si parla? Ecco, mi risponda lei. Pensa di portarci al voto con lo stipendio minimo. Io ho un figlio neolaureato che non riesce a comprarsi casa. Con lo stipendio minimo si potrà comprare casa? Viceversa, la destra vuole detassare gli aumenti contrattuali. Ma sa di che importo si parla? Ecco, mi risponda lei.

0: Provavo a leggere prima quello che scrive Rosario Amato su Repubblica, cioè un terzo delle famiglie risparmia sul cibo, gli anziani sono i più colpiti, e poi c'è questo interessante editoriale di Beppe Severgnini che torna un po' sui temi che lei introduceva, cioè in Italia è in atto un silenzioso passaggio di ricchezza, i figli che vivono grazie all'eredità, ma non può durare, servono scelte, cioè esattamente quello che diceva lei. È del tutto evidente che con lo stipendio adesso non si può comprare una casa, è molto complicato. Il problema è che molto spesso non è che non puoi comprare una casa, non arrivi neanche alla fine del mese. Io credo, non capisco nemmeno perché non si parli ossessivamente della perdita di potere d'acquisto dei salari, perché non si parli ossessivamente dei meccanismi che dovrebbero portare alla crescita. Cioè noi, salari, crescita, sembra che siano due argomenti che non significano più niente. In realtà sono il cuore stesso delle organizzazioni sociali. Lei ha ragione, noi baby boomer o lì vicino avevamo comunque una prospettiva straordinaria di crescita, che è andata avanti almeno fino al 2008, e c'erano il momento dell'ubriacatura della globalizzazione, la fine della storia secondo Fukuyama, cioè gli anni in cui noi pensavamo che ci sarebbero state veramente delle gloriose sorti progressive. Poi siamo andati a sbattere con una gigantesca crisi finanziaria, abbiamo capito che in realtà la politica aveva perso la maniglia delle regole, e non ci siamo ribellati chiedendo più politica e più regole, ma abbiamo rinunciato alla nostra possibilità di controllo, fregati peraltro dal fatto che lo strumento fondamentale per la crescita del PIL di qualunque paese è fondato su tecnologie che non ci appartengono, che stanno tutte da un'altra parte del mondo e sulla quale noi dobbiamo inseguire. La politica storicamente insegue le grandi trasformazioni sociali ed economiche e arriva sempre in largo ritardo. Il problema è che adesso non arriva in ritardo, manco la vede partire la rivoluzione che è in atto, ed è una rivoluzione che rischia di travolgersi. Ma siccome, come dice Shakespeare nella Tempesta, il passato è solo il prologo, io qualche elemento di ottimismo continuo a mantenerlo, nel senso che poi quello che succede dipende da noi e dipende appunto dalla politica. Andare a votare in massa consente in realtà di creare una base comune di riflessione che in questi anni è mancata. Capisco che le vostre domande sono davvero molto specifiche, ed è il motivo per cui ognuna di esse prevederebbe risposte da 7-8 ore, ma evidentemente non è possibile, per cui passiamo alla telefonata successiva.
1: Pronto?
0: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, salve, sono Paola e telefono da Perugia.
0: Buongiorno Paola.
1: Buongiorno a lei. Io torno sul senso di giustizia, che in questo paese non esiste più evidentemente. C'è stato pochi giorni fa i dati dell'Istat, dove si denuncia appunto il fatto che un italiano su tre non paga le tasse, e quindi tra i giornalisti e tutti i politici dovrebbero parlare ossessivamente anche di questo problema, visto che poi gli italiani non vanno a votare. Quindi non credo che sia un problema demagogico legato al voto degli italiani, perché se fosse per questo tutti i dipendenti pubblici, ma i dipendenti in generale, privati, pensionati, farebbero già la differenza nel voto politico. Cioè, qual è il motivo reale per cui nessun partito politico né le persone che vivono in questo paese si scandalizzino di questo dato? Secondo me questo è un dato devastante, perché io lavoro e devo mantenere contemporaneamente quell'altro che si consuma allegramente le sue risorse senza contribuire con un centesimo al bene comune, e magari lamentandosi che il bene comune non funzioni. Ecco, io non capisco perché non si parli ossessivamente di questo problema. Qual è il problema che mette in crisi tutti i partiti politici, chiaramente quelli di sinistra in modo particolare, perché chiaramente pensionati dovrebbero essere tutelati soprattutto in questo caso. Ecco, faccio una domanda a lei, una domanda retorica, lo capisco, però ecco, è una cosa che a me mi colpisce tantissimo, questa indifferenza delle persone.
0: Forse lei è in macchina e quindi le ultime frasi sono arrivate un po' a intermittenza, ma comunque quello che ha detto Paola da Perugia è assolutamente chiarissimo. Non solo è chiaro, è naturalmente condivisibile, no? Cioè qualunque paese in cui qualcuno non paga le tasse dovrebbe accanitamente cercare questa persona che sta evadendo, per cercare in realtà di spingerlo a fare una cosa che riguarda tutti noi, cioè contribuire all'organizzazione sociale, scuole, ospedali, polizia, sicurezza, pulizia, quindi

0: entrambe le cose. Sappiamo che ci sono 24 milioni di persone in questo paese che dichiarano zero di IRPEF, sappiamo, sono usciti i dati che citava lei poco fa, che ci sono categorie in cui i datori di lavoro dichiarano molto meno dei loro dipendenti, perché non se ne parla o non si affronta il problema. Se lo chiede ai leader dei partiti politici lo diranno tutti, ma noi non abbiamo fatto altro, ce ne siamo occupati moltissimo. La verità è che ci sono intere categorie che poi non sono solamente, diceva lei giustamente, i pensionati, poi vanno a votare, sì, non c'è dubbio, ma nella mia testa, ma questo mi rendo conto è una specie di bias, le persone che sono abituate a pagare le tasse, che sono abituate a rispettare le regole anche quando vanno a votare, non si fanno condizionare da quello che considerano il tradimento di chi non ha pagato le tasse e quindi non ha partecipato al bene collettivo, mentre chi è abituato a fregare continua a fregare, solo che anche chi frega ha un voto che vale uno esattamente come quello di chi non frega. I partiti lo sanno perfettamente. A me è difficile non pensare a una Presidente del Consiglio che dice le tasse non devono essere pizzo di Stato, perché in realtà il modo in cui la politica parla delle tasse dà poi una scusa, una possibilità, una capacità a chi ritiene che le tasse siano soffocanti, e in alcune case lo sono realmente, ma non nei casi a cui pensiamo noi, lo dicono i dati alla fine. Cioè la maggior parte delle persone in questo paese di tasse paga molto poco, poi c'è una classe media che è schiacciata dalle tasse, c'è un gigantesco esercito di evasori i quali purtroppo vanno a loro volta a votare. Tutti i partiti, vedrà anche in questa campagna elettorale, la destra ci spiegherà che hanno recuperato dalle tasse un sacco di soldi a differenza di quanto succedeva prima, la sinistra ci spiegherà che invece non è stato fatto e che con loro succederà. In realtà io temo che tutto questo rimarrà un grande tema sospeso, anche se per dire le nuove tecnologie aiutano moltissimo in questo tipo di possibilità, cioè la capacità di vedere chi realmente paga le tasse e chi non le paga. Io leggevo ieri questa intervista di Cipollone, mi pare su Repubblica, non vorrei adesso attribuire un'intervista a un giornale piuttosto che a un altro, non mi ricordo se fosse Repubblica o il Corriere, forse Repubblica, in cui diceva che adesso sta per arrivare l'euro elettronico e questo sarà un altro modo presumibilmente per cercare di ridurre la capacità di evasione. Ma sì, certo, è un gigantesco tema. Pronto?
1: Buongiorno, sono Andrea da Roma.
0: Buongiorno Andrea.
1: Allora, io volevo parlare del Nobel per la pace. Mi pare che oggi questa assegnazione sia un'opportunità per tentare di ridare un significato alla parola pace, no? E oggi parliamo di costruttori di pace, sono molto diversi dai pacifisti tradizionali, mi pare, perché sono impegnati in una missione che io considererei rivoluzionaria per rendere illegale la guerra. E sono, diciamo, delle organizzazioni che sono al confine tra umanesimo socialista ed evangelico e quindi mettono al centro delle loro battaglie, questo è il termine più giusto in questo contesto, insomma, del loro impegno, la sfida al bellicismo dei grandi della terra. Ora, quindi, in sostanza, devo dire che le aziende, le piccole, le grandi organizzazioni della società civile, perché sono quelle che ci interessano, da quelle ambientaliste, quelle femministe, poi passando per quelle LGBTQ e quelle per i diritti dei popoli indigeni, sono aziende che in qualche modo sono unite, no? Però la domanda che le voglio porre è questa: come possiamo sostenere questo movimento, dargli delle opportunità, al di là di questa giornata di celebrazione della pace, che è quella di oggi, nelle prossime elezioni, sia nei paesi occidentali che quelli non, perché mi pare che le agende invece politiche siano molto distanti da queste dei costruttori di pace.
0: Ringrazio molto Andrea per questa telefonata. Dunque, io penso che in realtà il tema della pace diventerà centrale nella prossima campagna elettorale e lo sarà soprattutto all'interno del campo largo. La questione vera la domanda da porsi è: diventerà una questione strumentale, cioè in funzione dell'idea che in realtà tutti i sondaggi spiegano con una certa chiarezza che in questo paese nessuno vuole più mandare le armi all'Ucraina, tutti vogliono in realtà che si faccia la pace in qualunque modo. fino ad arrivare a una sorta di neutralità rispetto a quello che sta succedendo. Quindi il tema della pace arriverà certamente sul tavolo del dibattito pubblico, una frase bruttissima, me ne rendo conto, ma comunque dicevo, sarà certamente al centro delle nostre riflessioni. È un discorso difficilissimo, non a caso l'unico che è legittimato a farlo e che non viene mai attaccato è Papa Francesco, come se per lui fosse una sorta di compito istituzionale, mentre per tutti noi parlare di pace fosse qualcosa di disonorevole, perché poi in realtà quando parli di pace devi parlare di pace giusta, perché se la pace non è giusta, allora che pace è? Ed è assolutamente tutto vero. È molto interessante vedere che tutte queste manifestazioni che ci sono nelle piazze, quelle che ci sono state in Italia per Gaza, ma persino quelle sulla giustizia, quelle che ci sono in Francia, quelle che ci sono in Spagna, hanno come cuore della manifestazione giovani, ragazzi, che di sicuro sono contrari a qualunque forma di guerra e di conflitto. Poi ovviamente sarebbe ingenuo immaginare che la pace possa diventare molto presto l'elemento dominante della nostra vita, però è anche vero che se uno vuole vedere, non è obbligatorio fare la guerra e soprattutto investire quello che stiamo investendo noi in guerra in maniera così profonda e radicale. Nel senso, Trump a un certo punto ha detto tutti: ehi ragazzi, state spendendo troppo poco, vi difendiamo solo noi, adesso dovete mettere il 5% di quello che prendete a disposizione di degli armamenti. Qualcuno ha cominciato un po' a barare, spacciando per produzione di armi anche investimenti tecnologici che servono per la cybersicurezza, per la polizia, per i carabinieri, eccetera eccetera. Altri hanno avuto un po' più di coraggio, in questo caso mi riferisco alla Spagna, e hanno deciso che non volevano investire oltre il 2% del PIL in armi, cioè quello che era il patto precedente. Cioè, io credo che sia assolutamente improbabile che in questo momento la pace possa prescindere dei conflitti che necessariamente implicheranno l'uso, speriamo solo preventivo, la presenza certamente di armi, ma credo che lei abbia ragione quando dice che se ne parla troppo poco, e il modo in cui viene demonizzato chiunque ne parli è assolutamente surreale, nel senso che uno può decidere che persone come Virginia Libero, che dicono ma se viene la guerra noi facciamo gli obiettori, siano irricevibili all'interno del consesso sociale e persino irricevibili all'interno dell'area progressista. Io invece penso che siano voci benedette, perché da un lato c'è certamente la necessità di affrontare i problemi per quello che sono, dall'altro però c'è la necessità di immaginare un futuro diverso da quello che c'è oggi, e per immaginarlo bisogna evocare anche scenari meno devastanti di quelli di cui parliamo quotidianamente. Pronto?
2: Buongiorno, sono Livio, chiamo da Belluno, dalle Dolomiti.
0: Buongiorno.
2: Oggi per noi bellunesi, buongiorno.
0: Buongiorno,
2: oggi per noi bellunesi, ma dovrebbe essere per tutti gli italiani, è un anniversario particolare. Oggi è l'anniversario, il 63esimo, della tragedia del Vajont.
0: Sì.
2: Quasi 2000 morti, e vorrei ricordare che nel febbraio 2008 l'ONU ha definito questo evento il primo di 10 eventi di più disastrosi eventi causati dall'uomo nel pianeta Terra.
0: Sì.
2: Noi dobbiamo, credo che sia dovere di tutti ricordare quasi 2000 morti. È vero che siamo in mezzo a tante tragedie, tante disgrazie e tante guerre, però anche questa lascia ancora tanti strascichi nei pochi sopravvissuti, nei pochi superstiti, ed è nostro dovere ricordare, perché è stata una cosa veramente... io avevo 8 anni allora, però ricordo benissimo. Ecco,
0: quindi lei è del 55, ci ha rivelato in questo momento, insomma. No.
2: Sì, non c'è nessun problema.
0: grazie per questa telefonata, Livio. Cioè, ricordiamo, ha ragione, molto volentieri, nel senso che, tra l'altro, al di là appunto del ricordo specifico, ricordiamo che lì il centro più colpito fu Longarone, solo lì ci furono 1400 morti, ci furono 500 bambini che morirono in questa storia, bambini e ragazzi che avevano meno di 15 anni. È stata certamente una delle tragedie più sconvolgenti del nostro paese, ma la cosa che a me colpisce di più di quello che dice Livio è esattamente questa necessità della memoria, cioè ricordarci quali sono state le nostre ferite. E uno non è che ricorda le ferite per cullarsi nelle ferite, ma semplicemente per mantenere dei segnali, una segnaletica precisa di che cosa è importante e di che cosa è meno importante, cosa che noi perdiamo continuamente di vista. Cioè, io penso che uno dei problemi fondamentali che ci sono oggi è che noi ci siamo dimenticati che cosa è stata la Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo passato 80 anni a dire mai più, mai più, mai più, poi l'abbiamo detto con voce sempre più debole e adesso stiamo riprecipitando all'interno di una situazione che spinge inevitabilmente verso nuovi conflitti. Cioè, il dovere della memoria è assolutamente fondamentale sia per tragedie collettive ma nazionali come quella del Vajont, sia per tragedie private, sia naturalmente per le grandi per i grandi conflitti internazionali. Anche qui è un problema di sensibilità. Prendiamo un'altra telefonata. Io forse sto dando poco spazio agli SMS, mi dispiace, ai WhatsApp, ma ne stanno arrivando moltissimi, ma comunque insomma. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, io sono Antonio e telefono da Orbetello.
0: Buongiorno Antonio.
3: Buongiorno. Peraltro poi io provengo da Avellino e fui testimone di quel terremoto che si ebbe in Irpinia. Quindi praticamente fanno delle situazioni veramente stranissime proprio.
0: Sì, sì.
3: E io sto telefonando perché sono contrario alla guerra, alle guerre, sono contrario alla guerra nella striscia di Gaza, sono contrario peraltro poi anche a quella nella Ucraina. Cioè, questa regione del Donbass che viene appunto contesa tra i russi e gli ucraini. Ora, noi italiani nell'articolo 116 abbiamo risolto questa situazione con il Friuli Venezia Giulia, il Trentino, Alto Adige, Sud Tiroler peraltro, e la Valle d'Aosta. Quindi delle popolazioni miste come italiani e francesi, italiani e austriaci, italiani e slavi, convivono nella nostra vita attraverso questo articolo, il 116 della nostra Costituzione. Per quale motivo non riescono a fare la stessa identica situazione gli ucraini e i russi per quanto riguarda quella contesa di quelle regioni che stanno lì tra Ucraina e Russia, con abitanti ucraini e con abitanti russi? Allora, io mi chiedo questo e vorrei che si facesse qualche cosa, si facesse qualcosa di importante per poter cercare di far finire queste guerre. Grazie.
0: Grazie a lei Antonio, io non posso che come dire sposare questa sua speranza, perché è la speranza di tutti noi naturalmente, perché non succede che in realtà nel Donbass i russofoni e gli ucraini in realtà si mettono d'accordo, perché c'è qualcuno che gli sta sparando addosso in questo momento e non è facilissimo uscire da questo tipo di visione. È vero, e questo è sempre vero, che la guerra non restaura diritti ma ridefinisce dei poteri, questo non lo dico io, lo dice Hannah Arendt, diciamo con un po' più di peso di quello che posso avere io, ma è anche vero che poi in Ucraina è successo che un signore a un certo punto, infrangendo tutte le norme internazionali, è entrato con dei carri armati, sperava di prendere Kiev nel giro di 3 giorni, si è autolegittimato dicendo che la NATO stava abbaiando ai confini dei suoi paesi, come se questo peraltro legittimasse qualsiasi tipo di intervento. Io resto convinto che il diritto internazionale sia l'unica forma come dire, non di ridefinire la giustizia, ma di provare a conciliare delle ingiustizie, anche perché appunto normalmente lo scontro tra due diritti, supponiamo che lo fossero, finisce sempre in tragedia, nel senso uno soccombe. Allora che cosa succede? Lì c'è un signore che è alla guida della Russia dal 1 gennaio del 2000, che non ha mai fatto mistero di qual è la sua visione del mondo e di qual è la sua visione macista, di quanto investe nelle armi, di quanto sia importante per lui rivendicare una posizione di potenza. Dall'altra parte ci sono gli ucraini, su cui possiamo fare tutte le discussioni che vogliamo, ma che però stavano dalla parte del diritto internazionale. L'Europa ha deciso di schierarsi da quella parte, gli Stati Uniti hanno preso una posizione in realtà di un tipo con Biden, l'hanno rovesciata con Trump, rovesciata fino a

0: da negare. Pronto?
1: Pronto, sono Antonella.
0: Buongiorno.
1: Stamattina ho letto quello che ha detto, cioè ho sentito quello che ha detto Cacciari.
0: Sì.
1: E mi ha fatto arrabbiare perché secondo me siamo in un'economia di guerra. Si stanno spendendo soldi e soldi per riarmare anche il nostro paese.

0: l'intervista di Cacciari è orientata in realtà sulla dimensione politica del campo largo, quindi non era un'intervista a tutto campo in cui lui faceva riferimento alla possibilità eventuale di finanziamenti, eccetera. Quello che lei dice, Antonella, è certamente vero, provava a dirlo anche prima, Sanchez ha deciso che sulle armi mette il 2%, non il 5%, fine del dibattito, quindi è una cosa che sicuramente si può fare, ma questo ritorna sempre a quello che per me è la questione fondamentale di questo momento, e cioè c'è qualcuno che è in grado di dirci realmente quali sono le priorità, cioè invece di dirci chi sarebbe il leader della coalizione, ci potrebbero dire cosa vogliono fare con i nostri soldi, quali sono le prime 10 cose che intendono fare, cioè investire sulla crescita, investire sui salari, investire sulla difesa, investire sulla sanità, investire sulla scuola. Cioè a me quello che piacerebbe molto è che si arrivasse alle elezioni avendo un decalogo di ogni coalizione in cui ci fosse scritto: guardate, con i soldi di tutti noi facciamo queste 10 cose. Questo mi stanno dicendo che ho un'ultima telefonata da prendere e sono già le 8.37, quindi la prendo. Pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono Luigi da Firenze.
0: Buongiorno Luigi.
1: Volevo chiederle perché nei giornali non si parla, a proposito della nuova legge elettorale, del fatto che viene reintrodotta la preferenza multipla, che è stata abolita da un referendum, quello di Segni, non mi ricordo se nel 92, no, sappiamo benissimo, la preferenza multipla consente di abbastanza bene di riconoscere chi vota se viene assegnato a qualcuno una certa combinazione, oppure se qualcuno dice di aver votato con una certa combinazione. Se mi vuol chiarire, c'è poco tempo, grazie.
0: Sì, in realtà è uno dei tanti profili di possibile incostituzionalità che sono all'interno di questa legge. Il controllo dei voti certamente è uno di questi. Qui l'idea non era introduciamo la preferenza multipla, ma è stato un pasticciaccio fatto all'ultimo momento per dire, perché questa era la volontà della Premier, reintroduciamo le preferenze che non ci sono più da un sacco di tempo, potrete scegliere voi le persone per cui andare a votare. Dopodiché la costruzione è abbastanza mostruosa di questa legge elettorale, perché c'è questo premio di maggioranza che poi imporrebbe la scelta di 105 persone, pensate al Senato che appunto dovrebbe essere eletto su base regionale, mentre uno di Catania va a votare anche per uno di Trento, quindi diciamo che salta completamente. Comunque ha ragione, il problema esiste ed è molto significativo, magari ne riparliamo domani. Mi stanno chiedendo di chiudere, per cui io vi ricordo semplicemente che noi ci fermiamo. Per la parte tecnica ringraziamo Simone Dell'Orca, in redazione Manuel De Lucia, Erika Manni e Alessio Palma. Dopo di noi il GR pagina 3 con Piero Sorrentino e alle 10 tutta la città ne parla, su un tema proposto da voi ascoltatori. Prima di salutarci sentiamo di che cosa parla Stefano Feltri nella trasmissione Revolution, che può essere ascoltata e scaricata da Rai Play Sound e dalle principali piattaforme. A domani, grazie e arrivederci.
2: La nuova legge elettorale ha un tratto in comune con molte delle grandi riforme recenti, tentate, spesso fallite. Penso al tentativo di riforma costituzionale della magistratura, prima ancora 10 anni fa al parte del governo Renzi, e mille altre grandi disegni di revisione delle regole del gioco. Non si capisce che obiettivo hanno queste riforme. Questa legge elettorale non è detto che garantisca governi più stabili, non è detto che garantisca maggioranze parlamentari più omogenee, non è affatto detto che garantisca agli elettori di vedere come presidente del Consiglio il nome che la coalizione indica sulle schede, non è neanche detto che questa sia una legge che garantisce ampie maggioranze parlamentari, perché se nessuno raggiunge la soglia del 42% diventa una legge di fatto proporzionale che apre a negoziati dopo il voto tra le forze parlamentari. Insomma, a cosa serve esattamente questa legge elettorale non lo sanno spiegare neanche quelli che l'hanno proposta. Ne parliamo a Revolution.
3: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: RAI Radio 3.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io, anche.
2: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
6: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
9: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
8: Il fenomeno della risonanza?
10: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
8: E la pressione?
11: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
8: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto. Alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
12: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

0: Ore 8:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Legge elettorale, via libera definitiva. Giorgia Meloni, una risposta a chi ci voleva divisi, ora gli italiani potranno scegliere tutto. Sul voto anticipato, dibattito surreale, la legislatura scade tra un anno.
4: La maggioranza, riforma che garantisce stabilità, ora sguardo alle sfide future. Le opposizioni, una truffa, il campo largo accelera su primarie e programma.
3: Ex Ilva, Acciaierie d'Italia comunica lo stop alle attività produttive di Taranto, Genova e Novi Ligure. Chiesta la cassa integrazione, i sindacati da lunedì mobilitazione nazionale permanente.
4: Esecuzione pubblica in diretta, annuncio shock del segretario alla guerra americano Hegseth. Fucilazione in streaming per il militare radicalizzato che uccise 13 commilitoni.
3: Il conflitto russo-ucraino, Stati Uniti preoccupati per lo stallo dei negoziati, si rischia l'allargamento del conflitto. Ancora una strage di civili, ieri missili di Mosca su Kramatorsk, 33 le vittime. Un cordiale buongiorno da Pietro Plastin e Simona Petracca in studio. In primo piano la politica, con il via libera definitivo alla riforma della legge elettorale. Nessuna sorpresa alla Camera dall'esito del voto segreto, la soddisfazione della Premier Meloni.
5: Per Giorgia Meloni il via libera di Montecitorio è più di un sì alla legge elettorale che porta il suo nome. È, dopo gli inciampi di luglio quando la maggioranza andò sotto, una prova di forza del centrodestra, determinato, dice la Premier, a portare avanti gli impegni presi coi cittadini.
6: Quando la prossima volta gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto. Potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato Premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni che per l'elezione del Parlamento questo non era consentito.
5: La stabilità dei governi. Questo la Premier lo ha ribadito più volte, serve per dare credibilità all'Italia all'estero e risposte concrete ai cittadini. Quindi Giorgia Meloni respinge le speculazioni sul voto anticipato.
6: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro, gli altri discutano pure di alchimia.
5: L'occasione è l'inaugurazione di Palazzo Saladini Pilastri, storica residenza nobiliare sul corso di Ascoli che sarà restaurata coi fondi del PNRR. Sbandieratori, fanfare e attori in costume tradizionale accompagnano la Premier al taglio del nastro di avvio dei lavori. Ascoli con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR3.
4: Anche la maggioranza esclude l'ipotesi di elezioni anticipate invocate dalle opposizioni che dopo il via libera allo stabilicum guardano al leader e programma comune. L'approvazione della nuova legge elettorale è arrivata al termine di un'altra giornata di scontri in aula tra gli schieramenti.
7: Comincia la Terza Repubblica. Per Fratelli d'Italia il via libera allo stabilicum è un cambio di paradigma, il perché lo spiegano in aula gli alleati. Avremo governi duraturi, dicono Lega e Forza Italia, senza inciuci e giochi di palazzo. Dal partito della Premier Giovanni Donzelli ripercorre le ultime legislature. Troppe volte accusa il PD ha governato senza vincere le elezioni, come ha fatto anche Giuseppe Conte.
8: Il suo partito aveva detto non andremo mai al governo, né con la Lega né con il PD, si è ritrovato al governo. Prima con la Lega e poi col Partito Democratico.
7: Avete il pallino della capocrazia, una nostalgia del ventennio, risponde il leader 5 Stelle, che rivendica di aver già una volta sbarrato la strada a chi chiedeva pieni poteri, riferendosi a Matteo Salvini e promettendo lo faremo anche con Meloni. L'opposizione agita cartelli con lo slogan Legge truffa, un testo pensato dal centrodestra per mantenere il potere, dice Elly Schlein.
9: Perché non vi presentate agli elettori con le stesse regole di 4 anni fa? La verità è che avete paura di perdere.
7: La riforma è incostituzionale, assicurano i progressisti che già preparano i ricorsi alla consulta. Lucio Bondi, GR3.
3: Ecco i punti principali della riforma. La nuova legge elettorale è un proporzionale con premio di maggioranza. La coalizione che prenderà più voti otterrà 70 deputati e 35 senatori in più, a patto però di raggiungere almeno il 42% sia alla Camera che al Senato. In caso contrario, i seggi verranno distribuiti con il proporzionale puro. Prevista una soglia di sbarramento del 3% per i partiti e del 10% per le coalizioni, per le quali è stabilito il ripescaggio della prima lista sotto la soglia.
4: Tornano le preferenze, è possibile esprimerne fino a 3 con alternanza di genere, alternanza che non viene prevista per i capilista bloccati, e sui programmi elettorali, ma non sulla scheda, ci sarà il nome del candidato premier che la coalizione proporrà al capo dello Stato in caso di vittoria. Aumentato infine il numero di firme da presentare per le liste non presenti in Parlamento. Sono necessarie 6.000 firme per circoscrizione per partecipare alle elezioni. Aumenta da un terzo alla metà il numero delle circoscrizioni nelle quali è necessario candidarsi.
3: Dopo il primo via libera alla maggiore flessibilità per energia e difesa, Bruxelles non chiude alle richieste dell'Italia sugli aiuti per il caro energia, ma chiede prudenza fiscale.
0: Il tema di come gestire l'impatto dell'inflazione sui bilanci degli Stati torna al centro del confronto europeo. Se ne parla oggi all'Ecofin, dove si esaminerà la richiesta di flessibilità per far fronte al caro energia avanzata da Italia e Grecia. Il commissario Dombrovskis ha promesso di esaminare più a fondo le richieste di Roma e Atene, ma ha sottolineato: non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale. Il rischio, ha spiegato, è mettere in dubbio la determinazione dei governi a rispettare le regole, proprio mentre la credibilità delle finanze pubbliche diventa decisiva per contenere le tensioni sui mercati. Il ministro dell'economia Giorgetti si dice fiducioso, sostiene che la proposta italiana abbia raccolto numerosi consensi, pur incontrando le tradizionali perplessità dei paesi frugali. La Commissione europea ha dato intanto il via libera alla richiesta del governo italiano di usufruire della clausola di flessibilità sui conti pubblici per le spese di difesa ed energia. Il Consiglio dell'Unione ha ora un mese di tempo per prendere la decisione finale. Gelsomina Testa, GR3.
4: Dopo 90 anni negli Stati Uniti, un'esecuzione capitale torna a essere pubblica. La fucilazione di Nidal Malik Hassan, autore nel 2009 della strage di Fort Hood, sarà trasmessa in diretta streaming. He's going to get a firing squad
10: of soldiers, as it should be. Sarà fucilato da un plotone di soldati, come è giusto che sia, e faremo in modo che l'esecuzione sia pubblica, perché la gente deve vedere, deve capire che ci sono conseguenze serie per chi compie gesti come il suo. Parole shock quelle del segretario alla difesa Pete Hegseth. Il condannato è Nidal Hassan, ufficiale dell'esercito americano, musulmano radicalizzato. Nel 2009 uccise 13 militari nella base di Fort Hood, e lì avverrà l'esecuzione. Of course we're going to do it at Fort Hood. Certamente sarà a Fort Hood, dice Hegseth, un giovedì alle 13, la stessa ora in cui lui sparò. Lo vedremo il 3 dicembre. Lo vedremo in diretta streaming, aggiungono dal Pentagono. Parole che arrivano mentre continua la polemica per il caso di Christa Pike, prima donna a ricevere l'iniezione letale in Tennessee dopo 200 anni e sopravvissuta a ben 2 dosi. Quella di Hassan sarebbe la prima esecuzione pubblica da 90 anni, dalle ultime 2 impiccagioni in piazza del 1936. Sonia Filippazzi, GR3.
3: La guerra russo-ucraina potrebbe allargarsi ad altri paesi. Questa la preoccupazione espressa da Washington.
11: Niente più corse di autobus a Kramatorsk, servizio sospeso anche a Sloviansk, altri spazi di normalità che se ne vanno nelle ultime 2 città ucraine del Donbass, dopo che ieri una bomba teleguidata ha centrato 2 pulmini di pendolari, 33 i morti, per i quali Zelensky promette vendetta. A Kiev invece è sospesa la metropolitana per via degli estesi blackout causati dai raid russi che continuano a colpire anche i ponti della capitale. È la nuova strategia russa, piegare l'Ucraina rendendo inabitabili le sue città, aumentando le uccisioni di civili. Proprio per questo scopo, stando al Telegraph, Putin avrebbe richiamato il generale Surovikin, detto Armageddon. Oggi delegati ucraini saranno a Miami per incontrare rappresentanti americani, di Europa e NATO, ma per la prima volta dalla Casa Bianca col segretario di Stato Rubio si esprime preoccupazione per gli sviluppi nel continente europeo. Siamo di fronte ad uno stallo e gli stalli sono pericolosi, avverte Rubio, perché per porvi fine una parte può spingere per l'escalation, che può avvenire anche con una campagna di sabotaggi nei paesi vicini, e quindi c'è il rischio che il conflitto diventi regionale. Valeria Fraschetti, GR3.
4: Sull'evoluzione del conflitto, il commento del presidente del comitato scientifico dell'ISPI, Paolo Magri.
12: Gli obiettivi civili come target russi non sono una novità. È nuova l'intensità degli attacchi e la gravità dei danni grazie ai nuovi missili e i droni più sofisticati. Dai porti non esce grano, manca energia, si muore molto di più. L'obiettivo russo è fiaccare la popolazione per far accettare la resa. Un obiettivo per ora non raggiunto, perché se il 70% della popolazione è ora a favore di una pace negoziata, la stessa percentuale si oppone alla resa, alle condizioni di Mosca.
3: Ex Ilva, Acciaierie d'Italia annuncia lo stop temporaneo degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. I sindacati, dopo il confronto di ieri sera a Palazzo Chigi, hanno annunciato per lunedì 12 ottobre una mobilitazione generale nazionale dei lavoratori dell'azienda siderurgica.
13: Si ferma l'ultimo altoforno rimasto acceso a Taranto dell'ex Ilva e contemporaneamente Acciaierie d'Italia ha annunciato lo stop degli impianti di Genova e Novi Ligure. E questo mentre ieri era in corso il confronto a Palazzo Chigi tra governo e sindacati sul futuro dell'azienda. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha annunciato un decreto con le tutele sociali per i lavoratori che il governo dovrebbe approvare in Consiglio dei Ministri martedì prossimo. È stata prospettata la cassa integrazione non per chiusura attività ma in una prospettiva di continuità. Per i sindacati tutta la situazione degli stabilimenti è insostenibile e hanno annunciato uno sciopero di 24 ore per lunedì 12 ottobre. Michele De Palma, segretario generale della FIOM.
14: Non siamo venuti a Palazzo Chigi per la cassa integrazione, siamo venuti a Palazzo Chigi per il lavoro, per la salute e per la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.
13: In organico ad Acciaierie al momento restano circa 9.500 lavoratori. Ad oggi la cassa integrazione autorizzata dal governo è per 4.450 unità sino alla fine di febbraio 2027. Davide Sperti, segretario generale UILM.
15: L'unica certezza, come sempre, è la cassa integrazione. Non può essere assolutamente l'obiettivo.
13: Paola Bonanni, GR3.
4: Oltre 23 miliardi di euro per la scuola, più di 200 i nuovi istituti in calo, il dato sull'abbandono scolastico. È il bilancio presentato dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara.
16: Abbiamo investito complessivamente quasi 23 miliardi, circa 6 miliardi di risorse nazionali. Abbiamo superato tutti i target che erano stati previsti dall'Europa.
17: È soddisfatto il ministro Valditara illustrando il bilancio dei fondi investiti nella scuola tra PNRR e fondi nazionali. Nei nidi creati 173.000 posti, oltre l'obiettivo europeo dei 150.000. I lavori di edilizia scolastica hanno riguardato 12.000 edifici, quasi un terzo delle scuole italiane, 215 gli istituti costruiti da zero, tutti climatizzati. Con gli interventi autorizzati, inoltre, oltre l'80% delle scuole avrà una palestra. Buono anche il dato sull'abbandono scolastico, che scende al 7,3%. Ancora il ministro.
16: Tante scuole nuove, tante scuole sicure, tanti asili a disposizione delle famiglie, risultati migliori per quanto riguarda gli apprendimenti e l'inserimento di ragazzi. 520.000 giovani recuperati all'abbandono scolastico.
17: Federico Mello, GR3.
3: La pagina della cultura, per capire meglio la poliedrica scrittrice Anne Carson, che ieri ha vinto il premio Nobel per la letteratura, abbiamo intervistato il traduttore in italiano delle sue opere, Patrizio Ceccagnoli.
18: Una giornata speciale anche per lei.
19: Sì, anche per me, perché innanzitutto io sono un ammiratore, sono un fan di Anne Carson, perché l'ho conosciuta come scrittrice quando ero un dottorando a New York, dove lei è una figura culto. Difficile da inquadrare perché è una scrittrice sperimentale, innovativa, sconfinando tra vari generi, forme di scrittura.
18: In che modo si concretizza questo dialogo tra tradizione classica e letteratura contemporanea?
19: Studiosa dei classici, traduce Saffo, traduce Euripide, poi li riscrive anche. Ci sono delle opere reimmaginate, per esempio una versione dell'Elena di Euripide che si chiama Norma Jean Baker of Troy, sovrapponendo la leggenda hollywoodiana di Marilyn Monroe al mito classico.
18: Ultima, la sua passione per Rosalia, la cantante.
19: Sì, ha una sua arte combinatoria, è attenta al contemporaneo, è una scrittrice che studia i classici ma che va oltre i confini disciplinari e che è attenta a quello che succede, quindi si interessa di arte contemporanea, si occupa di cinema, un intelletto molto curioso.
18: Francesca Cosentino, GR3.
4: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, regia Daniele Antelmi, Massimo Vasciaveo.
3: Ora il meteo, poi pagina 3, prossimo GR alle 10.45 da Pietro Plastina e Simona Petracca. L'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
20: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: Nell'Umbria più segreta, dal 17 ottobre al 15 novembre, c'è Frantoi Aperti, la magia delle olive che diventano olio. www.frantoiaperti.net.
22: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
23: Via, via,
1: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
22: Meteo Radio.
23: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 9 ottobre. Al nord continuano a migliorare le condizioni del tempo, nonostante le piogge del mattino sul Triveneto e parte di Lombardia ed Emilia-Romagna. Piogge e temporali sempre localmente intensi tendono a sostare invece tra Sardegna settentrionale, Lazio, Campania e Sicilia, per poi estendersi a Marche e Abruzzo. Precipitazioni attese anche su Calabria, Puglia e Molise, ma in forma più isolata. Giornata complessivamente più fresca, soprattutto a causa delle nubi e delle precipitazioni. Massime in lieve aumento solo al nord-ovest e sulle Alpi. Venti meridionali, anche sostenuti al centro e al sud, tendenti a divenire forti di maestrale sulla Sardegna. Mari tutti mossi, tendenti a molto mossi basso Adriatico e Tirreno settentrionale. Agitati invece i mari ad ovest della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
22: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
24: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
22: Pagina 3.
25: Sono le 9:02, bentrovate, bentrovati da Piero Sorrentino all'ascolto di Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web di venerdì 9 ottobre. Oggi cominciamo la rassegna stampa delle pagine culturali di Radio 3 con la notizia culturale del giorno, l'assegnazione del premio Nobel per la letteratura 2026 a Anne Carson per la sua opera audace e creativa che in un dialogo giocoso, interessante questo già aggettivo, con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea, anche se secondo me la parte più poetica ed emozionante è stata quella un po' involontaria, in cui a un certo punto hanno detto che mentre riceveva la notizia Anne Carson era in Islanda ad ascoltare il vento, ed è strepitosa anche la leggerezza un po' ironica, non so come dire, della foto scattata ieri da suo marito, l'avete probabilmente vista, ha circolato molto in rete, c'è lei in cucina con l'orecchio incollato al telefono, indossa un maglione infeltrito, no? Come quelli un po' brutti che indossiamo un po' tutti noi quando siamo a casa, senza imposture, ecco, senza imposture, proprio come la poesia che conta, senza filtri, per dirla con Instagram. Anne Carson, canadese, classicista, in particolare ellenista, una passione di una vita per il greco antico, benché i suoi primi studi fossero romani, in particolar modo su Catullo, una carriera letteraria in continua elaborazione del mito, avrebbe detto Hans Blumenberg. Poi un altro dato secondo me interessante che vi volevo sottoporre ci riguarda come editoria italiana. Sempre più spesso, se ci fate caso, l'Accademia ci ricorda il ruolo di scouting, di proposte che fanno le piccole e medie case editrici in Italia, appunto nel caso di Anne Carson, Utopia, Crocetti, Biblion, in parte anche La nave di Teseo. Nel 2019, se vi ricordate, Louise Glück era stata pubblicata in assoluto per la prima volta in Italia da un editore napoletano, Raimondo Di Maio, di Dante e Descartes, Annie Ernaux, pubblicata dall'Orma Editore, insomma, ode alla piccola e media editoria. Vi consiglio poi di incontrare le parole di Anne Carson attraverso questo media, la radio. E allora, se andate su Rai Play Sound, trovate le parole di Anne Carson interpretate da Jasmine Trinca in un lavoro che si intitolava Di vetro. È un saggio sull'amore, la perdita, il dolore e il tradimento, con la regia di Giorgina P. Era una produzione di Radio 3 e Emilia Romagna Teatro. teatro che avevamo trasmesso lo scorso 21 marzo in occasione della giornata mondiale della poesia, così come potete riascoltare le voci di Gianni Montieri e Patrizio Ceccagnoli ieri a Fahrenheit con Florinda Fiamma, che commentavano appunto nell'immediatezza la vittoria del Nobel. Stamattina è una notizia che sta praticamente su tutti i giornali, devo dire anche tutti articoli molto belli, forse a riprova del fatto che la bella letteratura provoca e innesca bella scrittura. Vi segnalo in particolare un articolo della poetessa Carmen Gallo, lo trovate sul quotidiano Domani. Vado sulla Stampa, dove c'è un articolo di uno scrittore, Andrea Baiani, che si intitola "Il suo candor insegna che scrivere ha un costo". Quale che sia il corso che insegno, Andrea Baiani insegna da qualche anno scrittura creativa negli Stati Uniti, quale che sia il corso che insegno, alla prima lezione faccio in modo che all'inizio ci siano sempre due cose sulla lavagna. La seconda è l'immagine di una macchina per perdonare inventata da un'artista californiana, ma la prima, ed è quella che conta di più ai fini del mio corso, è una poesia di Anne Carson che scovai per caso tra gli scaffali di un appartamento di New York qualche anno fa. Occupava un fascicolo di quattro facciate, infilato dentro un faldone assieme a decine di altri fascicoli scritti dalla poetessa. Il faldone si intitolava Float e in italiano ancora non c'è. La poesia invece si intitola Candor e ha orientato ogni riga che ho scritto da quando nel 2017 vi sono incappato. Quello che faccio, scrive Andrea Baiani, quando inizio la lezione è chiedere a qualcuno tra i miei studenti e le studentesse di leggere a voce alta per tutti. Chi comincia dice questa frase, appunto la frase di Anne Carson: se non sei la persona libera che vorresti essere, trovati un posto per dire la verità su questo, per dire come stanno le cose per te. Candor è come un gomitolo prodotto ogni giorno dentro la pancia che deve srotolarsi fuori da qualche parte. Puoi sussurrare dentro un pozzo, puoi scrivere una lettera e tenerla dentro un cassetto, puoi incidere una maledizione su un nastro e interrarlo e lasciarlo lì per migliaia di anni senza che nessuno lo legga. Il punto non è il lettore, il punto è dire quella cosa. Ecco, scrive Andrea Baiani, quando ha finito di leggere a voce alta di solito nella classe cala il silenzio e se erano entrati con

la volontà di raggiungere scrivendo fama e lettori, ora hanno una grana. Gli tocca dire la verità e di seppellirla nel foglio per molti anni. E a quel punto, mentre spengo la lavagna luminosa e mi consegno ai gessetti per il resto del mio corso, che dico: fate conto che ci sia Anne Carson seduta qui dentro. Di solito indico una sedia vuota da qualche parte in un angolo della stanza, che loro si voltano a guardare alla fine della mia frase e sanno bene che questa scrittrice così unica nel suo scuotersi di dosso i generi codificati, così libera nello scrivere poesie che sembrano saggi, saggi che suonano come versi, traduzioni dal greco che sembrano confessioni, certo non è lì seduta con noi, ma il voltarsi verso quella sedia vuota è sufficiente, perché significa che da quel momento in avanti non potranno che scrivere avendo quel candor di cui le scrive come stella polare, cioè quel misto intraducibile in italiano, appunto candore, ma è in effetti un'altra cosa, quel misto tra la schiettezza, la verità, l'onestà e anche qualcosa di molto pericoloso, perché scrivere è mettere in conto che questo abbia un costo, che comporti un rischio. Io lo dico e i miei studenti un po' si spaventano, ma un po' anche no, perché capiscono quanto è alta la posta in gioco e quanto è a portata di mano. Poi qui Andrea Baiani cita un altro frammento di Anne Carson, non so se da quel faldone al quale faceva riferimento all'inizio dell'articolo. La frase è questa: considera una persona in piedi da sola in una stanza, la casa è muta, lei abbassa lo sguardo su un foglio, non esiste nient'altro, tutte le sue vene finiscono nel foglio. Questa è la letteratura, le vene che finiscono nei fogli.

0: brano di oggi a pagina 3 è Spin del pianista Ian Strindholm, interpretata col trombettista Ian Allan, con cui forma un duo, all'attivo hanno molti album. Quello da cui è tratta la musica di stamattina si chiama Magnolia ed è stato pubblicato nel 2012. C'è Pietro Del Soldà che ci anticipa il tema della città, di tutta la città ne parla in onda alle 10. Ciao Pietro, buongiorno.
1: Buongiorno Piero, e allora ce l'abbiamo, una nuova legge elettorale, c'è chi la chiama Stabilicum, chi Meronellum. Fatto sta che l'anno prossimo, fatti salvi i rilievi di costituzionalità, ma bisognerà vedere se il parere della consulta arriverà prima o dopo le elezioni, andremo a votare con questa nuova legge, che in effetti cambia molto le cose. Ci sono molte domande da fare, questa mattina tutta la città ne parla, si rivolgerà a persone che ne hanno scritto, che l'hanno studiata, domande di natura tecnico-giuridica su quel premio di maggioranza molto grande a chi raggiunge il 42% dei voti, l'indicazione del nome del premier, il numero di firme necessarie per la presentazione delle liste nuove, e poi la questione dell'alternanza di genere non prevista per i capilista, che insomma rischia di riprodurci di nuovo un Parlamento in maggioranza maschile, che sembra questo a molti un passo indietro. Ci sono tante domande da fare, politiche e giuridiche, che ci riguardano da vicino, anche se lo spettro dell'astensione, come ha ricordato un ascoltatore oggi, è quello più grande, no? Intorno ad ogni dibattito sulle elezioni, cioè l'indifferenza, l'apatia di tanti, anche per una questione come questa, perché ci sono i problemi reali, il caro vita di cui ci siamo occupati ieri noi, non è che lo ignoriamo, anzi ce l'abbiamo sempre in testa. Dalle 10 in diretta, domande.

0: critiche, obiezioni, noi ci siamo. Grazie Piero.
1: Grazie Pietro Del Soldà. Alle 10 tutta la città ne parla, noi continuiamo con la nostra rassegna di stamattina. Ecco, dicevo prima, Anne Carson ha scritto molto nella sua opera di perdita, di dolore, in particolare lo ha fatto con un lavoro inclassificabile che si chiamava Nox, non so se l'avete visto in queste ore, era una specie di libro oggetto che conteneva frammenti di parole, pagine, collage, lettere, foto per ricordare suo fratello scomparso, e la domanda che conteneva era in fondo una, che è quella più, diciamo, delicata e anche inaggirabile: perché non riusciamo a buttare gli oggetti di chi non c'è più? Perché alcune cose diventano così importanti e irrinunciabili, appunto, dopo un lutto? Su Doppio Zero vi segnalo un articolo di Ugo Morelli che proprio a partire da un ricordo familiare esplora in modo, mi sembra, molto fecondo l'idea proprio questa degli oggetti, in questo caso però tecnologici come gli smartphone, per riflettere sul rapporto tra l'essere umano, la mente e la tecnica. Ve ne leggo soltanto qualche frase iniziale. Nato nel 1869, scrive Ugo Morelli, il mio bisnonno attendeva la cartolina che gli portava notizie di suo figlio finanziere dal Lago Maggiore. L'attendeva seduto sulla sedia a dondolo che si era portato dall'America, all'ombra del gelso, nella casa di campagna in Irpinia. Era la fine degli anni 50 del Novecento. Filippo, l'ufficiale postale, arrivava in groppa a un'asina. Era invalido di guerra e il posto alle poste lo aveva avuto perché la tragedia bellica gli era costata una gamba. Portava il suo problema con dignità, vestiva in modo elegante per quei luoghi. Salutava il mio bisnonno Basilio, gli consegnava la cartolina, sedendosi su uno scanno, bellissima questa immagine, e leggendo il testo. Ha funzionato il filo oggi, diceva il bisnonno, convinto com'era che un filo teso dal luogo dove era il figlio Antonio fino alla sede della posta di Carpignano portasse la cartolina. Ecco, scrive Ugo Morelli su Doppio Zero, per capire le riconfigurazioni che lo smartphone, il digitale, l'intelligenza artificiale producono nell'evoluzione delle nostre vite, il metro di paragone più appropriato è l'origine della scrittura circa 6.000 anni fa, oppure l'avvento del comportamento simbolico che si stima essere avvenuto circa 240.000 o 260.000 anni or sono. Oppure ancora meglio, è il corpo-mente di noi umani che attraverso le relazioni si individua e che costituisce il primo radicale mediatore tra noi, gli altri e il mondo? Questa è la domanda che ci consegna in apertura di articolo Ugo Morelli. Se volete sapere come continua il suo ragionamento, basta andare su Doppio Zero. L'articolo si intitola Una antropologia del contatto.

Alle 9:15 qui a Radio 3 continuiamo a intrecciare ancora il discorso di stamattina. Chi siamo noi? Quali sono i nostri confini emotivi? Quali le nostre relazioni con gli altri? E lo facciamo passando dai media digitali ai riti tradizionali con la lettura di un estratto da un libro di Bartolomeo Caffarella che esplora la figura molto complessa, molto mutevole dello sciamano, un po' guaritore, un po' attore.

lo pubblica Einaudi. L'estratto che vi leggo sta sul sito studiosun.it. Che cos'è uno sciamano? Scrive Bartolomeo Caffarella. Se lo sono chiesto in tanti, perché non è per niente facile dare una risposta. Persino prendendo in considerazione esclusivamente la regione tungusa, la parola sciamano sarebbe troppo generica. Volendo metterci al lato opposto, includendo tutte le culture cosiddette sciamaniche, avremo poi una tale pletora di varianti da poter includere praticamente quasi tutti i curatori, i sacerdoti e in generale la grande vastità di operatori spirituali presenti nel mondo in tutti i diversi periodi storici, dai druidi ai curanderos, dagli iatromanti ai medicine men, dagli antichi faraoni agli stregoni voodoo. Non per niente, una delle teorie più interessanti sulla nascita della filosofia greca vorrebbe indicare come padri del pensiero occidentale un lignaggio di sciamani che provenivano dall'est. Lo sciamano, scrive Caffarella, è un essere mutevole. L'unico modo di sapere qualcosa degli sciamani è quello di diventare uno sciamano, disse la sciamana Ainu Usko a un ricercatore giapponese che la interrogava. E in effetti non c'è forse nessun altro modo per approcciare il mondo sciamanico se non quello di entrarci dentro. Una delle prime sciamane che ho incontrato, scrive Bartolomeo Caffarella su studiosun.it, è proprio una sciamana siberiana della regione di Tuva. Si chiama Vera Shazina. Paradossalmente mi trovavo all'università la prima volta che l'ho incontrata. Ecco, dovete immaginare una sala universitaria moderna, le pareti bianche, i pannelli al soffitto, i proiettori, i microfoni. Dalla porta entra una vera e propria strega, i capelli lunghi, brizzolati, tenuti sulla testa da un cappello tipico delle regioni siberiane, un copricapo conico di stoffa ornato da catenine pendenti, decorato da ghirigori e motivi astratti. Gli occhi azzurrissimi, luminosi come la neve, quasi spiritati. Già la sua sola presenza è destabilizzante come una cosa fuori posto. Cominciamo l'incontro con una preghiera al cielo, una preghiera semplice, in cui ognuno ringrazia per tutto ciò di cui sente di voler ringraziare, gettando del latte di tuba verso il cielo come una forma di offerta agli dèi. Una pratica semplice, comprensibile per chiunque. Tuttavia, scrive Bartolomeo Caffarella, qualcosa di strano sembra accadere. Uno dei partecipanti si lamenta, non vuole pregare, non ha niente da ringraziare, dice. Poco dopo Vera gli propone un altro rituale di purificazione, l'atto di ricevere alcune frustate sulla schiena per scacciare via le ansie, la pesantezza che ci portiamo sulle spalle. Chiaramente stiamo parlando di frustate simboliche, niente di neanche lontanamente violento. A quel punto però il Signore, che già non aveva voluto pregare, ringraziando il cielo, si inalbera e se ne va per non tornare mai più. Ecco, dice Caffarella, io ho pensato per anni a questo episodio. Che cosa aveva potuto dare così fastidio a questo Signore? In fondo si trattava soltanto di alcune finte scudisciate sulle spalle, non era richiesto crederci davvero, eppure se n'era proprio andato turbato. Col tempo sono arrivato all'ipotesi che si sentisse seriamente preso in giro, una risposta abbastanza comune quando il pensiero occidentale incontra le tradizioni sciamaniche. E poi ancora, continua Bartolomeo Caffarella, lo sciamanesimo ha intessuto legami molto ampi con l'arte drammatica, figurativa, musicale. D'abitudine gli sciamani hanno un dono artistico, raccontano volentieri le avventure degli eroi e non è un caso il fatto che per esempio Vera Shazina sia anche una rinomata artista. E allora dice, che cos'è che fa lo sciamano per permettere a una messa in scena come quella di ringraziare Padre Cielo, semplicemente scagliando del latte in alto, di poter diventare un vero e proprio rituale sciamanico che possa agire sulla realtà? Credere per vedere, dicono loro, al contrario del tanto acclamato motto biblico, vedere per credere.

Sono le 9:20 a Rai Radio 3, ci state scrivendo anche i vostri messaggi di esperienza o anche di non conoscenza della produzione letteraria di Anne Carson. Per esempio, un messaggio non firmato ci dice: sto provando come un senso di adesione e riconoscenza culturale quasi sociopolitica al comitato del Nobel per la scelta di Anne Carson, che pure colpevolmente non conoscevo. E va bene, non si può leggere, non si può conoscere tutto in questo momento oscuro.

della mente umana. Un altro messaggio ci dice Nox, bellissimo e spiazzante con mille quieti sorrisi. Allora, a proposito di ancora prossimità, crisi della presenza, avrebbe detto Ernesto De Martino, la sciamana distrugge le categorie del pensiero occidentale razionale, forse era quello che aveva dato fastidio a quel signore di cui raccontavamo prima, lo smartphone cancella l'illusione di un io separato. Aggiungiamo a questo punto un terzo elemento di discorso con il genere horror, e lo sapete, una volta era appannaggio esclusivo del cinema prima, poi della televisione. Oggi i video horror su TikTok cancellano la sala buia, la dichiarazione di genere, e fanno irrompere, Freud avrebbe detto, il perturbante direttamente nel flusso quotidiano delle nostre giornate. Ne scrive Francesco Guerriero sulla rivista in rete The Bunker. Per quasi tutta la sua storia, scrive Guerriero, l'horror ha avuto bisogno di un luogo nel quale accadere. La sala buia, lo schermo illuminato, la disposizione dello spettatore davanti alle immagini costituivano una architettura della paura, un dispositivo attraverso il quale il cinema ha organizzato appunto il perturbante e separato realtà e finzione. Entrare in una sala per assistere a un horror significava accettare quella separazione. Oggi quella distanza è sempre più difficile da individuare. L'horror certo continua a vivere al cinema, ma la grammatica elaborata in oltre un secolo si è disseminata nei videogiochi, nei social, nei video verticali, negli archivi digitali, fino agli smartphone, raggiungendo lo spettatore nel cuore della sua quotidianità. Non si tratta semplicemente di guardare un film sul telefono invece che al cinema. Il found footage, la soggettiva, il fuoricampo, il VHS, la registrazione accidentale, il documento apparentemente sfuggito al controllo dell'autore, gli ambienti perturbanti ritornano oggi spesso irriconoscibili nella cultura di internet. È qui che il dispositivo diventa importante quanto quello che rappresenta. McLuhan ha osservato come i media fossero estensioni del corpo. Lo smartphone è di questo una manifestazione radicale, non soltanto schermo, ma una protesi tecno-chirurgica che registra, conserva, organizza relazioni, suggerisce contenuti e decide che cosa entra nel nostro campo visivo. E da questo punto di vista, scrive Francesco Guerriero, emerge direttamente il digital horror, creepypasta, backrooms, analog horror. Non sono semplicemente nuovi sottogeneri, sono forme di un cambiamento nel modo in cui le immagini vengono prodotte e vengono fatte circolare. Internet ha avvicinato autore e spettatore. Una storia può essere iniziata da un utente, ampliata, discussa in un forum, ricomposta in un video, reinterpretata e restituita alla rete in forma diversa. Anche il folklore non scompare con la tecnologia, cambia infrastruttura. La leggenda assume la forma di un thread, di uno screenshot, di un video verticale, di una foto anonima e così via. La rete diventa un ambiente di sedimentazione narrativa nel quale una immagine acquisisce spesso significati nuovi. E poi, per esempio, Francesco Guerriero fa il caso di TikTok. In questa zona grigia c'è il caso di Anne Douglas, che diventa particolarmente significativo. È una donna anziana che ha cominciato sul proprio account TikTok a costituire una presenza lontana dalle logiche tradizionali delle produzioni horror. I suoi video mostrano vita, ambienti domestici con riprese semplici. Al centro c'è anche una memoria tragica, il figlio Fred, morto negli attentati dell'11 settembre. Il caso supera la semplice viralità. Ciò che vediamo non nasce necessariamente come un progetto horror, ma viene guardato attraverso gli strumenti del genere. La sua casa è il punto di questa trasformazione. Corridoi, specchi, fotografie, oggetti normali vengono osservati come elementi di una narrazione. Lo sfondo acquista importanza quanto il soggetto, un oggetto diventa un indizio, un riflesso viene osservato fotogramma per fotogramma e una foto entra in una nuova rete di significati. La casa diventa un archivio da interrogare, una abitazione gotica contemporanea. E appunto, prima parlavamo del perturbante di Freud, no? Il familiare diventa qualcosa di estraneo. La casa, spazio dell'intimità, diventa inquietante quando qualcosa al suo interno smette di essere decifrabile. È molto interessante e nutriente questa riflessione di Francesco Guerriero. Se volete continuare a leggerla, si intitola Dentro i nuovi horror su TikTok, la trovate su The Bunker Rivista.

0: A pagina 3 oggi abbiamo ascoltato Spin, interpretato da Ian Strindholm e Ian Allan. Ci state scrivendo: Vincenzo gioca molto con l'intelligenza artificiale nel suo messaggio, dice: lo sciamano è una persona che pensa con l'intelligenza spirituale. In chiusura ce ne andiamo sul nuovo numero del venerdì di Repubblica, in edicola da oggi, con un piccolo articolo molto gustoso, mi verrebbe da dire un po' scherzando visto il tema, perché racconta il significato del cibo e delle bevande nel mondo dei fumetti, mostra come banchetti, abbuffate, perfino dei vizi non siano mai semplici dettagli biologici. Lo firma Nicole Passariello, le grandi abbuffate degli eroi dei fumetti, quando Benito Iacovitti esordì con le sue storie, le riempì di cibo, gelati, maccheroni, bomboloni, pasta asciutta fumante e poi i salami, diventati uno dei suoi simboli, assieme alle immancabili lische di pesce. Tex Willer non era da meno, farciva le sue strisce con i classici piatti da far west americano, bistecche, fagioli, accompagnati da caffè e da whisky. A spiegarci quanto la gastronomia sia legata ai fumetti, comics e ai manga è Luca Fassina nel suo nuovo libro Tavole a tavola, cibo e bevande nel mondo dei fumetti. Lo pubblica Oligo Editore, una passeggiata lunga 3 secoli che va dagli spinaci di Braccio di Ferro alla pizza delle Tartarughe Ninja, dalle bistecche di Brontosauro dei Flintstones fino al ramen di Naruto. Mangiare nel fumetto non è mai un semplice atto biologico, ma una caratterizzazione sociale, satira politica, espediente comico e veicolo di empatia e di umanità. E poi appunto anche altri riferimenti, Asterix e Obelix, le loro avventure si chiudono sempre con banchetti che raccontano spesso la gastronomia francese. Meno gourmet sono le tavole di Simpson, che hanno scatenato dibattiti sul cibo spazzatura, con Homer che ingurgita quantità industriali di ciambelle glassate e cibo spazzatura nei famosi Krusty Burger. E poi appunto però anche i vizi alimentari, l'alcol. Per esempio Dylan Dog ha un passato da alcolista, ma forse il peggiore esempio è Andy Camp, tutto calcio, biliardo, sbornie, satira tagliente, scrive Nicole Passariello sul venerdì dell'Inghilterra operaia. Pagina 3 finisce qui, l'appuntamento è per lunedì con Loredana Lipperini, domani c'è Elvira Muicic per Pagina 3 Internazionale, qui a Napoli c'è Vincenzo Mercadante alla parte tecnica, Cristina Santi a Roma, Maria Novella Bucelli, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek, Piero Pugliese alla regia, Onda Verde, Arturo Stalteri con Primo Movimento, come sempre grazie ancora per questa settimana con voi e ci risentiamo presto da Piero Sorrentino.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
2: Momus, il caffè dell'opera, il sabato alle 11:50 su Radio 3. Il 10 ottobre, un libro di Gaston Fournier Fasio, Case a Vienna di grandi compositori, Vivaldi, Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, Bruckner, Wolf, Mahler, tutti attratti dalla più affascinante delle città musicali. Momus, con Sandro Cappelletto, sabato alle 11:50 su Radio 3.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 9:30 e 20 secondi. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, qui la circolazione è temporaneamente sospesa nei due sensi di marcia al tunnel tra Piazzale Lato Italiano e Piazzale Lato Francese. Le altre notizie ci portano poi in A10, Genova Ventimiglia in Liguria, tra Genova Pegli e l'allacciamento della 7 in direzione di Genova il traffico è intenso. Traffico intenso anche in A4 tratto Milano Brescia, tra la barriera di Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino, e proprio a Torino in tangenziale nord rallentamenti tra Venaria e l'interconnessione con la tangenziale sud in direzione dell'allacciamento alla 32 Torino Bardonecchia. Hanno ancora nel milanese in A8 Milano-Varese traffico intenso tra lo svincolo per l'aeroporto di Malpensa e Bustarsizio in direzione di Varese, e chiudiamo in Toscana sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Gello e Pisa Nord in direzione di Pisa, 5 km di code a causa di un incidente. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3. Primo movimento.
1: Ma come mai i pirati hanno tanto fascino, comunque insomma piacciono molto, anche se hanno una vita un po' dissipata e sicuramente non sono affidabili? Ne parliamo oggi a Primo Movimento, alle 9.32 minuti e 12 secondi, Arturo Stalteri al microfono, in un programma curato da Giorgia Franceschi, che oggi è con noi in regia, accanto a Cristina Santi alla console. Dunque 335-5634-296, chissà qual è il vostro pirata preferito. Ma il mio ovviamente è Capitan Uncino, visto che adoro Peter Pan, che ne è la controparte. Oggi parliamo infatti di Zampa. Chi è Zampa? È un pirata che viene raccontato in un'opera comica un po' gotica di Ferdinand Hérault, che fu un grandissimo successo in Francia nel 1830. Insomma, una storia di un pirata che arriva dalla Sicilia. C'è una donna costretta a rinunciare all'uomo che ama, una statua di marmo che addirittura prende vita, un seduttore che poi brucerà tra le fiamme dell'inferno. Insomma, c'è veramente di tutto per assicurare il successo o l'insuccesso. Ma nel caso di Ferdinand Hérault, in un momento in cui tante cose stavano cambiando, sociali, un pubblico sempre più attento anche al fantastico, ebbene questo permise a Ferdinand Hérault, oltretutto naturalmente grazie a una grande tecnica orchestrale, una capacità di costruire delle vicende tutto sommato anche improbabili ma molto convincenti, di avere successo con questa opera, che venne riproposta in questo CD della Bruzan con una confezione scintillante, due CD e un bel libro vero e proprio in francese e inglese, che ci racconta proprio la sintesi, la genesi, la storia di questa opera e come in fondo Zampa sia una sorta di Don Giovanni alla Molière, però affidato a un periodo e a una, diciamo, a un atteggiamento della vita diverso. Quindi cosa fa Hérault? Mette insieme il registro storico e quello fantastico, oltretutto lavorando insomma con una compagine che ne assicurerà il successo, e riesce attraverso questa sua musicalità a trascinare. Insomma, qualcuno disse: è romantico da morire, e in effetti è un romanticismo spiegato, ricco tra l'altro anche di strane atmosfere. Ad esempio Zampa in realtà era il conte di Monza, che è diventato pirata dopo aver dissipato il patrimonio familiare, poi ha abbandonato Alice Manfredi, che è morta di dolore, e qui ecco la statua di Alice, la statua di marmo che ricorda le nefandezze di questo personaggio. Ma fermiamoci subito su un momento da Zampa, o La fiancée de marbre, così si chiama, grazie a una interessante compagine di musicisti. Abbiamo il coro della radio della Baviera e l'orchestra di Monaco con Eric Nielsen alla direzione, tanti protagonisti: Julien Eric, Hélène Charpentier, Cyril Dubois e Emme-Louise Massa. Ascoltiamo dunque il coro che racconta i bambini della Sicilia, les enfants de la Sicile, e poi un'aria: mes bons amis, partagez mon ivresse, miei cari amici, condividete con me la mia ebbrezza.

Zampa, oppure La fidanzata di marmo, è l'opera di Ferdinand Hérold raccolta nel doppio CD della Bru Zane, grande Erik Nielsen nell'orchestra e il coro della radio bavarese, con i protagonisti. In questo caso era Zampa, appunto, che raccontava ai suoi uomini che era ebro d'amore per Camille. In questo caso i protagonisti del disco sono Julien Henry come Zampa, Hélène Carpentier e Camille, e Cyril Dubois come Alphonse. Alphonse è promesso sposo a Camille, ma Zampa ne è innamorato. E poi cosa scopre Alphonse? Che Zampa in realtà è suo fratello, che aveva perduto quando era fanciullo e poi era diventato un pirata. Dunque, molti i vostri pirati preferiti. La nostra Buona Grazia di Lodi ama i pirati perché sono inafferrabili. Barba Nera è il suo, mentre buongiorno, ah beh, questo è qualcuno che ci dice buongiorno, Capitan Harlock è il suo preferito. Allora, rimaniamo ancora con Ferdinand Hérold e questo Zampa, o La fidanzata di marmo, che, dicevo, ebbe un grande successo, anche se la critica si divise un po', perché era un'opera un po' forse troppo, non dico fragorosa, ma sicuramente ricca di colpi di scena, ma anche musicalmente non ti lasciava respiro, e questo non a tutti piacque. Abbiamo ancora un'aria, qui siamo nella seconda parte dell'opera, quando Zampa è con Camille e le dice tu mi apparterrai. Camille è là, canta Zampa dalla opera omonima di Ferdinand Hérold.

Ferdinand Hérold, la sua Zampa, la sua opera O la fiancée de marbre, questa è l'aria di Zampa, Camille è la doppio CD che esce per Brusane. Ecco ancora messaggi sui pirati, qualcuno scrive Willy, l'oro dei Goonies e soprattutto Jack Sparrow, insuperabili, Pirati dei Caraibi, il grande Johnny Depp con due camei di Keith Richards dei Rolling Stones che fa la parte del padre di Johnny Depp. C'è una scena bellissima quando lui sta cercando la fonte della giovinezza, Richards, non so se l'avete mai visto, sembra veramente un dinosauro, e lui gli fa l'hai trovata, e lui dice ma ti sembra uno che ha trovato la fonte dell'eterna giovinezza. Allora andiamo avanti adesso, invece vi ricordo intanto che questo disco Zampa è pubblicato da pochissimo ed è una bellissima confezione, insomma un'opera che ancora continua a stupire. Andiamo invece adesso, un disco che esce per Brilliant Classics e vede protagonista l'ensemble guidato da Franco Radicchia, Armonioso Incanto, un secondo volume dedicato al codice Las Huelgas, che è questo codice importante, un importante manoscritto musicale medievale, risale circa al 1300 ed è conservato nel monastero di Santa Maria la Real da Las Huelgas in Spagna, a Burgos. Sono circa 186 composizioni di repertorio sacro e profano e 45 brani monodici e 141 polifonici. Lo stesso Radicchia nel libretto racconta come sia complesso andare così indietro nel tempo, ma è un tentativo che va fatto anche per ritrovare delle fonti importanti. Questo secondo volume, lui stesso dice, le esecuzioni sono state affidate a gruppi vocali Armonioso Incanto e Garda Trentino. Armonioso Incanto presenta un'interpretazione in linea con i canoni interpretativi provenienti da aspetti filosofici del canto monodico e del canto gregoriano. Il gruppo Garda Trentino fa tesoro della brillante freschezza delle giovani voci che lo compongono e quindi evidenzia maggiormente gli aspetti ritmici più marcati, ma sempre in perfetta simbiosi tra melodia, testo, nonché luminosità del timbro vocale. Tra l'altro, vi ricordo che il gruppo Armonioso Incanto sarà proprio qui per i concerti del Quirinale la prossima domenica, quindi un'occasione anche per ascoltare dal vivo questo interessante gruppo che affronta una pagina molto importante, storica, e che ci racconta quella che era un po' la liturgia medievale di quei tempi, tropi, sequenze, mottetti, parti di messe, che Radicchia ha affrontato con Armonioso Incanto. Intanto ecco i primi due volumi, il secondo esce proprio in questo periodo, lo siamo presentato per Brilliant Classics, ma comunque, come dice lo stesso Radicchia, il progetto è molto ambizioso e richiederà l'incisione di ben altri 6-7 CD. Ascoltiamo Alleluia, Salve Virgo.

Alleluia, salve Virgo dal codice di Las Huelgas. Siamo con l'ensemble armonioso in canto di Franco Radicchia in questo CD, secondo volume, che accanto anche al gruppo vocale Garda Trentino di Enrico Miaruma propone appunto questo importante codice attraverso un progetto che si svilupperà nel tempo. Ricordo che il gruppo armonioso in canto sarà ai concerti del Quirinale, quindi potete ascoltarlo la prossima domenica 11 ottobre. Ancora Pirati e naturalmente non può mancare Sandokan da parte di Giovanna Sandokan, insomma, la tigre della Malesia, quale amava la perla di Labuan. Lui aveva 32, lei 16, era molto più giovane, ma erano altri tempi. Adesso invece Naxos, ecco una novità assoluta, un nuovo disco che ci fa ascoltare Ignaz Pleyel, ma stavolta non con il pianoforte ma con i quartetti per archi, perché Pleyel, che tra l'altro era un ottimo musicista oltre che editore e costruttore di pianoforti, Chopin adorava i suoi pianoforti, ha scomposto anche quartetti per archi che vennero tra l'altro molto stimati, esempio da Mozart, il quale rimase anche colpito e in qualche modo anche influenzato per certe movenze. Il CD che Naxos esce grazie al Petman Ensemble e vede questi quintetti per archi come esempio. Il quintetto per archi in sol minore, il 272 nel tempo presto, esempio, ascoltate come Pleyel gioca perfettamente con gli strumenti e li fa interagire l'uno con l'altro, e anche il suono molto compatto, quasi sinfonico in certi momenti, invece più intimo, più cameristico in altri. Dunque Petman Ensemble in questo quintetto per archi in sol minore, movimento presto, Ignaz Josef Pleyel.

0: scritto ed eseguito molto bene questo presto dal quintetto per archi in sol minore Ignazio Joseph Pleyel dal CD che esce per Naxos e che vede alcuni quintetti per archi grazie all'ensemble australiano Petman Ensemble. E fra i pirati, vedi quanto sono vecchio, mi ricordo benissimo, qualcuno, Alberto, ci ricorda Salomone il pirata pacioccone di Carosello, quello che alla fine diceva sempre: ma cosa vuoi torturare, porta pazienza, quando gli chiedevano lo possiamo torturare, me lo ricordo benissimo. Ahimè, siamo giunti in chiusura anche oggi per quanto riguarda l'appuntamento con Primo Movimento, dunque un saluto a tutti da Arturo Stalteri accanto a Giorgia Franceschi che cura il programma ed è con noi regia e a Cristina Santi alla console. Non mi resta che cedere fra qualche secondo la linea a Pietro del Soldà per Tutta la città ne parla e ricordarvi l'appuntamento con il concerto del mattino. Ci troviamo quindi più tardi alle 12 per la musica di Indemit e Rachmaninoff.
1: RAI Radio 3.
2: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
3: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
4: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
5: Dentro la fibromialgia. Il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

0: Ore 10.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
6: Venere chiama Terra, mancano due colleghi al workshop.
7: Qui Terra, i colleghi sono in smart working su Plutone.
8: Con il software People Link, Sistemi scrive il futuro digitale nella gestione dei processi HR e vi porta su un altro pianeta.
9: Il futuro è digitale, con People Link è più personale.
8: www.sistemi.com.
10: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
13: Tutta la città ne parla.
14: Buongiorno, sono Francesco, chiamo da Bari. Io intervengo ugualmente sulla questione della legge elettorale. Mi sarei aspettato qualche protesta maggiore in piazza o qualcosa, perché questa legge si inserisce, secondo me, in una crisi più generale della democrazia, nel senso che lei ha appena fatto alcuni esempi sugli Stati Uniti, però poi io stesso mi chiedo. Cioè, molti italiani non sono interessati, probabilmente perché metà degli italiani quasi non vanno a votare, quindi che sia una legge elettorale o un'altra, forse alla fine per loro magari non interessa. E mi chiedo se questo tipo di leggi non vada in qualche modo, cioè non susciti proteste clamorose, forse perché vada ad accentuare una specie di lato oscuro della tendenza psicologica attuale un po' a livello mondiale, cioè comunico solo con chi la pensa come me, un po' come accade sui social, come accade spesso nella vita quotidiana. Quindi ho vinto per anche un voto, come ha detto ieri mi sa un deputato, e quindi comando. Cioè la incapacità poi di dialogare, la non volontà di dialogare, io vinco e quindi farò prevalere la mia tendenza. Tu in fin dei conti rimani minoranza in Parlamento, ma potresti anche non esserci, tanto non cambia nulla. Cioè ho l'impressione che questa specie di anestesia verso questi tipi di leggi sia un po' uno specchio di quello che accade anche dentro molte persone nella società.
15: Buongiorno, sono Luigi da Firenze.
16: Buongiorno Luigi.
15: Volevo chiederle perché nei giornali non si parla, a proposito della nuova legge elettorale, del fatto che viene reintrodotta la preferenza multipla che è stata abolita da un referendum, quello di Segni, non mi ricordo se nel 92. Sappiamo benissimo, la preferenza multipla consente abbastanza bene di riconoscere chi vota, se viene assegnato a qualcuno una certa combinazione.

0: Eccoci, 10, 5 minuti, 30 secondi. Una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a tutta la città ne parla. E allora, abbiamo una nuova legge elettorale, c'è chi la chiama Stabilicum, chi più critico Melonellum, identificandone evidentemente con la figura della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Cambiano molte cose, abbiamo sentito un paio di telefonate arrivate stamane in filo diretto di prima pagina, molti messaggi chiedono, cercano di immaginare come si prefigura il futuro del nostro paese. La grande domanda è anche quando si voterà, e quindi se eventuali rilievi e pronunciamenti della Corte Costituzionale arriveranno prima o dopo il voto, se si arriverà al termine della legislatura, dice oggi intervistato dal Corriere della Sera il presidente della Consulta, allora la Corte riuscirà ad esprimere i propri pareri, altrimenti arriverà dopo e chissà con quali conseguenze. In realtà però è chiaro che dunque si andrà a votare con questo impianto senza modifiche, insomma queste sono grandi incognite. Il nostro sforzo questa mattina è di capire che cosa cambia dal punto di vista strettamente tecnico, giuridico e poi da quello politico. L'Italia entra nella terza repubblica, così ha salutato il voto di ieri in Parlamento un esponente di spicco di Fratelli d'Italia come Giovanni Donzelli, che ha detto anche: abbiamo stabilito il principio che in Italia chi prende un voto in più comanda. 335-56-34-296 è il numero a cui, come ogni mattina, potete mandare le vostre domande, critiche, osservazioni, sms, whatsapp e whatsapp audio. E noi cominciamo perché abbiamo collegati con noi, li ringraziamo molto per la disponibilità, abbiamo bisogno della loro competenza stamattina, due autorevoli costituzionalisti. Giovanna De Minico insegna diritto costituzionale all'Università Federico II di Napoli. Professoressa, benvenuta a Radio 3.
1: Buongiorno a lei e a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: È sempre a Napoli, all'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, insegna diritto pubblico comparato e diritto costituzionale il professor Tommaso Edoardo Frosini. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Quindi da Napoli avete entrambi il compito di illuminarci un po' e di farci capire quanto è importante quanto è accaduto ieri. Allora, la nuova legge elettorale si lascia alle spalle i collegi uninominali, tutti i parlamentari vengono eletti con metodo proporzionale all'interno di collegi che saranno plurinominali, e quello che cambia radicalmente è questo grande forte premio di maggioranza per chi dovesse raggiungere coalizione, ma molto più realisticamente, cioè coalizione realisticamente un singolo partito in realtà, ma è molto difficile immaginarlo, che arrivasse al 42%, 70 seggi alla Camera, 35% al Senato. Ci sono altri punti da chiarire, via via ve li sottoporrò. Partiamo da questo però, professoressa De Minico, è una garanzia di governo stabile, come già è stato stabile questo peraltro, che ha già battuto tutti i record e si avvia ad arrivare alla fine della legislatura, o è una forzatura dal suo punto di vista?
1: Dal mio punto di vista è una forte violazione dell'assetto costituzionale per due ragioni di fondo. La prima, perché a mio giudizio il premio di maggioranza è incostituzionale in assoluto, in quanto è un dono a chi ha vinto ed è una punizione a chi ha perso, quindi non solo chi ha perso a pochi seggi, ma neanche meno di quelli che gli spetterebbero. È Calimero, è brutto, sporco e cattivo. E togliamo da mezzo quindi il premio. Chiaramente so bene che la Corte Costituzionale ha chiesto che il premio sia agganciato a una soglia, e loro lo agganciano ad una soglia più alta di 2 punti, ma sono successe cose dalla sentenza sull'Italicum ad oggi. 2 grandi fatti. Il primo, abbiamo avuto la riduzione del numero dei parlamentari, che incide sulla base alla quale agganciare il premio, cioè già oggi il nostro Parlamento è meno rappresentativo perché ha 1/3 in meno. Quindi lasciare invariata quella soglia significa non rendersi conto di un fatto politico e giuridico che è accaduto. È un elemento che la Corte dovrà, a mio giudizio, tenere in considerazione. Secondo punto, non è uguale l'affezione del cittadino alla cosa pubblica. Nel 2013 le elezioni che erano presenti nella mente della Corte con le 2 sentenze, andò a votare più del 70%. Oggi, nel 2022, è andato a votare circa il 60%. Quindi se cade l'affluenza, non può continuare a considerarsi quella soglia rapportata agli aventi diritto, cioè a coloro che potrebbero votare, ma andrebbe rapportata a coloro che concretamente muovono le loro gambette e si portano alle urne. Quindi quel 42% è comunque una soglia risicata che alla fine assegna al 25% degli aventi diritto il 55% dei seggi. Non è un premio, è un regalone, ma questo regalone lo pagano gli elettori che malauguratamente hanno scelto la coalizione perdente. E poi c'è la seconda ferita, che è quella delle preferenze. Ho sentito l'obiezione del... carina, per carità, legittima dell'ascoltatore, però è un'obiezione che ai fatti regge poco, perché queste preferenze io da subito in commissione le definii farlocche, cioè finte, perché alla fine, dati 70 che sta fuori preferenza, quindi togliamo i 70 dalla preferenza, questi ci sono donati dal Signore, il Signore sono i segretari di partito, togliamo i capigruppo, anche questi ci vengono scelti dall'alto e calati in basso, quindi alla fine l'elettore va a votare un po' schiacciato perché ha due macigni sulle spalle. Ma tutti gli elettori eserciteranno le preferenze? No, solo quelli dei partiti grandi. L'elettore del partito piccolo, a stento col suo partito, porta a casa il capigruppo. Il partito piccolo non ha questa forza.
0: Il capolista, sì, certo.
1: Quindi il capolista, conseguentemente, è questo il secondo pesantissimo vulnus, perché il candidato non è scelto personalmente. Poi potremmo parlare, ma ne parliamo dopo, del vulnus alla forma di governo, alla democrazia, che questo è un giudizio complessivo.
0: Poi ci arriviamo, perché ha già messo molta carne al fuoco, professor Frosini. La professoressa Di Minico ha citato quel tetto del 55%, nel senso che nessuno, qualsiasi sia la quantità reale di voti che riceverà, con il premio di maggioranza potrà mai arrivare a superare 220 seggi alla Camera, che corrispondono al 55% degli oggi 400 deputati previsti dopo il taglio del numero di parlamentari, e 113 al Senato, che sono un po' più del 55, 56 e 5. È una garanzia sufficiente, professor Frosini? Come giudica, che opinione ha lei di questo impianto, che ci ha spiegato molto chiaramente De Minico rischia di creare figli e figliastri, insomma elettori ai cui voto è riconosciuto, anzi più ancora non più l'uno vale uno, ma c'è qualcuno che vale più di uno e qualcuno che vale un po' meno, perché se vota la coalizione perdente il suo voto alla fine perderà di rappresentanza in Parlamento. Che ne pensa Frosini?
2: Ma io la penso come la cultura politico-istituzionale anglosassone, cioè una legge elettorale serve a fare una maggioranza e un governo, altrimenti a che cosa serve una legge? Forse non ci siamo mai posti questa domanda, perché sulla base della risposta che daremo a questa domanda, allora forse capiremo anche il contesto sul quale ci muoviamo. Una legge elettorale che deve servire a rappresentare, certo, ma la rappresentanza è garantita nel momento in cui tu voti ed eleggi comunque i tuoi rappresentanti. Ma una finalità, forse a mio avviso, quella più significativa, è di consentire che attraverso una legge elettorale si possa fare una maggioranza e un governo, si possa dare al Parlamento una maggioranza politica e al Paese un governo tendenzialmente, possibilmente stabile per l'intero corso della legislatura. Se noi andiamo a vedere in giro i sistemi elettorali, ora stiamo qui strepitando su questo sistema elettorale che prevede il premio di maggioranza, in Gran Bretagna c'è un sistema elettorale maggioritario a turno unico, dove chi prende un voto nel collegio vince, gli altri rimangono tutti a casa. Nessuno ha mai gridato allo scandalo e ha mai sospettato che quel sistema fosse antidemocratico. È un sistema che appunto si basa sulla logica del costruire una maggioranza e un governo. Questa è la finalità del premio di maggioranza. Guardiamo che cosa è successo pochi giorni fa nella vicina Spagna, con la crisi di governo, col voto di sfiducia da parte del Parlamento, con le nuove elezioni. Insomma, l'instabilità governativa è un problema delle democrazie del XXI secolo, dove devono naturalmente perseguire al meglio un indirizzo politico per consentire che il proprio paese si possa affermare all'interno, ma soprattutto nello scenario internazionale. Allora, il problema della governabilità è un problema significativo e importante che va risolto. L'idea di creare un premio di maggioranza attraverso il quale si possa garantire una maggioranza in grado di, diciamo, di sostenere un governo il cui addirittura primo ministro è conosciuto dagli elettori come giusto, secondo una logica di trasparenza, di partecipazione. Ma perché il primo ministro lo dobbiamo conoscere dopo le elezioni? Il professor Conte, con tutto il rispetto per il professor Conte, ma gli italiani hanno saputo che il loro presidente del Consiglio sarebbe stato il professor Conte. Non è meglio che gli italiani sappiano che il loro presidente del Consiglio sia XY perché è a capo della coalizione
0: Professor Frosini,
2: bianca o nera?
0: poi ci
2: Dimmi.
0: torniamo su questo punto, però sulla questione della stabilità le vorrei chiedere, cioè non c'è dubbio
2: Sì.
0: che soprattutto in una congiuntura economica, politica, bellica, perfino così ingestibile, è fondamentale avere governi stabili. Ma uno potrebbe dire, vabbè, ma voi italiani ce l'avete un governo stabile, forse è più stabile di tutti in Europa, sta addirittura, arriverà forse al record assoluto di terminare la legislatura, un inedito per il nostro paese, quindi che bisogno c'è di cambiare le regole del voto?
2: Perché ce l'abbiamo adesso, ma non ce l'abbiamo avuto per 80 anni. Mi scusi, l'Italia è forse il paese che ha maggiormente sofferto la.
0: Voi italiani ce l'avete un governo stabile, forse è più stabile di tutti in Europa, sta addirittura, arriverà forse al record assoluto di terminare la legislatura, un inedito per il nostro paese, quindi che bisogno c'è di cambiare le regole del voto?
2: Perché ce l'abbiamo adesso, ma non ce l'abbiamo avuto per 80 anni. Mi scusi, l'Italia è forse il paese che ha maggiormente sofferto la crisi di governabilità, no? C'era un famoso libro di una studiosa americana, dice all'Italia.

0: soprattutto tenere insieme la coalizione, perché è molto difficile ovviamente mettere insieme pezzi e tenerli insieme coesi durante il corso della legislatura. Ma non è detto che questo possa accadere con le regole del cosiddetto Rosatellum in una situazione più, diciamo, slabbrata, in cui il centrosinistra ancora non si capisce se sarà campo largo o se piuttosto i 5 Stelle andranno per conto loro. Quindi l'importante in questo caso è che la legge, diciamo, favorisce o obbliga, se vogliamo, la creazione di coalizioni. L'italiano sceglierà o la coalizione bianca o la coalizione gialla, e se una o l'altra riuscirà a ottenere il 42%, avrà la maggioranza e potrà governare. Io ci vedo una leale, diciamo, sfida. Non vedo che questa legge avvantaggi X piuttosto che Y, mette tutti sullo stesso piano, piuttosto che le coalizioni si dessero da fare a conquistare il consenso e il voto degli elettori, con l'obiettivo di raggiungere il 42%.
1: Giovanna Deminico, professoressa, che problema c'è in quello che ci ha appena, se dal suo punto di vista, spiegato Frosini? E poi sulla questione del nome, che non è certo ancillare, è importante,
2: Certo.
1: l'indicazione che non sarà sulla scheda, non andremo a votare con il nome del candidato presidente del Consiglio sulla scheda, verrà presentato nel programma elettorale che verrà presentato accanto ai simboli di partito, e i partiti che corrono nella stessa coalizione per arrivare insieme a questa fatidica soglia del 42% dovranno indicare lo stesso nome. Che problema c'è, uno potrebbe dire?
2: Allora, io partirei dai fatti, anche se sono una costituzionalista pragmatica, cioè guardo le cose, perché un giudizio si dà sempre partendo dai fatti, camminando con i piedi strettamente aderenti al terreno, altrimenti rischiamo di farci delle illusioni. E qui il fatto è proprio quella frase che credo lei abbia ripetuto, dell'onorevole Donzelli, che in Camera ha detto: gli italiani devono accettare la regola che chi vince anche per un sol voto ha diritto a, non ha detto a governare, a comandare. E qua il punto: questa maggioranza ha in mente l'autocrazia, cioè il concetto che chi vince le elezioni certamente ha diritto a governare, se no che le fai a fare le elezioni, le fai per vincere e per governare. No, loro hanno fatto un salto in avanti, ma hanno saltato troppo in alto, perché hanno saltato la staccionata della rule of law, della legalità costituzionale. Chi vince non ha diritto ad ordinare, a comandare, perché la nostra Costituzione, il concetto del comando solitario, monade, non lo pone, anzi aveva terrore in ragione di quanto c'era accaduto, e quindi pone una serie di freni che si chiamano controlli, vuoi essere colto, li chiami checks and balance, insomma freni, una serie di staccionate, capo dello Stato, Corte Costituzionale, anche Corte dei Conti, pronte a intervenire quando la stai saltando, e loro l'hanno saltata. Facciamo un altro esempio. Che cosa significa che una proposta di legge viene decisa nel segreto del Consiglio dei Ministri, quindi decisa in alto, scende dalla testa di Giove, si impone in basso, calata in basso, ma sulla stessa maggioranza, perché i veri malumori loro li hanno avuti a causa dei partiti piccoli che i collegi uninominali li volevano conservare. Quindi una decisione unilateralmente assunta dal partito di maggioranza relativa, cioè da Fratelli d'Italia, imposta alla loro stessa maggioranza, ovviamente come un carro armato sulle opposizioni, ma questo era da aspettarselo perché il loro modus procedendi, tant'è vero che quando a seguito delle audizioni si sono resi conto che qualcosa andava cambiato, non hanno negoziato gli emendamenti, hanno tolto da mezzo la prima proposta e hanno fatto una seconda proposta affinché sia solo loro. E questa che io chiamo arroganza del potere, ma l'ha detto Donzelli, diritto a comandare.
1: Ha usato
2: non a
1: parole molto
2: negoziare.
1: Chiare, molto forti, anche la parola
2: Tendo ad
1: autocrazia. La
2: averle io.
1: professoressa
2: Tendo ad averle.
1: Giovanna Deminico, lo ricordo, qui a Radio 3, tutta la città ne parla. Stiamo cercando di capirci un po' di più della nuova legge elettorale approvata ieri dal Parlamento. Abbiamo ascoltato, e rimane ancora con noi, se ha qualche minuto, il professor Tommaso Edoardo Frosini, anche lui costituzionalista. Proviamo ad allargare il dibattito e a cercare di capire la natura profondamente politica anche del passaggio di ieri. Saluto Francesca

0: A Schianchi, bentornata a Rado 3, firma politica del quotidiano La Stampa. Ciao Francesca, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: E Francesco Giubilei, buongiorno, bentornato a Tutta la città ne parla.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Saggista, giornalista, insomma, firma del giornale, fondatore dell'Associazione Nazione Futura e presidente della Fondazione Tatarella. Tra l'altro Tatarella è uno dei lumi tutelari di questa svolta, nominato credo ieri anche da, se non sbaglio, proprio da Donzelli nel suo intervento alla Camera. Lo stesso nel quale Francesca Schianchi ha usato questa espressione che sottopongo ad entrambi voi osservatori della politica, Schianchi e Giubilei, Terza Repubblica. Siamo entrati nella Terza Repubblica, quindi insomma una legge elettorale che sancisce un cambiamento radicale dell'assetto istituzionale del paese.
1: Non so se devo partire
0: sì,
1: io.
0: Schianchi, sì, sì, per te e poi Giubilei.
1: Ma l'assetto del paese, io pensavo che si cambiasse cambiando la Costituzione, non vorrei che si pensasse di, come dire, aggirare questo piccolo ostacolo che si chiama Carta Fondamentale dello Stato, cioè alcuni temi di questa legge ce lo siamo detti, sono stati scritti, lo hanno detto anche alcuni giuristi, e sono strani perché l'obbligo di indicare il candidato premier nel momento in cui la Costituzione continua ad affidare il ruolo di come dire, stabilire chi guiderà il governo al Presidente della Repubblica è bizzarro, peraltro un obbligo che si esprime sul programma ma non sulla scheda, come a dire, si fa ma non si dice, nel senso lo introduciamo ma non troppo perché sennò magari sembra incostituzionale. Non lo so, io penso che ci siano degli aspetti di questa legge che sono un po' strani e che comunque questa famosa Terza Repubblica, a parte che io sono anni che sento dire la seconda è iniziata, poi qualcuno ti dice no, ma la seconda in realtà non è mai iniziata perché appunto non c'è stato un cambio così, quindi non lo so, anche questi cambi di seconda e terza Repubblica mi sembra un po' aleatori, no? Un po' così, ognuno decide quando vuole, che ritiene che sia nata una nuova Repubblica. Io quello che so è che la quinta volta, anzi la sesta, se si considera la prima legge con cui si votò la proporzionale del dopoguerra, siamo al sesto cambio di legge elettorale. Non so, se ogni volta che cambia la legge elettorale dovessimo dire che è cambiata la Repubblica, appunto saremmo già alla quinta, sesta, avremmo superato la Francia, ecco.
0: Francesco Giubilei, la tua opinione su questo, e aggiungo un'ulteriore riflessione di carattere molto più concreto e politico. Si pone questa soglia di sbarramento al 42%, raccogliendo, insomma, le indicazioni, come ci ha raccontato la professoressa Giovanna De Minico poco fa, della Corte Costituzionale di qualche anno fa, ma questa soglia rischia concretamente, guardando ai sondaggi, poi i sondaggi valgono quel che valgono, di non essere raggiunta da nessuno. Attualmente, anzi, solo il Campolargo sembrerebbe, facendo la media dei sondaggi in in grado di arrivare forse addirittura al 43, però tenendo insieme realtà politiche e soprattutto leader che sembrano poco compatibili. Giubilei.
2: Ma noi veniamo da una legislatura in cui si è presto a terminare il prossimo anno, in cui c'è stata una forte stabilità e una maggioranza solida che è stata eletta con l'elezione. E quindi forse abbiamo dimenticato qual è stato uno dei principali problemi che fino alla scorsa legislatura l'Italia ha avuto negli ultimi anni, ovvero il fatto di un sistema politico instabile in cui all'interno di una singola legislatura si cambiavano più governi anche con colori politici diversi. Se pensiamo al Conte 1 in cui c'era un'alleanza 5 Stelle Lega, il Conte 2 in cui c'era una maggioranza invece di segno opposto 5 Stelle Partito Democratico, il governo Draghi che era un governo composto invece da una maggioranza più composita, e questa legge elettorale interviene proprio per cercare di garantire una maggiore stabilità, ed ecco perché viene introdotto un premio di maggioranza al 42%, e poi interviene anche inserendo un aspetto che è vero che da un punto di vista, diciamo, formale e costituzionale spetta al Presidente della Repubblica, però un aspetto di maggiore chiarezza che è quello che nel momento in cui gli italiani vanno a votare si trovano sulla scheda scritto il nome e il cognome del candidato e premier della coalizione. E questo che è un elemento di maggiore chiarezza proprio per evitare delle sorprese dopo il voto in cui si trovano queste maggioranze con figure che magari sono sconosciute conosciute dagli italiani e che sono decise dai partiti, costituzionalmente per carità lo possono fare, però non è il massimo dal punto di vista di trasparenza democratica, e che diventano quindi poi il Presidente del Consiglio. Quindi l'obiettivo di questa legge è sostanzialmente e cercare di fare in modo che sia ben chiaro agli italiani che stanno votando. Un ultimo aspetto: proprio perché il premio di maggioranza, secondo appunto i principali sondaggi, ad oggi è tutt'altro che scontato, anzi ad oggi è difficile che lo raggiunga la coalizione di centrodestra, che è quella che ha promosso l'attuale riforma della legge elettorale. Penso che non sia corretto quando si dice è una riforma che è stata fatta per favorire l'attuale un'elezione di una Meloni 2 o di favorire il centrodestra, perché date alla mano, paradossalmente, forse addirittura se ci sarà il campo largo rischia di favorire il campo largo.
0: Questo, Francesco Giubilei, è attualmente il punto politico più interessante. Proviamo a fare un cambio di linea telefonica, così arriva meglio la tua voce se ti colleghiamo su WhatsApp. Intanto io faccio, prima di tornare da Schianchi ancora di Giubilei per una domanda politica, una domanda di carattere tecnico ai due giuristi che ringrazio per la disponibilità, li abbiamo come al solito raggiunti all'ultimo, che a tutta la città ne parla. Un minuto a testa se potete, però un parere sulla questione dell'alternanza di genere, che si conserva solo per le liste plurinominali, cioè per chi troveremo nella scheda come candidato sotto i capilista. Allora lì sì, se io voglio indicare delle preferenze devo rispettare l'alternanza di genere. I capilista bloccati, quelli decisi dai partiti, probabilmente gli unici ad andare in Parlamento per quanto riguarda i partiti più piccoli, lì possono essere anche tranquillamente tutti maschi, ciò che potrebbe determinare un calo della presenza femminile in Parlamento. Perché... Che ne pensa Dominico e Frosini? Non c'era una possibilità di mantenere l'alternanza di genere anche con i capilista? A entrambi un minuto a testa, Dominico Frosini, grazie.
3: Grazie. Io già all'inizio ho detto, agganciandomi proprio alla frase dell'onorevole Donzelli, che questa è una legge di potere e che rafforza un atteggiamento arrogante di prepotenza. Ora gli mettiamo anche un aggettivo vicino. È un'arroganza maschilista, perché è chiaro, come ha detto lei, che si poteva pensare diversamente, ma si poteva scrivere completamente in maniera diversa l'uguaglianza di genere. In primo luogo, riferire l'alternanza ai capilista, in secondo luogo, ma perché il 40% alle donne e al 60% ai maschietti? Se noi stiamo indietro, e senza scomodare i Vangeli, chi sta indietro ha diritto ad essere aiutato di più di chi sta avanti, quindi la corsa del sesso maschile andava raffreddata e andava accelerata quella delle donne, quindi era il 60% le donne e il 40% gli uomini, non solo sul listone ma sui capilista. Dare a noi le preferenze significa costringere le donne a farsi campagna elettorale, ed è chiaramente sono svantaggiato, andare col cappello in mano ai segretari di partito, ancora una volta un atteggiamento maschilista, e chiedere me lo dai un collegio, che poi ci sono collegi e collegi.
0: Chiarissima la risposta di Giovanna Dominico. Professor Frosini.
4: Ma io, insomma, prima non farei l'esegesi della frase di un parlamentare della Repubblica, insomma, poi quello che ha detto ne risponde lui.
0: No, rimaniamo sul merito del
4: sì,
0: testo.
4: Sì, vabbè, no,
0: ma
4: siccome l'approccio sì, è stato sì, questa sì. Storia di Donzelli, che francamente... L'alternanza, ma se le cose dovessero rimanere così come sono, salvo sorprese, faccio notare che i due candidati alla presidenza del Consiglio saranno due donne. Insomma, mi sembra che addirittura la posizione di vertice verrà garantita a una delle due donne candidate per una coalizione e l'altra. Insomma, francamente, ora capisco la parità di genere, ma qui ci troviamo in una situazione che mai in Italia si è avuta, cioè quella di avere la possibilità concreta che il prossimo presidente del Consiglio, comunque vado, sarà una donna. Poi sul fatto delle candidature spetta anche un po' i partiti sapersi organizzare e cercare di bilanciare, eventualmente trovando donne capaci, disponibili, che abbiano voglia di impegnarsi in politica. C'è un problema anche interno ai partiti. Non si può costringere come un letto di Procus dalla legge, obbligare a mettere dentro le donne purché siano donne, a condizione che lo vogliano fare, lo sappiano fare, siano disponibili e siano politicamente impegnati. impegnate e così via dicendo.
0: Grazie per la chiarezza con cui ha esposto la sua opinione, professor Tommaso Edoardo Frosini, costituzionalista, insegna al Suor Orsola Benincasa di Napoli, grazie anche a Giovanna De Minico che insegna alla Federico II. Francesca Schianchi, la tua opinione su questo e poi una brevissima riflessione sul fatto che adesso comunque... no, c'è un problema di interferenza di voce. Dico, adesso a questo punto la legge c'è, ergo ci si deve organizzare, soprattutto dalla parte del campo largo, che stando ai sondaggi è l'unica coalizione, però insomma, come sta insieme, che quella soglia del 42% la può superare.
1: Guarda, allora intanto sull'alternanza di genere io trovo scandaloso, ripeto, scandaloso che non si sia stabilito un'alternanza obbligatoria sui capi lista, che poteva essere esattamente come la legge Rosatellum, non si dice 60 uomini o donne, si dice semplicemente il 40% al sesso, al genere meno rappresentato. Era doveroso farlo, perché sono assolutamente in disaccordo con quello che ha appena detto il professore, il costituzionalista. È vero che potrebbe essere che correranno due donne, non lo sappiamo nemmeno per certo, come candidate a Presidente del Consiglio. Ripeto, noi non eleggiamo il Presidente del Consiglio, quindi diciamo che le coalizioni le vorranno indicare, poi sarà il Presidente della Repubblica a decidere chi farà il governo. Ma se oggi abbiamo un Parlamento con solo il 33% di donne, io credo che è un dovere nel 2026 di una Repubblica Democratica avanzata cercare di favorire una rappresentanza femminile più corposa, non solo per le donne che verranno elette, ma soprattutto per quella metà di società che sono le donne, che hanno diritto a una rappresentanza. Quindi la trovo una cosa gravissima. Primo. Secondo, per il campo largo, certo che si pone la questione di organizzarsi, in realtà si pone da molto tempo, sentiamo parlare da 6 mesi di primarie, sentiamo parlare di programma, io credo che sia venuto il momento per loro di stringere. Naturalmente la loro difficoltà, che è più forte che non per il centrodestra, è la questione dei tempi del voto. Perché è più forte che per il centrodestra? Perché naturalmente sarà il Presidente della Repubblica a sciogliere le Camere e poi ci sarà appunto a indire le elezioni, ma è evidente che tutto dipende dalla scelta della Presidente del Consiglio, che se vorrà dimettersi prima provocherà elezioni anticipate. Questo, mentre lei lo sa nella sua testa, tutti gli altri fanno delle speculazioni ma non lo sanno ancora. Detto questo, che appunto non dipende dalle opposizioni, che si debbano dare una mossa e prendere delle decisioni velocemente, credo che sia sotto gli occhi di tutti e che sia evidente.
0: Su tutto questo dovremo tornare anche sulla figura, ne parlava Malaguti oggi durante la conduzione di Prima Pagina, sulla scelta poi di passare da Genova al piano nazionale di una figura come Silvia Salis, addirittura si ipotizzava in qualche articolo come federatrice proprio della parte centrale, centrista del campo largo, chi lo sa, sono ipotesi suggestive, ma finora siamo ancora un po' alla fantapolitica. Intanto Francesco Giubilei, non abbiamo ancora nominato in questa puntata, ne abbiamo menzionati pochi di leader politici, però ce n'è uno che forse in parte spiega la sua ascesa nei sondaggi, anche l'urgenza, la fretta da parte della maggioranza di governo di arrivare all'approvazione di questa legge. Mi riferisco ovviamente a Vannacci, a Futuro Nazionale, lista che dovrà raggiungere sì una soglia minima di firme per presentarsi alle elezioni, ma non quella di 6.000 che vale per i partiti nuovi, bensì 1.500, quindi ce la farà, insomma non c'è da dubitarne. E in che misura questa legge, queste soglie di sbarramento hanno a che fare anche con i sondaggi che hanno sin qui premiato Vannacci, anche se gli ultimissimi in realtà indicano l'inizio di un calo per il suo partito, proprio a favore, dice chi se ne intende, di nuovo di Fratelli d'Italia.
5: Sì, posso dire però prima una cosa sulle quote, forse impopolare, però io sono fermamente contrario a ogni forma di quota, cioè ritengo che le donne debbano avere spazio in politica e fortunatamente hanno spazio in politica, tant'è che i leader dei due principali partiti sono donne, non in quanto donne ma in quanto persone di valore, e questo discorso può valere anche traslandolo sui giovani, cioè non è che noi dobbiamo dare spazio ai giovani in quanto giovani, noi dobbiamo dare spazio ai giovani in quanto persone di valore, e per cui le donne che sono in politica a partire da Giorgia Meloni e anche Alice Schlein, hanno ottenuto quel ruolo importante di segretario dei rispettivi partiti, perché hanno fatto un percorso politico che ha dimostrato la loro capacità, a prescindere che siano donne o uomini. Per cui questo discorso delle quote, secondo me, lascia un po' il tempo che trova. Peraltro le quote sono comunque state inserite all'interno della legge elettorale, non nei capolista bloccati, ma nell'alternanza di genere e nei listini. Dopodiché, sul tema di Vannacci, io non credo che Vannacci alla fine entrerà all'interno della coalizione di centrodestra per una serie di motivazioni, innanzitutto l'incompatibilità su alcuni temi, penso alla politica estera, ma anche per il fatto che ad oggi di fatto è lo stesso Vannacci che si pone fuori dalla coalizione di centrodestra, e lo ha fatto anche ieri votando peraltro contro la legge elettorale. Cioè, se tu sui principali dossier in cui il governo vota, dalla politica estera alla riforma della legge elettorale al piano, voti costantemente con le opposizioni, e se fai una comunicazione, e basta vedere i social di Vannacci e del suo partito, che è una comunicazione in cui paradossalmente attacchi più il governo, il centrodestra, che la sinistra, sei tu stesso che ti stai ponendo fuori dalla coalizione di centrodestra. Poi, se mi dite c'è un tema numerico ed il rischio che il centrodestra non raggiunga la maggioranza a causa di Vannacci, questo è un tema indubbiamente che c'è, però credo che sia importante far capire il tema del voto utile agli elettori. Penso che sia importante far capire che la destra è un'altra cosa rispetto a quella che sta proponendo Vannacci, ovvero proporre una destra che sia credibile sui temi e che abbia un posizionamento ben chiaro su alcuni argomenti, e che eviti delle derive anche comunicative. Penso a quello che ha detto nei confronti del direttore del giornale Tommaso Cerno, cioè attacchi personali anche legati all'orientamento sessuale, cose che non hanno veramente ragion d'essere rispetto a una certa visione della destra. E proprio per questo penso che si debba il centrodestra assumere un rischio, però rimanere coerente.
0: Chiarissimo, Francesco Giubilei, grazie a te, grazie a Francesca Schianchi. Tutta la città ne parla, continua in musica su Radio 3 con un brano dei I Ministri, che restituiscono proprio quel clima di incertezza e spesso disillusione, sfiducia, tipico del periodo che precede le elezioni. Il titolo è Aurora Popolare.

0: Buongiorno Antonio da Verona. Quello che è successo ieri, o è successo da tanto, sta succedendo da tanto tempo, interpreta quello che io penso da tanto tempo, che la democrazia sia un simulacro vuoto. Quindi questa legge elettorale ha un solo obiettivo, quello di arrivare anche attraverso un voto, di comandare, nient'altro, non di fare il bene dei propri cittadini.
1: La vostra voce apre la nostra piazza. Buongiorno anche da Rosa Polacco. Ai microfoni tutta la città ne parla su Radio 3. Non posso dire che si parli tanto di legge elettorale in rete e sui social. Certo, ci sono gli aggiornamenti, tutti i giornali, cosa cambia con la nuova legge, e ci sono alcuni articoli su alcuni aspetti poco discussi eppure importanti, specie per allargare la platea del voto. Per esempio, dal sito del Sole 24 Ore: legge elettorale, arriva il voto per i fuori sede, chi potrà chiederlo e come? Un elettore su 10 vive lontano dal comune in cui è scritto nelle liste elettorali. Per loro la riforma delle leggi introduce per la prima volta una disciplina stabile del voto fuori sede dopo le sperimentazioni che sono state fatte in precedenti tornate. La norma nasce da un emendamento dei partiti centrodestra: potrà chiedere di votare nel comune temporaneo chi per studio o lavoro si trova in una regione diversa se la permanenza prevista è di almeno 9 mesi. Per chi è fuori regione per motivi di cura, la soglia è 3 mesi.
2: Sì, dico subito fuori dai denti che in questa congiuntura il Paese avrebbe avuto bisogno di altre priorità, ma sono altresì persuaso che pure queste saranno prese in considerazione dal governo. Poi nel merito non griderei allo scandalo e all'attacco della Costituzione, per cui se viene garantito comunque che chi ottiene la maggioranza dei voti si garantisce la governabilità del Paese, non vedo dove sta il problema. Claudio di Verona.
1: Grazie anche a Claudio da Verona. L'altra grande questione molto discussa, ne abbiamo parlato poco fa, è quella del genere. Appunto, la legge appena varata potrebbe ridurre la presenza femminile. È già partita una raccolta firme da Modena, dalla Casa delle Donne, diverse associazioni che hanno scritto al presidente Mattarella, sottolineando come la legge non rispetti il principio di uguaglianza formale e sostanziale tra uomini e donne, non una questione di genere, dicono giustamente, ma di democrazia. E si invoca non una quota di genere come tutela per un gruppo debole, ma come condizione indispensabile di una trasformazione qualitativa dell'ordine giuridico, politico e simbolico.
3: Buongiorno. Se Donzelli ha veramente detto comandare e non governare o amministrare, è veramente una cosa molto grave. Gianni.
1: Grazie anche a Gianna, tanti messaggi stamattina, sentiamo.
4: Buongiorno, io sono di origine siciliana e so benissimo come riuscivano a risalire alla votazione. Davano indicazioni e sapevano bene chi aveva votato e cosa, se avevano rispettato le indicazioni del mafioso di turno. Questa sarà qualcosa che farà contenta questa nuova legge elettorale. I mafiosi? Torneremo nuovamente a quel tipo di sistema di controllo del voto? Roberta da Spoleto.
1: Grazie anche a Roberta, grazie a chi ci scrive sul nostro profilo Facebook, la città di Radio 3. Vinni dice: ogni governo in odore di ventennio ha la sua legge acerbo, così come la sua piccola legge razziale. In realtà una buona democrazia non si misura sulla durata del governo, ma sulla possibilità di mandarlo a casa quando non adeguato. Ci lasciamo per qualche minuto, ascoltiamo insieme il giornale radio e poi torniamo di nuovo tra pochissimo in diretta con tutta la città ne parla.

0: Ore 10 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Ancora buongiorno da Pietro Plassina e da Simona Petracca, seconda e ultima giornata dell'Ecofin, il vertice dei ministri dell'economia e delle finanze dell'Europa riunito in Lussemburgo. All'Eurogruppo, anche se non all'ordine del giorno, sono giunte le richieste italiane di una maggiore flessibilità per fronteggiare l'inflazione. Bruxelles frena sulle nuove concessioni, il commissario per l'economia Dombrovskis richiama la prudenza, fiducioso il ministro Giorgetti, che dall'Europa ha intanto incassato il primo via libera alla clausola di salvaguardia per l'energia e difesa.
4: Caro carburanti, Eni taglia ancora il prezzo del diesel nei suoi distributori, riportandolo a 2,19 al litro, ovvero il livello precedente. Il ripristino delle accise da 6 centesimi. Oggi, secondo le rilevazioni del Ministero delle Imprese, leggero calo dei prezzi lungo la rete stradale in modalità self, 2,035 per la benzina e 2,258 per il gasolio.
3: A partire da oggi il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che offrirà in asta BOT annuali con scadenza il 14 ottobre del 2027 per un importo pari a 8 miliardi di euro. Il MEF ha anche precisato che sono in scadenza i BOT annuali per 9,9 miliardi. Non è prevista l'offerta di BOT trimestrale.
4: A New York una persona ferita e ricoverata in ospedale in un'operazione dell'ICE, l'agenzia anti-immigrazione. Un agente ha aperto il fuoco in una strada di Manhattan contro un uomo alla guida di una macchina dove si trovava anche il figlio di 5 anni. Secondo il Dipartimento dell'Interno, l'uomo era un immigrato irregolare dalla Repubblica Dominicana, pregiudicato per furto e traffico di droga, ma non è chiaro perché l'agente abbia sparato. Forti proteste del sindaco Mamdani.
3: Longarone ricorda oggi il disastro della diga del Vajon al confine tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Il 9 ottobre del 1963 dal Monte Toc si staccò una frana di quasi 270 milioni di metri cubi di roccia. L'enorme massa sollevò un'onda che scavalcò la barriera e si riversò nella Valle del Piave. Il bilancio fu di 1917 morti, intere famiglie cancellate, comunità spezzate. Una tragedia umana che ancora oggi resta impressa nei luoghi della memoria.
4: Nel 2028 verrà lanciato in orbita un mini laboratorio per distillare il liquore. Il progetto è dell'Università Scozzese di Glasgow.
5: Uno sciottino nello spazio è la quantità di whisky che verrà ricavata con una procedura di distillazione nel vuoto cosmico. L'esperimento mira a capire se nello spazio i processi biochimici per produrre liquore cambiano e si velocizzano. Il satellite in miniatura contenente campioni di 10 millilitri di liquido resterà in orbita per 5 anni e una lingua artificiale provvederà all'assaggio del whisky prodotto. Ma non è solo un esperimento per la produzione di superalcolici, come spiega Alberto Battistelli, fisiologo vegetale già dirigente del CNR.
6: Questo esperimento si inserisce in un filone di attività scientifico-tecnologica rivolta allo spazio che tende a costruire dei laboratori dove, per esempio, aziende chimico-farmaceutiche potranno gestire parte delle loro attività utilizzando le condizioni speciali e particolari dello spazio.
5: Ma cosa potrebbero consentire queste condizioni?
6: E si pensa che nello spazio si possano sintetizzare delle molecole che non si riuscirebbero a sintetizzare a terra nella forma che si otterrebbe nello spazio, o per esempio a cristallizzare delle proteine con cristalli più puri di quanto non si riesca a fare sulla Terra.
5: Flaminia Gullo, GR3.
3: Chiudiamo con la musica, col ritorno di Claudio Baglioni dopo lo stop per motivi di salute che lo ha costretto a posticipare di un anno il suo grand tour de La Vita e Adesso. Il 24 ottobre ripartirà con una serie di 7 concerti a Roma in Villa Borghese, un luogo speciale per la storia del cantautore. Ascoltiamo un passaggio intervistato da Miriam Mauti.
7: È qualcosa che accade dopo 44 anni dalla prima volta in cui sono stato a Piazza di Siena il 24 di ottobre del 1982. E allora fu un concerto spontaneo. È un tornare lì con un contenuto profondamente diverso. Innanzitutto ci sono tante canzoni nuove, perché allora io ero a 10 anni dall'inizio della mia carriera popolare. Fra un po' invece saranno 60, quindi molte cose sono cambiate.
3: La linea adesso torna allo speciale Tutta la città ne parla, prossimo giornale Radio 3 alle 13:45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
8: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
9: Tutta la città ne parla.
10: Buongiorno, Fabio da Padova. Per restare in tema, volevo condividere con lei questa mia impressione. La mia impressione è che il calo dell'affluenza alle urne che si registra sia direttamente proporzionale al declino del benessere della maggioranza degli italiani. L'alternanza tra destra e sinistra al governo non è mai riuscito a spezzare questo legame.
11: Rieccoci, Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro del Soldà al microfono, una puntata dedicata alla nuova legge elettorale, lo stabilicum o melonellum per altri, che cambia radicalmente in effetti il nostro rapporto con il voto, il modo in cui andremo a votare l'anno prossimo. Abbiamo ascoltato i pareri autorevoli, diversi ma interessanti, proprio per il dibattito che si è creato ai nostri microfoni poco fa tra due costituzionalisti, la professoressa Giovanna De Minico e il professor Tommaso Edoardo Frosini, e poi le opinioni più politiche di due giornalisti molto attenti come Francesca Schianchi della Stampa e Francesco Giubilei. Andateveli a riascoltare su Rai Play Sound, c'è l'intera puntata. E l'ultimo passaggio è arrivata anche poi questa telefonata, l'avete appena sentita stamattina a prima pagina, riguarda il grande problema che affianca ogni riflessione su il modo in cui votiamo, su le percentuali che raccolgono i singoli partiti, cioè il fatto che cresce di anno in anno, di elezione in elezione, il numero di persone che a votare non ci vanno, e che probabilmente, dicevano anche altri ascoltatori stamattina a prima pagina, anche questo dibattito sulla nuova legge elettorale o lo ignorano del tutto o lo guardano con sufficienza, con indifferenza. Dario Tuorto, buongiorno e benvenuto.
12: Buongiorno.
11: Sociologo, insegna all'Università di Bologna. Proprio l'anno scorso ha scritto insieme a Vittorio Mete per l'editore Il Mulino il libro Il partito che non c'è, l'astensionismo elettorale in Italia e in Europa. Innanzitutto le voglio chiedere se, così, al di là delle motivazioni che stanno dietro all'astensione, una domanda molto precisa che ha fatto quell'ascoltatore legata al declino del benessere, l'impoverimento del ceto medio, di cui ci siamo occupati proprio ieri noi qui a Radio 3, ma è come un destino inesorabile quello dell'aumento dell'astensione, perché noi abbiamo avuto anche un referendum costituzionale, certo sulla questione specifica della separazione delle carriere dei magistrati, dove invece di nuovo un sacco di italiani sono andati a votare, 2 su 3.
12: No, non è un declino inevitabile sicuramente, però è la tendenza di questi decenni, cioè non c'è dubbio. Noi ci abitueremo sempre più ad avere delle percentuali di votanti che tendono a scendere ad elezioni successive. Ci siamo passati in pochi decenni dall'80% al 60%, le soglie che sembravano irraggiungibili ormai sono state raggiunte, però credo che non sia inevitabile, perché in qualche modo è collegato proprio a quanto diceva l'ascoltatore, cioè il benessere. Il benessere è una condizione soggettiva, il benessere è un tema della campagna elettorale, e intervenire su come le persone vivono può avere, diciamo, sicuramente un effetto. Però quello che è importante è che al di là della percentuale di astenuti, la capacità di un sistema di includere dentro il voto fasce di elettori con condizioni socio-economiche differenti, quella è centrale. La percentuale di elettori può anche rimanere stabile, però la disuguaglianza interna a chi vota può aumentare, questo è il vero problema, cioè quindi non conta tanto quanti sono, conta ovviamente anche quanti sono, ma soprattutto chi vota. E quindi il tema dell'inclusione delle fasce di elettori che sono, si sentono marginali per condizioni socio-economiche, per posizionamento anche geografico, tutte queste tematiche sulle disuguaglianze che vengono rilanciate continuamente, cioè contano, queste contano. Si tratta di capire come si agganciano alla legge elettorale, questa è la vera domanda.
11: E come si agganciano? Per esempio, il suo giudizio su questa nuova legge può incidere in qualche forma o no sul tentativo di ridurre l'astensione?
12: Ma allora la legge, diciamo, con il mix di proporzionale e premio di maggioranza non aiuta a chiarire, nel senso che il proporzionale potrebbe essere sicuramente un incentivo a sentirsi rappresentati, quindi andare a votare. Il premio di maggioranza potrebbe essere un incentivo a votare un governo efficace, però diciamo al tempo stesso possono essere disincentivi. alcuni aspetti, alcune letture di questa legge, il fatto della sovrarappresentanza dei vincitori, la non proporzionalità, uguaglianza del voto, per cui chi vince prende tutto, e potrebbe generare tensioni, soprattutto in una democrazia dove c'è una bassa partecipazione, dove appunto c'è, cioè, chi vince prende tutto con pochi elettori e che votano. La difficoltà a scegliere gli eletti che vengono consegnati alle segreterie, il fatto che il Presidente della Repubblica vede ridotti i poteri con l'indicazione del Premier, il tema della rappresentanza femminile, insomma sono tutti elementi che potrebbero incidere. Però noi ovviamente ci troviamo a una distanza temporale ancora lontana dal voto, non sappiamo quando si voterà, quindi è anche molto difficile capire quanto verrà rilanciato questo aspetto della legge elettorale in campagna.
11: Senta, ma il fatto che l'affluenza all'ultimo referendum sia stata così alta, in controtendenza, beh, insomma, più o meno siamo sui livelli delle politiche del 2022, però in controtendenza ad altre competizioni elettorali che sembravano allargare sempre di più, come dire, la distanza tra cittadini ed eletti, indica qualcosa? Forse la sfiducia è nei partiti, ma questo non significa disinteresse totale per la cosa pubblica?
12: Ma sicuramente sì, quella era un voto ovviamente diverso, cioè, per questo parlavo all'inizio di un declino non inevitabile, nel senso che è possibile avere delle elezioni con rimobilitazione. Quell'elezione lì, ovviamente quel voto lì era un voto referendario, un voto che non aveva i partiti come riferimento, aveva diciamo come riferimento la preoccupazione rispetto alla violazione dei diritti della Carta Costituzionale, che potrebbe essere anche un elemento in grado di rilanciare la partecipazione in questo caso. Cioè, io mi immagino che in campagna il tema della legge elettorale potrebbe essere agitato anche dall'opposizione, proprio indicando questi rischi, ma al tempo stesso la maggioranza potrebbe utilizzarlo per diciamo evidenziare la capacità di stabilità con la scelta diretta del vincitore, quindi potrebbe diventare un elemento diciamo importante. Il punto è che gli elettori attivabili con questo ragionamento, con questo discorso, con questo argomento forte che è sotto, sono elettori che in realtà sono già sensibili ai temi politici in qualche modo, elettori dubbiosi, elettori diciamo disillusi, che potrebbero ritornare in una campagna molto mobilitante, una campagna molto accesa.
11: Voi avete capito col vostro libro, Dario Torto, le faccio un'ultima domanda e le chiedo di rispondermi in un minuto se può. Voi, col vostro libro Il partito che non c'è, avete capito se questi elettori ora dormienti ma riattivabili sono più da una parte o dall'altra, destra, sinistra?
12: Il partito del non voto non esiste, nel senso che cambia da elezione a elezione, credo che siano in entrambi gli schieramenti, proprio perché diciamo la lettura di questa legge e della salienza della campagna è una lettura che ovviamente può essere polarizzante, contrapposta, quindi se i partiti sono abili riescono a riattivare questi elettori, però ripeto, il vero problema è tutto il resto, perché esiste una fascia di elettorato che non è disillusa, che non è semplicemente distante e in attesa, ma una fascia di elettorato che sente diciamo di essere dimenticata. Questa fascia ovviamente della legge elettorale se ne fa poco, quindi credo che il rilanciare il tema della legge elettorale come argomento di campagna rischia di offuscare gli altri elementi centrali su cui i partiti dovrebbero concentrarsi. Chiudo, che sono elementi rilanciati dall'ascoltatore.
11: Chiudo questa intervista al professor Dario Torto, che insegna sociologia a Bologna e ha scritto Il partito che non c'è con il collega Vittorio Mete, leggendo un messaggio di Giuseppe che fa riflettere. Scrive: io non voto da anni ma sono molto interessato, per votare però aspetto qualcuno che abbia posizioni che mi rappresentino, chissà in quanti in Italia la pensano come lui. C'era Piero Pugliese alla parte tecnica, Fabio Zampia, no, cosa dico, Piero Pugliese in regia al suo fianco, Fabio qui davanti al vetro, oltre il vetro, Fabio Zampa alla parte tecnica, Pietro Del Soldà e Rosa Polacco ai microfoni, Cristiana Castellotti, Piero Sorrentino, Cristina Faloci, Michele Bisceglia, Sonia Kurzel. Lasciano la linea ad Anna Maria Giordano e a Radio Tremondo. Rimanete lì ad ascoltare, perché tra pochissimo dalla voce di Anna Maria scopriremo chi è il prossimo nuovo quest'anno 2026 premio Nobel per la pace.

0: Radio 3 Mondo.
1: Buongiorno da Anna Maria Giordano. E il trambusto è dovuto al fatto che siamo collegati via streaming. Si sta aprendo la porta nel comune di Oslo perché 9 ottobre 2026 sta per essere annunciato il premio Nobel per la pace 2026, appunto. Ad attendere l'annuncio, al di là della porta, c'è un nugolo di fotografi che ha fatto già una serie di scatti, è in posizione. Chi annuncerà il Nobel ha bevuto un bicchiere d'acqua, si è aggiustato la cravatta, ha riletto il testo. Ricordiamo, 1 milione di euro è il valore economico di questo Nobel. È la 101esima, la 106esima volta. Ecco, aspetti, ecco qua, si è aperta la porta, va al podio, sentiamo con attenzione cosa dice.
2: Good morning. The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity, and genocide are prosecuted. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote peace and international law.
1: E abbiamo sentito il nome di Navi Pillai. Navi Pillai è stata a capo dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i diritti umani, l'abbiamo seguita per tanti anni occuparsi di diritti umani, una grande soddisfazione molto probabilmente per tutti coloro che lavorano in questo campo. Nell'annuncio e nella motivazione sentivate parlare di coraggio, di integrità, di lavoro contro il crimine internazionale, il crimine di guerra, il lavoro su tutto quanto definiamo genocidio. Continuiamo a sentire un po' l'annuncio.
2: A common thread runs from her early work defending Nelson Mandela and others who stood up against apartheid to her service as a judge in some of the key international court cases.
1: Come sentite, sta ricordando anche che Navi Pillai è stata anche giudice in molti tribunali internazionali, sta raccontando di cosa si è occupata. E allora prendiamo atto di questa, dell'attribuzione di questo premio Nobel per la pace 2026 e lasciamo scorrere ancora sotto le nostre parole l'annuncio che arriva dal municipio di Oslo. Vi ricordiamo che il premio Nobel per la pace è l'unico che viene annunciato e consegnato ad Oslo perché all'epoca in cui è stato istituito Svezia e Norvegia erano unite. Io vi leggo la motivazione di Nobel: favorire la fraternità fra le nazioni, l'abolizione o la riduzione degli eserciti permanenti e la promozione di congressi di pace. A questo è rivolto il premio, la consegna il 10 dicembre, prima edizione nel 1901, sono 28 le organizzazioni che l'hanno vinto finora, più volte organizzazioni umanitarie come Croce Rossa, UNHCR, ricordiamo MSF, World Food Program. C'erano organizzazioni anche quest'anno in Lizza, c'era persino l'Agenzia Spaziale Internazionale che, malgrado le guerre, mette insieme scienziati di tutto il pianeta, ma appunto, ripeto, l'annuncio che è stato appena dato riguarda Navi Pillai. Navi Pillai è il nuovo, è la nuova, è una donna Navi Pillai, vale la pena dirlo dal momento che dal nome non è esattamente intuibile. Navi Pillai è stata giudice di diverse corti internazionali, è stata a capo dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i diritti umani che ha sede a Ginevra, alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014, giudice della Corte Penale Internazionale. Dico per inciso che la stessa Corte era tra i candidati, presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, ricorda ancora la motivazione. situazione, si è occupata di denunciare le torture in varie carceri. Nel 1995 è diventata la prima donna non bianca nominata giudice dell'Alta Corte in Sudafrica. Dunque auguri a Navi Pillay. Noi torneremo a parlare di questo Nobel. Peraltro Navi Pillay è passata da Roma più volte, io ho avuto la fortuna anche di ascoltarla e intervistarla diversi anni fa nella sede della Fondazione Basso, che vale la pena ricordarlo, tanto fa per i diritti e la pace in tutto il mondo. Allora, Navi Pillay, premio Nobel per la pace 2026, promettiamo di tornare, anzi lo faremo sicuramente a fine puntata, torneremo per commentare questo Nobel, per capire anche il valore che può avere in questo frangente, il peso che può avere in un mondo così come lo stiamo raccontando in queste settimane, in questi mesi, in questi anni. E allora noi ci trasferiamo adesso virtualmente nel ridotto del Teatro Comunale di Ferrara per conversare con alcuni ospiti provenienti da tutto il mondo. E per parlare del mondo, ovviamente, dei suoi conflitti, dei suoi fronti di guerra, ma anche dei suoi tanti fronti di pace e di resistenza. Insomma, per parlare di tutto ciò che accade tra un Nobel per la pace e l'altro, tutto ciò che accade da un anno all'altro. E allora andiamo a Ferrara con i nostri ospiti, che sentirete tra poco: John Lee Anderson, giornalista statunitense; Gheorghi Lomas, giornalista georgiano; Flavia De Silvia Candido, attivista brasiliana; Eleanor Armstrong, ricercatrice britannica; Sara Azizza, scrittrice e giornalista statunitense di origine palestinese. Ve li presenterò meglio di volta in volta, come sentirete. Ecco, saranno tanti i mondi, i paesi, i protagonisti, le storie che racconteremo. E allora andiamo a Ferrara.
0: In Cuba la atmósfera está impregnada de un halo de eternidad, como si el tiempo se hubiera congelado en algún momento de los años.
3: Cuba has a golden opportunity to place itself on an irreversible path towards a better future.
1: John Lee Anderson è un giornalista statunitense, ha seguito le guerre in Siria, in Libia, in Libano, in Iraq, in Angola, in Afghanistan. Dal 99 scrive per il New Yorker, si è occupato delle biografie di molti politici, di molte storie passate e presenti. Scrive ultimamente, ha scritto anche su Internazionale, di Cuba. E allora, a proposito di confini, parliamo di un'isola, di un paese che sembra essere un po' ai confini della sua storia, ai confini della storia. Allora, John Lee Anderson, qual è la sua diagnosi, qual è la sua opinione, che succederà a Cuba?
4: Yes. The other day, someone who's involved with the naval blockade of Cuba by the United States told me, energy is the key to Cuba. Once we figured out that Cuba was dependent on energy sources from the outside, we had the answer of how to asphyxiate it. And that's what's taking place.
5: L'altro giorno parlavo con una persona che, diciamo, abbastanza addentro alla questione del blocco navale su Cuba da parte degli Stati Uniti, e mi diceva che l'energia è la chiave per Cuba. E una volta capita appunto la dipendenza di Cuba dall'energia esterna, la risposta è diventata abbastanza ovvia, si sapeva come asfissiarla. E l'operazione del rapimento di Maduro si è conclusa con un successo. E, sorpresa sorpresa, i compagni di Maduro ora di fatto collaborano con Trump per lo sfruttamento delle risorse petrolifere e, diciamo, lavorano in una direzione diversa che sicuramente non porta petrolio a Cuba. Un po' la stessa cosa è successa anche con il Messico, che ha negato esportazioni petrolifere. Tutti hanno paura di Trump, hanno paura delle sue politiche sui dazi doganali, delle misure punitive. e quindi Cuba non riceve più l'aiuto e il sostegno da parte della Russia, di Chavez o di Maduro e anche dei suoi sostenitori più soft come l'Unione Europea o la Spagna, in questo momento non sono in grado di aiutare, per cui Cuba si trova un po' in un angolo. E dopo 9 mesi di blocco energetico gli impatti si sono poi rivelati in realtà un po' su tutto. Come andrà a finire nessuno lo sa. Gli Stati Uniti vogliono un'apertura dell'economia, Cuba di fatto ha accettato questo, però chiedono anche gli Stati Uniti la liberazione dei prigionieri politici, una transizione democratica, e a questo Cuba ha risposto con nessuno ci può dire quello che dobbiamo fare. E la stessa persona che ho già menzionato prima, sempre diciamo allineata con gli Stati Uniti, ha detto che probabilmente si aspetterà fino a dopo le elezioni di medio termine a ottobre per vedere che piega prende la situazione. Ci si può chiedere se ecco, la guerra è un'opzione ancora reale, concreta nei confronti di Cuba. Ora, è una mossa politica? Sì, sicuramente, ma con Trump presidente, ex al capo del Pentagono, l'opzione è effettivamente reale. Detto ciò, anche all'interno dell'amministrazione attuale non è un monolito, ci sono alcuni contrari all'intervento, altri favorevoli, altri che vogliono un cambiamento immediato adesso, finché sono in una posizione di forza. Non possiamo sapere come andrà a finire, ma sicuramente diciamo che non butta bene per Cuba.
4: There are different factions and there are people arguing against that outcome, but there is a strong lobby for immediate change now. Under the fear that this moment where the Republicans are so strong, the conservatives are in office, won't come again. So all bets are off. It's not good for Cuba.
1: Grazie, grazie a John Lee Anderson, grazie per ora. Prego.

0: Rimaniamo sul continente americano, ridiscendendolo in realtà fino ad arrivare in Brasile. Ci siamo incontrati al ridotto del Teatro Comunale di Ferrara il 3 ottobre scorso, anche con Flavia da Silva Candido, che era con noi in questa conversazione. Eravamo alla vigilia del voto del primo turno delle presidenziali brasiliane. Flavia da Silva Candido è un'attivista, un'educatrice, una ricercatrice brasiliana. Si batte per i diritti umani, la giustizia razziale nelle favelas, ha fatto parte del gabinetto di Marielle Franco, oggi contribuisce a Dizionario de Favelas Marielle Franco, e naturalmente le abbiamo chiesto di inquadrare per noi il voto brasiliano. Ripeto, eravamo alla vigilia del primo turno, e grandi, come sapete e come stiamo cercando di raccontare a Radio Tremondo, grandi sono le aspettative, le attese per il ballottaggio del prossimo 25 ottobre. Diamo la parola allora a Flavia da Silva Candido.
1: Io sono Flavinha, vivo in Rio de Janeiro, in una favela chiamata Maré. Domani è un giorno per noi della sinistra molto forte, perché ha tantissime paure di un ritorno del bolsonarismo. Perché non è solo trumpismo, è bolsonarismo. Sono una famiglia mafiosa, una famiglia che non piaceva persone povere, persone nere, persone LGBT, che è più. Sono persone che vendere il Brasile per gli Stati Uniti, che distribuire tutte le terre rare del Brasile. Dopo trovare in Amazonia petrolio, Brasile c'è una visione molto grande per gli Stati Uniti. Penso che quando Lula, perché Lula sarà vinto, quando Lula vincere tutta questa elezione, ha un alto problema, perché o che è successo con Venezuela ha tanta paura in tutto il mondo. Non solo in Cuba, ma in Brasile também c'è questa paura. E a importanza non solo di Lula essere vinto, ma di votare bene in deputato federale, in deputato statuale, in governatore. In questo momento, viúva di Marielle Franco, Mônica Benício, è candidata a senatora di Brasile. È molto importante che lei consigano la seconda cadera di occupazione del Senato. Io vivo in una favela. Questo è un male di tutto il mondo, perché in cellula 8 secondi è tanta fake news, e soldi poi fare tantissime fake news. La destra estremista lavorano con tantissime fake news. È molto triste queste cose, perché quanto più povere, quanto più povere, più facile di manipolare. Più facile di manipolare. Sì, e questo è il grande male, perché se tu trovano in un Instagram, se tu trovano in TikTok, ha tantissime fake news. Dono di Instagram ha proibito tantissime volte di persone di sinistra che ha parlato. Una delle persone che è molto perseguita, che ama Fabio Porchat, che è un comediante bravissimo, che ha mostrato tantissime cose di Banco Master. Quanto la distanza, quanto mai ricchezza, meno informazione, e questo è un peccato immondo, perché era per essere una cosa onde la informazione circolava per tutto, in questo momento a disinformazione totale.
0: Grazie, grazie Flavia. Abbiamo imparato a pronunciare bene il nome di Flavia da Silva Candido.
2: That's me, getting beaten up. Everybody was awakened by this footage.
3: These images went viral a year ago, when the world was just beginning to learn about the anti-government protests in Georgia.
0: Attraversiamo adesso l'Atlantico per venire in Europa, per continuare a parlare di confini, di conflitti. Andiamo nel cuore del conflitto europeo in questo momento, quello in Ucraina. Andiamo in realtà su un confine particolare che è quello tra la Russia e la Georgia. Abbiamo con noi Gheorghi Lomazde, che è un giornalista georgiano, appunto, si occupa di temi politici e sociali in quella regione dell'Europa, scrive per tante testate e naturalmente non possiamo non chiedergli qualcosa a proposito delle tante proteste che hanno attraversato il paese, manifestazioni in senso europeista, manifestazioni contro invece un governo e una leadership molto proiettata verso Mosca. E gli chiediamo anche ragione di un paese che ha affrontato proprio la storia del confine in questo conflitto. Tantissimi russi dall'inizio della guerra sono passati da quest'altra parte e sono arrivati in Georgia, leadership molto proiettata verso Mosca. E gli chiediamo anche ragione di un paese che ha affrontato proprio la storia del confine in questo conflitto. Tantissimi russi dall'inizio della guerra sono passati da quest'altra parte e sono arrivati in Georgia non senza contrasti, non senza problemi. E non per ultimo

0: Behind that border, there was an ocean, not a country. That border is moving. It has been moving for centuries. It has been moving for days and years. We don't know how it's moving physically. It's not just indirectly speaking as well. There is a border.
1: Per quanto riguarda la frontiera con la Russia, diciamo che non esiste praticamente nessun georgiano che non auspichi che di là dal nostro confine ci sia un oceano o un altro paese. È una frontiera, un confine che si è sempre mosso nei secoli, anche negli ultimi giorni. È un movimento fisico e anche figurato, ovviamente. Ma c'è appunto anche questo confine fisico che la Russia sta costruendo, inglobando una parte del territorio della Georgia, perché da parte della Russia c'è anche il tentativo di recuperare parte degli ex paesi sovietici che considera ancora nella propria zona.
0: The majority of Georgian population considers Europe as a home. We consider that we are part of Europe and they won't be for many Georgians it's like homecoming. Whether you join European Union or not, we are considered culturally ourselves as part of European Union.
1: La maggioranza dei georgiani percepisce l'Europa come la propria casa, si sentono parte dell'Europa, vogliono, per loro essere considerati in Europa significa tornare a casa, a prescindere che poi aderisca o meno all'Unione Europea, comunque ci sentiamo parte dell'Unione Europea, parte dell'Europa indubbiamente. Ora il problema è che in questo momento al governo in Georgia si sostiene la Russia, si sostengono le idee filorusse e quando è stato sospeso il processo di avvicinamento e di adesione all'Unione Europea ci sono state delle proteste molto massicce che continuano ancora oggi, quindi sì, lo spirito è ancora quello. La maggior parte delle persone vogliono avere la libertà di circolazione, la libertà di parola, valori che sono difesi dall'Unione Europea, ma il governo ha dalla sua la forza fisica che non ha esitato e non esita ad utilizzare nei confronti dei cittadini e dei giornalisti, di tanti miei colleghi.
0: That has been used against people, against journalists, my colleagues. So that's where we stand right now. If I may, it's not maybe exactly relates to the conversation, but anywhere when I go to an international forum, I'm trying to raise this question. My colleague, a journalist, Mzia, her name is Mzia Marlobelli. She is in prison. She is in prison because she slapped a policeman.
1: Se posso, arrivo un po' tardi verso la fine della nostra conversazione, ma in ogni consesso internazionale in cui intervengo ci tengo sempre a menzionare i miei amici, i miei colleghi, nella fattispecie la mia collega Mzia, che è detenuta in carcere per aver dato uno schiaffo a un poliziotto.
0: I will not tell the full story, it will take us a long time, just very briefly. On the day when that happened, in those days, more than almost 200 journalists from my country were beaten by riot police. They were brutally attacked, had their facial bones broken, and they were just covering protests. They were doing their jobs. They were beaten in a way that I didn't think it was possible in civilized world, and we were something from past century. Yet the one person who was put in prison on those days was a 50-year-old woman who slapped a policeman because she struck back for all of us, for the media were attacked in my country on that day or attacked in general. Please, if you just remember her name, would be much appreciated.
2: Yeah.
1: Non vi racconterò tutta la storia che richiederebbe molto più tempo di quello che abbiamo, ma questo è successo in un giorno, in una serie di giorni in cui un centinaio di giornalisti sono stati percossi brutalmente. dalla polizia antisommossa, semplicemente perché stavano facendo il loro lavoro, stavano raccontando delle proteste, picchiati in

0: modo talmente selvaggio che io non pensavo fosse nemmeno più possibile, pensavo fossero cose dei secoli scorsi. Ma è finita in galera una persona di 50 anni che ha dato uno schiaffo a un poliziotto, in realtà reagendo per tutti noi, per tutti i media che erano stati attaccati quel giorno e sempre. E quindi vi chiedo solo questo, ricordatevi il suo nome.
1: Raccogliamo certamente l'appello che ha fatto Gheorghi Lomasde, giornalista georgiano. Vi ricordo che siete in ascolto di una conversazione che abbiamo fatto a Ferrara sabato scorso con gli ospiti del festival. Eravamo nel ridotto del Teatro Comunale di Ferrara, Internazionale a Ferrara, 20ª edizione, per parlare di confini diversi, confini territoriali, confini politici, confini identitari e culturali, eccetera. Abbiamo parlato di Cuba con John Lee Anderson, abbiamo parlato di Brasile con Flavia da Silva Candido e di Georgia appunto, e adesso andiamo in Palestina, lo facciamo con un'altra ospite, Sara Azizza.
2: Fia falastinia. Ana al-Hakima min taha Ayman Swalem.
3: Ana Najla el-Ghalaini.
4: Ana Dima Shoshaa, mu'assis sharik fi Atilat Zkar.
5: Ana al-Armula Anwar Abu Hussein.

0: Sara Zida è scrittrice, traduttrice, giornalista statunitense di origine palestinese, collabora con molte testate americane, il Washington Post, il New Yorker, The Atlantic, The Nation, ed è autrice di un libro edito in Italia da Feltrinelli che si intitola Corpi e Confini, e la sua è una storia che è personale certamente, una storia familiare, ma è anche una storia della diaspora palestinese e ovviamente non può che essere anche una storia nazionale palestinese. Allora sentiamo Sara Azizza, Corpi e Confini, in che senso?
1: Yeah, it is a difficult book to encapsulate, but it is the difficulty is part of the story. I know you said when you were referring to Georgia, sort of, I think you said unborders. There's this idea, and you just mentioned again, of borders being undefined, unsettled. I think it's an interesting fact that the state of Israel does not have officially declared borders, and that's for a reason, because it is an expansionist project. And in the ongoing history of Palestine, we sort of see a referendum in a way, speaking of elections, a referendum and a revisiting of the incomplete work of decolonization and sort of this zombie project of colonialism that echoes 18th, 19th century history now in the 21st century. So that is where we begin, and that is the direct tie to Confini, to borders. I'll give a pause here so we can do more interpreting.
2: Beh, sicuramente rispetto al mio libro è un libro difficile, diciamo, da inquadrare con precisione, da incasellare, ma in un certo senso questa difficoltà nel definirlo fa parte anche della storia stessa che racconta. E prima, appunto, parlando della Georgia e dei confini della Georgia, il collega diceva che è un confine che si muove, e effettivamente i confini sono qualcosa, appunto, a volte di indefinito, che si muove. E pensiamo ad esempio al fatto che lo Stato di Israele ha dei confini che non sono definiti ufficialmente, e questo ovviamente va a supporto del suo progetto espansionista. Parlando invece del mio popolo e quindi del paese da cui provengo, della Palestina, per noi l'ideale sarebbe avere un referendum che potesse portare anche a una rivisitazione di questo progetto colonialista, questo progetto davvero che ha portato alla creazione di uno Stato quasi zombie. E quindi per noi l'ideale sarebbe prevedere una prospettiva referendaria per la decolonizzazione. Oramai questo progetto ha contraddistinto la storia del secolo scorso, ma ancora di quello che stiamo vivendo.
1: The way that my personal story and family story comes into play, it's a myriad of ways, but one of the ways I thread the story is through my own body, through my struggle as a diaspora Palestinian with whose father came from Gaza. This belief that certain parts of the Palestinian experience were confined to the actual land of Palestine, i.e.
2: Beh, sicuramente la mia storia personale si intreccia con questa storia invece più generale di un popolo in tanti modi, e sicuramente anche il fatto della diaspora. Mio padre è nato a Gaza e ha vissuto proprio sulla pelle la diaspora palestinese, è un qualcosa che si è riflettuto proprio all'interno del mio corpo, e si può pensare che chi ha avuto come me il privilegio di vivere, di crescere lontano da Gaza, quindi in una zona più sicura, al riparo, io infatti sono cresciuta in parte in Arabia Saudita e poi negli Stati Uniti, mi abbia come messo al riparo da tutta una serie di traumi e di situazioni tragiche. Ma in realtà mi sono resa conto che i confini geografici e anche quelli temporali sono qualcosa, appunto, di molto indefinito, di molto di solito, appunto in dissolvenza, qualcosa di a volte difficile da percepire. E la mappa della Palestina, così come quella della storia, in un certo senso seguono le persone che sono state costrette a lasciare la loro terra, così come anche il trauma, un trauma così profondo, si trasmette da una generazione all'altra. Ed è per questo che per poter avere una guarigione sia del corpo che della mente occorre tornare anche alla fonte del trauma, affrontarlo, e il fatto di rendersi conto di essere, diciamo, danneggiati interiormente, di avere un cuore spezzato, però riporta anche all'idea e alla consapevolezza che appartenere al popolo palestinese, alla Palestina, è un grande onore e una grande responsabilità.
1: The three generations of my family story from 1948 to Gaza and then to in my place, in my case, New York, it's sort of this mirror of the further and further shattering and diaspora that is simultaneous with Israel's attempt to squeeze more and more of the land away from Palestinians, to continue to eat up that land. And we look at Gaza today, we see over 2 million people in this tiny strip of land. And ironically, yes, there's an ocean on one side, and in this case, it's no consolation. So we see, in a sense, that the real borders here are the red lines that Israel continues to cross, and continues with each red line crossed to tell us and to warn us of the future that we're all moving towards. So in a sense, Palestine has become closer and closer to me and to all of us, especially in the last few years. So I think that where I guess I would just land is that I think Gaza and Palestine, among other struggles and other places and people, remind us that our current configuration of nation states and borders and the militarization and ways of enforcing by violence the confinement of certain bodies and then the mobility of other bodies, this system we see straining to a breaking point in Palestine, but I think it speaks to every border and every body, if I may say that.
2: E, ecco, magari per essere un pochino più concreta posso dirvi che il libro copre la storia di tre generazioni della mia famiglia, quindi dal 1948 fino alla Gaza odierna, fino poi a New York, appunto dove vivo io, e si vedono anche quali sono le ripercussioni della diaspora, la sua onda lunga nel corso di queste generazioni, anche di come in tutti questi decenni Israele abbia cercato di schiacciare sempre di più la popolazione palestinese, riducendola a vivere davvero in una striscia di terra in cui si concentrano 2 milioni di persone, e il fatto che da un lato ci sia il mare, ahimè, non è una consolazione. Quindi ormai si vive in una situazione in cui i confini, quelli reali, tangibili, sono determinati da queste linee rosse, e sembra che il futuro sia all'insegna solo di esse, ma in realtà credo che la questione di Gaza, della Palestina, ci faccia pensare a una questione molto più generale che riguarda anche altre zone e paesi del mondo, quindi la questione delle nazioni, degli stati, della sovranità, dei confini, della militarizzazione e di come certi paesi utilizzino quindi la violenza inflitta sui corpi che costringono appunto ad andarsene, a essere corpi sfollati piuttosto che a essere corpi oggetto di violenza, e tutte queste situazioni portano a dei punti di rottura che oramai sono inevitabili.
3: Like Gil said, this wasn't a ride, wasn't a destination, it was a journey, and it was a supernatural one.
0: Ora, come promesso, travalichiamo, diciamo, un po' i confini tradizionali, allarghiamo un po' lo sguardo, anzi alziamo lo sguardo verso il cielo, verso lo spazio extra atmosferico. Lo facciamo con l'ultima ospite che ascolteremo, Eleanor Armstrong, ricercatrice britannica, una borsa di ricerca spaziale all'Università di Leicester, dove dirige il Constellation Lab. Eleanor Armstrong esplora il rapporto tra spazio, scienza e femminismo. Allora non possiamo che pendere dalle sue labbra per capire che cosa vuol dire spazio e femminismo.
4: My work looks at how we can take feminist perspectives to thinking about the cosmos in our lives today, from things like museums and movies to Barbie dolls and weapons of war. And so interacting with outer space in our lives today happens in lots of different ways that we might not even be aware of. Everything from being able to access GPS on your phone, for example, to being able to see what the deep, dark depths of the cosmos look like are mediated to us by outer space technology. And my focus on feminist approaches helps bring lots of different elements of this into focus. And I'm going to give you two examples that I think are really important. First, and perhaps most obviously, taking feminist approaches helps us think about the experience of women, trans and non-binary people working in the space sector. So it might be astronauts like Samantha Cristoforetti, for example, but it also could be people who are producing the food that astronauts eat on the space station.
2: Beh, ci si potrebbe anche chiedere quale sia il rapporto tra il femminismo e lo spazio, il cosmo, la nostra vita quotidiana e anche lo spazio così come lo percepiamo ad esempio nei musei, attraverso i film. E in realtà le nostre interazioni con lo spazio sono tantissime e avvengono in tanti modi. Ad esempio ogni volta che si usa il sistema GPS, quindi i navigatori col telefonino, ebbene questo è possibile grazie alle tecnologie spaziali, oppure anche quando sui canali, sui social media vediamo delle simulazioni o delle rappresentazioni che rimandano sempre allo spazio. Anche questo è possibile grazie a queste tecnologie. Ma tornando a una dimensione, a una prospettiva femminista, io in particolare mi concentro su alcuni elementi, vorrei citarne due nello specifico. In primo luogo, in che modo appunto le donne anche le persone trans, non binarie, si trovano a vivere l'esperienza di lavoro negli ambiti che riguardano il settore spaziale, quindi penso proprio agli astronauti come Samantha Cristoforetti, per esempio, piuttosto che ai cuochi che preparano il cibo che poi gli astronauti consumeranno quando sono in missione nello spazio. L'altra questione su cui mi concentro è una questione di genere vista da un'altra prospettiva, cioè il predominio testosterone della presenza maschile in questo mondo. Pensiamo appunto a Elon Musk e a Jeff Bezos che influenzano con la loro presenza e i messaggi che lanciano il lavoro di tantissime persone in questo settore. Ma poi penso anche appunto a tutti gli abusi, le violenze, i casi di molestie che possono sussistere in questi contesti. E senza dimenticare anche la rappresentazione mediatica che viene fatta anche qui del genere. Pensiamo a quando l'anno scorso Lauren Sanchez, la moglie di Bezos, e Katy Perry hanno partecipato a quella missione di viaggio nello spazio e poi hanno riportato la notizia una volta rientrate fomentando questa narrazione post-femminista, pubblicando foto e appunto promuovendo quel momento come proprio il massimo raggiungimento, il climax del femminismo. Sappiamo benissimo che non è così. Oppure penso anche al modo in cui lo Stato cinese, quello indiano, diffondono e promuovono la partecipazione delle donne ai loro programmi spaziali, quindi dichiarando come un grandissimo successo, a dimostrazione anche del progresso dei loro paesi, della partecipazione femminile in queste missioni. E anche qui sappiamo che si tratta di una narrazione che è totalmente non aderente alla realtà.
4: And then the second thing, the second way that feminist thought can help us think about outer space is to be extremely critical about the way that civilian space, which is a lot of the examples I've just been talking about, is really a front, we might think, for the defense space sector, which is massively better funded and much more prevalent than the civilian space sector. And this is really important because it means that the defense space sector is often not talked about in the same way that we talk about the civilian space sector.
2: Un altro modo in cui la prospettiva femminista può aiutarci anche a capire meglio il mondo appunto dell'industria spaziale è il modo in cui si parla ad esempio dello spazio cosiddetto civile in contrapposizione invece allo spazio come invece luogo e appunto ambito di difesa. E anche qui ad esempio nel 2018 c'è stata una celebrazione del fatto che due delle aziende di difesa americane più importanti in questo settore fossero guidate da delle donne e questo fatto fu propagandato all'epoca come un grande successo per il femminismo, ma in realtà il fatto che due aziende che nel mondo contribuiscono a distruzioni di massa e il fatto che le guidino delle donne non è certo qualcosa che può essere considerato come un successo. Pensando ad altri esempi che invece riguardano l'attualità, ci sono ad esempio delle tecnologie che sono state poi passate alla American Space Technology dalla CIA piuttosto che da altre organizzazioni che si occupano sempre di intelligence, che sono state passate quindi alla NASA e altri operatori del settore aerospaziale, che hanno portato nel 2010 poi alla creazione di questo telescopio, il Nancy Grace Roman, e si pensava che questo fosse un progetto anche che rendesse omaggio a questa astronoma, ma in realtà questo progetto era stato portato a termine poiché era stato fatto tutto un lavoro tecnologico per il settore della difesa militare americana che aveva portato poi allo sviluppo di quelle tecnologie che vengono passate poi ad altri paesi come ad esempio Israele e che consentono poi ad esempio a paesi come Israele di poter portare avanti azioni mirate contro i civili ad esempio a Gaza. Quindi vedete come il punto di vista femminista ci può aiutare a capire meglio tutte queste vicende tra mondo civile e militare che sono strettamente intrecciate.
4: The military-industrial complex into outer space, and feminist thought can really help us unpack the way these things are intertwined.
0: Alla fine della nostra conversazione sono tante le domande che sono arrivate dal pubblico, una la raccogliamo e ha a che fare con il futuro dei confini, con l'espansionismo degli imperi e una possibile fine delle frontiere. Lasciamo rispondere John Lee Anderson.
5: I think for the short term we're going to see more territorial expansion. This is clear from the behavior of Vladimir Putin, Bibi Netanyahu, Xi Jinping and Donald Trump. We're entering a period of time that resembles.
6: Per quanto mi riguarda, penso che purtroppo nel breve termine ci sarà una espansione, un costante diciamo obiettivo di espansione. Questo si evince chiaramente dagli atteggiamenti di Putin, di Netanyahu, di Trump. E viviamo in un paese in cui sembra di ritornare a secoli addietro, quando le potenze imperiali cercavano costantemente di espandere la propria influenza. E vediamo anche una corsa per le risorse. E quindi purtroppo, come dicevo, penso che per il prossimo futuro ci sarà ancora questa tendenza espansionistica, con una guerra diciamo forse meno vistosa, meno visibile per le frontiere, ma non penso che ci sia un immediato superamento del concetto di frontiera. Poi in un mondo globalizzato forse significa sempre meno, non pensiamo a paesi o eserciti che controllano i confini e le frontiere, ma piuttosto a un'alleanza dei potenti. L'abbiamo vista, la stiamo vedendo, la vediamo quando Elon Musk può far atterrare una sorta di nave da combattimento che è X, intervenendo pesantemente nelle elezioni, nelle campagne elettorali, anche proprio in imminenza di voto, con dei messaggi che divulgano sistematicamente notizie false sui politici che non lo aggradano. Quindi se vediamo cosa sta succedendo in Brasile, vediamo che è ancora in corso una battaglia per una frontiera, per il controllo, se per frontiera interpretiamo anche il controllo.
5: It's also about that. It's about redefining what borders and what control of sovereignty is. We're just at the beginning of this.
0: Prima di salutarci vorrei tornare ancora una volta a Eleanor Armstrong, privilegiandola, diciamo, tra le voci che abbiamo avuto ai nostri microfoni, ai microfoni di Radio 3 oggi, in questo secondo speciale dedicato al Festival Internazionale a Ferrara. Vorrei approfittare di Eleanor Armstrong per chiederle ancora qualcosa di più su questo rapporto tra spazio e femminismo, o meglio, rapporto tra spazio e donne. È vero che potrebbe essere un vantaggio avere una presenza femminile maggiore nella ricerca spaziale, nell'esplorazione dello spazio?
7: I will answer this question, but I also just wanted to answer the question on the floor as well.
1: Of course.
7: Which is that in space discussions about kind of resource, it is also a resource question about going to the moon and returning to the moon. These are also questions about creating borders on another like non-terrestrial body. There is a lot of work at the moment by international lawyers about what it would mean to define like borders on the moon between different countries. And so much of this is exactly the same discussion about resource extraction and the right to be able to mine parts of the moon. And so I think the discussion about changing borders here on Earth has extraterrestrial implications, and they are largely that people want to securitize those borders and defend that right to be able to extract resource more than ever before. And then I will answer your question, sorry.
2: Sì, prima volevo rispondere anche alla domanda che è stata fatta dal pubblico, e proprio rispetto anche all'uso dello spazio e alla questione delle risorse, perché si sta parlando tanto, c'è proprio un dibattito in corso sulla possibilità di tornare sulla Luna, quindi di avere nuove missioni sulla Luna, e immaginando un eventuale ritorno dell'uomo sulla Luna si pone la questione dei confini poi su questo corpo extraterrestre, su questo nuovo pianeta, e quindi ci sono dei giuristi internazionali che stanno proprio studiando la questione adesso su come eventualmente definire confini sulla Luna attribuibili a paesi sulla Terra, anche perché anche qui entrano in gioco le risorse, cioè chi poi avrebbe il diritto eventualmente di estrarre e sfruttare eventuali risorse sulla Luna. E questo dibattito in realtà è uno specchio di quello che avviene nella realtà sulla Terra, cioè di questi confini in perenne mutamento per poter avere accesso e sfruttare delle risorse. Quindi è questo gioco di eco tra la Terra e la Luna.
7: And then to your question about the benefits of women in space, and I think obviously we have, as you say, there have been very few women astronauts. In fact, only recently the 100th woman went to space, which makes it less than 1/5 of all people who have been to space.
2: Tornando invece alla domanda su quali potrebbero essere gli attu o comunque le carte vincenti delle donne nello spazio, beh, innanzitutto ahimè ci tengo a dire che purtroppo le donne rappresentano meno di 1/5 di tutte le persone che sono andate finora nello spazio, quindi purtroppo i numeri non sono dalla nostra parte. E quindi sussistono in questo senso pochi dati proprio sull'esperienza delle donne nello spazio rispetto anche agli effetti sui loro corpi e proprio più in generale. Però sicuramente si dovrebbe fare una riflessione anche più ampia, cioè che più che di corpo comunque di persone, di donne, cioè considerarsi proprio l'approccio, diciamo, femminile femminista, quindi quei tratti tipici delle donne, quindi gli atteggiamenti di cura, accudenti, volti a creare degli ambienti, ad esempio domestici, che siano sereni, contraddistinti quindi da appunto un'atmosfera di pace, di gentilezza, ecco, come integrare questi tratti tipici, diciamo, del femminile invece in un ambiente che è sempre stato fortemente anche militarizzato, anche perché sappiamo che se vogliono le donne purtroppo possono essere agenti molto forti anche loro del patriarcato, ma qui bisogna ribaltare la prospettiva e cercare di trasformare questo ecosistema alla radice, quindi andando ad integrare quegli aspetti e quei valori di inclusione e di cura che invece sono tipici del femminile.
7: But instead we could think about how do we transform the entire ecosystem towards those more inclusive values and practices.
0: Però ringrazio moltissimo, ecco, li ringrazio in fila, Gheorghi Lomasde. Ringrazio John Lee Anderson, Flavia da Silva Candido, Sara Azziza e Eleonora Armstrong. Grazie davvero. E Claudia Ricci e Susanna Soglia per la traduzione. E ritorniamo in studio dal ridotto del Teatro Comunale di Ferrara. Quella che abbiamo ascoltato è stata una conversazione quanto mai pertinente, consona alla giornata di oggi, e torniamo in studio, ma torniamo virtualmente anche dal luogo da cui eravamo partiti in questa puntata. Eravamo partiti dal municipio di Oslo, dove è stato annunciato alle 11 in punto, come tradizione, il Nobel per la pace 2026. Torniamo a leggere anche la motivazione che hanno scritto per Navy Pillay. Lei, la vincitrice Navy Pillay, è una dei grandi difensori dei principi giuridici internazionali del nostro tempo. La sua illustre carriera ci ricorda la necessità di sostenere, rafforzare ed espandere il primato del diritto a livello globale. L'impegno di Navy Pillay per la giustizia e la dignità umana è una fonte di speranza e ispirazione per tutti coloro che cercano di realizzare un mondo più pacifico. E sono in tanti ad aver scritto, c'è un grande viva in un vostro messaggio, c'è chi scrive: Navy Pillay, mi piace questo Nobel. Ed effettivamente, forse mai come quest'anno possiamo stare qui senza nutrire alcun dubbio, senza avere nessuna perplessità, anzi registrando con grande soddisfazione l'attribuzione di questo premio Nobel, che è andato, ricordiamolo, a una giurista internazionale che ha fatto parte di vari tribunali internazionali, tra cui anche quello per il Ruanda. È stata la prima giudice ad essere a diventare parte della Corte Internazionale dell'AIA. Ha fatto parte, è stata l'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite. Nel 2021 ha presieduto il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, che ha istituito una commissione d'indagine su quanto accadeva nei territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme Est, indagini su presunte violazioni del diritto umanitario internazionale, sugli abusi del diritto internazionale dei diritti umani. Insomma, una attivista del diritto umanitario, del diritto internazionale a tutto campo. E allora, con chi potremmo commentare questa attribuzione del Nobel per la pace 2026 se non con una persona che si occupa proprio di questo? Chantal Meloni, buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Associata di diritto penale all'Università degli Studi di Milano, dove è titolare del corso di International Criminal Law. Quante volte, Chantal Meloni, ci siamo ritrovati in queste settimane, in questi mesi, a parlare di diritto internazionale, a parlare di diritto internazionale umanitario, e a vedere quanto fosse eroso il campo d'azione di questo diritto, quanto sembrava essere cancellato dalla realtà dei fatti, dalla realtà dei conflitti. Noi abbiamo avuto poco fa l'ospite di origine palestinese che ricordava le vicende della Palestina, che prime fra tutte forse ci vengono in mente quando parliamo di diritto internazionale. Navy Pillay si è occupata anche delle questioni genocidarie in varie situazioni. Chantal Meloni, allora, qual è l'opinione così a caldo sul Nobel attribuito a Navy Pillay?
8: Ma devo ammettere che sono emozionata in questo momento, perché la notizia del Nobel per la pace a una persona come Navy Pillay è veramente la più bella notizia che potessimo ricevere in questo momento storico. È un Nobel che va a tutti coloro che si battono per avere giustizia per i crimini internazionali, per rompere l'impunità, per appunto cercare di far sì che genocidi, crimini di guerra, crimini contro l'umanità vengano portati davanti alle corti, e in un momento storico in cui la giustizia internazionale, la giustizia penale internazionale sono sotto attacco come non mai. Quello che è veramente emozionante è il riconoscimento del ruolo proprio della giustizia internazionale, e in particolare Navy Pillay incarna appunto il giudice dei tribunali penali internazionali, quella che ha fatto parte, come ricordavate, del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, ma soprattutto della Corte Penale Internazionale, quindi proprio questo ruolo per il raggiungimento della pace, cioè questa unione per cui noi continuiamo da anni a insistere che è necessario passare attraverso l'accertamento delle responsabilità per i crimini per raggiungere la pace, oggi lo vediamo incarnato in questa assegnazione di questo premio. Quindi io sono personalmente felicissima e con tutti i colleghi
0: comprensibilmente, ma anche noi, anche chi racconta il mondo quotidianamente, non potrebbe non esserlo. Ha fatto bene Chantal Meloni a sottolineare questo concetto fondamentale. Il comitato di Oslo sembra essersi allontanato da una serie di dinamiche, probabilmente, e ha fatto il lavoro che forse Nobel immaginava, cioè quello di capire chi realmente lavora alla pace, come lo fa, e anche sopravanzare, diciamo, tante letture, facendo un po' un passo avanti, attribuendo a chi si occupa di diritto internazionale, a chi si occupa di diritto internazionale umanitario, l'importanza che deve avere, dovrebbe avere sempre. Tra l'altro ricordiamo che anche quest'anno c'erano tante organizzazioni, 28 organizzazioni l'hanno vinto in passato, quest'anno ce n'erano candidate 709 contro 208 persone. C'era tra l'altro anche la Corte Penale Internazionale. Prego, Chantal.
8: Sì, no, un aneddoto, perché nel momento in cui ha ricevuto la notizia questa mattina, Navi Pillay si trova in questo momento nell'aula storica di Norimberga, quella dove 80 anni fa sono stati celebrati i processi. Lei fisicamente si trovava a fianco a quel banco dove Göring sedeva fra gli imputati. Tra l'altro la notizia le è arrivata a sorpresa, perché non erano apparentemente riusciti ad avvisarla in anticipo quelli del Comitato Nobel, per cui anche simbolicamente, per questa coincidenza del luogo dove si trovava, è davvero tutto molto forte. E lei, nel discorso che ha tenuto, sono lì indirettamente tramite amici, colleghi che hanno fatto dei video che mi hanno mandato, la prima cosa che ha voluto ricordare è stata che l'ultimo suo incarico, l'ultima cosa che lei ha fatto è stata come presidente della commissione d'indagine dell'ONU, che ha concluso che ciò che sta avvenendo a Gaza è un genocidio. E quindi lei ha voluto rimarcare il fatto che hanno voluto proprio attribuire, da un punto di vista giuridico, una analisi, un'etichetta, anche se, come sappiamo, così contestata in questi anni, e che ci è voluto molto coraggio a chiamare le cose con il loro nome. Quindi anche da questo punto di vista credo che il Nobel nei suoi confronti debba essere letto come un qualcosa di davvero eccezionale in questo momento storico.
0: E la motivazione faceva esplicito riferimento al coraggio e all'integrità di Navi Pillay, assolutamente indiscutibili. Chantal Meloni, grazie anche per questo aneddoto che ci ha portato così un po' a fianco anche di Navi Pillay, che ha appena ricevuto il premio Nobel per la pace. Prima di salutarci, davvero un minuto, Chantal Meloni, qual è la questione su cui adesso davvero la giustizia internazionale potrebbe fare la differenza, o dovrebbe avere la possibilità di fare la differenza? Davvero un minuto.
8: Sì, per me è davvero la questione della Palestina. Io quello che ho sempre sostenuto è che il dramma a cui stiamo assistendo, che sembra senza fine, non è di avere utilizzato gli strumenti del diritto, ma di non averli utilizzati. Lì c'è una enorme mancanza di applicazione dei principi che si trascina da decenni, ed è assolutamente necessario rompere l'impunità per i gravissimi crimini commessi, e credo che la Corte Penale Internazionale abbia iniziato, va supportata con tutte le forze in questo percorso.
0: Grazie a Chantal Meloni, grazie davvero, e allora festeggiamo insieme il premio Nobel a Navi Pillay. Grazie, buon lavoro e a presto.
8: Grazie a voi davvero, buona giornata.
0: Chantal Meloni, titolare del corso di International Criminal Law all'Università di Milano, Navi Pillay, già alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, giurista internazionale, membro del Tribunale Internazionale per il Ruanda, membro della Corte Internazionale dell'AIA, giurista sudafricana di origine tamil, è la figura adesso che oggi rappresenta forse una versione del Nobel per la pace poco contestabile e forse dopo tanto tempo davvero molto limpida, a cui attribuire un messaggio politico importante che dovrebbe, e ci auguriamo che accada, dovrebbe arrivare a chi prende decisioni a livello globale, a chi lo fa anche ogni giorno. Noi, per quanto ci riguarda, Re Oltre Mondo, Radio 3 continuerà a attribuire al diritto internazionale il posto che merita, raccontando il lavoro che svolgono tanti giuristi a livello internazionale. Allora finisce qui la puntata speciale di Radio 3 Mondo dedicata al Nobel per la pace 2026 e ancora al Festival Internazionale a Ferrara. Ringraziamo Radio 3 Scienza per averci ceduto lo spazio. Radio 3 Mondo torna domani alle 6:50 con la rassegna della stampa estera e poi domenica con quella dei settimanali in particolare, mentre gli approfondimenti torneranno lunedì alle 11. Noi adesso vi lasciamo in compagnia del concerto del mattino, vi ricordiamo che le nostre trasmissioni sono tutte su Rai Play Sound. Io vi saluto e vi ringrazio insieme a Cristina Santi alla console con noi oggi, a Marco Pompi in regia, a Costanza Spocci in redazione e vi auguro un buon ascolto, dunque buon proseguimento da Anna Maria Giordano.

0: Ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
3: Il concerto del mattino.
4: In realtà nessuno di noi è veramente se stesso, o meglio, lo è per una frazione infinitesimale di secondo, perché sta cambiando continuamente, fisicamente e mentalmente, quindi tutto è gioco. La musica è gioco, per fortuna, però la musica rimane, ad esempio, attraverso le incisioni discografiche o attraverso la pagina scritta. Sono le 12, 1 minuto e 14 secondi e questo è il concerto del mattino. Buongiorno a tutti da Arturo Stalteri, con Giorgia Franceschi regia, Fabio Zampa la console, Giovanna Natalini che cura il programma. Concerto di oggi, siamo con la BBC Radio 3 in concert e con la City of Birmingham Symphony Orchestra e Kazuki Yamada alla direzione, un concerto che si è tenuto proprio a Birmingham lo scorso 9 aprile. E si apre con Paul Hindemith e le sue metamorfosi sinfoniche su temi di Carl Maria von Weber, pezzo per grande orchestra che Hindemith compose mentre era negli Stati Uniti nel 1943, poi venne eseguito l'anno successivo a New York da Arthur Rozoginski alla direzione. È un'opera che è nella tradizione delle variazioni sinfoniche vere e proprie, e quindi una sorta di incontro farà la variazione e una forma di sinfonia tutto sommato mossa in quattro movimenti, che tratta però dei temi ben precisi e ispirati, presi da un altro musicista, anche se è difficile riconoscere la provenienza, perché non c'è mai una citazione nel termine originale della composizione. Hindemith quindi fa suoi questi pezzi di Carl Maria von Weber e ne crea, attraverso anche dei costanti cambiamenti anche di stato d'animo, un'opera molto personale. Si apre con questo allegro iniziale, molto virtuoso, ispirato ai pezzi opera 60 di Weber per pianoforte a quattro mani, e costruiti anche sullo scherzo e sull'ouverture cinese che lui scrisse per la Turandot. Insomma, ogni movimento ha in effetti delle connotazioni ben precise, ha un punto di riferimento iniziale che parte da Weber. Esempio invece l'intermezzo lirico dell'Andantino, il terzo momento, è ispirato all'opera 10, sempre di Weber, anche questo per pianoforte a quattro mani. Strano questa idea, che molto prende dalla musica pianistica di Weber, Hindemith, per costruire invece attraverso una grande orchestra sinfonica un pannello molto ricco di colore. In guisa di finale Hindemith mette una marcia e qui ancora la musica per pianoforte di Carl Maria von Weber, però amplificata con reminiscenze delle variazioni precedenti. Quindi i primi tre movimenti di questa strana sinfonia e anche variazioni sinfoniche sono in un certo senso poi raccolti nel finale, ma sempre senza dimenticare la traccia originale, quella appunto di Carl Maria von Weber. E però un senso anche di profondo umorismo che certe volte, e di spensieratezza che potevamo trovare nelle pagine pianistiche di Weber, è completamente assente. Non c'è neanche una forma di parodia di queste pagine. Realmente Hindemith rende molto più seriose, molto più serie, più che seriose, perché serioso può sembrare negativo, e dà proprio questo incedere sinfonico a delle pagine molto spesso pianistiche. L'orchestra è trattata in maniera perfetta e colpisce subito per la forza di alcune combinazioni timbriche che Hindemith riesce a creare. Dunque ricordiamo queste metamorfosi sinfoniche su temi di Carl Maria von Weber, ovvero un allegro, uno scherzo ispirato alla Turandot, poi un andantino e una marcia. Kazuki Yamada con la City of Birmingham Symphony Orchestra, e la durata è circa 22 minuti.

Paolo Hindemith, le sue variazioni, la metamorfosi, variazioni sinfoniche su temi di Carl Maria von Weber, Allegro, Turandot, Andantino e Marcia, ispirato soprattutto alla musica pianistica di Carl Maria von Weber. Kazuki Yamada con la City of Birmingham Symphony Orchestra in concerto lo scorso 9 aprile. Seconda parte del concerto interviene il pianista Nelson Goerner, il quale affronta una pagina bella complicata, bella difficile, ma anche molto interessante, un Rachmaninoff particolare, questo della rapsodia su un tema di Paganini, ispirata al 24esimo capriccio, quello che ispirò anche Brahms per i suoi due libri bellissimi per pianoforte, e l'opera 43, un Rachmaninoff quindi che si ispira con queste 24 variazioni sul 24esimo capriccio paganiniano. Rachmaninoff in quel momento è in America, verrà per la prima volta eseguita nel 1934 dallo stesso Rachmaninoff con Leopold Stokowski alla direzione dell'orchestra a Baltimora. Dunque, dicevamo, una serie di 24 variazioni sul tema del capriccio paganiniano. E singolare come esempio, Rachmaninoff inizia subito con un'introduzione, poi fa la prima variazione e poi finalmente mostra il tema con lo stesso tempo della variazione. Ogni variazione ha un po' un suo stile, ad esempio le prime sono molto brillanti, infatti si va allo stesso tempo, più vivo, tempo precedente, poi dalla settima si comincia con un tempo meno mosso, interviene poi il tema del diesire all'interno di alcuni momenti, il colore anche che Rachmaninoff dà al pianoforte e all'orchestra è molto spesso diverso, ad esempio il diesire poi tornerà fino soprattutto nell'ultima variazione dopo essere apparso precedentemente. Naturalmente Rachmaninoff cambia anche la tonalità, si va ad esempio in re bemolle maggiore, si va ad un certo punto a variare all'interno della stessa variazione piccole micro variazioni. C'è questo interesse di Rachmaninoff anche per questa elettricità quasi musicale, un pochino vicino a Prokofiev in certi momenti, ma anche l'influenza della musica americana, non dico del jazz, ma comunque di alcuni temi che lo portano a visitare anche altre terre, ad esempio la 12esima variazione soprattutto, e in certi momenti Rachmaninoff lascia che il pianoforte si lanci liberamente, quasi improvvisato, attraverso le tessiture orchestrali. Dunque, dicevamo, il tempo è quasi sempre molto veloce, infatti c'è spesso lo stesso tempo, allegro, poi vivo scherzando, poi c'è un moderato, la variazione 11esima, un andante cantabile la 18esima, ma poi si va dalla 18esima in poi sempre più veloce fino alla stesura finale. Infatti la 20esima è un poco più vivo ancora la 21esima, ancora poco più vivo la 23esima, lo stesso tempo, e poi si chiude con a tempo un poco meno mosso per la variazione finale. E allora ricordiamola questa rapsodia su un tema di Paganini, il capriccio numero 24 per pianoforte e orchestra, opera 43 di Sergei Rachmaninoff, dopo l'Hindemith delle variazioni su tema di von Weber, in questo caso Nelson Goerner con Kazuki Yamada, la City of Birmingham Symphony Orchestra, durata circa 23 minuti.

E il tema del desire riaffiora in questa ultima variazione che si conclude in maniera quasi ironica. Siamo con la rapsodia su un tema di Paganini, dal capriccio numero 24 per pianoforte e orchestra, l'opera 43 di Sergei Rachmaninoff. Bravissimo Nelson Goerner nel pianoforte nell'affrontare questa sorta di tumulto sonoro che non lascia veramente tregua, con Kazuki Yamada alla guida della City of Birmingham Symphony Orchestra, un bel concerto che si è tenuto lo scorso 9 aprile proprio a Birmingham e che chiude anche il nostro consueto incontro con il concerto del mattino, che ricordo un programma curato da Giovanna Natalini. Oggi è stata con noi Giorgia Franceschi, regia, e Fabio Zampa alla console. Arturo Stalti da questi microfoni dunque vi saluta, vi ringrazia. Tra poco suona Luna, Richard Strauss, un ritratto 130 anni dopo Così parlò Zarathustra di Paolo Tortiglione, che racconta questo importante musicista a cavallo tra 800 e 900. Noi ci troviamo il prossimo lunedì alle 9.30 con Primo Movimento e poi col concerto del mattino. Dunque a tutti voi un ottimo venerdì, un ancor migliore sabato e un ancor migliore domenica. Passatele in serenità e ci sentiamo lunedì, ma intanto voi restate ovviamente su Radio 3.

0: Rai Radio 3. La domenica alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3. L'11 ottobre, in diretta dalla Cappella Paolina, Daniele di Bonaventura al bandoneon e il coro Armonioso Incanto, diretti da Franco Radicchia, eseguiranno Ufficio Ritmico di San Francesco di Giuliano da Spira. Per partecipare vai sul sito palazzo.quirinale.it. Domenica 11 ottobre alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3. Rai Radio 3.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io, anche.
3: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
9: Suona Luna.
10: Richard Strauss. Un ritratto 130 anni dopo Also sprach Zarathustra di Paolo Tortiglione, a cura di Federico Vizzaccaro con Benedetta Annibali.
9: Buongiorno e benvenuti all'ultima puntata del ciclo che Suona Luna dedica a Richard Strauss. Con me in studio Danilo D'Atri e Federico Vizzaccaro alla regia. Ieri abbiamo raccontato uno Strauss che giunge al 1933, a quasi 70 anni, ad usare un linguaggio che abbiamo definito quello dell'ultimo romantico. Abbiamo raccontato di Arianna Annasso, della Prima Guerra Mondiale con i risparmi congelati a Londra, dell'opera Donna senza ombra e dell'opera autobiografica Intermezzo, nata da una lettera recapitata per errore, della condirezione dell'opera di Vienna e del Festival di Salisburgo. Abbiamo messo al centro di tutto questo il sodalizio con Hofmannsthal, chiuso dalla morte del poeta nel 1929. Entriamo adesso nel vivo della parte forse più difficile e discussa dell'esistenza di Strauss, della sua musica e del suo difficile rapporto con il potere. Alla fine di aprile del 1945, i soldati americani entrano a Garmisch, nella Baviera meridionale, e cominciano a requisire le ville per alloggiarvi. Ai residenti concedono pochi minuti per fare le valigie e uscire di casa. Una jeep si ferma davanti a una villa che sembra adatta allo scopo. L'uomo anziano che vi abita non ha però intenzione di cedere. Scende le scale e si presenta. Sono Richard Strauss, l'autore del Cavaliere della Rosa e di Salomè. Il comandante del reparto, il tenente Milton Weiss, è a sua volta musicista e comprende perfettamente chi ha davanti. Fa collocare sul prato un cartello con la scritta Off Limits, zona vietata, e ordina ai suoi uomini di andare a requisire altrove. Ha 81 anni. Il compositore vivente più famoso del mondo in quel momento è un uomo che difende la propria casa dalle truppe di occupazione pronunciando solo il proprio nome. Per capire come si sia arrivato a questo punto dobbiamo tornare indietro di 11 anni circa, più o meno nel 34, anno in cui, ancora presidente della Reichsmusikkammer, gli viene chiesto di iniziare a comporre l'inno per le Olimpiadi del 1936, quelle che si svolgeranno in Germania sotto il completo controllo del regime nazista di Hitler. Ascoltiamo questo inno olimpico, cerchiamo di penetrarlo nell'armonia e nel linguaggio usato e ripercorriamo quegli anni difficili.

I Giochi Olimpici del 1936 furono la più grande vetrina propagandistica del nazismo. Quelli invernali si tennero a febbraio proprio a Garmisch, Partenkirchen, la cittadina dove Strauss aveva la sua villa e dove viveva. I giochi estivi si fecero a Berlino in agosto e fu Strauss in persona a dirigere il proprio inno alla cerimonia d'apertura dei giochi estivi, il 1 agosto 1936, davanti a uno stadio pieno zeppo e alle massime autorità del Reich. Il dato che pesa e fa pensare è la data, perché Strauss salì su quel podio più di un anno dopo essere stato costretto a dimettersi dalla presidenza della Reichsmusikkammer, per una lettera a Stefan Zweig che venne intercettata, di cui dirò tra poco. In privato mostrava distacco, se non fastidio, verso quella commissione, e in pubblico prestò comunque il proprio nome e il proprio gesto di direttore al regime. La Reichsmusikkammer era l'organo con cui il nuovo regime nazionalsocialista cercava di controllare l'intera vita musicale tedesca, decidere chi potesse suonare e chi no, chi poteva comporre e chi no, poteva decidere di escludere i musicisti ebrei, di mettere al bando ciò che il regime considerava degenerato, dalla musica di Mendelssohn al jazz. La nomina decisa da Goebbels arrivò a Strauss senza che fosse stato interpellato prima. Strauss però accettò l'incarico. Sulle ragioni di quell'accettazione credo sia giusto esporre entrambe le posizioni. Da un lato ci sono le motivazioni che Strauss stesso addusse e che trovano riscontro nella sua biografia e lettere. Si considerava un difensore della musica tedesca e degli interessi materiali dei musicisti, come aveva dimostrato 30 anni prima con le sue battaglie sul diritto d'autore. Era un uomo largamente apolitico, convinto di poter usare la propria autorità per tutelare la qualità della vita musicale e, sul piano privato, anche per proteggere la nuora Alice, ebrea, con i suoi due nipoti. Non si iscrisse mai al partito. Dall'altro lato, però, c'è un dato oggettivo che nessuna motivazione cancella. Accettando quella carica, il musicista più prestigioso di Germania prestò al regime la propria immagine e la propria autorevolezza, in un momento in cui quel prestigio internazionale era esattamente ciò di cui il nazismo aveva bisogno per accreditarsi agli occhi del mondo. E nello stesso 1933 Strauss aveva già sostituito Arturo Toscanini, che si era rifiutato per protesta sul podio del Parsifal a Bayreuth. Lo fece, disse, per il bene di Bayreuth e non per ragioni politiche. E il gesto ebbe comunque un valore pubblico e come tale fu letto. Quindi chi giudica Strauss un opportunista e chi lo giudica un ingenuo lavorano sugli stessi fatti. Il dato documentale è che li fece entrambi. Sostenne il regime con la propria fama e nello stesso tempo non ne condivideva l'ideologia. Curiosamente aveva iniziato da poco la stesura dell'opera comica La donna silenziosa, trama molto lontana da posizioni politiche e tra l'altro molto semplice. Un vecchio che odia i rumori viene ingannato con finte nozze da una donna insopportabile. Facciamo parlare ancora la sua musica col pupurrì iniziale.

In ogni caso, la prova più chiara di questa sicura distanza dall'ideologia del regime arriva proprio dal terreno che a Strauss stava più a cuore, il teatro. Dopo la morte di Hofmannsthal, Strauss cercava un nuovo librettista di pari statura e lo trovò in Stefan Zweig, scrittore austriaco, ancora oggi tra i più letti e tradotti d'Europa. E tra l'altro era ebreo. In un paese che stava espellendo dalla vita pubblica gli artisti ebrei, e non solo, il più illustre compositore tedesco scelse deliberatamente un ebreo come proprio collaboratore. Zweig propose il soggetto traendolo da una commedia del drammaturgo inglese Ben Jonson e Strauss ne fu entusiasta e definì questo il miglior libretto comico dai tempi delle nozze di Figaro. La donna silenziosa andò in scena a Dresda il 24 giugno del 1935 diretta da Karl Böhm. E dobbiamo notare non tanto chi fosse presente alla prima, quanto chi non era presente e cosa accadde nei giorni vicini. In quanto ebreo, Zweig, autore del libretto, non poté assistere alla prima della propria opera. All'interno del regime, poi, Alfred Rosenberg premeva per rimuovere Strauss, giudicato inaffidabile sulla questione ebraica. Goebbels, invece, era forse più disposto a servirsi della sua fama, almeno fino a un certo punto. Il problema arrivò fino a Hitler. Le autorità volevano che il nome di Zweig sparisse dai manifesti e Strauss invece pretese che restasse e incredibilmente l'ebbe vinta, mentre il responsabile del teatro, che aveva consentito, veniva costretto alle dimissioni. Hitler e Goebbels, previsti alla prima, non si presentarono e dopo tre recite l'opera fu proibita.

Zu spät.

Zweig, dal canto suo, aveva già firmato appelli contro il regime. E non se la sentiva di continuare a lavorare per un teatro tedesco mentre i suoi compagni ebrei venivano perseguitati e spesso anche uccisi. Voleva interrompere la collaborazione. Strauss cercò di dissuaderlo e lo fece con una lettera del 17 giugno 1935, in cui scrisse: «Caro signor Zweig, la sua lettera del 15 mi getta nella disperazione. Questa ostinazione ebraica, come si fa a non diventare antisemiti? Questo orgoglio di razza, questo sentimento di solidarietà, persino io avverto che c'è una differenza. Crede davvero che io mi sia mai lasciato guidare dal pensiero di essere un germano in una qualsiasi delle mie azioni? Crede che Mozart abbia consapevolmente composto da ariano? Per me esistono solo due categorie di persone, quelle che hanno talento e quelle che non ne hanno. E per me il popolo esiste solo nel momento in cui diventa pubblico. Che sia costituito da cinesi, bavaresi del nord, neozelandesi o berlinesi, mi lascia del tutto indifferente, a patto che le persone abbiano pagato alla cassa il biglietto a prezzo pieno. La commedia che mi ha inviato è deliziosa e io so con certezza che si tratta esclusivamente di una sua idea. La prego quindi ancora una volta, con insistenza, di ultimarmi questi due lavori al più presto, mi dica lei le condizioni». Questa lettera è il documento centrale di tutta la vicenda e vi si legge anche un rifiuto netto dell'ideologia razziale. La Gestapo teneva sotto sorveglianza la corrispondenza di Zweig, intercettò la lettera, la copiò e la fece avere alla cancelleria del Reich e da lì fino a Hitler. Il 6 luglio 1935 un funzionario inviato da Goebbels si presentò a casa di Strauss e gli chiese di dimettersi dalla presidenza per motivi di salute. Strauss obbedì e si dimise. Pochi giorni dopo scrisse personalmente a Hitler, assicurando che quella lettera intercettata non rappresentava le sue vere convinzioni e chiedendo un colloquio. Non ricevette mai risposta. Anno difficile il 1935, che però non gli impedì di scrivere una serie di tre pezzi per coro a cappella, genere fino al momento mai praticato. Ascoltiamone uno dal titolo «Ho bussato alla casa della ricchezza».

C'è un paradosso amaro in tutto questo. Il documento che lo rovinò agli occhi del regime è anche la prova più limpida del suo disprezzo privato per la dottrina razziale del nazismo. La sua caduta e la sua parziale discolpa morale stanno nello stesso foglio di carta. I due, Strauss e Zweig, tentarono ancora di lavorare insieme di nascosto, con lo scrittore Joseph Gregor a fare da prestanome per i libretti successivi, ma Zweig lasciò l'Europa e nel 1942, esule in Brasile, si tolse la vita. Perduta la carica, Strauss non era però al sicuro, e soprattutto non lo era la sua famiglia. La nuora Alice e i nipoti vivevano sotto una minaccia costante e nel 1938 Alice fu posta agli arresti domiciliari a Garmisch e Strauss dovette ricorrere alle proprie conoscenze berlinesi per garantirne l'incolumità. Nel 1942 trasferì la famiglia a Vienna, dove Alice e i figli potevano contare sulla protezione di Baldur von Schirach, il Gauleiter della città. Una protezione che veniva, dobbiamo dirlo, dalle mani di un gerarca, poi dalla storia condannato come criminale di guerra. I limiti del potere di Strauss emersero in modo evidente. La nonna di Alice, Paula Neumann, era stata deportata. Strauss salì in automobile e si recò di persona fino al campo di Theresienstadt per chiederne la ribellazione. Fu respinto. Paula Neumann e altri 25 parenti di Alice morirono nei campi di sterminio. Le lettere che Strauss scrisse alle SS per intercedere restarono senza esito. La nonna di Alice, Paula Neumann, era stata deportata. Strauss salì in automobile e si recò di persona fino al campo di Theresienstadt per chiederne la ribellazione. Fu respinto. Paula Neumann e altri 25 parenti di Alice morirono nei campi di sterminio. Le lettere che Strauss scrisse alle SS per intercedere restarono senza esito. E all'inizio del 44, mentre lui era lontano, Alice e il figlio Franz furono prelevati.

Il giudizio sommario da parte nostra. Strauss usò davvero la propria posizione e la propria fama per proteggere la sua famiglia e in parte vi riuscì. Non poté salvare i parenti di Alice e visse gli ultimi anni della guerra da uomo impotente, il cui nome celebre bastava a difendere una villa, ma non a strappare una vecchia signora da un campo di sterminio. C'è chi gli rimprovera di non aver scelto l'esilio, come fecero Thomas Mann o Arnold Schoenberg, e di non aver mai compiuto un gesto pubblico di rottura. C'è chi osserva che un uomo di 80 anni, con una famiglia in ostaggio di fatto, aveva margini strettissimi. Anche qui i fatti non offrono una sentenza comoda. Altro curioso pezzo scritto in questo difficile periodo è un valzer dal titolo Monaco del 1939. Si tratta di un pezzo di Strauss oggi poco eseguito, che fa capire quanto poco si potesse scrivere in un periodo storico come quello su cui oggi dovremo molto riflettere.

negli ultimi anni di guerra crolla, sotto le bombe, il mondo fisico in cui Strauss aveva vissuto. I grandi teatri d'opera che erano stati i palcoscenici della sua vita, Monaco, Dresda, Vienna, vengono distrutti dalle bombe uno dopo l'altro. Prima ancora, nel 1942, Strauss aveva dato al teatro il suo congedo con un'opera che discute sorridendo la natura stessa dell'opera, Capriccio. Capriccio è un pezzo di conversazione per musica ambientato in un salotto settecentesco in cui un poeta e un compositore corteggiano la stessa contessa e insieme discutono l'eterna questione. In un'opera viene prima la parola o prima la musica? A parte un bellissimo duetto in italiano, la domanda resta senza risposta e Strauss la affida al canto finale della protagonista. Era il modo più raffinato per un uomo di teatro di prendere commiato dal teatro. Ascoltiamo un estratto dal monologo finale, contraddistinto da un lirismo che sentiremo poi in seguito.

Dal lutto per le rovine nasce invece una delle sue opere più intense e più innovative rispetto a tutto ciò che aveva mai scritto prima. Si tratta di Metamorphosen del 1945, uno studio per 23 archi solisti, la cui genesi si intreccia con le difficoltà pratiche di quegli ultimi mesi di guerra. Nel 1944 Strauss, già in cattive condizioni di salute, aveva bisogno di raggiungere le terme svizzere di Baden, nei pressi di Zurigo, ma non riusciva a ottenere dal governo nazista il permesso di espatrio. A trovargli una via di uscita furono tre musicisti che gli erano vicini: il direttore Karl Böhm, il mecenate e direttore svizzero Paul Sacher e lo studioso Willy Schuh. Il piano era semplice: una commissione formale da parte di Sacher e un invito alla prima esecuzione a Zurigo avrebbero fornito il pretesto per il permesso di viaggio. Poi però il progetto cambiò scala. La partitura reca come data d'inizio 13 marzo 1945, il giorno successivo alla distruzione sotto le bombe dell'opera di Vienna. Fu con ogni probabilità quell'evento catastrofico a dare a Strauss la spinta definitiva per una reazione. E cosa fece? Raccolse gli abbozzi precedenti e portò a termine il lavoro in un solo mese, completandolo il 12 aprile del 45, nella sua forma definitiva per 23 archi solisti. Nessuna orchestra sfarzosa, nessun effetto descrittivo, una trama fittissima e dolente in cui le voci degli strumenti si intrecciano e si trasformano di continuo. Sul finire, la musica cita il tema della marcia funebre dell'eroica di Beethoven. E sulla partitura Strauss annota le parole In Memoriam. È il compianto di un uomo di 80 anni per la civiltà musicale tedesca ridotta in macerie, la propria e quella dei maestri da cui era nato. Ascoltiamo proprio questo passaggio.

In quello stesso 1945, dopo l'arrivo degli americani, accadde un episodio invece più fecondo che fece nascere un altro lavoro eccellente. Nel reparto militare che presidiava Garmisch c'era un giovane soldato americano di 24 anni, John DeLancey, che nella vita civile era oboista di professione prima di arruolarsi. Divenne visitatore abituale della villa e un giorno chiese a Strauss se avesse mai pensato di scrivere un concerto per oboe. Strauss rispose no. Ma pochi mesi dopo il soldato DeLancey apprese dai giornali che Strauss aveva invece composto il concerto per oboe. Curioso notare che sulla partitura autografa, tuttora consultabile, il vecchio compositore aveva annotato che l'opera era stata suggerita da un soldato americano. Il concerto per oboe appartiene a una serie di lavori scritti in tarda età, di limpidezza sorprendente. Qualche biografo ha chiamato l'estate di San Martino di Strauss, e che a noi piace richiamare come musica trasparente, quasi mozartiana, spogliata di ogni fragore giovanile. Ritengo che vi rientri anche il secondo concerto per corno, quello del 42, di cui abbiamo parlato lunedì scorso. Il corno era lo strumento del padre, lo stesso da cui quasi 70 anni prima era partita la sua avventura di compositore. La sua opera si chiude idealmente dove era cominciata. Ascoltiamo l'atmosfera serena dell'andante di questo concerto per oboe.

Finita la guerra, Strauss lasciò la Germania e si trasferì in Svizzera, dove rimase con Pauline tra alberghi e affitti per quasi 4 anni. Come tutti coloro che avevano avuto rapporti col regime, fu sottoposto a un processo di denazificazione e nel 1948 una commissione lo prosciolse, riconoscendo che non era stato un nazista in senso proprio. Era però un uomo molto vecchio, in un esilio di fatto, che aveva visto scomparire il proprio mondo e portava il peso di scelte che continuavano a essere giudicate in modo diverso. Le difficoltà economiche di quegli anni lo spinsero anche a dirigere ancora e a rimettere mano ai propri diritti, come aveva comunque e sempre saputo fare. Ancora nel 1948, a 84 anni, Strauss compone i 4 leader per soprano e orchestra. Sono le ultime cose che porta a termine e tutt'oggi sono, a mio parere, tra i più bei pezzi scritti da un compositore in tarda età, come era lui nel 1948, e forse tra i più bei leader di tutta la storia della musica di quel periodo. L'intitola infatti 4 ultimi leader, proprio per sottolineare che sarebbero stati la sua ultima fatica. In realtà nessuno sa esattamente la data della propria morte ed infatti l'anno dopo, nel 1949, tentò di scrivere un ultimo pezzo per coro e orchestra dal titolo Besinnung, Meditazione, sulla poesia di Hermann Hesse, Divino ed Eterno è lo Spirito. Ma poi mise da parte il manoscritto quando una sezione di fuga divenne troppo complessa per essere sviluppata senza grande fatica. Venne completato solo nel 2020 da Thomas Hennig ed è stato eseguito in questa ricostruzione in prima mondiale solo nel novembre del 2021 dai Berliner Symphoniker. Ma torniamo ai leader ed ascoltiamo subito il secondo di questi 4 ultimi leader.

Cheerleader nascono da poesie di Hermann Hesse. La primavera, il settembre che sfiorisce, l'andare a dormire. E uno dai versi di Joseph von Heichendorff. Come dicevo, non li concepì come un ciclo unitario. Fu l'editore, dopo la sua morte, a raccoglierli e a dare loro il titolo con cui li conosciamo, i quattro ultimi Lieder. Sono un lungo addio alla vita, cantato da una voce femminile che si libra su un'orchestra ormai priva di ogni durezza. L'ultimo, nell'ordine con cui vengono eseguiti oggi, è quello appunto sul testo di Heichendorff, Im Abendrot, al tramonto. La scena è commovente, descrive due vecchi coniugi che, mano nella mano, dopo una vita insieme, guardano il paesaggio della sera, mentre due allodole si alzano ancora in volo e si domandano se ciò che li attende non sia la morte. Su quella domanda, è forse questa la morte? L'orchestra fa affiorare sommesso un tema che gli attenti ascoltatori di questo ciclo probabilmente riconoscono. È il tema della trasfigurazione di Tod und Verklärung, il poema sinfonico che Strauss aveva scritto a 25 anni. Lo ricordiamo, il giovane che aveva immaginato la propria morte e il vecchio che la sente ormai vicina si danno appuntamento nella stessa musica a 60 anni di distanza.

Nel maggio del 1949 Strauss torna finalmente a Garmisch dopo un'operazione alla vescica e una lunga convalescenza, e il 15 agosto fu colpito da un attacco cardiaco. Non si riprese più del tutto e morì poche settimane dopo, l'8 settembre del 1949, nella sua villa a Garmisch. La causa che si legge ufficialmente negli atti fu un'insufficienza renale sopraggiunta dopo l'infarto. Se ne andò quietamente nel sonno poco dopo le 2 del pomeriggio. Alla nuora Alice, al capezzale, avrebbe detto che morire era proprio come lo aveva composto in Morte e Trasfigurazione. Aveva 85 anni. La moglie Pauline gli sopravvisse solo 8 mesi. I 4 ultimi leader li avrebbe ascoltati soltanto il pubblico, senza di lui, in una prima esecuzione postuma l'anno successivo, a Londra, cantati dal celebre soprano norvegese Kirsten Flagstad e sotto la direzione di Wilhelm Furtwängler.

Sulle note di questo stupendo ultimo leader si chiude il nostro viaggio. Voglio ringraziare le biblioteche dell'Università Cattolica di Milano e del Conservatorio di Napoli per la messa a disposizione delle risorse di studio, dei grandi epistolari, documenti ed articoli, ed ancora una volta un grazie a Federico Vizzaccaro, non solo regista, ma prezioso e fondamentale supporto di conoscenza in tutte le fasi di realizzazione del ciclo, dall'idea iniziale alla resa finale. Abbiamo incontrato un artista dalle doti immense e un uomo dai compromessi profondi. Il ragazzo cresciuto contro Wagner che ne divenne l'erede, il poeta del suono che fece ridere e pensare all'orchestra, l'autore degli scandali di Salomè e di Electra, che si ritirò poi nella dolcezza del Cavaliere della Rosa. L'ultimo romantico di un secolo che correva altrove è il vecchio che attraversò la stagione più buia della storia tedesca, commettendo errori tuttora ancora discussi, ma scrivendo alla fine alcune delle pagine più belle e serene mai composte. Non è un ritratto che si lascia ridurre a una sola frase, e non è solo il celeberrimo inizio del Così parlò Zarathustra. Abbiamo cercato di restituirlo intero, senza nasconderne le ombre. Resta la musica. E resta quel tema che sale da spazi infiniti sulla domanda di un uomo e di una donna che guardano il tramonto e sentono la morte avvicinarsi. Paolo Tortiglione vi saluta insieme a Federico Vizzaccaro e a tutti gli abilissimi tecnici qui in studio, che ringrazio per tutto il supporto ricevuto. E soprattutto grazie a voi, cari ascoltatori, che ci avete accompagnato fin qui. Vi auguro un buon proseguimento di giornata, sempre in compagnia di Rai Radio 3.

0: RAI Radio 3.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
4: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
5: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
6: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
5: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
6: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Ore 13 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Nobel per la pace alla sudafricana Navi Pillay, da alto commissario ONU per i diritti umani, affrontò il dossier Gaza. Il suo primo commento: applaudite forte, potrei condividere il premio con Trump.
4: Stati Uniti, pena di morte, l'annuncio shock del capo del Pentagono Hexet. Il killer di Fort Hood sarà fucilato in diretta streaming. Condanna del commissariato ONU per i diritti umani, una forma di tortura.
3: Nel segno di Wagner, a Roma la nuova stagione dell'Accademia di Santa Cecilia, al via il 21 ottobre con Siegfried, seconda giornata del ring in forma scenica. Sul podio Daniel Harding.
4: Buongiorno da Sara Piselli e Simona Petracca. In primo piano l'assegnazione del premio Nobel per la pace. Il prestigioso riconoscimento è andato alla giurista sudafricana Navi Pillay per il suo coraggio eccezionale nel garantire che crimini di guerra contro l'umanità e il genocidio vengano perseguiti, spiega il comitato norvegese.
5: Genocide is occurring and is being done by the state of Israel.
6: Nella veste di presidente della commissione d'inchiesta internazionale indipendente dell'ONU sul territorio palestinese occupato, Navi Pillay aveva accusato apertamente Israele di commettere un genocidio a Gaza. Ma il curriculum di Pillay è lunghissimo e segnato da cariche prestigiose. La giurista sudafricana è stata alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014, prima donna non bianca di origini indiane e tamil, giudice presso l'Alta Corte del Sudafrica ed è stata anche giudice della Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale per il Ruanda. Nel 2015 Pillay è diventata il 16° membro della Commissione Internazionale contro la pena di morte. Se applaudite un po' più forte potrei dividere il premio con Trump, ha commentato ironica dopo l'assegnazione del riconoscimento. Il presidente americano infatti aveva rivendicato per sé l'onorificenza un anno fa, quando a vincere fu la leader dell'opposizione venezuelana Machado, che nel tentativo di arrivare al potere a Caracas arrivò seriamente a offrirsi di regalare il premio al tycoon ma senza ottenerne l'appoggio. Trump, irritato, ha rivendicato anche oggi di meritare il Nobel perché, ha dichiarato, ho evitato la distruzione del mondo e fatto finire 8 guerre. Marco Barbonaglia, GR3.
3: E proprio poco fa la reazione di Israele, ora che la commissione del Nobel ha premiato la più grande menzogna del XXI secolo, Joseph Goebbels sta certamente applaudendo dall'inferno. Lo scrive il Ministero degli Esteri israeliano in una nota e lo pubblica il Times of Israel. Plaude invece l'ONU, un segnale molto forte, una riaffermazione del fatto che diritti umani, giustizia e responsabilità sono fondamentali per la pace. Dall'Europa le congratulazioni della Presidente della Commissione, il coraggio e la chiarezza morale di Navi Pillay sono una preziosa bussola. Ha scritto von der Leyen.
4: Il presidente Mattarella ribadisce l'importanza del Parlamento, luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità nel quale si misura quotidianamente la qualità della democrazia, scrive in un messaggio al seminario di studi parlamentari Silvano Tosi. In un altro messaggio alla Lega delle Cooperative, il capo dello Stato sottolinea che l'economia cooperativa applica i fondamenti della Costituzione, ovvero solidarietà, uguaglianza e partecipazione.
3: Dossier internazionali ed economici in cima all'agenda della Premier Meloni all'indomani del via libera definitivo alla riforma della legge elettorale.
7: Una riforma fatta per l'Italia che mostra la compattezza del centrodestra. Il giorno dopo il via libera alla nuova legge elettorale, Giorgia Meloni rivendica i contenuti del testo che darà, dice, credibilità internazionale e stabilità al paese, a prescindere dal colore politico del governo. La prossima settimana la Premier sarà a Bruxelles, al centro del vertice europeo, la questione energetica. L'Italia è in pressing per ottenere più flessibilità di bilancio per difesa ed energia. Palazzo Chigi studia le misure da mettere in campo alla scadenza del tetto ai prezzi di gasolio e benzina ai distributori. E in un videomessaggio al congresso dei tributaristi la Premier rilancia così la riforma fiscale.
8: Una riforma che l'Italia aspettava da oltre 50 anni e che ha 3 obiettivi di fondo: tagliare le tasse, costruire un fisco più semplice, rifondare il rapporto tra lo Stato e i contribuenti.
7: Giorgia Meloni respinge infine le speculazioni sul voto anticipato, le definisce surreali, ricorda che alla scadenza naturale della legislatura manca ancora un anno e rimanda la palla nel campo avversario. Lascio ad altri, dice, le alchimie elettorali. Federica Ionta, GR3.
4: Anche le forze politiche, dopo l'approvazione definitiva dello Stabilicum, guardano al futuro, in particolare a come e quando arrivare alle prossime elezioni.
9: Dopo aver detto a chiare lettere in aula che con la nuova legge elettorale non ci saranno più giochi di palazzo in ciuci, Forza Italia e Lega dicono espressamente che la data delle elezioni si allontana. Autunno 27, avverte Matteo Salvini. Per Arianna Meloni, Fratelli d'Italia, con lo stabilicum comincia la Terza Repubblica. Insomma, per la maggioranza nessun voto anticipato, come conferma a Radio Anch'io Galeazzo Bignami.
10: Autunno, credo proprio di sì. È ovvio che se si vota più a settembre c'è più tempo, se si vota più ridosso queste scadenze meno. L'altra volta si votò il 25 settembre, ma il governo si insediò il 25 ottobre.
9: Le opposizioni guardano invece alla costruzione dell'alleanza progressista, al momento unificata dalla volontà di portare davanti alla Consulta la nuova legge elettorale. Palesemente incostituzionale, introduce il premierato di fatto, insiste il PD, e punisce le donne. Chiara Braga.
11: Affidarsi alle scelte delle segreterie dei partiti mi pare un insulto all'intelligenza delle donne. Senza un sistema che garantisca un adeguato equilibrio di genere, rischiamo di avere un Parlamento in cui la voce delle donne sarà meno forte.
9: Anche i 5 Stelle con Conte accusano è la nostalgia della destra per il ventennio. Noi faremo correre il paese. Legge fatta solo perché hanno paura di perdere le elezioni, chiosa AVS. Vasco Pirri, GR3.
3: Di nuovo all'estero, negli Stati Uniti, con l'annuncio shock del capo del Pentagono Hegseth.
12: Sarà pubblica e trasmessa dal vivo in streaming l'esecuzione dell'ex maggiore Nidal Hasan, condannato a morte per aver ucciso i suoi commilitoni a Fort Hood nel 2009. Hasan, un tempo psichiatra dell'esercito, si era radicalizzato e aveva aperto il fuoco contro soldati disarmati in attesa nell'edificio dell'infermeria, uccidendone 13 e ferendone più di 30. Sarà fucilato da un plotone di esecuzione nella stessa base in Texas ad inizio dicembre. Faremo in modo che la gente guardi, così Hegseth. Hasan potrebbe presentare ricorso contro la decisione dell'amministrazione Trump, mentre polemiche e dissenso squarciano l'opinione pubblica. L'ultima esecuzione del genere negli Stati Uniti risale ad oltre 90 anni fa. Un atto disgustoso che ricorda lo Stato islamico, senza precedenti nel mondo moderno, protestano aspramente democratici e avvocati. L'esecuzione pubblica in diretta TV, una forma di tortura, denuncia l'ONU. E intanto continua a far discutere anche il caso di Krista Pike, incredibilmente sopravvissuta per due volte all'iniezione letale. La cinquantenne ricoverata in ospedale, che ora sta meglio, rischia ancora la pena di morte. Claudia Stamerra, GR3.
4: Medio Oriente, rinviate le elezioni politiche palestinesi inizialmente previste per il 28 novembre. Non è stata ancora fissata una nuova data. La corrispondente da Gerusalemme.
13: Le condizioni nei territori palestinesi sono peggiorate e per questo non si potranno tenere le elezioni legislative in programma il prossimo 28 novembre. Così verranno rinviate di alcuni mesi. Il vicepresidente dell'autorità nazionale palestinese Hussein al-Sheikh avrebbe scritto questo in una lettera indirizzata alle autorità francesi visionata dalla Reuters. Da settimane il rinvio era nell'aria, anche per il timore che il partito di Fatah, che fa capo a Mahmoud Abbas, possa trovarsi in difficoltà a fronte di un possibile successo anche in Cisgiordania da parte di Hamas. Poi la realtà sul terreno, fatta di continui attacchi da parte dei coloni israeliani. Questa mattina, in vari villaggi fino alle strade di Ramallah, i coloni si sono confrontati in modo violento con gli abitanti. Non solo nei campi, dove è cominciata in questi giorni la raccolta delle olive, ma anche nelle strade. È accaduto a Yabrud, vicino a Ramallah, dove un palestinese in auto insieme al figlio è stato costretto a lasciare il veicolo perché circondato dai coloni, che poi lo hanno portato via. Mentre a Gaza, a quasi un anno dall'inizio del cessate il fuoco, le condizioni di vita per gli sfollati restano sempre estremamente precarie. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
3: La guerra in Ucraina è di 35 morti in 24 ore, il bilancio degli ultimi attacchi russi nella regione del Donetsk, 32 nell'attacco a Kramatorsk, e proseguono anche i blackout elettrici, soprattutto a Kiev.
14: La campagna russa contro l'Ucraina non concede pause, ma Zelensky, che ha pubblicato il video delle devastazioni prodotte dal raid russo su Kramatorsk, sono state usate bombe plananti, ha già fatto sapere che nulla rimarrà impunito. La nuova strategia del terrore russo con attacchi contro la popolazione civile ricorda quella già sperimentata da Mosca in Siria negli anni della guerra civile. Non a caso Putin ha affidato al generale Surovkin, soprannominato generale Armageddon, per aver raso al suolo Aleppo, il compito di annientare annientare il morale degli ucraini. Anche Kiev comunque intensifica le operazioni sul territorio russo, colpito l'impianto sperimentale di Redkino, dove vengono prodotti i componenti per il carburante dei missili da crociera. Un altro attacco è stato invece portato contro un data center del colosso dell'intelligenza artificiale Yandex nei pressi di Kaluga e l'azienda parla di gravi danni. Il tutto mentre la diplomazia sembra comunque avere ancora qualche margine di manovra. Domani a Miami sono infatti in programma nuovi colloqui tra gli inviati speciali della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, e una delegazione ucraina di alto livello, presenti anche i consiglieri per la sicurezza nazionale di Gran Bretagna, Francia, Germania, Unione Europea e NATO. Fabrizio Noli, GR3.
4: E poco fa l'Ucraina con il presidente Zelensky ha rivendicato l'attacco contro una raffineria del gigante petrolifero di Mosca Lukoil nel nord della Russia.
3: Torniamo in Italia, ex Ilva, si fermano gli altoforni di Taranto in attesa della decisione della Cassazione e dopo l'incontro con il governo si muovono i sindacati.
15: 24 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo Taranto, Genova e Novi Ligure. La decisione è arrivata al termine del lungo tavolo con il governo che ha stabilito nuova cassa integrazione in continuità per circa 4.000 lavoratori con l'obiettivo di avviare in futuro la produzione di acciaio green da forni elettrici. Non può essere questa l'unica risposta, fanno sapere i sindacati che da mesi chiedono garanzie occupazionali e salariali, mentre le prospettive si aggravano con l'avvio dello spegnimento degli impianti a caldo dopo lo stop stabilito dalla Corte d'Appello di Milano lo scorso luglio per motivi ambientali. Nella notte a Taranto l'ultima colata di acciaio dall'unico altoforno attivo. Da oggi a lavorare sarà unicamente l'area a freddo, quella dei laminatoi, ma solo per il tempo necessario ad evadere gli ordini. La sospensione della produzione comporterà dal 15 novembre anche la fermata degli impianti di Novi e Genova, che dal capoluogo pugliese ricevono i semilavorati. Si spera in un verdetto favorevole della Cassazione, che entro fine mese potrebbe annullare le precedenti sentenze, scongiurando così lo spegnimento definitivo. Nell'attesa le macchine saranno in modalità di preriscaldo che ne consente l'eventuale riavvio. Francesca Capannolo, GR3.
3: Sono stati ritrovati in Francia i due quadri di Renoir che erano stati trafugati al museo di Cagnes-sur-Mer in Costa Azzurra. Il furto era avvenuto l'8 settembre scorso. 6 sospettati, tra cui 2 presunti rapinatori, sono stati arrestati.
4: Si apre nel segno di Wagner a Roma la nuova stagione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, inaugurazione il 21 ottobre con Siegfried.
16: A 150 anni dalla prima esecuzione assoluta della tetralogia wagneriana, Santa Cecilia apre la stagione con Siegfried, seconda giornata dell'Anello del Nibelungo, nella forma scenica ideata da regista Vincent Huguet, che ha tracciato un percorso ispirandosi a 3 grandi periodi della storia di Roma. Se l'anno scorso con la Valchiria l'ambientazione era l'antichità, Siegfriedo, l'eroe senza paura che laverà i peccati di Wotan, si muove nella Roma rinascimentale, spiega il regista francese.
17: Siegfriedo potrebbe essere nel Vaticano, con una chiesa molto luminosa, ma anche le cripte segrete, tutti questi posti dove hanno fatto alchimia, torture, un po' come un'iniziazione. Un uomo nuovo e questo sogno che forse le figlie e anche le generazioni dopo faranno meglio.
16: Il cast schiera alcune tra le migliori voci wagneriane in circolazione, un impegno formidabile per l'orchestra ceciliana, anche perché l'unica esecuzione della tetralogia all'Accademia risale al lontano 1988 con il maestro Giuseppe Sinopoli. Non nasconde la sua soddisfazione il direttore musicale Daniel Harding.
18: Il lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso con Valchiria rimane. È più facile ricominciare. Sono molto contento.
16: Claudia Fayens, GR3.
3: Direttore Nicola Raovic e direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto insieme a Simona Petracca, in regia Tommaso Margiotta, Massimo Basciaveo. Prossimo GR3 alle 16.45, linea al programma Sancio. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
19: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Onda Verde. Viaggiare informati.
21: Un buon pomeriggio da Rai Mobilità, andiamo in A7, code per un veicolo fermo tra Busal e Roncoscrivia direzione Milano. Code a tratti invece per il traffico intenso in A4 tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione Brescia. Code per un veicolo fermo sulla A9 tra Como Monte Olimpino e Como Centro, direzione Lainate. Sulla Firenze-Roma al momento 5 km di coda per un incidente tra bivio per la 11 e Firenze in Pruneta in direzione Roma. Code anche tra Valdarno e Monte San Savino, sempre direzione Roma, ed il traffico è intenso tra Reggio Emilia e l'allacciamento alla 22 del Brennero in direzione Bologna. Sulla Roma-Napoli coda per un incidente 2 km al momento tra Capua e Caglianello in direzione Roma. Sulla A14 code per lavori tra Pedaso e Grotta a Mare direzione Pescara, code anche tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in entrambe le direzioni. Incidente sulla 16 tra Tufino e l'allacciamento alla 30 in direzione Napoli, incidente anche sulla 19 Palermo-Catania all'altezza di Villa Abate in direzione Palermo, e code in A18 lo svincolo Taormina in uscita per chi viaggia verso Messina. È tutto per questo aggiornamento di Rega Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
20: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: In serata si attenuano le piogge al nord e al contrario persistono condizioni di tempo perturbato anche con temporali tra Sicilia, Calabria, Campania e Basso Lazio. Locali precipitazioni su Marche e Abruzzo. Domani, sabato 10 ottobre, il maltempo, sempre sotto forma di piogge importanti e temporali, si concentra sulle regioni meridionali peninsulari e su parte della Sicilia. Attenzione soprattutto alla Calabria e alla Puglia centro-meridionale, proprio a causa dell'intensità delle precipitazioni. Le piogge sono attese anche sul Lazio, ma saranno sempre più isolate e tra Abruzzo e Marche. Situazione differente al nord e sulla Toscana, dove il miglioramento si tradurrà in ampi spazi di sereno. Mattinata più fresca un po' ovunque e massime in calo su Sicilia e meridione peninsulare in lieve aumento al nord-est. Venti meridionali anche sostenuti al sud e lungo le aree adriatiche del centro, forti di maestrale sulla Sardegna, con interessamento della Sicilia occidentale. Mossi o molto mossi i mari centro-meridionali, agitati mare e canali di Sardegna e stretto di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: RAI Radio 3.
1: La libertà, Sancho, è uno dei più preziosi doni che i cieli abbiano mai dato agli uomini. Né i tesori che racchiude la terra, né che cuopre il mare, sono da paragonare ad essa. Don Chisciotte della Mancia, parte 2, capitolo 58.
2: Sancho, perché non ci sono popoli da conquistare, ma solo conquistare.
3: Sancho!
4: Sono le 14:03, benvenute e benvenuti a un'altra puntata di Sancho. Siamo in diretta qui su Radio 3 fino alle 14:30. Io sono Sara Zambotti e oggi parleremo soprattutto di salute mentale, ma anche a nostro modo di pace. Restate con noi.

0: Sancho.
1: E allora 14:03 minuti, mezz'ora da passare insieme qui in diretta su Radio 3. I numeri per comunicare con la diretta di Sancho: SMS e WhatsApp al 335-5634-296. La mail di Sancho è sancho@rai.it. E oggi anticipiamo una giornata che viene celebrata dal 1992 in tutto il mondo, è la Giornata Mondiale per la Salute Mentale, e la celebriamo intanto chiedendovi se avete voglia di condividere, se sapete se nelle vostre città, nei vostri comuni succedono cose, attività di sensibilizzazione. Noi ve ne racconteremo qualcuna e prendiamo l'occasione tra tutte queste tantissime migliaia di iniziative in corso in Italia e all'estero di raccontarvi una storia particolare. Voi sapete che l'Italia, grazie alla legge Basaglia, è un modello, lo è stato a lungo, di eccellenza mondiale. L'idea di chiudere i manicomi, di parlare e riaprire i cancelli con di quei luoghi terrificanti di chiusura, invece pensare che chi ha un tema di salute mentale possa vivere e tornare nella società civile, è un modello studiato da molti, un modello che va sostenuto con i fondi per il Servizio Sanitario Nazionale. E un po' di questa ispirazione è anche il progetto dell'utilizzo dello sport proprio per e con gli utenti dei servizi di salute mentale. E che sport? Abbiamo qui i rappresentanti di una nazionale di calcio, che bisogna dire vince, è campionessa mondiale e campionessa europea, e diciamo quindi non è la nazionale di calcio più conosciuta, ma ha più successo perché è la squadra di fatto degli utenti della salute mentale. Quindi abbiamo qui l'ideatore di tutto questo progetto, si chiama Crazy for Football, lui è uno psichiatra, lavora in varie comunità terapeutiche a Roma, il dottor Santorullo. Benvenuto a Sancho su Radio 3.
2: Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: E poi è stato capitano per 10 anni, ne è giocatore per anche di più, adesso consulente tecnico, Enrico Manzini.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
1: E benvenuti entrambi. Voi siete qui a Milano perché alle 4 giocherete addirittura con le glorie dell'Inter e del Milan, ma questo è un grande progetto a cui è stato dedicato un film che ha vinto un David di Donatello, ma è soprattutto un grande progetto di integrazione. Cosa fa il calcio, diciamo, a chi ha un piccolo tema di salute mentale e chi non ne ha, bisogna dire?
2: Allora, il calcio fa impazzire quelli che non hanno ancora problemi di salute mentale. Invece quelli che hanno problemi di salute mentale possono utilizzare il calcio per riprendere contatto con le proprie emozioni, riuscire a fare sì che il corpo agisca le proprie emozioni. Una cosa che non sempre riconosciamo è che quando abbiamo da un piccolissimo problema psicologico a un disturbo conclamato c'è un allontanamento del corpo dalla mente, no? Quindi continuiamo a pensare, rimuginare, eccetera, eccetera, e ci paralizziamo, cioè queste cose ci paralizzano. In realtà, banalmente, noi lo vediamo in campo, ma insomma i neurobiologi l'hanno scoperto sulle fettine di cervello delle cavie, il muscolo scheletrico produce le sostanze del benessere mentale, quindi la dopamina, la serotonina, e quindi chiaramente il pallone aiuta a confrontarsi con i propri limiti, a confrontarsi con gli altri. È uno sport di squadra, per cui permette quella che noi psichiatri in maniera brutta chiamiamo di migliorare la teoria della mente, cioè riuscire a intuire le intenzioni e le emozioni dell'altro. Quando si sta su un campo di pallone è chiaro che se io devo passare la palla o devo ricevere la palla non posso verbalizzare la mia necessità di stare davanti alla porta, no, semplicemente mi muovo il mio compagno percepisce, e lì diventa, c'è quella magia del pallone che da un punto di vista invece neurobiologico è la magia dei neuroni specchio che si sintonizzano e ci si trova,
1: la sapienza, esatto, dello psichiatra
2: ci si trova uniti, ecco.
1: ci si trova uniti. Chiedo a Enrico Manzini, che è stato capitano di questa squadra a lungo. Intanto Enrico, abbiamo deciso di darci del tu in questo studio di Radio 3, se per voi va bene. Come sei arrivato a Crazy for Football?
3: Ma io ci sono arrivato nel 2016, in quell'estate avevamo fatto un torneo nel Salento, la testa nel pallone, e c'era una rappresentativa di Roma che ci abbiamo giocato contro, e allora mi hanno visto lì e hanno contattato il mio operatore dicendogli che c'erano queste selezioni a Roma, ma 2-3 giorni prima che le facessero. Allora organizzati, vai giù in macchina a Roma all'ultimo minuto a fare la selezione.
1: E poi hai partecipato, perché questo, come dice Edoardo Zanchini, lo si vede anche nel documentario in cui Santorullo è interpretato da Sergio Castellitto, lo ricordiamo, è anche su Rai Play per chi volesse vederlo, cioè sia un documentario che un film. Voi siete dei giocatori bravissimi, sì, e quindi anche tu sei partito per uno dei mondiali.
3: Sì, già dal primo, dal Giappone.
1: Sei andato a Osaka in Giappone.
3: Poi abbiamo fatto Roma 2018 e poi l'Europeo 2 anni fa, sempre a Roma.
1: Sempre vincitori, e la psichiatria parla ovviamente di sostanze chimiche, di diagnosi, l'abbiamo ascoltato, ma dal punto di vista del giocatore che ha avuto la sua storia di salute mentale, le sue tensioni, cosa è stato per te?
3: In me il calcio mi ha salvato. Io quando sono stato male, che sono stato ricoverato, passavo il mio tempo chiudendomi in me stesso con i miei pensieri negativi, aspettando che mi dessero delle medicine. Poi non c'avevo neanche tanta voglia di andare a giocare. Poi hanno insistito i miei operatori, di questo li ringrazio, perché quando andavo a giocare non vedevo l'ora che arrivasse l'allenamento dopo per tornare a giocare. E anche i pensieri negativi sparivano quasi. Quindi era, per me è stata una liberazione quasi.
1: Questo modello Santorullo è stato intercettato anche all'estero, quindi esiste un campionato mondiale, il prossimo si giocherà, se tutto va bene, a Rabat, quindi proprio in concomitanza, insomma lì dove si giocheranno i mondiali, quelli dove invece non vinciamo ancora come nazionale italiana.
2: Quasi non partecipiamo.
1: Non partecipiamo neanche. E voi siete qui a Milano perché presentate anche, oltre alle varie cose, un documentario che racconta di come l'idea del calcio della salute mentale, per la salute mentale, abbia dato origine a una storia simile a Dakar in Senegal. Allora chiedo alla nostra regista se può farci ascoltare un po' di questo trailer, di questo documentario.
0: Je m'appelle Malik Bitey. Moi je travaille dans un projet de réhabilitation psychosociale. L'activité sportive suscite des substances chimiques qui sont des neuromédiateurs. Et ces neuromédiateurs sont des antidépresseurs naturels.
1: Malik è stato operatore in Italia, ha incontrato l'esperienza di Crazy for Football, infatti ripete quello che ha appena detto lo psichiatra Santorullo in diretta qui su Radio 3, il ruolo anche dell'attività sportiva da un punto di vista del beneficio per i neurotrasmettitori. E poi che cosa è successo a Dakar in Senegal?
2: Allora, prima di Dakar, Malik provò a portare la nazionale al mondiale del 2018 a Roma, ma la situazione in Senegal è tale per cui non riuscì, né da un punto di vista economico, ma soprattutto da un punto di vista del diritto di cittadinanza. C'erano una gran parte dei loro calciatori che non solo non avevano un documento di espatrio, ma non avevano un documento. Quindi il giorno che Enrico alzò la coppa coppa dove mancava però Malik e, e il suo Senegal, fece una promessa che avremmo incontrato il Senegal, avremmo fatto di tutto per incontrare il Senegal e rigiocarci quella partita. E così fu, quindi il documentario racconta un po' questa storia, cioè il fatto che loro si rimettono a allenarsi, si rimettono a coinvolgere queste persone, risolvono i problemi burocratici. Mamma Rai ci aiuta anche a risolvere qualche problema economico, perché ricordo che durante il Covid una delle trasmissioni alle quali dei VIP partecipavano e potevano donare le vincite a un'associazione, donarono la vincita alla nostra associazione e noi con quei soldi decidemmo di portare il Senegal qui da noi.
1: E quindi adesso il Senegal è parte anche del circuito dei mondiali del calcio, della salute mentale. Ci sono esperienze che usano il calcio, chi usa la radio, chi usa altre forme di sport, purché in qualche modo di arte si torni.
2: Tutto ciò che fa esprimere.
1: Esattamente, esattamente. Enrico Manzini, adesso la nazionale, siete pronti per il prossimo mondiale? Vuoi citare qualcuno dei giocatori, su chi puntate per i prossimi mondiali?
3: Ma ne vedo tanti. Io ho guardato l'allenamento di stamattina, andavano ai 3.000 all'ora. Per fermarli bisognava sparargli.
1: Speriamo di no. Santurullo, tutto questo può riguardare anche le ragazze, perché il calcio comincia ad aprirsi al gioco femminile.
2: Sì, noi abbiamo una nazionale femminile che ha iniziato da poco. Abbiamo partecipato a un progetto della Commissione Europea di calcio per tutti, dove però noi abbiamo portato una nazionale di calcio femminile formata da ragazze provenienti dai servizi di salute mentale, molto ben integrate con ragazze che vivono l'esperienza dei centri antiviolenza. E devo dire che è stato veramente molto emozionante e molto bello vedere che in qualche modo le risorse, perché la nazionale è per la salute mentale, non è per la malattia, è per la salute, e quindi l'incontro tra persone che vivono esperienze di difficoltà anche molto diverse ricrea appunto la magia della squadra. Adesso lasciamo perdere le valutazioni cliniche, ma la magia della squadra è questa, è qualcosa che fa comunità. E tutte le comunità sono terapeutiche, quindi sia che si rivolgano a persone che hanno problemi di salute mentale o a persone che non le hanno. Quindi il grande nemico da combattere è l'isolamento, è la solitudine, e quindi bisogna rimboccarsi le maniche e proprio domani ricordarsi tutti che la salute mentale non è un problema di psichiatri, servizi, eccetera, eccetera, ma la salute mentale è di tutti, e sta a noi prenderci cura della nostra salute mentale e della salute mentale di chi ci sta vicino.
1: Noi vi ringraziamo moltissimo, vi lasciamo perché ci sono le glorie dell'Inter e del Milan. Questo è un programma che va in onda da Milano, che un po' temono l'incontro con voi. Adesso giocherete insieme alle 16 qui a Milano. Mad Men Coach il titolo del documentario dedicato alla nazionale di calcio per la salute mentale in Senegal. Speriamo che anche questo arrivi presto su Rai Play. Grazie Santurullo per quello che fate, grazie Enrico Manzini, Forza Italia, ai prossimi mondiali di calcio.
2: Grazie.

0: Io Sancho, e tu?
1: Anche noi Sancho, grazie Alessandro Bergonzoni, grazie ai messaggi che state mandando al 335-5634-296. Ci sarebbe moltissimo da dire su, in occasione della giornata mondiale per la salute mentale. Alcuni hanno scritto in queste settimane alla mail sancho@rai.it per ricordare per esempio la situazione della psicologia, il ruolo dello psicologo nelle scuole, molto depauperato rispetto alle esigenze che ci sarebbero, e poi i tanti centri di salute mentale, i servizi che hanno ugualmente bisogno di risorse. Viene fatto un lavoro straordinario in tutta Italia, proprio a partire dalla grande tradizione sedimentata di quello che la psichiatria democratica, l'esperienza basagliana da Trieste a Gorizia ha lasciato in questo paese. Quindi ringrazio chi sta scrivendo al 335-5634-296 e alcune date, possibilità per seguire questa giornata di domani ve le racconta Michele Bisceglia.
2: Caro Sancho, questa volta con il tuo asinello ti mandiamo a spasso per l'Italia. Nel fine settimana ci sono tantissimi eventi dedicati alla giornata mondiale per la salute mentale che cade domani 10 ottobre, quindi eccoti questa onda verde di momenti a tema cervello. A Imola, per le giornate FAI d'autunno, il 10 e l'11 ottobre, saranno riaperti i padiglioni recentemente restaurati del complesso d'osservanza ed ex manicomio della città. Se ti sposti poi, Sancho, sulla E35 può arrivare ad Orzinuovi, in provincia di Brescia, dove dalle 9 alle 12:30 di questo sabato al Centro Culturale Aldo Moro si terrà l'evento La cura è un'impresa comune, dove interverranno esperti e cittadini con le loro storie e saperi sulla salute mentale. Infine, se dal bresciano prendi la E70, puoi arrivare a Trieste, dove in occasione della Barcolana numero 58, storica regata velica, domenica 11 ottobre sarà presente Marco Cavallo, scultura simbolo della dignità e libertà per cui i pazienti psichiatrici hanno duramente lottato. Dalle 15:30 poi, al Teatro Miela, spazio ad incontri sul tema della salute mentale e sulla storia del manicomio di Trieste. Sancho, buon viaggio e, traffico a parte, porta con te un messaggio importante: curare la mente per star bene con se stessi e pure con gli altri. Ciao!
1: Grazie a Michele Bisceglia. È un weekend in cui succedono moltissime cose che interessano a Sancho, e proviamo a raccontarvene un'altra andando a Bertinoro, dove da più di 25 anni si svolgono le giornate di Bertinoro per l'economia civile. Quest'anno il tema è proprio l'immaginazione, forse non siamo così lontani dai temi anche della salute mentale. E ci facciamo raccontare che cosa sta succedendo in questo grande evento che celebra l'economia sociale e la possibilità di fare un'altra economia. È al telefono con noi Paolo Venturi, che è direttore del Centro di Ricerca sull'Economia Sociale dell'Università di Bologna e si trova a Bertinoro. Buongiorno Venturi.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ci può raccontare cosa sta succedendo a Bertinoro e quale messaggio arriva lì per la nostra salute sociale, mentale ed economica?
3: Beh, allora, innanzitutto a Bertinoro oggi c'è un bel sole, è un po' il balcone della Romagna, e quindi riusciamo in qualche modo anche a parlare di immaginazione, avendo sotto gli occhi un immaginario che non è male. Ma al netto di questa cosa, che comunque aiuta, ci sono 250 persone che vengono da tutta Italia, è un numero, diciamo, obbligatoriamente chiuso, perché comunque il luogo che ci ospita è una rocca, un'antica rocca vescovile che diventa il luogo di queste conversazioni, laboratorio italiano sull'economia sociale, che appunto con workshop, sessioni, laboratori, studi, presentazioni di ricerche, conversa, pensa, prova a organizzarsi, prova in qualche modo a condividere la propria intraprendenza, anche i propri dubbi sui temi che riguardano la socialità.

0: non inteso come sociale, bisogni sociali, ma proprio la società tutta. E devo dire che il tema dell'immaginazione è stato particolarmente potente, perché quello che è venuto fuori già questa prima parte di giornata è che oggi siamo di fronte a tantissime crisi. A ogni crisi diamo un nome, ma forse la vera grande crisi è quella dell'immaginario, cioè in qualche modo quella, no, di riuscire a promuovere, spingere una desiderabilità che spesso oggi nella realtà, nella vita che viviamo tutti i giorni, è molto, molte volte censurata. Da questo punto di vista, il terzo settore, l'economia sociale, le istituzioni così che nascono dal basso, l'azione collettiva, la cittadinanza attiva, sono un luogo, un fermento che si nutre di desiderio e immaginazione.
1: Ecco, Venturi, noi ci sentiamo per la prima volta a Sancio, ma era l'occasione per partire dalle giornate di Bertinoro, dove interverrà Enrico Giovannini, Leonardo Becchetti, insomma, sono tantissimi gli economisti che sono lì da voi per stringere amicizia con Sancio e partire da qui alle prossime settimane per raccontare chi fa economia sociale, chi fa economia civile in questo paese. Quindi io la lascio alle 250 persone che l'aspettano e la ringrazio il sito per chi volesse saperne di più e seguirvi in streaming le giornate di bertinoro.it. Grazie
0: Grazie a voi.
1: mille. Ecco, abbiamo ancora qualche minuto in una puntata di venerdì in cui ci faceva piacere raccontarvi un po' di cose che stanno capitando per poi ritrovarci lunedì. Oggi ve l'ha raccontato Radio Tremondo, ve l'ha ricordato il GR3, è stato assegnato il Nobel per la pace a Navanethem Pillai, la pronuncia, ho provato a impararla più velocemente possibile, e noi in onore della pace andiamo a Sarajevo perché nel weekend in cui si sta svolgendo anche la grande assemblea per la pace ad Assisi, molti sindaci e sindache che ragionano su delle amministrazioni che investono in percorsi di pace, a Sarajevo c'è chi cammina per la pace verso Gerusalemme. C'è anche un italiano, è Alessandro Capuzzo, e gli diciamo buongiorno, collegato, credo, da un hotel di Sarajevo. Buongiorno Capuzzo.
2: Buongiorno a voi.
1: Ci racconta chi siete a camminare verso Gerusalemme in questa
2: Sì.
1: pace, in questa marcia della pace mondiale?
2: Allora, c'è un percorso che si chiama Peace Walk to Jerusalem, che è stato ideato da un giovane teologo olandese. Che racchiude il percorso di volontari, di camminanti più che altro, camminanti, che sono partiti ancora il 31 di gennaio da Finisterre in Spagna, sull'Oceano Atlantico vicino a Santiago de Compostela. Sono partiti e sono progrediti lentamente, sempre a piedi ovviamente. Assumendo la compagnia di altri camminanti dalla Francia, dal Belgio, dall'Olanda, dalla Germania, dalla Svizzera, dall'Austria, dalla Polonia e così via, la Cechia, la Slovacchia, l'Ungheria e anche dall'Italia, segnatamente dal Veneto, dal Friuli Venezia Giulia. Io sono di Trieste. A Trieste si è unito un piccolo percorso della cosiddetta Alpe Adria, la regione di confine fra Austria, Slovenia e Italia. E abbiamo attraversato il confine sloveno e poi anche quello croato, raggiungendo Fiume, e da lì scesi fino a Sarajevo.
1: Ecco, chi c'è lì con lei e che continuerà fino a Gerusalemme camminando
2: Certo,
1: appunto
2: allora
1: in.
2: il corso è ad adesione libera, nel senso che chi vuole partecipa anche un'ora sola, chi vuole sta una settimana, un mese o anche tutto il percorso. Ci sono persone che finora hanno camminato già per un paio o anche 3 mesi di fila e insomma è una specie di percorso a staffetta dove ognuno fa quello che può. ovviamente.
1: Certo,
2: E
1: certo.
2: qui da Sarajevo c'è il punto di raccordo, difatti siamo fermi qui per quasi una settimana intera, c'è anche un programma di iniziative che stiamo svolgendo, e da qui poi si scende verso il Kosovo, il Montenegro, la Macedonia, la Grecia, la Turchia, sperabilmente poi anche la Siria alla Giordania fino a Gerusalemme.
1: Alessandro Capuzzo, noi continuiamo a seguire questa camminata nel weekend proprio del grande anche incontro alla Perugia Assisi, si chiama Peace Walk online per chi volesse saperne di più. Linea all'idealista con Alberto Piccinini, noi torniamo lunedì alle 14, grazie mille. Sancho!
3: RAI Radio 3.
4: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
5: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
6: yeah, yeah. Buon pomeriggio da Alberto Piccinini. Torniamo in diretta da Roma alle 14:30 minuti. Pino Zingarelli in regia, Simone Dall'Orco in console. Tarabesque è il titolo del primo disco che ascolteremo oggi ed è una parola composta da tarab. Tarab è l'estasi nella musica araba, fa parte di una cultura dell'ascolto, è il momento in cui il pubblico e i musicisti si perdono, no? Si sciolgono nella musica. Arabesque invece è una parola che ha una storia lunga e anche internazionale. Arabesque sono le decorazioni dell'arte arabo-andalusa del Medioevo, proprio si sono diffuse come stile decorativo nell'Ottocento, ma soprattutto come forma artistica. Ci sono arabesque nella danza, nella musica. Schumann e Debussy hanno composto arabesque per pianoforte. L'uso di questa desinenza, esk, dice in un'intervista Firas Zreik, il musicista palestinese americano che stiamo per ascoltare, riguarda tutte le influenze consce e inconsce che possono trovare posto nella musica, cioè invece che avvicinarsi a un centro, a una sorgente, ci se ne allontana. Arabesco è alla maniera araba, ecco, è in questa distanza, in questa maniera c'è proprio tutto il viaggio. Firas Zreik vive a New York, si è formato come musicista in America, ha studiato al Berklee College, è un suonatore di kanun, che è una specie di cetra grande di forma trapezoidale a 26 corde a gruppi di tre, è uno strumento diffuso tra la Turchia, il Medio Oriente, i paesi arabi. La nostra lista di oggi promette musica levantina, in senso buono, in senso geografico, e comincia con questo brano dal nuovo album di Firas Zreik. Allora è una sorta di polka, una specie di danza veloce in due tempi, si chiama Longa.

Longa Firas Zreik, questo album si chiama Tarabesque, esce per l'etichetta Makam. Zreik è cresciuto in Palestina in una famiglia di artisti, di intellettuali, ha avuto la fortuna, credo, di venire a studiare a New York, è anche un violoncellista, ma per sé ha scelto uno strumento poco consueto, il kanun, che qui avete ascoltato, è la cetra araba. Lui dice non è che in Palestina lo trovi nelle case come l'oud oppure le percussioni, come qui puoi trovare una chitarra o un pianoforte, lo vedevo su in televisione da bambino, era uno strumento così raro, così importante. Dunque, Arabesque è il titolo della lista di oggi. Il disco che ascoltiamo adesso è una ristampa di materiali della metà degli anni 90 del Bedouin Sound Clash di Badawi. Badawi è lo pseudonimo di Ras Mesinai, un musicista nato a Gerusalemme, cresciuto anche lui a New York. Si era fatto strada nel mondo dell'hip hop, delle basi strumentali in quegli anni, faceva soprattutto musica ispirata, sentiremo, a grandi maestri giamaicani. E questa musica allora aveva un nome interessante, non così noto, il Bient, un altro nome composto, il come malato, ma in realtà nell'hip hop vuol dire intenso, no? Vuol dire bello, e ambient che invece sta per musica astratta, musica strumentale. C'era un piccolo gruppo di musicisti che veniva dall'hip hop, dalla pratica di strada, ma aveva trasformato quel taglia e cuci in qualcosa di astratto, appunto, qualcosa di molto molto sofisticato. DJ Spooky, Jay Dill e appunto Badawi. Sentite però queste percussioni medio orientali dentro il mix, che vengono dal fatto che lui a 7 anni nei campi profughi dove in quel momento viveva aveva incontrato un maestro di percussioni beduino che l'aveva introdotto anche a questa tradizione. Il brano si chiama Suspicious Dub, Badawi.

Suspicious Dub, il dub sospettoso, mamma mia che radicalità. Questo è Badawi dal Bedouin Sound Clash, un po' come i vecchi dischi di dub giamaicano. Qui eravamo alla metà degli anni 90, questo disco è una ristampa. Ras Mesnai, dopo questi inizi, ha lavorato molto nel cinema come sound designer, come musicista. Ci sono suoi contributi nei film di Ridley Scott, di Darren Aronofsky e di molti altri. Un musicista molto sofisticato, nonostante la sua formazione da autodidatta sulle macchine, sui mixer. Ama a citare come sue influenze Morton Feldman oppure Charles Ives, i grandi compositori americani. 335-5634-296 per i messaggi, 1443 in diretta da Roma. L'idealista, un messaggio: Suspicious Dub è già mezzanotte, è partito Battiti, mi chiedono. No, però Battiti arriverà. Loro avevano in programmazione questo disco di Bedouin Sound Clash, lo potete ascoltare lì di notte. È un'altra storia di diaspora adesso, per andare avanti, questa di Joseph Tavadros, suonatore di oud, virtuoso di oud, che è nato da un'altra famiglia egiziana di musicisti. A 3 anni l'hanno portato a vivere in Australia, dove ha studiato musica, conservatorio, diplomi. Secondo Wikipedia ci sarebbe un suo disco in cui lui suona 52 strumenti, forse è un record, questo non lo so. Il mondo di Joseph Tavadros è quello della world music, cosiddetta, il suono globale, certi dischi ECM per esempio, in cui musicisti delle più svariate provenienze si incontrano. Questo album è appena uscito, documenta un incontro in studio del 2024 tra lui, Jack DeJohnette alla batteria, e il suonatore di cora Yakuba Sissoko. Tavadros e DeJohnette si erano conosciuti nel 2010 per un'altra collaborazione, un album di John Abercrombie per la ECM, appunto, in Australia. Era rimasta questa idea di ritrovarsi. È stata una delle ultime incisioni di Jacques DeJohnette, che è scomparso l'anno dopo. L'album si chiama Conversation with Jack. Questa è The Great Pyramid.

The Great Pyramid, la grande piramide, registrata nel 2024 ma appena pubblicata. Questa è una delle ultime apparizioni sul disco di Jacques Dejonet, che è scomparso l'anno scorso, il batterista di Keith Jarrett, Miles Davis, Bill Evans, eccetera eccetera eccetera. I nostri Arabesque, questo è il titolo della lista di oggi, ci portano adesso al Cairo, in una scena musicale segreta ma molto moderna, che è capace di dialogare con l'elettronica, con la canzone, con il pop pure e semplice. E ci capita, quando ce n'è l'occasione, di ascoltare qualcosa volentieri. Il produttore che tiene assieme questa scena di musicisti e musiciste si chiama Maurice Luca, e questo album è una sua produzione per due cantautrici, due performer: Mariam Saleh, che firma il disco, e Camilia Jubran, che è una palestinese coautrice di alcuni brani. Mariam Saleh è soprattutto un'attrice di teatro e di cinema, figlia di Saleh Saad, che è stato un regista teatrale importante, scomparso ormai una ventina d'anni fa in una tragedia quasi apocalittica, un festival di teatro amatoriale a sud del Cairo, in una cittadina, un incendio che scoppia nel teatro, vie di fuga che sono insufficienti, insomma 50 morti tra attori, registi, critici. Da allora, quel giorno, 5 settembre, in Egitto è proclamata giornata del teatro. Racconto questa storia perché nella canzone di Mariam Saleh, che ascoltiamo da questo suo album nuovo intitolato Sir, cioè il segreto, cioè l'ombra di questa tragedia, di questa perdita di suo padre, appunto. El Fakht si chiama perdita. La perdita è un buco profondo, profondo nel corpo e nel cuore di un prigioniero. È il contrario del nulla. Esiste, ma non dentro un corpo. La perdita è qualcuno che se n'è andato dal mondo umano. Mio padre era la speranza, ne sono nate canzoni, sostengo la mia anima con il distacco e metto pace nel mio cuore. Questa è Mariam Saleh, El Fakht.

Mariam Saleh, voce Camilia Gibran, oud e cori in questa canzone El Fakd, sulla perdita, la perdita di qualcuno, di una persona cara, il papà di Mariam Saleh. In questo caso la perdita non è il nulla, dice la canzone, la perdita esiste anche se non ha un corpo, se non è dentro un corpo. L'album si chiama Sir, è appena uscito, notizie dalla scena musicale moderna, così segreta ma così interessante, al Cairo. Chiudiamo questa lista di arabesque, dunque, l'abbiamo chiamata così, con una di quelle follie simpatiche da collezionisti, da cercatori di musiche strane e soprattutto di copertine di dischi strani. Questo è un disco del 1978 intitolato Electronic Touches Belly Dance, tocchi elettronici per la danza del ventre. È un disco libanese di produzione, un'antologia di canzoni, di musiche celebri laggiù, fatte all'organo elettrico, un po' come faceva da noi Fausto Papetti al sax. La copertina, ecco appunto, strappa un sorriso, c'è l'organista Assad Kudri davanti al suo strumento, che è un grosso farfisa verdino, si direbbe, poi c'è un synth sopra l'organo. Lui ha una giacca tre quarti beige con i profili scuri, dietro a un paravento appunto tutto decorato di arabesque, di decorazioni fitte. Kudri era siriano, alla fine degli anni 60 dirigeva l'orchestra della radio e della TV siriana e ebbe l'opportunità, fu uno dei primi a suonare un organo elettrico, elettronico modificato sulle scale arabe. Poi questo lo fece direttamente la farfisa, lo mise in produzione. Oggi tutti gli strumenti a tastiera possono suonare, hanno una versione fatta per le scale arabe, in makam appunto, ma quello allora era soltanto un esperimento. Ascoltiamo questa versione per organo dunque di una canzone libanese celebre, Teletia Mala Nura, che celebra, pensate, le bellezze, il sole, la luce del lavorare in campagna. Era un cavallo di battaglia di una diva libanese dell'epoca che si chiamava Fairuz. Assad Kudri, dunque, il brano Teletia Mala Nura.

0: Assad Kudri, Teletiam, Ala Nur Ara, l'ultimo Alabesk della lista di oggi, musica che si allontana dal centro, musica di diaspora, molti musicisti palestinesi in questa lista che vivono altrove, uno strappo nella tela. Grazie per l'ascolto da Alberto Piccinini, oggi è venerdì, è l'ultimo mio giorno di conduzione qui all'Idealista, settimana prossima Valerio Corzani a questo microfono, grazie a Pino Zingarelli, a Simone Dall'Orca che era in consolla, la linea adesso passa a Fahrenheit, ci sentiamo lunedì prossimo con l'Idealista.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
3: Ore 15.
4: Rai Radio 3.
5: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: Fahrenheit. I libri e le idee.
7: Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti da Florinda Fiamma. Oggi è venerdì 9 ottobre. Io vi saluto insieme alla redazione Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. Susanna Tartaro alla cura del programma e Mariangela Liardi in regia. Alla parte tecnica con noi questo pomeriggio c'è Simone D'Arrigo e io vi ricordo, come ogni pomeriggio, i contatti. Se volete mandarci un sms oppure un messaggio via WhatsApp, potete farlo al 335-56-34296. Invece, se volete inviarci una mail, fatelo a fare con l'accalcentro @rai.it. Sommario del pomeriggio di Fahrenheit, fiere e festival in giro per l'Italia, ne parleremo adesso, tra pochissimo in apertura, poi lingua, grammatica, perché da termine grammaticale neutro la parola genere è diventato un concetto filosofico, sociologico e politico tra i più discussi del nostro tempo, ne parleremo con Vera Gheno e poi libro del giorno con Giordano Meacci, La nave di Teseo, Anarchica la morte. E andiamo ai festival e alle fiere dell'autunno. Dopo la lunga stagione dei festival estivi, Fahrenheit continua a raccontare le fiere, i festival e le manifestazioni culturali. E andiamo a Genova e a Torino, dando il benvenuto a Francesca Mancini. Buon pomeriggio, benvenuta.
8: Buon pomeriggio a tutte e a tutti.
7: Coordinatrice editoriale del programma di Book Pride, fiera nazionale dell'editoria indipendente. E andiamo anche a Torino e diamo il benvenuto a Marco Pautasso. Buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio, buongiorno a tutte e a tutti e grazie per l'attenzione.
7: Pautasso, responsabile della manifestazione Portici di Carta, libreria a cielo aperto. Allora, Francesca Mancini, Genova, Palazzo Ducale, da oggi e fino a domenica 11 ottobre siamo alla 10ª edizione di Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria indipendente, ma io vorrei iniziare dalla suggestione che voi avete dato, la speranza è una cosa con le piume. Il tema della 10ª edizione di Book Pride è un verso di Emily Dickinson. Perché l'avete scelto?
8: L'abbiamo scelto perché volevamo ragionare appunto sul presente attraverso la parola appunto di una poeta straordinaria e lo volevamo fare proprio con questa immagine. La speranza è qualcosa di piccolo ma di tenace, è capace di resistere anche nelle condizioni più avverse. Ci sembrava una metafora giusta che poteva raccontare e interrogare il nostro presente.
7: E invece andiamo a Torino con Pau Tasso, un progetto, quello di Portici di Carta, un progetto della città di Torino, del Salone Internazionale del Libro di Torino, che per questo weekend porta 2 chilometri di libri lungo i portici, tra Piazza Castello e Porta Nuova. Ce lo racconta, ci racconta questo progetto di Portici di Carta?
9: Sì, per chi non conosce Torino, questa direttrice che dalla stazione di Porta Nuova porta a Piazza Castello è attraversata appunto da 2 chilometri di libri. Sono 71 le librerie torinesi che vi partecipano, tra indipendenti, di catena, Reventers, antiquarie, sono 56 gli editori piemontesi e poi ci sono 46 espositori che fanno capo all'associazione Libro Ritrovato, che si occupano di libri antichi e fuori catalogo. Insomma, è un'infilata di libri che attraversa il centro storico della città, questi portici ottocenteschi, inizio novecenteschi, questi 2 chilometri sono suddivise addirittura in 16 aree tematiche e davvero credo che per i lettori forti e non forti sia l'occasione davvero per incontrare il libro in tutti i suoi aspetti.
7: Allora, Francesca Mancini, lei prima, parlando dei versi, del verso di Emily Dickinson, parlava appunto della resistenza, della tenacia, essere piccoli e tenaci, come la piccola e media editoria, la piccola editoria, l'editoria indipendente soprattutto. E quindi ci si dà facilmente l'occasione di parlare di Anne Carson, Nobel per la letteratura, proprio ieri. E Book Pride si apre proprio nel suo segno con gli editori indipendenti, perché Carson è stata portata in Italia proprio da Crocetti e Utopia, editori indipendenti. Allora, anche mi pare che voi a Book Pride domenica 11 ottobre farete anche un reading a più voci dedicato proprio ad Anne Carson. Anzitutto, se ci può parlare di questo evento, ce lo può raccontare in modo che le persone che stanno a Genova e dintorni possano venire. E poi le volevo chiedere un'altra cosa: quanto conta l'editoria indipendente anche nella sperimentazione, nella scoperta di autrici e autori che non sono magari al centro del mercato editoriale più grande?
8: Sì, allora intanto siamo felicissimi di questo premio, di questo Nobel meritatissimo, una grandissima scrittrice, una grandissima poeta e proprio per questo domenica alle 14 faremo in collaborazione con gli editori indipendenti che sono qui presenti, Utopia ma anche Tlon, ma anche La Nave di Teseo, La Tartaruga, sono tanti gli editori che hanno pubblicato Anne Carson, ricordiamo che Utopia è stato il primo nel 2020, quindi siamo particolarmente felici di essere qui a Book Pride con tutti questi editori e appunto domenica stiamo organizzando un reading a più voci con alcune scrittrici, scrittori che saranno qui in fiera e leggeremo appunto dalle sue opere. Sarà una maratona dedicata a Anne Carson.
7: E questo l'altro passaggio era proprio questo. Ecco, lei ha ricordato Utopia, ricordiamo appunto Crocetti, La Tartaruga e tutti gli editori indipendenti, chiaramente. Però ecco, quanto è più facile che siano loro magari a sperimentare un autore o un'autrice, come nel caso di Anne Carson, che magari non sarebbe rientrata nel mercato editoriale dei grandi. Cioè l'hanno portata loro, sì, in Italia.
8: Sì, diciamo che quello che cerca di fare Book Pride è proprio questo, cioè dare sostegno a un'editoria di progetto, a un'editoria che arricchisce e anima la proposta libraria italiana. Gli editori indipendenti fanno proprio questo, fanno un grandissimo lavoro di ricerca, lavorano sui margini delle letterature e sui margini delle voci e senza di loro non potremmo avere tutta questa ricchezza letteraria e questo approfondimento, diciamo, appunto proprio perché sono editori che costantemente fanno un lavoro di ricerca, fanno un lavoro di approfondimento, quindi diciamo che sono essenziali per l'editoria italiana, sono essenziali per l'editoria tutta e per chiunque ama leggere.
7: Marco Pau Tasso, da un premio Nobel all'altro, voi invece nel centenario della nascita e nel decennale della morte, la dedica di quest'anno di Portici di Carta per il premio Nobel Dario Fo. Come l'avete immaginato e se ci dà altri appuntamenti che ritiene più importanti?
9: Sì, una particolarità, quella di Portici di Carta, quella di dedicare una personalità importante e significativa del mondo letterario e culturale italiano, l'edizione entrante. Quest'anno non potevamo esimerci da ricordare l'ultimo premio Nobel italiano, Dario Fo, e lo faremo proprio con suo figlio Jacopo e con Mattia Smartelli, che è uno, credo, fra i più apprezzati interpreti del suo repertorio, tra l'altro a Torino proprio in questo periodo per la stagione del Teatro Stabile con lo spettacolo Lo Santo Iullare Francesco. E, gli altri appuntamenti, ecco, voglio ricordare gli editori ospiti, un'altra peculiarità di Portici di Carta, che sono la Nave di Teseo, per la, diciamo, l'editoria generalista. Invece vogliamo sempre dedicare un'attenzione particolare anche all'editoria per ragazzi e per bambini, e quest'anno l'editore ospite è Terre di Mezzo. Gli ospiti sono davvero tanti, da Tash Ho, l'autore malese, a Claudia Durastanti, a Massimo Cacciari, a Ermal Meta, Nicola La Gioia col suo nuovo libro, Chiara Gamberale, Francesca Giannone, Matteo Lancini, Marianna Aprile, Marco Cassardo, Marco Merighi, Milena Palmintieri, Aurora Tamigio, Elena Leventa. Insomma, gli ospiti sono tantissimi, e voglio anche ricordare un appuntamento speciale, che sono le passeggiate letterarie, che ci consentono di far conoscere e vivere la città attraverso le pagine degli scrittori del Novecento, non solo, che l'hanno vissuta o l'hanno attraversata, in un modo anche per scoprire una veste un po' diversa della nostra città.
7: Senta Pautasso, per chi non c'è stato a Portici di Carta, ci fa immaginare un po' come avvengono, com'è proprio dislocata fisicamente la manifestazione, dove si trovano gli incontri e dove si trovano tutti gli eventi lungo i portici? Ce lo racconti un po'?
9: Sì, come ho detto all'inizio, tutti i portici di Via Roma sono occupati dai libri. Poi abbiamo però degli spazi importanti dove teniamo gli appuntamenti. Sono le Gallerie d'Italia, d'Intesa San Paolo, nel cosiddetto Salotto Buono di Torino, cioè Piazza San Carlo, sia nella sala immersiva che nella loro sala storica, che si chiama Sala Turinetti. Abbiamo il Teatro Regio con il suo foyer, il Foyer del Toro. Abbiamo un posto molto particolare, che è l'Oratorio San Filippo Neri, ma poi occupiamo proprio la piazza con i mini portici, che è la nostra, diciamo, il nostro focus è per i più piccoli, con attività, laboratori, letture curate non soltanto dal nostro ufficio scuola e dalla collega Maria Giulia Brizio, ma anche dalle biblioteche civiche torinesi. E non l'ho ricordato tra gli ospiti, ma abbiamo l'autrice di Dori Fantasmagorica, Abby Hanlon, che arriva dagli Stati Uniti, quindi per chi ha amato quella serie, credo che sia un altro appuntamento imperdibile.
7: E invece Francesca Mancini, a proposito di itinerari, Book Pride ha previsto anche un itinerario nella Genova di Eugenio Montale. Come l'avete immaginato e dove verranno portati i lettori e le lettrici e partecipanti di questo festival?
8: Allora sì, per quest'anno per noi è un anno particolare, perché abbiamo organizzato una serie di appuntamenti che sono anche degli anniversari importanti, e oltre appunto a quello dedicato a Montale ci saranno degli appuntamenti importanti dedicati a Mary Shelley, faremo un grande incontro anche dedicato a Rosellina Archi, e ci sarà un altro appuntamento dedicato a Mary Shelley, sì, e poi avremo anche Caproni a 90 anni dalla raccolta d'esordio di Come un'allegria, nell'itinerario della Genova di Eugenio Montale, che sarà a firma di Alessandro Ferraro per il palindromo. Accompagneremo il pubblico alla scoperta dei luoghi e anche delle poesie che hanno reso appunto immortale questa città, appunto tra quelle che sono le sue più grandi forse raccolte, Gli ossi di seppia e Le occasioni. C'è anche un altro grande anniversario al quale teniamo particolarmente quest'anno, è il 25esimo anniversario del G8 di Genova, quindi ci sarà anche un appuntamento con la giornalista Annalisa Camilli, appunto, che presenterà una versione del suo podcast Limoni Live, e ripercorreremo le giornate appunto del luglio del 2001.
7: E senta, invece, come avete immaginato gli incontri per i lettori e lettrici più giovani o più piccoli?
8: Sì, chiaramente Book Pride è anche una manifestazione dedicata ai ragazzi e ai bambini più piccoli. Book Young, che è curata da Valentina De Polide, è un programma che coinvolge tantissime classi e tantissime, appunto, tantissime età. Tutto questo lo facciamo grazie alla rinnovata, diciamo, collaborazione con Andersen, che è una delle riviste italiane dei libri per ragazzi più importanti. E quest'anno, per esempio, tra gli ospiti abbiamo il super premio Andersen Bruno Zocca, che farà appunto una giornata dedicata al suo nuovo albo illustrato, La Nottataccia. Ma abbiamo anche, per esempio, un appuntamento molto particolare con un insegnante di yoga, Lorenza Novelli, e con l'artista Jacopo Olivieri, che proporranno invece una colazione e una merenda, coinvolgendo anche le famiglie, e appunto parleranno, chiacchiereranno di un libro di Quinto Quarto, Uno spazio morbido, mentre insegneranno ai più piccoli alcune prime figure dello yoga. E ancora, ci tengo particolarmente perché quest'anno è un altro grandissimo anniversario, è il bicentenario di Carlo Collodi, e quindi abbiamo immaginato un appuntamento proprio dedicato a Collodi, a Pinocchio, insieme al critico Focheseato, appunto Walter Focheseato, presso appunto il centro di produzione Casa Luzzati, e anche questo è un evento che facciamo in collaborazione con Andersen.
10: Grazie Pau Tasso. Anche Portici di Carta, attenzione per i più piccoli, il programma di attività per le famiglie viene allestito in Piazza San Carlo, lei prima parlava di Terre di Mezzo, e poi c'è anche un'iniziativa Portici a Scuola. Cosa succede lì?
9: Sì, approfittiamo della presenza di autori importanti, ho già citato Abby Hello, ma voglio ricordare Francesco Kento Carlo, Sergio Olivotti, Marco Somà, e approfittiamo della loro presenza per portarli il lunedì, il giorno successivo alle 2 giornate di Portici, in alcune scuole della città. Noi teniamo molto, insomma, alla promozione per i più piccoli del libro e della lettura. E questo spazio che chiamiamo Mini Portici è sempre frequentatissimo e molto amato, apprezzato, devo dire, non solo dai torinesi, e mette insieme, come dicevo, non soltanto il nostro ufficio scuola, ma le biblioteche civiche torinesi e anche il Dipartimento Educazione Castello di Rivoli, che riesce sempre a coinvolgere il pubblico di ogni età attraverso un'esperienza collettiva e condivisa di illustrazione sulla piazza, quindi insomma è anche un momento, come dire, è una grande, Portici Carta è una grande festa popolare anche con alcuni suoi momenti ludici.
10: Grazie, ringrazio Marco Pautasso e ringrazio Francesca Mancini. Grazie per essere stati con noi.
8: Grazie a
9: Grazie
8: voi.
9: mille dell'attenzione.
10: Allora, ricordo gli appuntamenti a Genova, Palazzo Ducale, 9-11 ottobre, decima edizione di Book Pride, Fiera Nazionale dell'Editoria Indipendente, e invece dal 10 e 11 ottobre a Torino, diciannovesima edizione di Portici di Carta, Libreria a Cielo Aperto. E adesso è lo spazio alla musica. Cominciamo il percorso musicale del pomeriggio di Fahrenheit con Mount Eerie e ascoltiamo il primo brano tratto dall'album del 2008 dal titolo Dawn.

che usa Phil Erverone, e quest'album è accompagnato anche da un libro che contiene i diari e i disegni dell'autore. E queste registrazioni soliste e minimaliste sono state realizzate nei primi anni 2000. Il contenuto del libro si riferisce proprio al periodo che l'autore ha trascorso da solo in una baita di legno nella Norvegia settentrionale. E adesso è arrivato un altro momento, diciamo così, un po' sognante, che è quello della nostra caccia al libro.

0: Ed ecco il momento della caccia al libro, il momento di tutti coloro che vogliono, desiderano leggere un testo che non si trova più e per chi generosamente vuole donarlo. Adesso do la parola, il benvenuto a Franco. Buon pomeriggio, Franco.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Franco da Cortina d'Ampezzo sta cercando un libro, esatto. Storia geologica delle Dolomiti di Alfonso Bosellini, edizioni Dolomiti 1989, ma soprattutto non ci sta ascoltando da solo, c'è un gruppo di lettura insieme a lei che le dà da supporto.
1: Esatto.
0: Allora ci dica prima perché sta cercando questo libro e di che libro si tratta e poi andiamo sul gruppo di lettura.
1: Esatto. Beh, allora il libro l'ho scoperto in biblioteca. Io da ragazzo ero molto appassionato di geologia. Io abito a Cortina, quindi uscendo dalla finestra sono in piena geologia con le montagne di Cortina. E ero molto appassionato, andavo a fossili e quindi mi appassionava questo aspetto della scienza. Poi dopo, andando avanti, non mi sono più interessato e ho fatto altro. Volevo fare geologia all'università, invece poi ho fatto medicina e quindi ho cambiato strada. Adesso che sono da un po' di anni in pensione, mi è ritornata la passione della geologia. Quindi in biblioteca ho trovato questo libro, che però non si riesce assolutamente a trovare. Mi piacerebbe averlo perché è un libro non solo da leggere, anche da studiare, insomma. E quindi mi sono rivolto a voi per questo, insomma.
0: E ci proviamo. Il libro dell'89, edizioni Dolomiti. Ma invece ci dica di più sul gruppo di lettura. Chi siete, quanti siete, se vi vedete fisicamente in una libreria?
1: Allora, il gruppo di lettura è un gruppo, siamo circa una ventina, 20, 25, e ci vediamo una volta al mese. Quando ci ritroviamo decidiamo, anzi durante il mese prima della riunione successiva decidiamo quale libro leggere, lo leggiamo e poi durante la riunione lo commentiamo. Oggi io sono durante la riunione, adesso c'è la riunione.
0: Ah, siete proprio tutti insieme?
1: Sì, stiamo discutendo lo Sbilico, che è
0: quello di Pierantozzi.
1: Esatto. Un libro veramente che ci ha colpito moltissimo. Io devo ancora cominciare la riunione, ma mi sembra di aver capito che anche gli altri siano rimasti molto colpiti, proprio come un colpo, un pugno al cuore.
0: Certo, in effetti sì, la storia è molto forte. Sì. E avete già deciso, perché questo l'avete letto e ora ne state parlando, ma avete già deciso, deciderete durante questa riunione quello prossimo, quello dell'anno, del mese prossimo?
1: Dunque, il mese prossimo discuteremo il libro Platone.
0: Il libro di Platone? Non ho sentito bene.
1: No, Platone si chiama.
0: Platone. E come li decidete? Diciamo in gruppo, coralmente, a elezione?
1: No, si fa su internet, su WhatsApp. Abbiamo un gruppo WhatsApp. E c'è una classifica, ognuno sceglie il libro che desidera leggere e poi si vede il libro che è più votato, si sceglie quello, insomma.
0: Bene, e allora intanto grazie, che bello che insomma siete tutti insieme e ci state ascoltando.
1: Sì. Loro stanno ascoltando adesso.
0: Ok, allora signor Franco, io ripeto il titolo del libro che lei sta cercando, Storia geologica delle Dolomiti di Alfonso Bosellini, edizioni Dolomiti appunto 1989, ci auguriamo che lo trovi presto.
1: Perfetto, grazie molte.
0: Un saluto a tutte e a tutti quelli
1: grazie,
0: che stanno con
1: grazie,
0: lei.
1: Grazie.
0: Adesso sto...

0: Do il benvenuto invece a Mirella. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, lei chiama da Pesaro e sta cercando invece un classico, la formazione dell'oratore di Quintiliano. In realtà i libri quello dal primo al quarto, edizioni Burro 97, cerca soltanto questi libri, questo primo fascicolo, diciamo così?
1: Sì, sto cercando non per me, ma per mio nipote Andrea, che possiede già gli altri due volumi di edizione dell'opera. A lui manca questo primo volume, lo sta cercando da tanto tempo, ma non riesce a trovarlo. Ha provato ovviamente nelle librerie, anche nelle librerie dell'usato, ha provato anche in rete. Trova l'opera completa in un'altra edizione, ma sarebbe davvero molto interessato a trovare questo primo volume che gli manca.
0: Certo, per formare il suo nipote, ma suo nipote sta a scuola in sé, ci
1: No,
0: sono ragioni di studio?
1: sono ragioni di
0: Di...
1: formazione personale. Lui è uno scultore e ritiene che studiare la retorica lo aiuti a tradurre meglio il suo pensiero
0: bello!
1: in immagini quando scolpisce, e questa è la motivazione principale.
0: E allora ci auguriamo che lo trovi presto. Grazie Mirella per aver chiamato per
1: No,
0: lui.
1: ringrazio io voi veramente.
0: Eh beh, se lo troviamo ci ringrazio. Dai,
1: No,
0: adesso ci
1: anche solo per aver
0: impegniamo.
1: lanciato l'appello, sì.
0: Va bene, grazie, ci auguriamo davvero, davvero di
1: Grazie
0: trovarlo. Grazie Mirella. Allora, ripeto, il libro sta cercando Mirella per suo nipote, La formazione dell'oratore di Quintiliano, ma proprio questa edizione qui, Burr 97, diciamo il primo tomo, cioè i libri dal primo al quarto. E adesso vi leggo qualche titolo che stiamo cacciando, perché siamo, noi li cacciamo, però ci deve essere qualcuno che ce li offra. Allora, Walter Scott, La donna del lago, tipografia Segnin 1845, e poi Peppino De Filippo, Una famiglia difficile, edizioni Marotta 1976, Poggett Powell, Interrogative Mood, Guanda 2011, e poi Moby Dick di Melville nella traduzione di Bernardo Draghi Fassinelli del 2001, e poi Wodehouse, Pulce ammaestrata, Mursia 1994, Carlo Mollino, Il messaggio della camera oscura ad arte 2006, e infine Mirko Orlando, che ha scritto Fotografia post mortem, edizione Castelvecchi 2013. E adesso noi proseguiamo il nostro ascolto di Montiri, ascoltando insieme Moon Sequel.

0: Do il benvenuto a Vera Gheno. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, ben trovata. Lei è collegata dallo studio RAI di Genova ed è qui con noi per parlare del suo ultimo saggio, il suo ultimo e breve saggio dal titolo Genere, che fa parte della nuova collana La Terza, Parole Pericolose. Nella presentazione di questa collana la casa editrice spiega: non esistono parole neutre, ogni parola richiama, al di là della sua accezione più letterale, un mondo di altri significati. Allora, Vera Gheno, sociolinguista, traduttrice dall'ungherese, collaborato per tanti anni con l'Accademia della Crusca, ha firmato numerosi saggi e in questo suo libro ci conduce con sé nel passaggio da termine grammaticale neutro della parola, del termine appunto genere, al fatto che sia diventato anche un concetto filosofico, sociologico, non privo anche di critiche e polemiche. Allora, anzitutto, perché ha scelto proprio di scrivere, della casa alla casa editrice, o l'ha scelto lei la parola genere come termine?
1: Allora, no, è stata una precisa richiesta della casa editrice. In particolare io sono stata contattata da una bravissima editor, anzi, siccome è donna, Editrix, che si chiama Lia di Trapani, usiamolo questo latino, e Lia mi ha proprio chiesto: guarda, considerando un po' la tua storia sia di studiosa sia di persona che scrive libri, avevamo pensato di invitarti a scrivere il volume sulla parola genere. Ora, su questa collana va detta una cosa. Io penso, al di là del fatto che ovviamente sto parlando pro domo mea, ma che sia interessante dal punto di vista della scelta della casa editrice di aprire una collana proprio dedicata a termini che specificamente hanno subito dei cambiamenti semantici molto forti nel corso della loro storia più o meno recente. Infatti l'altro volume con cui si apre la collana, oltre al mio, è Democrazia di Luciano Canfora, per cui si capisce un po' la direzione che sta prendendo questa collana. Quando mi è stata fatta la proposta non ho potuto fare altro che reagire con grande entusiasmo, perché è un termine sul quale lavoro da molto tempo, ma che non avevo mai avuto modo di approfondire come invece mi ha permesso di fare questo libro.
0: Allora, senta Vera Gheno, lei appunto ha sia una diciamo una parte di lei accademica, quindi lei comunque ha una parte accademica molto forte, ma anche una parte divulgativa molto interessante, e quindi io vorrei chiederle di mettere insieme le due anime per rispondere a questo: perché utilizzare il termine genere viene percepito come una minaccia al giorno d'oggi? Cosa rende genere una parola non neutra, ma una parola che fa anche paura?
1: Allora, ovviamente è la stessa domanda che mi sono posta io, perché non avevo una risposta precisa. Cioè, io faccio parte di un contesto culturale, anche di un movimento culturale che va da tempo dicendo che attorno al genere, o meglio il concetto di ideologia di genere, o ancor più precisamente di ideologia gender, c'è tanta confusione, no? Addirittura molti miei colleghi e colleghe dicono: un'ideologia gender non esiste in assoluto. Io preferisco dire che un'ideologia gender, con le caratteristiche che le vengono spesso imputate, non esiste, cioè in quella forma lì, ma invece c'è un movimento di pensiero che potrebbe essere definito ideologia gender. In quel caso anch'io sono un'ideologa del gender, diciamo così. E quindi, proprio come domanda di ricerca, che mi era stata posta peraltro anche da Lia di Trapani, ho cercato di trovare il momento in cui avviene questo passaggio, cioè da genere come pacificamente, diciamo così, dimensione, costrutto socioculturale, separato in parte o del tutto dalla dimensione del sesso biologico, quando è che si passa appunto a questo babau del genere. Ho dovuto proprio studiare, perché non me l'ero mai chiesta la domanda, non me l'ero mai fatta la domanda in questi termini, e quindi è stata una sorpresa anche per me. E alla fine, studiando anche tanti altri studiosi e studiose che se ne erano occupate prima di me, quindi ho fatto una sorta di sunto, no, dello scibile umano su questo tema, mi sono resa conto che il trapasso, se vogliamo chiamarlo così, è avvenuto più o meno dopo la metà degli anni 90, dopo alcune importanti assemblee dell'ONU in cui si è iniziato a discutere di genere, nel senso di ovviamente soprattutto maschile e femminile, ma soprattutto per staccarlo dalla dimensione biologica, perché adesso uso un termine difficile, la biologizzazione della differenza, cioè il dire l'uomo e la donna sono differenti su base biologica, è stato a lungo usato come scusa per giustificare le discriminazioni, in questo caso nei confronti delle donne. Poi per me il discorso si allarga verso anche gli altri generi oltre al maschile e femminile, ma anche solo rimanendo sul femminile, no? Per esempio dire che la donna è naturalmente predisposta alla cura, allora vuol dire che posso pagarla meno o non pagarla affatto per una serie di funzioni di cura che effettivamente la società sembra non riconoscere come degne di venire pagate, per esempio l'assistenza degli anziani.
0: Certo, senta, lei tra le varie diciamo anche citazioni ci sono, a un certo punto c'è Bloch che in Apologia della storia dice: non conta l'etimologia quanto piuttosto usare l'uso che si è fatto di una determinata parola. Ecco, nel caso di genere, della parola genere, del termine genere, che uso si è fatto? Perché lei, come diceva prima, un sunto dello scibile umano, però diciamo ci faccia un sunto del sunto, perché lei a un certo punto ci fa una sorta di percorso lessicografico.
1: Sì.
0: Ecco, prima ha detto il momento diciamo di crisi, di cambiamento, sì, negli anni 90, però ci accompagni da genere, diciamo così, anche dal latino.
1: Ah beh, certo. Allora, intanto io ho fatto un percorso a gambero, a ritroso, nel senso che sono partita dall'edizione più recente del dizionario che avevo sotto mano, non so se posso dire quale.
0: Sì,
1: è un problema. Lo Zingarelli, no, non volevo.
0: No, noi
1: già
0: di libri,
1: sto facendo
0: di
1: pubblicità.
0: Libri ne parliamo,
1: okay.
0: No.
1: Perfetto. Lo Zingarelli per due motivi: perché ho lavorato alla Zanichelli per 4 anni e quindi è particolarmente caro, ma anche perché è l'unico vocabolario dell'italiano che. E quindi prima di tutto mi sono letta la definizione 2026, no? Quindi c'è sempre ovviamente il riferimento etimologico, quindi dal latino genus, in particolare dal genitivo generis, da gignere, che è un verbo che significa generare, di origine indoeuropea. E in circolazione, diciamo, con vari significati dal 1257, quindi è una di quelle classiche parole che hanno avuto ci arrivano direttamente dal latino, no? Non ha fatto tanti giri, ma ci arrivano proprio dal latino. Il nucleo più interno dell'italiano. Dopodiché ci sono varie accezioni, classi di oggetti, da un punto di vista filosofico, poi nella classificazione degli organismi, categoria sistematica, eccetera, eccetera, eccetera, finché si arriva al significato, all'accezione numero 7, che è proprio appartenenza all'uno o all'altro sesso, specialmente con riferimento al contesto culturale o professionale dell'individuo. Questa, e poi sotto, certo. Ci sono tutta una serie di esempi. Ora, quello che per me era molto interessante era cercare di capire quando questa accezione viene registrata nei vocabolari. E ora non so quante delle persone che ci ascoltano sono abituate a compulsare i vocabolari quanto capita a me per questioni professionali, però ecco, una data che non è mai segnalata nei vocabolari è proprio quella dell'ingressamento, cioè da che anno quella parola è presente nel vocabolario.
0: Ecco,
1: l'unico modo per scoprirlo è prendere anno per anno il vocabolario e guardare quando quell'accezione non c'è più.
0: Certo.
1: O quella parola non c'è. E una volta l'avrei fatto manualmente, diciamo così, per esempio la biblioteca dell'Accademia della Crusca ha tutte le copie dello Zingarelli dalla prima all'ultima edizione, però non avevo accesso in questo momento, e quindi l'ho chiesto a Facebook, nel senso che ho chiesto alle persone che mi leggono di verificare se avessero in casa uno Zingarelli, di che annata fosse,
0: anno, certo.
1: e di fotografarmi
0: se c'era o non c'era.
1: Esatto, e così abbiamo scoperto che l'accezione entra nello Zingarelli del 99, che poi è compilato nel 1998. Quello è il momento in cui il vocabolario prende atto dell'importanza che ha assunto questa accezione nella cultura comune, no? Quindi nella vulgata, non solo per specialisti, e quindi la registra nel vocabolario. Io penso che questa sia una questione affascinante, anche perché è l'ennesima dimostrazione che qualcosa di grosso è accaduto proprio negli anni 90.
0: Negli,
1: no?
0: Anni 90, sì, che appunto già aveva trovato prima.
1: Esatto.
0: Il momento. Senta, lei nella sua introduzione a questo piccolo e agile saggio parla, questo, insomma, chi ci ascolta lo sta capendo, parla insomma delle parole che hanno anche valore politico, ogni scelta, certo, linguistica implica delle prese di posizioni, e utilizza un'espressione

0: Molto particolare, margini linguistici, e in particolare ovviamente nell'esprimere la sua posizione nel trattare la parola genere, che ha detto anche prima, insomma, all'inizio della nostra conversazione, cioè quella, una posizione femminista intersezionale. Allora, sì. Però ci può spiegare che cosa intende più precisamente per margini linguistici?
1: Allora, intanto i margini linguistici sono in qualche modo correlati ai margini sociali, quindi spesso stanno ai margini della lingua persone che subiscono per qualche motivo delle marginalizzazioni all'interno della società, le persone migranti o di background migratorio, le persone giovani in un contesto che discrimina i giovani, o le donne in un contesto androcentrico, quindi maschiocentrico, le persone con disabilità, eccetera eccetera. Cosa vuol dire essere marginalizzati dal punto di vista linguistico? Beh, per esempio che non si ha la possibilità di scegliere come venire chiamati. No? Se pensiamo a tutto il dibattito su nero con la G, quella che gli inglesi chiamano la N-word, da una parte abbiamo delle posizioni apparentemente molto scientifiche che dicono in italiano la N-word non è disdicevole perché è l'esito naturale del latino niger nigra nigrum. In italiano non ci sarebbe un problema di razzismo sistemico contro le persone dalla pelle nera, quindi usiamolo pure. Però le persone nere che stanno al margine ci dicono questa parola ci ferisce, tutte le volte che qualcuno la usa è come se ci dessero uno schiaffo. Allora, l'opinione della persona che vive la discriminazione sulla propria pelle, proprio letteralmente, in qualche modo nel dibattito culturale finisce per valere meno. Ecco, questo è un esempio di marginalizzazione linguistica, no? Per cui non è vero che uno vale uno, perché ci sono delle opinioni anche in ambito linguistico, delle posizioni che sono più forti perché la persona che ne è portatrice è in una posizione di potere all'interno della società.
0: E questo, diciamo così, spostando il discorso dal concetto di margine linguistico, è anche la questione della colpa linguistica, sempre sulla N-word, come diceva adesso?
1: Allora, la N-word o nero con la G, insomma, perché poi le persone si arrabbiano se uso troppo inglese, è un esempio di parola che nel corso del tempo si è caricata di una colpa linguistica. Questa è una definizione che si trova in diversi studi, ma che trovo molto, molto chiara, no? Cioè una parola che quando la usi fa male e quindi sarebbe meglio non usarla, in sostanza.
0: Senta, ci è arrivato un messaggio che dice: genere è diventato un po' polemico, io l'allerto, poi certo. Dopo vede lei. Allora, genere è diventato da termine neutro, che è un po' il concetto da cui eravamo sì. Partiti all'inizio, emblema della speculazione filosofica attuale, proprio perché è lì che va a parare, ovvero sullo scontro privilegiato delle filosofie soggettive ed effimere che, decretando la possibilità di chiamare la realtà con nomi a piacimento, hanno infine sancito il passaggio dal logico all'ideologico, ma è una rovina perché il relativismo.
1: Eccoci. Per dinci bacco.
0: Eccoci. Beh, prego, gliela offro così su un piatto d'argento.
1: Allora, intanto complimenti per la persona che l'ha concepita in così breve tempo, perché è una riflessione molto complessa, direi. Io mi permetto di replicare che penso che tutto sia ideologico alla fine, perché gramscianamente ideologia vuol dire avere una serie di idee, avere un collocamento, avere un posizionamento. Quindi da quel punto di vista non credo che ideologico dovrebbe essere considerato offensivo. Dopodiché è vero che c'è molto di filosofico nel discorso, per esempio, delle identità di genere, però è anche vero che le persone che come dire, si identificano, per esempio, in maniera non congrua con il loro sesso biologico assegnato loro alla nascita, esistono, sono altrettanto vere, e quindi più ci si interfaccia con persone che magari si fanno domande sull'identità di genere, più ci si rende conto che non è una semplice elucubrazione come si può dire astratta, ma che è qualcosa che impatta sulla vita delle persone.
0: Certo, e senta, io le chiedo, cioè, lei ha messo proprio, c'è cioè, proprio un paragrafo in questo libro, Genere, di parole pericolose, un paragrafo che si intitola proprio Che cos'è l'ideologia gender? Anche qui ci racconta un po' come l'ha concepito e ce lo racconta.
1: Ma allora, ovviamente io mi sento dire spesso di essere, come dire, di essere, vengo accusata spesso di portare avanti dei precetti dell'ideologia gender. Allora è ovvio che quando ti viene affibbiata questa etichetta ti chiedi anche ma che cosa vuole dire. Ci sono varie posizioni, no? Quella più comune nel dibattito pubblico è proprio quella di dire un'ideologia gender non esiste. C'è per esempio uno studioso molto bravo, uno studioso del genere, del queer anche, che si chiama Federico Zappino e che è il traduttore delle ultime opere di Judith Butler, giusto per dare un'idea, che invece dice noi ci dobbiamo riprendere la definizione di ideologia gender e dovremmo anche dire è vero che esiste un'ideologia gender ma non è quello che spesso viene raccontato, cioè persone come me non sono interessate per esempio a confondere i bambini, no? Per esempio certo. A confondere la sessualità dei bambini o a mettere mano al sesso biologico dei bambini. Io milito a favore di una società più equa che possa permettere alle persone con qualsiasi identità di genere di vivere in maniera felice come tutto il resto della popolazione. E mi rendo conto che in questo momento discorso è, come si dice, poco popolare, perché sono anni e anni che vengono alimentate delle narrazioni molto cupe rispetto per esempio a tutto il contesto delle persone transgender, che poi è un termine molto ampio, no? Per cui spesso vengono additate come la causa di tutto quello che non funziona. Pensiamo anche alle cose che dice il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, no? Mi ricordo quando c'è stato un incidente aereo l'anno scorso che disse che il problema era le persone che erano state assunte grazie ai contratti di inclusione, no? a causa della DEI, della Diversity Equity Inclusion, e in questo ovviamente rientrano anche le persone trans. Quindi in generale non è un momento felice per essere una persona trans, e siccome invece io vorrei che tutte le persone avessero uguale possibilità di essere felice, mi sento di dire che allora sì, è vero, porto avanti un'ideologia gender.
0: Senta, verso la fine del suo libro c'è una parte molto carina col disegno del genderbread person, la persona pan di genere, sì. Che è un omaggio al gingerbread man, ce l'avete presente, quei biscottini che hanno proprio la forma di omino, diciamo così. Sul vivere il genere in serenità e la spiegazione delle differenze tra sesso, cervello, cuore, aspetto esteriore, espressione del sé. Racconta un po' questo utilizzo di questa persona pan di genere, di questo biscottino umanizzato disegnato.
1: Allora, è il biscottino che si trova facilmente online, basta cercarlo, Genderbread Person. È stato concepito da uno studioso che si chiama Sam Killerman nel 2011 e poi è stato riproposto in varie versioni. E sostanzialmente è un disegnino molto semplice che però permette di illustrare in maniera molto lineare la differenza fra una serie di dimensioni che compongono poi la galassia del genere e che purtroppo spesso vengono confuse. Allora, all'altezza del cervello c'è l'identità di genere, che è la risposta alla domanda come mi identifico. All'altezza dei genitali c'è il sesso biologico, anatomico o biologico, che è fondamentalmente la letterina che abbiamo sui documenti, maschio o femmina. Queste due dimensioni possono essere congrue, no? No? Quindi io, per esempio, sono nata femmina, mi identifico come donna e quindi io sono una donna cisgender, no? Il sesso biologico e l'identità di genere corrispondono, esatto. All'altezza del cuore c'è l'attrazione o l'orientamento sesso affettivo, cioè la risposta alla domanda chi mi piace, da chi sono attratta, e infine attorno a mezza sagoma c'è un tratteggio che è l'espressione dell'identità di genere, perché al di là di come io mi identifichi è anche possibile che io viva in una società che per esempio non riconosce l'esistenza delle persone trans e quindi ahimè sono costretta a nascondermi, no? Non posso fare coming out, che è una cosa diversa dall'outing. Certo. No, così facciamo anche lessico. Outing è quando te lo fanno gli altri, una cosa violenta.
0: Certo.
1: Esatto. Coming out è quando lo fai tu, no? Quindi questo schemino è veramente molto semplice e secondo me aiuta a capire che non c'è nulla di cui aver paura, in sostanza.
0: Allora, senta Veragheno, lei di formazione linguista e sociolinguista.
1: Sì.
0: Immaginava che da questo studio appunto delle parole a cui si è appassionata, intenderei a dire da ragazzina, insomma da quando era più giovane, le sarebbe venuta tutta questa responsabilità di genere diverso?
1: Allora, non me l'aspettavo, ma lo pensavo possibile, perché io come formazione sono nipotina di Tullio De Mauro, nel senso che ho studiato con una bravissima professoressa che purtroppo è scomparsa recentemente, di nome Patrizia Bellucci, all'Università di Firenze, e sono loro in linea diretta che mi hanno insegnato il mestiere. E Tullio De Mauro evidentemente era un grandissimo studioso al quale io non sono degna neanche di spolverare le librerie, però una caratteristica che aveva e che ha sempre rivendicato era proprio quella di essere militante, no? Cioè lui si schierava politicamente, pensava che la lingua fosse molto importante per preservare la democrazia. Uno dei suoi cavalli di battaglia è l'educazione linguistica democratica, che è un concetto bellissimo e che vuol dire sostanzialmente che se ci tolgono le parole noi perdiamo anche la possibilità di essere cittadini e cittadine attivi di una democrazia. Quindi da un certo punto di vista non mi aspettavo tutto questo cancan, se vogliamo, tutta questa agitazione, però non l'ho mai rifuggita, perché penso che sia giusto, facendo linguistica, essendo linguista, anche militare a favore di determinate idee. Militanza non nel senso guerrafondaio, ma nel senso di schierarsi.
0: Di schierarsi. Ecco, lei con l'educazione linguistica democratica che ha appena citato si mettono insieme due termini anche delle prime parole pericolose di La Terza, diciamo. Sì. E, senta, lei, a proposito di De Mauro, una parte del suo libro a un certo punto parla della questione, sempre della discussione sul genere. A un certo punto lei scrive: l'assenza in italiano di forme prive di genere che non esprimano maschile o femminile è stata talvolta presa come dimostrazione della naturalezza, tra virgolette, dell'esistenza solo di due sessi, di due generi. Allora, questa questione appunto dell'assenza in italiano, nelle altre lingue come si trasforma, come viene affrontata la parola genere in inglese, per esempio, o in altre lingue che lei frequenta?
1: Ma allora, la dimensione filosofica della discussione sul genere o sul gender rimane la stessa, no? Quindi la si trova in inglese, la si trova in francese, quello diciamo che è un concetto che è indipendente dalla lingua in cui poi lo troviamo. Chiaramente le lingue di origine neolatina come l'italiano, che hanno anche il genere grammaticale, quindi una divisione molto netta in maschile e femminile, hanno un livello di discussione in più a disposizione, no? Perché effettivamente usare la giustificazione linguistica, cioè esiste solo il maschile e il femminile, per dire e quindi le persone che hanno altri generi non devono esistere, è una sorta di scorciatoia che però è facile da percorrere, no? E diventa una sorta di predeterminismo linguistico che però è anche molto pericoloso. Cioè in realtà c'è un intreccio molto complesso fra il livello della parola e il livello della realtà, quindi ci sono casi in cui la realtà influisce sulla parola, altri in cui la parola influisce sulla realtà, ma non è mai una relazione che va in un'unica direzione, no? Quindi non è che siccome non esistono le parole allora non devono esistere le persone, però è quello che a volte si auspicherebbe anche. Ricordo che una delle prime cose che ha detto Trump quando si è reinsediato, ora insomma nell'ultima volta, è stata: da oggi esistono solo, cioè io decido che esistono solo due generi, maschile e femminile. Quindi c'è stata da parte sua una sorta di pretesa di fare una legge a partire dalle parole, no? Dalla norma data delle parole, quando invece poi la realtà biologica, medica, eccetera, vanno in direzioni completamente differenti.
0: Senta, al di là della parola genere, quindi diciamo allontanandoci dal tema del saggio, le parole possono essere anche manipolate, strumentalizzate e rese oggetto di propaganda? Ci può fare qualche esempio? Prima parlava della nero con la G al centro, poi c'è genere, e quali altre?
1: Boh, ma allora non è che le parole possono venire manipolate, le parole vengono manipolate normalmente, nel senso che qualsiasi tipo di propaganda poi si basa sulla manipolazione, anzi, come dice Caro Figlio, sulla manomissione delle parole, che è una cosa a cui dobbiamo stare molto attenti. Mi viene in mente un esempio che ha fatto il mio collega, carissimo collega Federico Faloppa, la scorsa settimana dialogavamo a Bergamo Scienza e lui ha detto: non so se avete notato che a lungo non si è parlato di bomba atomica se non in riferimento a Hiroshima e Nagasaki, e quindi a quando c'erano i giorni, no, per ricordare gli scoppi delle bombe in quelle città. Poi piano piano, per esempio proprio Trump, oggi ce l'ho con lui, scusate, ma ha riniziato a parlarne dicendo per esempio rispetto all'Iran non useremo l'atomica. Però non useremo l'atomica è comunque un modo per reinserire l'atomica nel discorso pubblico e quindi in qualche modo portare l'opinione pubblica a vedere come una cosa possibile l'uso della bomba atomica, che è un'aberrazione. Ecco, questo è un esempio di manipolazione del discorso pubblico proprio tramite l'uso di una determinata parola. Poi di parole manomesse ce ne sono a bizzeffe, mi viene in mente tutta la discussione su

0: Walk che ha animato la nostra l'ultima parte di agosto, oppure buonista è un'altra parola che ha subito delle trasformazioni incredibili e ce ne sono tante, insomma. Poi in realtà il nostro dibattito pubblico è costellato di parole di questo tipo.
1: Senta, ha previsione di scrivere un altro saggio su un'altra parola pericolosa?
0: Allora, non so se dopo questo esordio la terza mi rimane, no, a parte gli scherzi, penso che sia bello che in una collana del genere ogni volume venga scritto da una persona differente. Mi piace molto l'idea di dedicare un saggio a una parola, e anche il mio saggio precedente, Nessuno è normale, che invece era uscito per UTET, ruotava proprio attorno alla parola normale, quindi in qualche modo è una maniera per circoscrivere in maniera molto netta l'orticello sul quale lavorare per un determinato saggio. A dire il vero, ho già finito di scrivere un altro saggio, li ho scritti di fila quest'anno, non è che li ho scritti tutti insieme, che uscirà, se posso fare il lancio, se non è un problema.
1: Sì. Lo
0: posso dire? Ok,
1: sì.
0: No, io chiedo sempre. Allora, che uscirà il 23 ottobre e si chiama La lingua libera, ed è il mio ritorno a una casa editrice che amo molto, che si chiama FQ, che è una casa editrice indipendente. Quindi sono due progetti molto differenti, ma alla fine i temi, i miei, ultimamente sono sempre gli stessi. Quindi ruotano attorno alle ingiustizie linguistiche, alle manipolazioni linguistiche e a questo desiderio molto profondo che ho di aiutare a dare un po' più di strumenti di comprensione della complessità del presente alle persone.
1: Grazie Veragheno.
0: Grazie a voi.
1: Grazie per essere stata con noi. Vi ricordo il titolo del libro di cui abbiamo parlato è Genere ed è pubblicato dalla Terza. E noi proseguiamo il nostro percorso musicale ascoltando Mountiri.

0: Quando l'ultimo tramonto bussò alla porta del cielo deserto, il colpo fu talmente forte da far penetrare spazi di notte nel cuore arancione del crepuscolo. Una stella s'affacciò per un momento in un barbaglio, un puntaspilli di luce, un riccio luminoso e rotante come i lumini della processione del Giovedì Santo, un ago di luce, poi un rumore di sasso che emerge dalle acque. Per un'eternità spicciola di attese, le sembrò di vederlo, senza capire cos'era. Le montagne lontane risorgevano dalle acque estreme di un largo di mare concavo e indefinito. Chiazze apparentemente immortali di neve raccontavano le balze del tempo a chi avesse abbastanza occhi per guardarle con intenzione. Come volessero assumersi il ruolo di cerchi e fibre di alberi vecchissimi, e il ghiaccio che le confina fosse fiato di luce per leggerne gli anni, e gli anni stessi solo fisime dell'acqua e della sabbia, lasciate a svaporare al cielo basso e grigio che l'avvolge tutta la materia solida che la compone. Il cuore bianco che le accompagna, minuto dopo minuto, in una sovrana calma di stanziale delle rocce, la suprema, irredimibile mancanza di paura di finire, che hanno tutte le cose quando non sono pensate. Queste sono alcune righe del libro del giorno di Fahrenheit, Anarchica la morte, di Giordano Meacci. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio, grazie di questo invito, è sempre bello essere a Fahrenheit e a Radio 3. Questa è fa parte della mia biografia.
0: Fa parte della tua biografia perché lei ha lavorato, tu hai lavorato, visto che ci conosciamo.
1: Da molto
0: visto
1: tempo,
0: visto che
1: sì.
0: Hai lavorato qui tanto tempo alla Lingua Batte, e qui anche Cristina Faloci, la tua ex curatrice.
1: Curatrice e nonché amica di più di 30 anni. Non voglio dirlo perché sennò l'eternità viene fissata dalle decadi.
0: E a proposito di eternità, c'è Anarchica la morte. Allora, io le righe che ho voluto leggere alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Fahrenheit sono perché la scrittura di Giordano Meacci è molto molto particolare, molto avvolgente, a volte in alcuni punti anche straniante, però devo dire che di questo romanzo ho apprezzato tantissimo queste descrizioni della natura, di questa natura veramente fortissima, avvolgentissima, molto forte. Ma la storia di Anarchica la morte ci fa andare anzitutto su uno sfondo, ecco, anche qui naturalisticamente molto forte, della Terra del Fuoco, e abbiamo delle presenze, abbiamo un uomo che sembra essere l'ultimo uomo asserragliato in una specie di luogo solitario pieno di libri, e lei, una presenza femminile che piano piano scoprirete chi è. La lettura di questo libro è un'esperienza che può disorientare, sembra di entrare, di lanciarci in un quadro di Escher, ma anche nel labirinto di Borges, ma anche di andare in giro, peregrinare assieme a Don Chisciotte. Diciamo che Giordano Meacci ha questa capacità appunto di portarci e trascinarci con noi, a volte di stordirci, non sappiamo, e poi di riprenderci e di portarci avanti. E c'è questo rapporto tra questa donna misteriosa e quest'uomo che vive tra i ricordi, ma cominciamo dal personaggio, perché c'è un'introduzione. Io ho preferito leggere queste parti appunto che mi sembravano più avvolgenti per chi ci ascoltasse, però c'è una specie di prologo, di introduzione, in cui lei dice che nel 2006 si trovava in Irlanda da uno scrittore e trova un libro di Baltasar Páramo, e che aveva un libro, autore di un libro molto strano, Anarchista la muerte, ovvero Anarchica la morte, e dice che questo Páramo è un alienimo più che un eteronimo. Allora, Giordano Meacci, partiamo dal lì. Chi è questo autore?
1: Allora, Baltasar Páramo è l'autore di Anarchica la morte, che detto così può gettare scompiglio sia nei lettori, sia nella casa editrice, sia nelle persone che curano i miei contratti per la questione del plagio. In realtà alienimo è la parola che ho trovato per definirlo. Baltasar Páramo è una figura che è improvvisamente apparsa insieme con, come vogliamo chiamarla, la visione che ho avuto di questo romanzo che risale a tanti anni fa, cioè fuori dal mondo di Corsignano, che poi è il mondo in cui ambiento quasi tutte le mie storie. A un certo punto è apparso questo viaggio nella Terra del Fuoco, questa signora oscura che camminava e quest'ultimo uomo, questo Vasco Natal Montero, che non sappiamo bene chi è, cosa fa e cosa ha fatto, e ho immaginato questo incontro. Quando l'ho immaginato mi sono però reso conto che quella era una storia che non avevo realmente scritto io. Cioè, era come se avessi trovato il libro.

0: Ero già scritto in una biblioteca strana come quella di Vasco Natal Montero e quindi mi sono trovato a trascriverlo mentalmente. Questo almeno è quello che mi sono finto mentre scrivevo, ma mentre scrivevo prendeva fisionomia anche quest'autore argentino morto suicida all'inizio degli anni 40, che era amico di Borges, ma più che altro innamorato della sorella di Borges, Nora Borges, che si chiamava e si chiama Baltasar Paramo. Quindi il libro è una finzione nella finzione, ovviamente il modello di Borges, ma anche il secondo libro del Chisciotte mi hanno frequentato per anni prima di scrivere questo libro, però è un romanzo a tutti gli effetti scritto a quattro mani da me, questo alienimo, qualcuno che mi è cresciuto dentro e che ha usato questa lingua spagnola che io non conosco, anzi la grazia di Iride Carmignani ha aiutato a correggere e a rivedere lo spagnolo che nasceva di Baltasar Paramo, ma il romanzo poi è tutt'altro, è la storia di questo incontro tra due personaggi che viaggiano nella Terra del Fuoco o sono fermi nella Terra del Fuoco e che ricordano tutto quello che hanno vissuto, e ricordando tutto quello che hanno vissuto ricordano un po' la storia di tutta la letteratura, di tutte le arti che abbiamo amato. Io volevo, uscendo fuori dal gioco di Baltasar Paramo, almeno Baltasar Paramo con me, volevamo che questo romanzo fosse una sorta di partitura in cui anche i righi letti precedentemente sono la forma musicale che io volevo che il romanzo avesse, una sorta di musica delle parole che volevo arrivasse indipendentemente dall'immediato senso che uno può cogliere dalle pagine, proprio raccontando la storia di questa signora oscura e del perché si trovi nel sud del mondo alla ricerca di quest'uomo che è un bibliotecario, una persona che custodisce tutti i ricordi ma non si capisce bene come li abbia acquisiti e perché si sia rifugiato in questo eremo che io chiamo la Locanda o Argerland, dove lui tiene macchine d'epoca che in realtà non sono macchine d'epoca ma sono state fatte esattamente negli anni 30 in cui Paramo ha scritto il romanzo, o una saletta cinematografica con un proiettore per vedere il cinema nascente degli anni 30, perché mi piaceva questa sfasatura temporale, ma anche io a un certo punto volevo seguire il non incontro prima e l'incontro di queste due figure.
1: E allora, a proposito di queste due figure, lei l'ha citato, Vasco Natal Montero e quest'Eden in miniatura che lo circonda e lo protegge. Ecco, lei parlava della Locanda o Argeland, la pronuncio bene perché io ho questo
0: Argeland. Sulle pronunce delle lingue straniere io ho sempre dei problemi, dai tempi del cinghialese questo. In realtà Argerland è così che mi viene detto, ma non so se è così che lo pensava
1: viene
0: Paramo.
1: Detto da Paramo, esatto. E qui, vabbè, poi parliamo dello sdoppiamento. Ecco, ed è una specie di luogo enciclopedia. Lei a un certo punto ha scritto anche nel romanzo, cioè ha parlato della biblioteca che mi porto in testa. Ecco, in qualche modo questo Vasco Natal Montero è una, non lo so, un'estroflessione, un'espressione, una rappresentazione di questa biblioteca che si porta in testa?
0: Lui è la biblioteca, ma non solo nel senso meravigliosamente borghesiano che abbiamo imparato attraverso Borges. In realtà io in questo romanzo volevo che tutta la letteratura che ho amato, da Conrad a Olga Tokarczuk, da Toni Morrison a Stephen King, filtrasse nelle pagine, ma insieme anche alle illuminazioni che la vita mi ha regalato, i film meravigliosi che ho visto, da Otto e mezzo alla strada, al Settimo Sigillo, fino a The Tree of Life, ma anche tutti i ricordi di versi che mi hanno innamorato, appunto, canzoni che rimangono nella mia coscienza. Questa biblioteca che mi porto dentro, sia io sia Paramo evidentemente, è filtrata in questo Vasco Natal Montero che è un po' la summa di tutte le possibili biblioteche che ognuno di noi ha. Per questo parlavo di musica e per questo parlo di tentativo di conservare la memoria, anche una memoria ancora inesistente, la memoria del futuro. Io a un certo punto parlo della memoria del futuro proprio già dalla prefazione, perché Paramo scriveva anche poesie. Alla fine del romanzo c'è una cronologia della vita e delle opere di Baltasar Paramo.
1: Sì, vero.
0: E quindi attraverso quei versi si capisce che il romanzo è proprio un gioco, ma è un gioco, io spero, anche divertito e divertente sulla vita. La cosa che volevo filtrasse dalle pagine è sì questa musica, sì questo incantamento, ma volevo anche che filtrasse tutta l'emozione che questi doppi viaggi della Signora Oscura e di Vasco Natal Montero procurano, spero, nelle lettrici e nei lettori. Cioè io spero che attraverso quei viaggi, quella vita che loro hanno vissuto, quel tipo di ricordi e quella volontà di conservazione di certa memoria, le persone che leggono poi musicalmente si trovino costantemente a rievocare quali sono, diciamo, le biblioteche della loro immaginazione. Quindi se anche non è contenuto nella pagina il Conrad che ho amato io e a un certo punto scrivo i Conrad che abbiamo dentro, se qualcuno trova nel romanzo la bellezza del momento in cui abbiamo scoperto alcune pagine della letteratura, ecco, questo mi appagherebbe. Cioè se attraverso quella musica qualcuno può ripercorrere la propria storia letteraria e la propria vita insieme, allora magari chiedo tantissimo, però mi sembra bellissimo se questa cosa può succedere anche solo una volta.
1: Senti Giordano, ti faccio questa domanda forse un po' a rischio metaletteraria.
0: Sono le migliori quelle a rischio. Metaletteraria
1: un po' a rischio. Ma è il più personaggio Vasco Natal Montero o Baltazar Paramo?
0: Allora, siamo tutti personaggi della stessa biblioteca. Questo mi piaceva. Mi piaceva perché nel momento in cui ognuno... Io sono particolarmente legato all'idea dei personaggi in pochi righi. Cioè, per me, all'interno dei cent'anni di solitudine, la signora che impedisce in mezza pagina al colonnello Aureliano Buendia, quindi uno dei più grandi personaggi della storia del romanzo, gli impedisce di entrare in casa perché lui sta riportando gli oggetti che il suo avversario, che lui ha fatto fucilare, gli ha chiesto di riportare alla moglie. La moglie non lo fa entrare e gli dice, se non ricordo male, qualcosa come: lei gestisce la guerra ed è l'eroe di tutte le battaglie, ma questa è casa mia e qui comando io. E sono due righe, però il personaggio si prende l'intera scena come se si intravedesse tutte le vite che possono essere nei personaggi cosiddetti da due battute o apparentemente minori. Ecco, io credo che il fuoco del romanzo è su questi due personaggi, su Vasco Natal Montero e la Signora
1: e la
0: Oscura.
1: Signora Oscura.
0: Ma credo che sia io, sia Paramo, sia tutti quelli che loro ricordano, financo in una visione a un certo punto della Signora Oscura, le morti, allora almeno quando Paramo era vivo si credeva così, stereo di Miguel de Cervantes e William Shakespeare. Però ecco, a quel punto rispetto alla Signora Oscura anche loro diventano personaggi da due battute o minori. Nel romanzo si racconta sempre del canto, cioè di questa sorta di strana musica non proprio armonica che la Signora Oscura sente, perché sono più o meno le ultime parole di quelli che sono stati vivi, almeno lei così crede. Ecco, quelle ultime parole mi sono care come i personaggi di cui intravediamo soltanto l'esistenza ma di cui sappiamo poco. È sempre una questione di messa a fuoco, usando la terminologia classica che mi è molto cara, ovvero di capire dove bisogna inquadrare la cinepresa della nostra biblioteca, che quindi abbiamo una somma metaforica che può essere fuorviante ma molto divertente almeno per me. Ecco, la messa a fuoco è su quei due personaggi, ma se si riesce a intravedere tutto quello che poteva essere non è stato, tutte le vite che sono passate anche semplicemente accanto a noi con una frase di cui ricordiamo solo il suono, tutto questo di nuovo mi appaga, perché vuol dire che c'è un'intuizione di letteratura che travalica le pagine stesse e che ci rende tutti personaggi, tutti affratellati e assorellati, ma tutti all'interno della stessa pagina di letteratura, il che significa soltanto che il tentativo che dobbiamo fare è quello di rendere bella quella pagina di letteratura.
1: Senti Giordano, lei, questa signora misteriosa, chi leggerà il libro in realtà scoprirà bene chi è quasi a due terzi del romanzo, quindi noi non vogliamo tradire i lettori e le lettrici, però lei la descrive, e tu la descrivi spesso in modo misterioso, e soprattutto, diciamo, tutta la prima parte viene chiamata lei. E, ecco, questa signora oscura che viaggia nel sud del mondo, compie, vede o immagina o sa cose indicibili. Come l'ha immaginata e come, ecco,

0: Tu prima dicevi, è forse lei il personaggio cardine, è forse lei il perno, diciamo così, della storia. Come l'ha immaginata?
1: Io in realtà mi sono lasciato prendere dalle pagine di Baltasar Páramo, in questo senso veramente sì, perché all'interno del romanzo lei viene immaginata ogni volta in modo diverso e lei stessa non sa rappresentarsi. Il problema fondamentale di lei è proprio che non riesce a capire come può raccontare se stessa a se stessa, lo dice mentre parla tra sé e sé alla ricerca di questo che lei considera l'ultimo uomo che deve per forza incontrare. Lei però non sa come raffigurarsi perché si lascia specchiare dalle persone che incontra. Quindi è un problema, prima si parlava meravigliosamente di genere, in modo anche molto accurato, insomma anche affascinante, proprio perché è il suo, quello della signora oscura o di lei, è un problema di identità, perché riesce a capire se stessa in un modo che è apparentato con la storia del deuteragonista, no? All'inizio della tragedia greca, all'inizio c'era solo l'agonista, qualcuno che recitava i versi. Quando si capisce che gli si può contrapporre qualcun altro, il deuteragonista, e che non è proprio l'antagonista, ma è qualcuno che come posso dire, si avvicina e si associa all'altro, ecco che le identificazioni drammaturgiche cominciano a cambiare esponenzialmente a seconda del numero di personaggi che intervengono. E però i personaggi anche con l'agonista erano sempre centinaia di migliaia in base a quanti spettatori assistevano alla tragedia e a quante persone si immaginavano come potesse essere Ercole o Zeus, e ognuno aveva la sua rappresentazione. Ecco, ognuno dei lettori e delle lettrici di questo romanzo avrà, almeno fino a un certo punto del romanzo, una rappresentazione sua della signora. E lei lo sa e lo dice. Quindi è come se parlasse anche a chi la sta leggendo, chiedendo a tutti loro, a tutti loro, la possibilità di raccontarsela come vogliono, perché lei non sa cosa dirgli.
0: Vasco Natal Montero, L'ultimo uomo, ha un che di apocalittico, però senza la tragedia dell'Apocalisse?
1: Allora, ci ho pensato a lungo.
0: Perché un po'...
1: Però mi sono detto, questa è una visione apocalittica, no? Una rivelazione, un tentativo di raccontare un viaggio a due dell'umanità. Chissà, anche perché interpreto nel momento in cui non sono realmente lo scrittore come lo è Baltasar Páramo. Però mi sono anche detto che è successa questa apocalissi quando Páramo ha scritto, nel 1937. Quindi c'è una sorta di eternità circolare per cui l'apocalisse è già avvenuta e secondo me racconta molto di quello che stiamo vivendo, perché è una somma di apocalissi che continuano a essere annunciate ma che in realtà sono già avvenute. Io ricordo, da ragazzo si diceva, stanno aspettando l'anticristo e c'è stato già Hitler, stanno aspettando delle guerre che possono distruggere il pianeta e il pianeta, diciamo, corre dei rischi già adesso. Io credo che la questione apocalittica è una questione che si rigenera per ogni generazione. Il problema attuale è quello di avere per la prima volta nella storia dell'umanità potere bellico in mano a persone non del tutto affidabili, tali che possa far saltare il pianeta non so quante migliaia di volte. Quindi questa cosa ci terrorizza e ciclicamente siamo terrorizzati da apocalissi già avvenute che l'umanità tendenzialmente supera, con fatica supera, ma l'unica cosa che possiamo dirci è che non è scontato il superamento. Ogni volta c'è bisogno della ricreazione attraverso la fatica della forma che diamo al mondo. La forma è sempre fondamentale, insomma. Come diceva il mio maestro Luca Serianni, non è tutto, ma un buon 95%.
0: E a proposito di forma, lei ha parlato della musica, della musicalità, delle parole e della narrazione. Ecco, lei ha creato, crea, io vedi, mi vengono sempre il lei, perché do del lei a tutti, ma
1: è
0: uno ha lavorato con...
1: È bellissimo, perché evidentemente sdoppia il tu e il lei.
0: Anche
1: siamo
0: io sono
1: già,
0: come Baltasar Páramo.
1: Siamo già più di due persone.
0: Siamo
1: qui
0: già più di due persone. Allora, mentre mi sdoppio, no, però appunto la musica della scrittura e la cura lessicale, ma della sintassi, che è ampia, avvolgente, come dicevo prima.

0: e anche che, appunto, questo dicevo prima, e anche che, appunto, questa forma che crea un mondo, come l'hai immaginata la scrittura tua in generale e di questo romanzo in particolare?
1: La questione della musica è primaria, però il fatto vero è che per me la pagina è anche fatta di accortezze grafiche. Io ricordo in una precedente redazione

0: Saggiatura di Miacci, guarda, in te. E avendo poi tra l'altro come sorella extraanagrafica Francesca Serafini, che è la massima esperta di punteggiatura in Italia,
1: io anche la linguista
0: mi muovo sempre a tentoni nella pagina apparentemente. In realtà è una visione sia pittorica sia musicale, e il tentativo è sempre quello di riuscire a creare, poi non è detto che uno ci riesca, però il tentativo, l'azzardo è sempre quello di riuscire a creare un libro che possa essere letto dall'inizio alla fine come se si ascoltasse una musica, e intanto si vedesse attraverso il corsivo, attraverso il tripudio di punti e virgola, che per me sono fondamentali. Io ricordo grandissimi scrittori che disistimavano il punto e virgola, anche Vonnegut, che è uno dei miei scrittori preferiti, però invece io questa punteggiatura, che in qualche modo espressivamente dà l'idea di come io vorrei che si leggesse la pagina, è forse la cura maggiore che prevedo per il lettore, e mi aspetto che il lettore in qualche modo sia contento di tutto questo, perché la forma che diamo alle parole è il pensiero stesso di quelle parole. Quindi se ci lasciamo trasportare dalla musica che ogni autore, ogni autrice cerca di mettere all'interno del suo libro, soprattutto emozionandoci, questa è la mia speranza, spero sempre che le persone si commuovano di fronte a certe asserzioni della signora mentre parla con se stessa, o si commuovano e ridano di fronte a certi guizzi di Vasco Natalmontero. Soprattutto io spero sempre che questa emozione arrivi attraverso la forma delle parole che ho usato, nel modo in cui le ho usate, perché senza fare paragoni ma solo per fare esempi, non è la stessa cosa dire nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita, e dire a 35 anni più o meno mi sono trovato in un casino inenarrabile. Perché è evidente che tutti i 35 anni del mondo occidentale ci si identificano, però nell'altro caso la bellezza della musica, delle parole, ci permette di mandare a memoria pezzi di noi che resteranno comunque, almeno finché esiste il pianeta. Ma qui
1: e qui ritorniamo all'Apocalisse, e ritornare indietro. Senti Giordano, tu prima, mentre raccontavi, credo che parlassi non della signora, forse di Baltazar Paramo, ma comunque insomma parlavi del divertimento all'interno. Allora, questo è una cosa che secondo me emerge molto nella tua scrittura, cioè che ti diverti a scrivere, secondo me quasi a giocare a rimpiattino con chi ti legge, inserendo e mischiando e rimaneggiando cose lette, cose sentite, cose ascoltate. Ecco, tu prima parlavi della bibliografia. Allora, nella bibliografia c'è Miguel de Cervantes, appunto c'è il Don Chisciotte, c'è Borges, l'Evaristo Carriego, e poi ci stanno tutti questi libri di Paramo. Allora, io ho come la sensazione che tu giochi all'interno a mettere, non dico citazioni, ma anche suggerimenti, cose che un lettore, una lettrice colgono, un altro ne prende altre, eccetera, eccetera, e si divertono a entrare, ognuno dal proprio punto di vista, all'interno di questo grande flusso di storia.
0: Fondamentale è che si divertano, appunto, o che si commuovano, perché non è importante cogliere, a meno che tu non abbia quel riferimento letterario specifico, ogni cosa che io ho amato. L'importante è cogliere che io le ho amate queste cose, che traspaiono, spero, dal romanzo tanto momenti di vita che io non so identificare bene, perché quando scrivo mi lascio prendere dal flusso, se no sarebbe diverso da come voglio che venga il romanzo. Però è ovvio che tutto quello che io ho amato dentro ci finisce, e allora se le persone lo trovano e c'è una condivisione del momento in cui Kurz viene scovato nel cuore nero dell'Africa, allora io sono contento. Se c'è un momento in cui il riferimento alle stelle ci fa pensare meravigliosamente alla fine di ogni cantica, e a rivedere le stelle Dantesco, sono contento. Ma se qualcuno invece pensa, mentre io pensavo le mie stelle del paese di mia madre di quando ero bambino, magari, perché per me hanno la stessa importanza delle stelle di Dante alla fine dell'inferno, ecco, se qualcuno pensa alle stelle della sua infanzia, io sono contento. La verità...
1: Cioè non c'è bisogno di cogliere la citazione, la puoi cogliere dal punto di vista citazionista o diciamo di cultura generale, però...
0: semplicemente appassionarti all'idea

0: che è stato rimaneggiato qualcosa che fa parte di me. Ecco, io credo che se in questo romanzo le persone non ridono e non si commuovono, allora vuol dire che non sono entrate nelle pagine del romanzo o che io ho fatto qualcosa che le ha allontanate da quelle pagine. Ma io spero invece che quella musica che per me è la mia e quindi l'unica che posso eseguire in maniera anche impossibilitata a modificarsi a seconda del romanzo, almeno in questo caso la musica che prevedeva Anarchica la morte era proprio questa che leggerà chi vuole leggere il romanzo. Però ecco, se le persone si lasciano fuorviare da qualcosa che non sia quell'ipnotismo che io spero ci sia, quell'incantamento che io spero ci sia, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va nella pagina e di quello possiamo parlare. Ma se c'è anche una sola pagina in cui i grandi incantatori e le grandi incantatrici della storia, quelle che mi hanno ipnotizzato e quelli che mi hanno ipnotizzato sulla pagina per ore e ore e ore e ore, ecco, se c'è quell'incanto lì, non necessariamente riconducibile a loro, ma magari riconducibile anche a Paramo, allora questo vuol dire che la letteratura continua e continuerà a esistere finché il mondo esiste. E questa è una cosa che mi rallegra sempre compiutamente, perché mi ricorda tutte le volte in cui la letteratura da sola è bastata a far sopravvivere, non perché sia una questione di sopravvivenza, ma perché è una questione di modo della sopravvivenza. Ecco, Primo Levi e il suo Dante ripetuto nel campo di concentramento non lo aiutavano a vivere meglio o a sopravvivere meglio, ma aiutavano il suo modo di sopravvivenza, che è importante, è probabilmente il modo e il come che ci rende più liberi perché più consapevoli. L'importanza del come per tutte le persone che quando si perde il potere gode, diciamo, è ristabilire l'importanza dell'avverbio principale, come. Pavese diceva, non importa quello che si fa, ma come. Ecco, il come ha a che fare con la cosa che dicevamo prima, del fatto che tutti i 35 anni magari hanno avuto un momento di smarrimento, ma solo uno nato nel 1265 l'ha descritto così. E non dico nemmeno bene o male, così.
1: Allora, anzitutto mi porto con me questo, mi rallegra sempre compiutamente, perché mi rallegra davvero sempre compiutamente sentirti parlare. E poi sul come ti leggo un messaggio che arriva da Ale, che dice: la forma della parola è il pensiero stesso delle parole, verissimo, citandoti, e quindi ti ringraziamo per averci raccontato non solo una storia ma anche del come questa storia viene raccontata.
0: Grazie a te, grazie a tutte e a tutti voi. E che bello essere a Radio 3 a Fahrenheit. Sempre bello.
1: Siamo felici di averti con noi. Allora vi ricordo il titolo del libro del giorno di Fahrenheit: Anarchica, la morte, di Giordano Meacci, La nave di Teseo. E noi proseguiamo con il nostro percorso musicale.

0: E ricordo per chi è a Roma e vuole andare alla presentazione del libro di Giordano Meacci, Anarchica è la morte, che è questa sera, tra poche ore, alle 18:30 alla libreria Spazio 7 con Teresa Ciabatti, Francesca Serafini e pare delle incursioni, o almeno così dice, di Nicola Lagioia. E adesso è il momento dello scaffale di Farnet Venerdì, andiamo nelle librerie e io do il benvenuto a Maria Carmela. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: Allora, Pomigliano d'Arco, Napoli, la libreria di cui parliamo è una libreria per bambini che si chiama Mio Nonno e Michelangelo. Allora, anzitutto, Maria Carmela, perché si chiama così questa libreria?
1: È il nome del mio papà, Michelangelo, che è morto tanti anni fa, prima che nascessero i suoi nipoti, e quindi questo mi è sembrato un dono da fare a lui e a me.
0: E da qualche
1: Molti pensano che in realtà
0: Molti
1: che sia
0: pensano che in
1: un
0: realtà.
1: pezzo di... possa essere un frammento di un libro, un passo di qualcosa, in realtà è una cosa molto personale.
0: Certo, e poi ha scelto nonno e non papà.
1: Sì.
0: Quindi il punto di vista tenderei a intuire. Senta, qual è lo scaffale di Fahrenheit che si trova dentro la sua libreria? Quale scaffale particolare ha?
1: Allora, in realtà ce ne sono molti. Volevo presentare a voi uno scaffale in particolare perché quest'anno io come libreria ho vinto il premio Andersen come migliore libreria d'Italia e ho inventato, perché non c'era stato molto seguito dove abito in relazione a questo premio, e quindi ho inventato una festa che ha coinvolto tutti gli altri che hanno vinto l'Andersen e tutti gli altri autori, illustratori e case editrici, inventando un piccolo festival che si chiama Se mi perdo nel bosco. E quindi io, se lei me lo permette, vorrei presentare lo scaffale di Se mi perdo nel bosco, che sarebbe lo scaffale di alcuni dei libri che hanno vinto l'Andersen 2026. E anche perché abbraccia fasce d'età differenti, partendo dallo 03 con Piccolo Coccodrillo, che è una serie illustrata e scritta da Eva Montanari, che è un racconto sonoro costruito attraverso le onomatopee, che è proprio un viaggio, un ponte tra linguaggio e realtà, è una cosa molto importante per quanto riguarda i più piccoli. E poi c'è un altro libro importantissimo che si chiama Un albo illustrato, Nessuno tranne me, scritto dalla svedese Sara Lundberg, edito da Orecchio Acerbo, premiato come migliore albo illustrato, nel quale l'arte si disperde nel racconto e accompagna, insomma, la lettrice e il lettore in un viaggio immaginifico attraverso appunto l'arte, perché è un libro in cui le tavole sono la parte protagonista di tutta la storia. E poi, fino ad arrivare ad un altro libro importantissimo, scritto da Anna Vivarelli, edito da Sinnos, che si chiama Adele, che è un romanzo di formazione, quindi diciamo dedicato alla fascia d'età almeno dai 10-11 anni in su, che è un racconto bellissimo, ambientato a Torino negli anni 60, in cui c'è, diciamo, c'è questo, ancora questa visione molto forte tra le classi sociali, questa ragazzina Adele, figlia di operai, e il suo futuro poi compagno Giulio di avventura, Giulio che invece appartiene alla classe, diciamo, dei più ambienti, e questo crea situazioni molto forti perché sono entrambi però uniti da questa maternità particolarmente tossica, di cui magari dopo se le mani parliamo, fino ad arrivare all'Isola dei Delfini, L'Isola dei Delfini Blu di Scotto Delle, edito da Barbagianni, libro ripubblicato, libro degli anni 60, ripubblicato adesso dalla casa editrice Barbagianni, dedicato ad una fascia d'età forse dai 12 anni in su, ma allo stesso modo ancora una volta una ragazzina carana che vive in quest'isola meravigliosa nel Pacifico insieme a tutta la sua comunità. Però, come sempre, arriva un popolo straniero, gli Auleti, che prova a distruggere tutto, gli altri scappano, ma Carana rimane e prova a intanto allearsi con gli animali che sono lì e poi a combattere per resistere. Io ho cercato un
0: Sì,
1: filo conduttore di
0: qual
1: tutte
0: è?
1: queste storie.
0: Qual è questo filo conduttore che ha
1: Sì,
0: scelto?
1: e la donna, la ragazza, le ragazze e la loro libertà, perché in ognuna di queste storie, partendo da Piccolo Coccodrillo fino ad arrivare all'Isola dei Delfini, bello che ci sia sempre le ragazze che in un modo o in un altro, anche avendo delle vite molto complicate, molto difficili, in cui, ecco, parlavamo di Adele, in cui c'è questa maternità forte, pesante, distruttiva anche, ma riescono a farcela, riescono a resistere con tutte le difficoltà, a tenere la testa alta, a guardare lontano. Questa è una cosa che mi piace sottolineare quando leggo le storie, quando parlo di storie con i ragazzi e le ragazze.
0: E senta, io vedo qui tra i titoli dello scaffale, mi pare ci sia anche le poesie, ci siano anche le poesie di Silvia Vecchini, che tra l'altro un
1: Sì.
0: libro che lei ha scritto assieme a un albo illustrato con Sualzo, uno dei libri del mese di Fahrenheit. E perché ha scelto anche queste poesie, se tutte insieme?
1: Allora, intanto possiamo sottolineare che anche Silvia Vecchini ha vinto l'Andersen, quindi è un altro nome per noi fondamentale. Ma se tutte insieme, libro che farà parte, sarà il filo conduttore del gruppo di lettura Mamma Figlia che avrò in libreria a gennaio, e spero che Silvia Vecchini ci faccia l'onore di essere con noi. È un libro meraviglioso. Se lei mi permette, leggo una piccola poesia
0: Ma
1: tratta
0: certo,
1: da
0: ma
1: questo libro.
0: certo.
1: Che spesso è consolatorio, dico, la poesia per me lo è.
0: Anche
1: Ed
0: per
1: è così,
0: me.
1: dice così.
0: Maria Carmela, l'abbiamo persa. Maria Carmela. E allora, Maria Carmela l'abbiamo persa purtroppo mentre sceglieva la poesia. L'abbiamo ritrovata. Maria Carmela, l'ho
1: Eccomi, chiedo
0: persa.
1: scusa.
0: Se mi perdo nel bosco, lei mi ha fatto perdere. No,
1: Chiedo scusa.
0: no, si figuri, vada con la poesia che aveva scelto di leggerci.
1: Sì, mia madre è bucata. L'amore passa troppo velocemente. La lascia secco il foro d'entrata. L'ho visto chiaramente nei colpi ricevuti da bambina, nel suo letto che dormiva. Un proiettile esploso in pieno cuore. Il labbro rotto, di sangue ancora, nella notte una falla nella diga, e tutto l'amore che arriva passa, non basta e non chiude la ferita. Colpa
0: È stupenda, questa è di Silvia Vecchini.
1: sua, colpa di Silvia e di tutte le ferite che abbiamo e che lei in qualche modo placa.
0: È
1: E la
0: vero.
1: poesia è salvifica, lo dico sempre. E questo riguarda i piccoli e i grandi, i bambini e gli adulti. Io leggo spesso poesie anche più piccoli perché, ecco, anche non comprendendo, lo facciamo anche noi con la poesia in generale, spesso dobbiamo leggere più volte e ancora non capiamo, ma la musicalità, la bellezza delle parole, lo stordimento che ne viene fuori, ecco, arricchisce, ne abbiamo bisogno mai più come in questo momento storico.
0: Senta Maria Carmela, per chiudere la nostra conversazione, allora questo scaffale si chiama Se mi perdo nel bosco e poi il festival, il mini festival di letteratura per l'infanzia e ragazzi che la sua libreria promuove, si chiama anche quello Se mi perdo nel bosco. Cosa succede se ci perdiamo nel bosco e soprattutto cosa c'entrano i libri e le storie nel nostro perderci?
1: Dobbiamo perderci nel bosco, abbiamo necessità di ritrovare la bellezza. Se mi perdo nel bosco non è una cosa negativa, è una cosa positivissima. Noi siamo troppo orientati verso la razionalità. Dobbiamo perderci nel bosco, dobbiamo ritornare ad osservare la bellezza, ad osservare ciò che ci circonda, perché è l'unico modo, ecco, per salvarci. Poesia e perdita del bosco.
0: Grazie, grazie Maria Carmela per essere stata con noi e adesso fra un po' le arriverà insomma, l'immagine da attaccare al suo scaffale Se mi perdo nel bosco, lo scaffale di Fahrenheit.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, grazie per essere grazie. Stata con noi. Io vi ricordo il nome della libreria di Maria Carmela. Mio nonno è Michelangelo, si trova a Pomigliano d'Arco, a Napoli, e quindi lo scaffale, il suo scaffale si chiama proprio Se mi perdo nel bosco, una libreria per bambini, e c'è anche questo festival per bambini e ragazzi. Allora, Radio 3 dà la linea al GR3 all'Onda Verde. Noi torniamo tra qualche minuto, a tra poco con Fahrenheit.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Anche quest'anno, come da tradizione, in tutte le domeniche di ottobre, domenica 1 novembre, si apriranno le porte di Sant'Agata Feltrea in occasione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, giunto alla sua 42esima edizione. Visitare questa manifestazione significa immergersi in un'atmosfera ricca di suggestioni, dove spicca la tradizione gastronomica locale, con la presenza di numerosi stand di artigianato, gastronomia e prodotti tipici provenienti da tante regioni italiane. Il protagonista assoluto sarà il Tartufo Bianco Pregiato, che i visitatori troveranno nella suggestiva Piazza Garibaldi. Venite a trovarci nei fine settimana d'autunno e buon tartufo a tutti!
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io,
2: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP S Lunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: Ore 16:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Un cordiale buon pomeriggio da Massimiliano Colli in studio. I Nobel per la pace a Navi Pillay, i diritti umani sono sotto attacco, il commento della giurista sudafricana che ha aggiunto: consentitemi di dedicare questo premio a tutte le persone sopravvissute a crimini internazionali.
4: L'ultima cosa che ho fatto è stata presentare il rapporto su Gaza, definendo ciò che sta accadendo un genocidio, dichiara Navi Pillay, facendo riferimento al lavoro svolto alla guida della Commissione Internazionale Indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Perché dite che ci vorrebbe coraggio, ha aggiunto, ho semplicemente detto la verità. Congratulazioni a Pillay dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, che in un post scrive: ha dedicato la vita alla giustizia e ha difeso la dignità umana. Di tutt'altro tono i commenti di Israele. Il Ministero degli Esteri parla di grottesca strumentalizzazione per legittimare odio e pregiudizi anti-israeliani e conclude sprezzante: Goebbels sta certamente applaudendo all'inferno. Ma il curriculum di Pillay, giurista sudafricana, è lungo e segnato da cariche prestigiose: alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014, prima donna non bianca di origini indiane tamil, giudice presso l'Alta Corte del Sudafrica, ma anche giudice della Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale per il Ruanda. Nel 2015 Pillay è diventata il 16° membro della Commissione Internazionale contro la Pena di Morte. Marco Barbonaglia, GR3.
3: E vi diamo conto di un'ultima ora che viene dall'estero. L'amministrazione Trump ha imposto nuove e ampie sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, accusata dalla Casa Bianca degli Stati Uniti di essere politicizzata e di aver tentato di perseguire ingiustamente cittadini americani e israeliani per crimini di guerra. E rimaniamo negli Stati Uniti. La condanna morte per fucilazione da trasmettere in diretta streaming di un ex psichiatra militare, Pete Hegseth, segretario alla guerra della Casa Bianca, conferma: scelta ovvia l'esecuzione mediante plotone di esecuzione per un ex maggiore dell'esercito che ha ucciso diversi americani. Poi lo stretto collaboratore di Trump dice: quando accadrà giovedì all'una in punto, l'ora esatta in cui il 56enne Nidal Hassan il 5 settembre 2009 compì la strage spinto dal fondamentalismo islamico. In vista del prossimo Consiglio europeo, la Premier Meloni mercoledì riferirà in Parlamento, al centro del vertice di Bruxelles, la questione energetica, con la richiesta dell'Italia di una maggiore flessibilità di bilancio. Il governo studia la misura da mettere in campo alla scadenza del tetto ai prezzi dei carburanti e in un videomessaggio al congresso dei tributaristi la Presidente del Consiglio parla della riforma fiscale. La ascoltiamo.
5: La riforma fiscale, una riforma che l'Italia aspettava da oltre 50 anni e che ha tre obiettivi di fondo: tagliare le tasse, costruire un fisco più semplice, rifondare il rapporto tra lo Stato e i contribuenti. E va esattamente in questa direzione anche l'imponente lavoro di riordino e semplificazione che abbiamo condotto per riscrivere il sistema tributario.
3: L'ondata di maltempo che si è adesso spostata più a sud, a Napoli, altri allagamenti, vertice in prefettura domani in Calabria, alcune scuole chiuse e sono state ore di disagi anche in Sicilia. E siamo all'inchiesta sull'aggressione a Roma da parte di due giovani a bordo di una minicar. Summit in procura, ci sarebbe anche un identikit. Intanto procede normalmente il decorso post-operatorio di Davide Jacopini, l'attore che era stato colpito da un calcio per poi urtare la testa contro un'auto parcheggiata. I medici dicono pronosi ancora strettamente riservate. Adesso ci giunge a questo aggiornamento per quanto riguarda questa inchiesta. C'è anche un 67enne che denuncia di essere stato colpito da questa minicar, dai passeggeri di questa minicar, con un tubo di plastica e non ha portato evidentemente gravi conseguenze. E ha conquistato il web, i media di mezzo mondo il video del poliziotto francese che tra gli studenti in rivolta si scatena nella haka, tradizionale danza del popolo Maori.
6: Per passare dal gioco delle parti allo stare al gioco è bastato un attimo, anzi un lampo di genio che ha rimescolato le regole, non più polizia da una parte, studenti dall'altra, e ha ribaltato gli sguardi, non più l'occhio del poliziotto puntato sui ragazzi, ma l'esatto contrario. Tutti a guardare quell'uomo in divisa che pare una citazione di Obelix, per la stazza, la barba bianca a treccina e soprattutto la simpatia. È lui che ha avuto il lampo di genio durante un corteo di liceali a Mâcon, nel cuore della Francia. Fra gli studenti era in corso una aura battle, una disfida dell'aura, che consiste nell'esibirsi per attirare l'attenzione, dimostrare carisma, fare like sui social. Qualcuno, provocatoriamente, ha esortato la polizia a partecipare e ora è un successone il video del poliziotto che con energica allegria si scatena nella haka, la danza tribale maori, fra il tripudio dei ragazzi. C'è anche chi ha proposto di premiarlo, un riconoscimento al talento di saper fare la cosa giusta al momento giusto. Donatella Gori, GR3.
3: Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. Il GR3 torna alle 18.45. Buon proseguimento d'ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: Buonasera, ben ritrovati da Rai Mobilità. Incidente in A12 tra Genova Est e l'allacciamento all'A7 direzione Genova, e code per un veicolo fermo tra Genova Nervi e Recco direzione Livorno. Code a tratti si registrano anche tra Massa e Sarzana in direzione Genova. Andiamo sulla 10, code per lavori tra Finale Ligure e Spotorno in entrambe le direzioni. Code anche in A1 per il traffico intenso tra l'allacciamento alla 15 e Parma in direzione Bologna. Sulla 22 del Brennero, code tra Vipiteno e il confine di Stato. In A1 code per un incidente tra Modena Nord e l'allacciamento alla stessa 22 in direzione Milano. Troviamo poi di nuovo rallentamenti sulla Firenze-Roma tra Firenze Sud e di Cisaregello in direzione della capitale. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, coda per incidente tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina direzione Livorno. Code per lavori in A14 tra Pedaso e Grotta a Mare verso Pescara e tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione Ancona. Infine, da segnalare un incidente sul grande raccordo anulare di Roma in prossimità di Ciampino in direzione Casilina. È tutto per questo aggiornamento di Regno Mandolesi. Un buon proseguimento di viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio.
2: Il tempo in Europa. Una complessa circolazione depressionaria, con minimi situati tra il Mare del Nord e il Mediterraneo centro-meridionale, determina condizioni di spiccata instabilità su gran parte dell'Europa centro-occidentale e sul bacino centrale del Mediterraneo. Il tempo si mantiene invece più stabile, asciutto e mite sull'Europa orientale e sud-orientale, protetta da un campo di alta pressione. Iniziamo con Barcellona, dove avremo una giornata garantita da ampie schiarite e temperature tra 16 e 22 gradi. Su Bruxelles, cielo irregolarmente nuvoloso con piogge e rovesci intermittenti dalle ore pomeridiane, temperatura tra 8 e 15 gradi. Piogge al mattino su Edimburgo, poi i fenomeni si assorbiranno e le nubi inizieranno a diradarsi. Temperature in diminuzione tra 6 e 12 gradi. Tempo grigio e incerto per Helsinki, con spiccata nuvolosità e possibilità di brevi piovaschi. Temperature in decisa flessione, tra 8 e 13 gradi. Persiste il maltempo su Varsavia, con nuvolosità consistente e alta probabilità di piogge per tutta la giornata. I valori termici oscilleranno tra 11 e 15 gradi. Giornata nuvolosa e piovosa per Bucarest, con venti deboli da sud e temperatura che avrà una forbice nei valori tra 11 e 15 gradi. Chiudiamo con Atene, dove la situazione si mantiene stabile e calda, con sole prevalente e venti in attenuazione. Temperature tra 18 e 25 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.
3: In diretta dal Teatro di San Carlo di Napoli alle 20, Alcina, di Georg Friedrich Händel, direttore Ivan López Reynoso. Protagonisti Mariangela Sicilia e Franco Fagioli. Questa sera in diretta dalle 20 a Radio 3 Suite.

0: poco alla volta, le luci delle stanze vengono spente. Lei ha l'impressione che tutti i giorni siano uguali. Prova a pensare a qualcosa di diverso, ma si ritrova a considerare quanto ogni giorno sia simile a quello precedente. Lui le ha assicurato che ogni giorno si può notare qualche piccolo cambiamento. Lo dice ogni giorno. La notte trascorre senza sorprese. La mattina vengono risvegliati dagli zampilli d'acqua riattivati uno alla volta e lentamente si preparano per la colazione.
1: E questa era la voce di Giulio Marzaioli, il poeta della settimana di Fahrenheit, e abbiamo ascoltato Poco alla volta, Le luci, la sua poesia tratta dalla raccolta Terme, edizioni di Aforia, e potete ascoltare tutte le poesie, queste e le altre del giorno di Fahrenheit su Rai Play Sound. Sono le 16:57, sono Florinda Fiamma, siamo in diretta su Radio 3 e sono arrivati tanti messaggi sull'intervento di Vera Gheno, la sociologa linguista. E per esempio cominciamo c'è qualcuno che ci chiede di ripetere il titolo di questo libro. Il libro di cui abbiamo parlato è Genere di Vera Gheno, pubblicato dalla Terza. Ci scrive Giuliano: sempre un piacere ascoltare Vera Gheno, e poi ascoltare la sua ospite è piacevole. Appunto ci chiedeva Paolo di ripetere il titolo del libro. E ancora Loretta: buon pomeriggio, quando ascolto Vera Gheno mi sembra di non essere più nell'Italia di oggi, ma in un paese dove tutti possono essere felici al di là di ciò che sono. Invece non è così, siamo nell'Italia di oggi, gretta e meschina. Grazie, ci scrive Loretta. E poi in realtà ci state chiedendo anche la musica che stiamo ascoltando, dice qui chi è quello l'autore che ha scritto quella canzone quando era in Norvegia. Allora, noi stiamo ascoltando l'album Dawn del 2008 e l'autore si chiama Mont Eiri, e la canzone, insomma, che ha scritto appunto quando si trovava in una baita di legno nella Norvegia settentrionale. Mont Eiri, questo è il nome dell'autore. E adesso è il momento di Ad alta voce, e ascoltiamo l'ultima puntata. Ovviamente, se volete ascoltare il romanzo per intero, lo trovate su Rai Play Sound, e si tratta di Pian della Tortiglia di John Steinbeck. A leggerlo è Lucia Mascino, Ad alta voce.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
4: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
5: Sì?
4: Giura che non lo dirai.
6: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
7: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
8: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
9: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
10: Smettila di prendermi a calcio.
9: Fermati, Bourne.
8: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
12: E a chi produce cose buone?
11: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
14: Ad alta voce. Lucia Mascino legge Pian della Tortiglia
5: di John Steinbeck. 19ª puntata.

Danny, dice l'agente del piano, aveva via via cambiato aspetto. Era diventato enorme, un terribile gigante. I suoi occhi fiammeggiavano come i fari di un'automobile, mettevano paura. Ed egli si piantò al centro della stanza, nella casa, con in pugno la gamba di tavolino che era anch'essa cresciuta. Sfidò il mondo. «Chi si batterà con me?» gridava. «Non vi è nessuno nel mondo che voglia battersi con me!» Ognuno aveva paura. Quella gamba di tavolino, così viva e tremenda nel suo pugno, era diventata oggetto di terrore universale. Danny l'agitava avanti e indietro e le armoniche tacquero. Le coppie di ballerini si sciolsero. La stanza fu pervasa di gelo sotto un silenzio che ruggiva come oceano per l'aria. «Nessuno!» gridò Danny di nuovo. «Non vi è nessuno disposto a battersi con me? Sono dunque solo nel mondo!» Rabbrividivano gli uomini dinanzi ai suoi occhi terrifici e osservavano affascinati la traiettoria che la gamba di tavolino descriveva senza tregua. Nessuno raccolse pertanto la sfida. Nessuno rispose. Danny si eresse ancor più. Torreggiava e per poco la sua testa non toccava il soffitto. «Allora!» gridò. «Allora andrò fuori e mi batterò con l'unico che è in grado di combattere e affronterò il nemico che è degno di Danny!» Si slanciò verso la porta, a grandi passi, e barcollava un poco mentre andava. La gente terrificata gli fece largo, lo vide uscire. Vide come dovette piegarsi per uscire. E rimase in ascolto, sotto il grande silenzio di ghiaccio. Udì fuori il ruggito della sua sfida. Udì la gamba di tavolino fischiare come meteora per lo spazio. Udì i passi che andavano alla carica attraverso il cortile. E poi, di dietro alla casa, dalla ravina, udì la sfida di risposta salire talmente paurosa che tutti ne ebbero la spina dorsale avvizzita di schianto come stelo di nasturzio a un soffio di gelo. Ancora adesso, quando qualcuno parla del rivale di Danny, gli ascoltatori si guardano furtivamente intorno. Essi udirono Danny muovere all'attacco. Udirono l'ultimo grido suo di suprema sfida. Poi udirono un gran colpo e poi non udirono più nulla. Aspettarono poi un pezzo, trattenendo il respiro, nel timore che lo sgorgo dell'aria dai polmoni coprisse qualche rumore. Ma invano aspettarono. La notte restava tacita, mentre in distanza il cielo si apriva al primo chiarore grigio dell'alba. Pilon ruppe infine il silenzio, disse: «Deve essere accaduto qualcosa». E fu lui il primo a correre fuori. Uomo valente, non c'era terrore che potesse trattenerlo. Gli altri lo seguirono in massa. Andarono dietro alla casa, dove erano risuonati gli ultimi passi di Danny, e non trovarono nessun Danny. Si affacciarono sull'orlo della ravina. Di là un sentiero scendeva rapido a zigzag, portava sul fondo di quel vallone torrentizio per il quale non scorreva più acqua ormai da secoli. Pilon infilò il sentiero, di corsa. Gli altri lo seguirono lentamente e quando lo raggiunsero, lo trovarono chino su Danny sfracellato. Povero Danny, era caduto da 15 metri di altezza. Pilon accese un fiammifero. «Mi sembra che sia vivo!» gridò. «Presto, chiamate un dottore, presto! Chiamate padre Ramon!» Corsero i paesanos e in tempo un quarto d'ora 14 medici vennero svegliati, tirati fuori dal letto. Non fu loro permessa quella lentezza con la quale i medici usano mostrarsi superiori alle emozioni, per niente. Dovettero vestirsi in fretta e furia, prendere la borsa dei ferri e correre, sospinti da uomini che non riuscivano a spiegare con precisione cosa volessero. Padre Ramon, strappato anche lui dal letto,
Salì ansimante al pian della tortiglia, senza sapere se aveva da cavar fuori un diavolo, battezzare un neonato in punto di morte o prestare la sua opera di religioso in qualche linciaggio. Intanto, Pilon, Pablo e Gesù Maria avevano trasportato Danny su nella casa e lo avevano messo a letto. Molti gli si affollavano intorno con candele in mano, ne osservavano l'affannata respirazione. Arrivarono i dottori. Si adocchiarono l'un l'altro con aria di sospetto, ma gli sguardi minacciosi dei paesanos tolsero loro ogni voglia di indugio. Così non persero tempo a esaminare Danny e quando padre Ramone entrò nella stanza, avevano già finito. Io non entrerò nella stanza con padre Ramon. Poiché vi si erano raccolti in intimità Pilon, Pablo, Gesù Maria e Gio Portoghese il Grande, Johnny Pompon e Tito Ralph, il pirata e i cani, insomma, i familiari di Danny. La porta era stata chiusa ed è chiusa. Gli uomini hanno dell'orgoglio, dopo tutto, e vi sono cose che non si possono dire ai quattro venti. Ma nella stanza anteriore, affollata di paesanos, c'era tensione e silenzio di attesa. Preti e medici hanno molto in comune. Esprimono pressappoco allo stesso modo quello che hanno nell'animo. Padre Ramon uscì dalla camera di Danny con la faccia inalterata, ma le donne ruppero a guardarlo in alto lamento. Gli uomini rimossero i piedi come cavalli in una stalla, poi andarono fuori nell'alba e la porta della camera rimase serrata.

Capitolo 17. Come i dolenti amici di Danny sfidarono le convenzioni, come il vincolo talismanico fu bruciato, come infine gli amici si separarono e andarono ognuno per la sua strada. La morte è una faccenda personale che suscita dolore, disperazione o sconsolata filosofia. I funerali, d'altra parte, sono una funzione sociale. Immaginate se si andasse a un funerale senza prima lustrare l'automobile, se si assistesse all'interramento senza un corretto vestito nero indosso e lucide scarpe nere ai piedi, se si mandassero fiori senza un cartello attaccato a provare la compitezza dell'invio. Per nessun'altra funzione sociale le regole dell'umana condotta sono rigide come per i funerali. Immaginate che indignazione se il ministro di Dio alterasse il suo sermone o tentasse nuovi atteggiamenti del viso. Pensate che scandalo se al servizio funebre si usassero seggiole in un qualunque modo diverse dalle solite dure seggiole pieghevoli. No, un uomo può essere oggetto di amore, di odio, di cordoglio mentre muore, ma una volta morto, egli diventa il principale capo d'ornamento di una complicata cerimonia mondana. Danny era morto da appena 2 giorni e già aveva cessato di essere Danny. Amici e conoscenti avevano la faccia velata di funebre tristezza, ma erano eccitati in fondo al cuore. Il governo aveva promesso un funerale militare a tutti gli ex soldati che lo desiderassero. Danny era il primo ex soldato che se ne andava al Pian della Tortiglia e tutto il Pian della Tortiglia era in attesa di vedere come il governo adempiva la sua promessa. La notizia della morte era stata

comunicata al presidio e il corpo di Danny era stato imbalsamato per conto del governo. Un affusto di cannone era stato riverniciato nel parco d'artiglieria e una bandiera nuova era stata tirata fuori dai magazzini. Si trovava pronta per l'uso. Venne emesso, infine, un ordine del giorno. Venerdì, dalle 10 alle 11 antimeridiane, funerale, scorta, squadrone A, 11° cavalleria, con banda dell'11° e plotone fucilieri. Non erano cose codeste da far correre ogni donna del piano al National Dollar Store di Monterey? Tutto il giorno bambini di pelle scura batterono le strade di Monterey asportando fiori dai giardini per il funerale di Danny e la sera gli stessi bambini visitarono i medesimi giardini per aumentarne la dose. Alla festa gli abiti migliori erano stati ridotti in miserevoli condizioni. Durante 2 giorni di intervallo ecco quegli abiti spazzolati, lavati, asciugati, rammendati e stirati. L'attività era frenetica, l'eccitazione intensa, seppur contenuta. La sera del secondo giorno, gli amici di Danny si trovavano raccolti nella casa di Danny. Digerito il vino, passato il primo dolore, erano in preda alla più viva costernazione perché non potevano, essi che più di tutti avevano amato Danny e che più di tutti avevano ricevuto dalla sua mano, non potevano assistere ai funerali dell'amico. Già nel pieno del dolore e della sbornia avevano avuto in qualche modo coscienza di codesta tragedia, ma ora soltanto la situazione si imponeva concreta, era diventata un problema da risolvere. I panni loro erano sempre stati indescrivibili, la festa li aveva invecchiati adesso di anni e anni, i pantaloni si erano crepati sulle ginocchia, le camicie si erano strappate sui gomiti, il petto, la schiena. Se il morto fosse stato un altro qualunque, essi avrebbero potuto prendere in prestito panni di conoscenti, ma non c'era una persona in tutto il pian della Tortiglia che non avesse intenzione di andare ai funerali. Soltanto Cookie Riordan non sarebbe andato, ma Cookie si trovava in quarantena per vaiolo e in quarantena si trovavano, naturalmente, anche i suoi panni. Poi si trattava di 6 abiti, non di uno. Si fosse trattato di uno, sarebbe stato possibile mettere insieme il denaro per l'acquisto a forza di furto e di accattonaggio. Qui si osserverà. Ma gli amici di Danny non amavano Danny abbastanza da andare ai suoi funerali così come si trovavano? Assurdo. Tutti andavano in grande pompa e loro, proprio loro, avrebbero dovuto andare in cenci. Sarebbe stato mancare di rispetto a Danny assai più che non andare. E la disperazione cresceva nell'animo loro, maledicevano l'avverso destino. Videro di là dal cortile Galvez pavoneggiarsi dinanzi alla porta di casa sua. Egli aveva comprato un abito nuovo per il funerale e l'aveva indossato con 24 ore di anticipo. Gli amici l'osservavano sedendo con la faccia tra le mani, curvi sotto il piede della sfortuna. Avevano ormai discussa, vagliata, studiata ogni possibilità di soluzione del terribile problema. Pilon, per la prima volta nella sua vita, si spinse in terreno assurdo. «Possiamo andare intorno stanotte e rubare un abito ciascuno», suggerì. Ma sapeva che era proposta da sciocco. Ogni abito, quella sera, sarebbe stato messo su una seggiola accanto al letto. E tentare di rubare un abito avrebbe significato esporsi a morte sicura. Disse Gesù Maria, l'esercito della salvezza fornisce abiti alle volte. Sono già stato a sentire, Pablo disse. Hanno 14 abiti per donna stavolta, ma niente per uomo. Da qualunque parte si volgessero, il destino si mostrava loro ostile. Tito Ralph arrivò con un bel fazzoletto verde che spuntava fuori dal taschino della giacca, ma destò tanto furore che dovette scusarsi e prendere la fuga. Disse eroicamente Pilon, se avessimo una settimana di tempo potremmo tagliar pesce per chi il cinese, ma il funerale è domani, dobbiamo tener conto di questo fatto. Naturalmente possiamo andare al funerale, pur sempre. Come? Saltarono su a chiedere gli amici. Come? Possiamo andare sul marciapiede. Pilon rispose. Mentre la banda e la gente va per la strada, noi possiamo andare lungo il marciapiede e c'è tutta quell'erba intorno al recinto del cimitero. Possiamo stenderci nell'erba per vedere la cerimonia.

Gli amici lo guardarono con riconoscenza, sapevano come egli avesse scandagliato ogni possibilità. Ma vedere il funerale era solo metà, meno che metà della questione. Esser visti al funerale era la metà più importante. «Ci serva di lezione», disse Pilon. «Da ora in poi dobbiamo tenere un abito decente da parte. Non si sa mai quello che può accadere». Qui si separarono senza aver potuto decidere nulla. Tutta la notte vagarono per la città e non vi fu giardino che non venne saccheggiato, non vi fu pianta fiorita che rimase in piedi. Al mattino la fossa preparata in cimitero per Danny apparve coperta da una montagna di fiori. Non sempre la natura dispone le cose con buon gusto. A lungo piovve, prima della battaglia di Waterloo, 10 metri di neve caddero alla vigilia di non so quale altra occasione, ma quel venerdì fu una splendida giornata. Il sole si alzò smagliante come per allietare una scampagnata e fu per un purissimo azzurro che i gabbiani si recarono alla meta quotidiana degli stabilimenti di pesce in scatola. I pescatori dilettanti popolarono in un batter d'occhio le scogliere. La società delle drogherie riunite tirò giù le tende a proteggere nelle vetrine le rosse bottiglie di specialità medicinali dall'azione chimica del sole. Il signor Machado, sarto, appese dietro i vetri della porta il suo cartello di ritorno tra 10 minuti e corse a vestirsi per il funerale. 3 imbarcazioni correti a strascico approdarono cariche di sardine. Loni Duarte verniciò a nuovo il suo battello e ne cambiò in I Tre Cugini il nome Lolita. Jack Lake, il poliziotto, fermò un'automobile che proveniva dall'albergo del Monte, poi la lasciò andare libera e si comperò un sigaro. È un enigma come la vita possa continuare per il suo stupido corso in giorni simili. Com'è possibile che Mammy Jackson si curasse di innaffiare il pezzo di marciapiede davanti alla sua casa? Com'è possibile che George Merck scrivesse la sua 4ª lettera di improperi alla società dell'acqua potabile? Com'è possibile che Charlie Marsh fosse non meno sconciamente ubriaco del solito? Era un sacrilegio, era un oltraggio. Gli amici di Danny si svegliarono alla tristezza e nella tristezza si alzarono. Il letto di Danny era vuoto, apparteneva al morto e pareva destinato a seguire il morto nella tomba. Nessuno aveva tentato di occuparlo, nessuno, nemmeno Gio Portoghese il Grande lo aveva guardato con cupidigia. Il sole splendeva trionfale attraverso la finestra e disegnava ombre delicate di ragnatele sul pavimento. Disse Pilon: Danny era così felice quando spuntavano belle giornate come questa. Dopo la visita consueta alla rovina, gli amici sedettero sugli scalini del portico e si misero a parlare del loro amico. Ne ricordarono e proclamarono le ali, le virtù. Ne dimenticarono più che mai le ali, i difetti. «Era forte», Pablo disse. «Era forte come un mulo. Poteva sollevare anche una balla di fieno». Si raccontarono piccole storie di Danny sulla sua bontà e carità, il suo coraggio. Presto fu ora del servizio in chiesa e andarono a piantarsi, cenciosi come erano, di fronte all'ingresso. Continuamente arrossivano, entro di loro, alla vista dei più fortunati che potevano, ben vestiti, profumati di acqua florida, varcare la soglia del tempio. Udirono poi alzarsi la musica dell'organo, gli stridoli canti della liturgia funebre, e videro arrivare la cavalleria, la banda coi tamburi velati, il plotone dei fucilieri, l'affusto con 3 paia di cavalli e un soldato sul primo cavallo di ogni paio. Il lugubre e pur marziale scalpitio dei cavalli sull'asfalto suscitò disperazione nell'animo loro. Impotenti osservarono il feretro venir portato fuori dalla chiesa e posato sull'affusto, coperto con la bandiera. L'ufficiale si avvicinò il fischietto alla bocca, fischiò, alzò la mano. Lo squadrone della cavalleria si mosse. Si mossero i fucilieri con le canne dei moschetti all'ingiù, i tamburi aprirono la cataratta del loro lento, rullante ritmo che spezzava il cuore. La banda attaccò la sua languida marcia e si mosse anche l'affusto col feretro. La gente cominciò a sfilare maestosa, uomini eretti e fieri, donne che si studiavano con eleganza di non mettere i piedi sull'orma indelebile della cavalleria.

C'erano tutti. Cornelia Ruiz, la signora Morales, Galvez, Torrelli e la sua paffuta consorte, la signora Palocico, Tito Ralfi il traditore, Dolce Ramirez, il signor Machado, tutti quelli che contavano qualcosa al pian della tortilla e moltissimi che non contavano niente di niente. C'è da stupirsi se gli della cavalleria. C'erano tutti. Cornelia Ruiz, la signora Morales, Galvez, Torrelli e la sua paffuta consorte, la signora Palocico, Tito Ralfi il traditore, Dolce Ramirez, il signor Machado, tutti quelli che contavano qualcosa al pian della tortilla e moltissimi che non contavano niente di niente. C'è da stupirsi se gli amici non poterono sopportare tanta vergogna e umiliazione. Per un po' seguirono i

A cedere fu Gesù Maria. Scoppiò in singhiozzi di vergogna perché suo padre era stato uomo ricco e rispettato. Chinò il capo e scantonò via. E gli altri cinque lo seguirono, coi cinque cani dietro saltellanti. Gli amici di Danny si trovarono installati nelle alte erbe che circondavano il cimitero un pezzo prima che arrivasse il corteo. Il rito fu breve e militare. Il feretro venne calato nella fossa e i moschetti crepitarono, squillarono corni e i cani, come in risposta a quei suoni, ulularono. Il pirata fu orgoglioso di loro. Terminata la cerimonia, gli amici si allontanarono di corsa per non farsi vedere da nessuno. Tornando a casa, passarono naturalmente dinanzi all'abitazione di Torrelli. La videro chiusa, deserta. Pilon vi penetrò da una finestra e ne portò fuori due galloni di vino. Giunsero con le fiasche e silenziosi, a passi lenti, nella quieta casa di Danny. Riempirono ritualmente i barattoli di vetro, bevvero. Danny amava il vino, dissero. Era così contento quando c'era un po' di vino. Passò il pomeriggio, scese la sera. Gli amici sorseggiavano il vino, pensando al tempo andato. Alle 7 arrivò Tito Ralph vergognoso e portò una scatola di sigari che aveva vinta in qualche luogo. Gli amici accesero i sigari e sputarono. Aprirono la seconda fiasca. Pablo provò due o tre note della canzonetta Tulipan, tanto per vedere se non aveva perduto la voce. Disse speculativamente Pilon: Cornelia Ruiz era sola oggi. Forse non ci sarebbe niente di male a cantare qualche canzone malinconica, disse Gesù Maria. Ma Danny non amava le canzoni malinconiche, osservò Pablo. Amava quelle vivaci, d'amore e donne allegre. Tutti assentirono gravemente. Sì, Danny era grande con le donne, dissero. Pablo attaccò la seconda strofa di Tulipan e Pilon lo sostenne a sbalzi. Gli altri si unirono in coro verso la fine. Pilon tirò poi su col sigaro, ma lo trovò spento. Tito Ralph, disse, perché non ci accompagni con la chitarra? Così potremo cantare un po' meglio. E riaccese il sigaro, lanciò lontano il fiammifero. Il minuscolo stecco ardente cadde su un vecchio giornale che era in terra contro il muro. Tutti si precipitarono per soffocare la fiamma sotto i piedi, ma un celestiale pensiero li fermò. Si guardarono l'uno negli occhi dell'altro e si scambiarono un saggio sorriso di immortali senza speranza. Contemplarono, trasognati, la fiamma percorrere la carta del giornale e quasi spegnersi, riprender vita, fiorire alta e larga. Come dei dinanzi ai piccoli eventi umani, gli amici sorridevano di quel fuoco che dalla carta si attaccava all'asciutto legno della parete. Così doveva essere, saggi amici di Danny. Il legame che vi teneva uniti ora è tagliato. Il magnete ha perso la sua virtù. Qualche estraneo, qualche smidollato parente di Danny sarebbe entrato in possesso della casa. Meglio che il sacro simbolo dell'amicizia, la calda casa delle feste, degli amori e delle risse, muoia con Danny, in un'ultima gloriosa, seppur senza speranza, ribellione ai numi. Sedevano gli amici e sorridevano. E la fiamma si arrampicava come serpente verso il soffitto. Poi attaccò le travi del tetto e divorò, saccheggiò, ruggiva. Solo allora gli amici si alzarono dalle seggiole e, sempre trasognati, sempre sorridenti, uscirono all'aperto. Pilon, che traeva profitto d'ogni lezione, portò via seco quanto avanzava del vino. Fischiarono le sirene su da Monterey. Le autopompe rombarono lungo la salita della collina, in seconda. Le luci dei fari giocarono tra gli alberi, ma la casa era già una lancia immane di fuoco quando i pompieri arrivarono. I getti d'acqua bagnarono gli alberi e i cespugli intorno per impedire che l'incendio si propagasse. Tutti gli abitanti del piano erano là a vedere. E gli amici di Danny, tra la folla, guardarono in estasi fino a che la casa divenne un mucchio fumante di nere ceneri. Le autopompe allora girarono e scivolarono via per la discesa della collina. La gente del piano si dileguò nelle tenebre. Gli amici di Danny restarono soli a guardare le rovine. Guardarono ancora un po'.

Si guardarono stranamente l'un l'altro e voltarono le spalle alla casa bruciata. Si allontanarono a passi lenti, ognuno solo, per una strada sua.

0: Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io, anche.
3: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
7: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
6: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
8: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
6: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
11: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: 17.30, sono Florinda Fiamma, siete in diretta su Radio 3 e dallo studio, sono nello studio K1 di Via Asiago e siamo qui anche per ricordarvi che sabato 10 e domenica 11 ottobre, quindi domani e dopodomani, parte la 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno. Più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti, apriranno eccezionalmente le loro porte. Questo evento del FAI, che è dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, si trovano questi luoghi in oltre 300 città d'Italia. Questa iniziativa organizzata dalle delegazioni e dai gruppi FAI presenti in tutte le regioni con l'aiuto dei volontari invita il pubblico a scoprire l'immenso patrimonio storico, artistico, ambientale che ci circonda. Grazie a queste visite a contributo libero per 2 giorni che ci permettono un grande racconto diffuso e corale fatto di monumenti, architetture, paesaggi, opere d'arte. Quindi sabato e domenica 11 ottobre, giornate FAI d'autunno. E adesso ascoltiamo insieme la storia di Giada, organizzatrice di cene fra sconosciuti, perché è arrivato il momento del tuffo.
13: Sono cene con molta gente che non conosci. Quindi secondo me ci vuole coraggio per venire, però secondo me appena arrivi, appunto per quello che dicevo prima, no? Che sei lì con altre 30 persone che sono venute anche loro da sole, o magari sono venute con un'amica, però insomma lo sanno che stanno andando a una cena per conoscere gente e per sedersi fianco a una persona che non hanno mai visto nella loro vita. Quindi secondo me appena arrivi percepisci nell'aria e nell'energia che sì, ci voleva coraggio, ma in realtà è molto più semplice di quello che si pensava.

0: Il tuffo.
1: Buon pomeriggio, sono Sara Sanzi, questo è Il Tuffo, un tuffo che oggi facciamo a Maiorca, nel bel mezzo della preparazione di una cena. La padrona di casa si chiama Giada.
2: Ok, allora io sono Giada, ho 28 anni, e sono di Trento, ma sono qua a Maiorca da direi 5 anni, non dico direi perché sono venuta qua 5 anni fa per un anno, poi sono andata a Amsterdam per 2 anni, ma facevo un po' avanti e indietro, invece 3 anni fa mi sono ritrasferita ufficialmente. Qui sono disegnatrice grafica, lavoro in un'agenzia di comunicazione e però appunto nel mio tempo libero, diciamo, organizzo supper clubs. E niente, direi che qua in Spagna il nome Gigi un po' rappresenta il mio alter ego, perché qua mi chiamano tutti Gigi e quindi niente, è Gigi, sono io qua in Spagna.
1: In questi 5 anni maiorchini, l'accento trentino di Giada si è fuso con una certa cadenza spagnola. Le parole del suo vocabolario, come capita spesso agli italiani all'estero, forse soprattutto ai più giovani, si sono mischiate. Una certa benevola predisposizione d'animo è carigno, certe situazioni sono cosy, cioè accoglienti, una cena può essere drammatica, nell'accezione anglosassone del termine, cioè spettacolare, notevole, d'effetto.
2: Allora, in realtà io sono sempre stata amante, diciamo, del organizzare cene e essere un po' drammatica con le cene, nel senso che i miei amici di Trento di tutta la vita facciamo sempre, quando sono a casa e quando vivevo là, facciamo sempre le nostre cene, che ne so, una volta a settimana, eravamo sempre le stesse 8 persone, ma io comunque mettevo sempre i segnaposti, mettevo comunque tutte queste esagerazioni e mi hanno sempre preso in giro, e quindi ho sempre avuto così un po' una... Sì, la voglia di esagerare con le cose belle, che sono belle solo perché sono belle, diciamo, non hanno alcun tipo di... non hanno nessun tipo di praticità, sono belle e basta così. E quindi niente, ho avuto sempre questo. Quando ero a Amsterdam ho conosciuto il concetto appunto delle supper clubs e quindi ho sempre detto: cavolo, vorrei iniziare anch'io, quando magari avrò una casa più bella, quando avrò dei piatti più belli, quando avrò 20 sedie che potrò usare. Quindi era sempre quando. E quando però poi mi sono trasferita a Maiorca, tra il fatto che appunto non avevo amici, che ero nuova eccetera, ho detto: beh, inizio con quello che ho, con le sedie che ho, con i piatti che ho e con le tovaglie che ho. E quindi ho iniziato appunto niente, a fare questi incontri a casa mia. Il primo eravamo in 15, in realtà erano 7 conoscenti, che ancora non erano amici, però erano 7 conoscenti che io avevo invitato e avevo chiesto a ognuno di loro di portare una persona extra, quindi una persona che io non conoscevo. E quindi niente, ci siamo trovati lì in un tavolo da 15 persone, questo è stato l'inizio. Poi da quel giorno lì, che è stato 2 anni fa, ne ho fatto una ogni mese più o meno, ingrandendosi.
1: A Maiorca Giada organizza cene per perfetti sconosciuti, per gente che ha voglia di incontrare nuovi e potenziali amici o anche solo di trascorrere una serata in compagnia di persone che, nella maggior parte dei casi, non si sono mai viste prima. Queste cene hanno un nome, si chiamano Supper Club e reinterpretano un fenomeno partito negli Stati Uniti durante gli anni del proibizionismo e poi ripreso a metà degli anni 2000 in città come Londra e New York. Sonia Kurzel ha intercettato questa nuova ondata del fenomeno sui social network ed è arrivata fino a Giada. Si sono date un appuntamento telefonico e Giada ha iniziato a raccontare. Mentre l'ascoltavamo, ci tornavano in mente alcune cose lette negli ultimi mesi, a proposito dell'amicizia e del modo in cui ci incontriamo da grandi.
2: È molto differente tra supper club, perché il concetto iniziale inizia come cene molto intime tra appunto sconosciuti, persone che non si conoscono, in spazi intimi che appunto possono essere i soggiorni delle case, le cucine eccetera. Poi è vero che adesso si sta ingrandendo così tanto il fenomeno che a volte hai supper club di 100 persone in posti molto più grandi. La bellezza sta nel entrare in uno spazio intimo, può essere di qualcuno perché magari è la casa di qualcuno, o se non è di qualcuno cercano sempre spazi abbastanza cozy, diciamo così. E sei seduto con delle persone che sono lì esattamente per lo stesso motivo tuo, quindi creare connessioni, creare amicizie, semplicemente magari conoscere persone interessanti che magari non diventeranno mai i tuoi migliori amici, ma niente, hai condiviso quel momento, quelle ore, quel piatto di pasta insieme. E quindi, secondo me, quello che io ho provato, sono andata solo a un paio, io come ospite, e quello che sto cercando di ricreare in quelle che ospito io, è creare questo senso di spazio un po' sicuro per le persone che vengono. Cioè, siamo qua tutti per lo stesso motivo, senza giudizio, senza negatività. Siamo qua
1: Teniamo a mente
2: per
1: l'espressione
2: divertirci,
1: spazio
2: condividere con le
1: sicuro.
2: persone,
1: Giada
2: con
1: la
2: le
1: ripeterà più
2: device.
1: volte.
2: Per me, da sempre, per sempre, beh, ovviamente sono italiana, quindi il cibo ha molta importanza per me e il cibo non è mai solo cibo per me. Per me è sempre stata una maniera di esprimere il mio affetto, il mio amore, il mio. In spagnolo c'è questa espressione che si chiama cariño, che è un mix tra amore e affetto, direi. Amore, affetto, ammirazione. E quindi diciamo, direi che è sì, il cibo, prenderti il tempo di cucinare qualcosa e servirlo a qualcuno, per me è sempre stata una maniera di dimostrare il mio cariño, diciamo.
1: Cucinare per qualcuno che si ama è una dimostrazione d'affetto, infatti Giada cucinava spesso per i suoi amici quando era ancora a Trento. Cucinare per qualcuno che non si conosce è una dichiarazione di ottimismo.
2: Io quando ho iniziato a ospitare le supper club sì, cucinavo io, però sono anche molto consapevole che sono limitata, diciamo, e quindi magari tante cose che io vorrei dire tramite il cibo non sono capace di dire perché non sono così brava a cucinare, diciamo. Quindi in realtà appena ho conosciuto più persone qua a Mallorca, eccetera, ho iniziato a conoscere chef e quindi adesso io la parte della cucina la lascio sempre a qualcun altro. Mi piace sempre abbastanza essere involta, no, involta, essere coinvolta, scusa, nella parte di cucina. Quindi io sempre scelgo il menù con lo chef, andiamo a fare magari la spesa insieme nei vari mercati, decidiamo insieme, magari io mi occupo più della parte estetica, quindi magari gli dico agli chef: mi piacerebbe questi colori, mi piacerebbero questo tipo di cibi che siano appunto da condividere in mezzo alla tavola o che siano portate uniche, cose così.
1: Studiando meglio il fenomeno delle supper club, ci siamo rese conto che a parlarne sono spesso anche i giornali che si occupano del mondo della gastronomia. Andare a cucinare a casa di qualcuno per più o meno 30 persone è, per i giovani chef, un modo di mettersi alla prova, anche se solo occasionalmente, ed iniziare ad avere una potenziale clientela senza gli oneri fiscali e fisici che la gestione di un ristorante vero e proprio richiederebbe. L'aspetto che ci incuriosiva di più, però, era ed è un altro. Va bene conoscere degli sconosciuti e allargare la propria cerchia di possibili amicizie, ma perché farlo in un ambiente domestico? Perché mimare una familiarità che, per costituzione, non può esistere fra sconosciuti? Sono dubbi che ci sono venuti mentre continuavamo ad ascoltare Giada, alla quale abbiamo chiesto di andare avanti con il racconto.
2: Io in realtà creo queste supper club per creare proprio comunità, no? Però a volte non so, ho la sensazione che la parola comunità sia un po' usata come così, come parola random per ogni cosa, ma sì, creiamo comunità e magari non si sa bene cosa significa, diciamo. Però niente, la mia idea è proprio di creare questi spazi con persone che poi appunto, a parte diventare amiche, che continuano a venire negli spazi, continuano a alimentare le loro connessioni, relazioni, diciamo. Quindi è sempre interessante perché a ogni supper club direi che più o meno un 50% di persone che sono già venute e un 50% di persone nuove. E quindi le persone che sono già venute creano, diciamo, la base della cena, perché sanno già come funziona, un po' si conoscono, eccetera. E secondo me aiuta anche a creare un ambiente quindi più familiare, più intimo per le persone nuove che arrivano, che vedono già che è un ambiente, in inglese mi viene safe space, però uno spazio, sì, sicuro e libero.
1: In questo spazio si incontrano persone che in genere hanno un'età compresa fra i 25 e i 40 anni. A volte parlano la stessa lingua, spesso ne cercano una franca.
2: La maggior parte sono adulti, ovviamente, ma direi dai 25 ai 40 anni, più o meno. C'è gente che è stata un po' più giovane dei 25 e gente che è un po' più grande dei 40, diciamo, però la maggior parte delle persone sono più o meno in quella fascia. Adesso sono contenta di dire che ho più o meno un mix tra expats e spagnoli. all'inizio erano molti più expats, anche perché io diciamo comunico quasi tutto in inglese, e quindi secondo me tanti spagnoli erano un po', cioè non erano sicuri che si sarebbe parlato spagnolo, però adesso direi che ce la sto facendo. Sono comunque tutte persone che vivono qua, anche se parlo di persone non spagnole, quindi non ho mai avuto, ho avuto una volta due turisti, però se no è proprio gente che vive qua da tanto, da poco, questo insomma può cambiare, però sì, gente che vive qua, molte volte è gente creativa, ovviamente non bisogna essere creativi per forza, però è vero che se dovessi fare un identikit della persona che viene, una persona sì, aperta di mente, che magari ha viaggiato nel passato, ha vissuto in altri posti, gli piace provare cose nuove. Perché viene alle Supper Club? Questo non saprei, perché ho proprio tante persone differenti, cioè gente, tanti expats appunto che si sono trasferiti da un mese e quindi per loro è uno spazio per appunto conoscere gente, capire un po' il tipo di gente che gira, tra virgolette, e creare amicizie. Poi però vengono anche gente che è qua di Maiorca, quindi maiorchini che vivono qua da una vita, che semplicemente magari hanno vissuto fuori. C'è tanta gente qua di Maiorca che va a vivere magari in Germania e quindi siccome poi ritornando sull'isola magari cercano un po' questo, sì, questa internazionalità o questa voglia di insomma parlare con gente che anche ha vissuto fuori, che è aperta di mente, eccetera. È vero che siamo ancora più donne rispetto a uomini, io non ho mai fatto eventi che sono esclusivi solo a donne, assolutamente, però è vero che tante volte, soprattutto quando parlo di brunch, colazioni, sono tante donne rispetto a uomini, non so perché.
1: Mentre Giada raccontava, ci sono venute in mente certe app per fare amicizia. Funzionano esattamente come le cosiddette app di dating, solo sono un po' meno diffuse e se ne parla molto meno. Anche in questo caso chiediamo all'algoritmo di farci incontrare persone che potrebbero avere i nostri stessi interessi. Un software di intelligenza artificiale mette insieme tutti i dati, fa una sintesi e poi ci propone un elenco di persone con cui andare a cena. Ricorrere a questo tipo di facilitazione, che porta il nome di un'app o di Giada, è inesorabilmente il segno del lento declino delle relazioni o possiamo vederlo come il tutto sommato non spregevole tentativo di mantenere vivo un bisogno che è più presente che mai, e cioè quello di avere degli amici?
2: Il massimo di persone che vengono adesso sono 30, perché mi piace comunque tenere questa intimità e secondo me con più persone si potrebbe perdere. A volte metto già dei segnaposti e quindi se anche tu vieni con una persona, che sia la tua amica o il tuo ragazzo o tua mamma, io vi divido e quindi metto i segnaposti e vi divido uno da una parte e uno dall'altra del tavolo. Voglio creare un ambiente in cui metta tutti un po' più a proprio agio, quindi nel momento iniziale io se so che delle persone vengono da sole cerco di accoppiarle insomma presentarle almeno, e quindi diciamo la primera mezz'ora rompe un po' il ghiaccio e poi niente, le conversazioni secondo me sono abbastanza naturali. È vero che ogni Supper Club ha una tematica che può essere più o meno astratta, più o meno concettuale, più o meno esplicita, quindi tante volte oltre al menù abbiamo anche delle attività che possono essere attività di scrittura o ci sono delle domande che le persone possono leggere, riflettere e quindi chiedere anche alla persona che hanno a fianco, e quindi secondo me tante volte con queste attività la gente si rilassa un po', perché è un po' obbligata, fra virgolette, o si sente obbligata a rispondere alle domande che ci sono sul foglio, e quindi da lì poi inizia una conversazione, poi la serata insomma va avanti. Però no, non ci sono mai stati momenti di grande disagio, che la conversazione non inizia insomma.
1: La casa, che in genere rappresenta l'approdo di una relazione matura, diventa il luogo terzo in cui incontrarsi per scambiare due chiacchiere. La teoria del terzo luogo, introdotta alla fine degli anni Ottanta dal sociologo Ray Oldenburg, definisce terzi tutti quei posti dove è possibile incontrarsi, anche casualmente, per esercitare la socialità e la vita pubblica. Si dicono terzi perché si aggiungono ai primi due fondamentali, lo spazio della casa, appunto, e quello del lavoro. L'agorà, Nell'antica Grecia era considerato un terzo luogo. Le case da tè, nell'antica Cina, le caffetterie inglesi del XVII secolo, chiamate le università del penny, perché erano ambienti in cui, a prescindere dallo status economico, ci si poteva incontrare per discutere, non solo, ma anche di politica. I terzi luoghi di oggi sono tutti fondamentalmente a pagamento, luoghi cioè dove bisogna consumare qualcosa ogni volta che si vuole parlare con qualcuno. Qualcosa che duri abbastanza a lungo per poter continuare la conversazione, un caffè, finirebbe troppo in fretta. Quasi più nessuno si dà appuntamento in una piazza. Le piazze sono visitate dai turisti, ma non vissute. Ci vediamo per un aperitivo, nella pausa pranzo o a cena. I nostri consumi solo alimentari fuori casa ammontano complessivamente a 100 miliardi di euro l'anno. Forse è questo quello a cui si riferisce Giada quando torna più volte sul concetto di uno spazio libero e sicuro? Per partecipare alle Supper Club si versa ovviamente una quota di partecipazione, ma il fatto di stare in una casa offre l'illusione che tutto sia gratuito. La cena e anche la disponibilità della gente intorno.
2: Cosa mi dicono più spesso? Senza sembrare, come dire, arrogante, ma è quello che mi dicono. No, niente, come che, fra virgolette, non è un evento normale. Non è un evento normale perché ovviamente, cioè, dicono che è speciale, che ha un'energia speciale. E questo in realtà non è che lo creo io. Cioè, io diciamo che creo più gli spazi e la struttura. Quindi sia a livello di spazio, di cibo, di ambiente, di domande, di riflessioni, eccetera. Però poi sono le persone che vengono in realtà che creano questo vibe, questa energia. E secondo me non è così facile nel mondo di oggi, diciamo, incontrare spazi in cui tu ti senta proprio a tuo agio. Secondo me è questo, quello che mi dicono e quello che anch'io mi sento come padrona di casa, quindi per me ovviamente è un po' differente, però anch'io avere lì ogni volta 30 persone, per persone che non sono tantissime, ma sono comunque un bel po' di gente quando sono lì che ti guardano, e io mi sono sempre sentita molto a mio agio, perché mi sembra che le persone che sono lì sono persone come me, e secondo me ognuno di loro pensa più o meno la stessa cosa. Secondo me le persone, soprattutto la prima volta che vengono, ci sono tanti motivi diversi, cioè potrebbe essere che uno è particolarmente interessato alla tematica di quella Supper Club in specifico, a volte è interessato magari dici al cibo, uno magari viene per l'estetica. Secondo me le persone che poi ripetono, che sono quelle che poi fanno la comunità reale, fra virgolette, è avere spazi che sono fatti per creare amicizia, perché come dici te magari appunto non hai tante altre possibilità. E quindi secondo me la gente che viene è perché sa che troverà persone simili a loro a livello di interessi, visioni, apertura mentale, cioè già il fatto che una persona viene da sola in un tavolo con 25 persone che non conosce già filtra un po' tantissime persone, no? E quindi secondo me le persone che sono lì, sì, sono tutte molto simili nella loro maniera di vedere il mondo. E quindi siccome è molto facile in questi spazi, sì, creare amicizie, conoscere persone affini a te. È un po' per quello, cioè la gente viene inizialmente per curiosità e poi se rimane è perché si rende conto che sono spazi sicuri per creare connessioni anche da adulti.
1: In alcuni contesti creare connessioni anche da adulti diventa una vera e propria attività. Una ricerca attiva di quello che fino ad ora abbiamo dato per scontato, e cioè il fatto di essere individui inseriti in una rete, più o meno naturale, di relazioni. La storica inglese Faye Bound Alberti ha scritto una biografia della solitudine, dove sostiene che questa condizione non esisteva realmente prima del XIX secolo, o almeno non in forma cronica. Ovviamente ci sono sempre state delle persone sole, ma per la maggior parte delle persone comuni la vita quotidiana implicava una rete così intricata di dipendenza e di scambio, anche banalmente di condivisione di un alloggio, che la solitudine quando c'era non poteva che essere considerata una condizione passeggera. La stessa parola, il termine solitudine, compare molto raramente nei libri scritti in lingua inglese prima del 1800. Oggi, che possiamo essere quasi completamente autosufficienti dal punto di vista pratico, quel modello di interdipendenza perde valore. preferiamo pagare un servizio piuttosto che chiedere un favore che saremmo poi obbligati a ricambiare. Senza questo baratto però, un baratto in cui fondamentalmente si offre del tempo chiedendone in cambio altro, lo scambio viene meno e vengono meno anche le occasioni gratuite per incontrarsi e, con il tempo, diventare amici.
2: Amicizie ne ho viste, seguo parecchia gente su Instagram e vedo che alcuni sono proprio diventati amici e quindi mi scalda proprio il cuore. E oltre a quello vedo un sacco di connessioni, sì, anche tante connessioni, non direi professionali perché non l'ho mai intesa come uno spazio di networking, però sì, in questo mondo creativo più persone conosci, più creatività hai intorno, meglio è, e quindi questo l'ho notato tanto. E poi secondo me anche appunto nel fatto che la gente continua a ripetere e quindi magari tanti secondo me magari ancora non sono amici che vanno a cenare per conto loro, però sono comunque persone che si vedono una volta al mese, no? E quindi non so, secondo me ho la sensazione che per alcuni di loro basta così, cioè per loro basta essere in uno spazio circondato da persone nuove e persone però con facce familiari e condividere quel momento, quella tematica, quel cibo, quella volta lì, e gli basta. Ho questa sensazione. È bello anche questo, secondo me.
1: Dobbiamo scomodare la parola solitudine quando sentiamo parlare di cene fra sconosciuti? Probabilmente no, non serve. È solo, dicevamo prima, il tentativo di tenere in vita un bisogno umano, quello di avere delle persone intorno. Lo stile di vita che avevamo fino a 20-30 anni fa probabilmente ci permetteva di avere abbastanza vita privata da frequentare delle altre persone senza averne quasi consapevolezza. Oggi cerchiamo di incastrare tutti gli impegni e non incontriamo gli amici per caso. Prendiamo appuntamento per vederli o per conoscerli.
2: Non so, solitudine mi sembra una parola grande e mi sento che non posso in realtà parlare per le persone che vengono, perché non lo so io in realtà se si sentono sole o se provano solitudine, e non ho notato neanche tanta differenza fra i più giovani e i più non giovani, diciamo così. Forse ecco, l'unica differenza che ho notato è che le persone più giovani hanno più facilità a venire da sole. 25, 26, 27 anni, spesso donne vengono sole senza problemi, invece più andiamo su di età e più ci spostiamo tra donne, cioè ci spostiamo dalle donne agli uomini, è molto più comune che vengano accompagnati. Quindi ho avuto veramente pochi casi di uomini che vengono da soli. Molto spesso vengono con un'amica o con la ragazza e poi si divertono, poi appunto li divido e stanno divisi e contenti. Però diciamo ho avuto pochi casi di uomini che sono venuti da soli. E anche a livello di, se andiamo più sui 40, direi che la gente fa più fatica a venire da sola.
1: Grazie a Giada che ci ha raccontato la sua esperienza maiorchina e ci ha dato la possibilità di riflettere anche su altro. Mentre l'ascoltavamo, dicevamo, ci tornavano in mente le parole lette sui libri e sui giornali. Fra le più belle incontrate in questo periodo ci sono quelle di una musicista e scrittrice britannica che si chiama Tracy Thorn, che scrive: «Ho molto riflettuto sull'amicizia negli ultimi tempi e su come non possa funzionare se non la coltivi, su come non cresca se non te ne prendi cura. Ma per coltivare intendo semplicemente passare del tempo insieme con regolarità, e questo è molto più importante di qualsiasi altra cosa. Gli amici, scrive Tracy Thorn, non devono incantarci, tenerci informati o fare confessioni, devono solo essere a portata di mano». Va bene essere monotoni, raccontare sempre le stesse storie, tornare su argomenti triti e ritriti. La fatica di essere brillanti a tutti i costi è meglio riservarla agli estranei. Grazie allora ancora a Giada, a Sonia Kurzel che trova sempre nuovi spunti, e grazie a voi. Scriveteci, mandate le vostre mail a iltuffo@rai.it.

È 17.57, sono Florinda Fiamma, stanno arrivando tanti messaggi su questa bella storia di Giada che organizza cene fra sconosciuti. Allora, c'è Gianni che scrive: le cene al buio sono nel DNA degli spagnoli. Una volta a Madrid fu invitato con la mia compagna a un matrimonio perché mancavano due ospiti e fu una cena fantastica. E poi un altro messaggio non firmato: forse ci sono più donne perché le donne sono più coraggiose, più amanti dell'avventura, chissà, forse anche più spiritose, no, scherzo. E poi c'è un ascoltatore o un'ascoltatrice che ha effettivamente preso il consiglio di lettura. Ci scrivete: il libro consigliato sarà La cena di Babette, e in effetti è proprio quello. Il pranzo di Babette è un racconto scritto da Karen Blixen con uno pseudonimo, e il racconto venne inizialmente pubblicato nel 1950, prima col titolo in inglese, e poi fu tradotto in danese, e vi leggo soltanto qualche riga. È stato un ottimo pranzo, Babette. Il loro cuore si colmò improvvisamente di riconoscenza. Si resero conto che nessuno dei loro ospiti aveva ancora detto una parola sul cibo. Anzi, per quanto si sforzassero, loro stesse non riuscivano a ricordare una sola delle pietanze che erano state servite. Martina ripensò alla tartaruga. Non era apparsa affatto e ora sembrava molto vaga e lontana. Era veramente possibile che fosse stato solo un incubo? Allora, grazie per essere stati con noi. Adesso la linea passa a Luca Damiani e a 6 gradi. Io vi saluto con la redazione di Fahrenheit: Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma e Mariangela Liardi in regia. Alla parte tecnica con noi sono stati tutto il pomeriggio Simone D'Arrigo e Francesco Napoleoni. Un saluto da Florinda Fiamma, ci sentiamo prossimamente. Intanto buon fine settimana e a presto. Ciao!

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
5: Sei gradi.
6: Bentrovati da Luca Ramiani al microfono, oggi con noi Fabrizio Paccione in console, accanto a lui Luigi Diavarone in regia, Nicola Catalano alla cura del programma. Essendo venerdì, il programma è firmato da un ascoltatore, in particolare da Alessandro Bardella, che ha inviato la sua richiesta a 6gradi@rai.it e così ha ottenuto una griglia che ha correttamente riempito, aggiungendo poi qualche notizia biografica. Ho quasi 56 anni, originario di Ferrara, vivo nel basso veronese, sono un grande consumatore di dischi, film, libri sin dalla tenera età. Ho seguito 6 gradi assiduamente e poi l'ho brevemente lasciato perché l'accumulo di ascolti, in particolare di podcast, di trasmissioni radiofoniche sotto forma appunto di prodotti della radio Rai e BBC, non mi consentiva più di seguire tutto, ma sono tornato all'ovile, tra l'altro rendendomi conto che il format da voi ideato è quello più vicino alla mia sensibilità di ascoltatore onnivoro e senza pregiudizi, e quindi ho ripreso a seguirvi sempre utilizzando il postac su Rai Play Sound. Grazie, così noi lo ricordiamo. Spero che la scaletta sia in tema. Sì, basta che non abbia un tema, peraltro, quindi va benissimo. Ricordate, 7 ascolti, 6 gradi, non ci sono fili rossi, non ci sono temi e deve essere tutto molto differenziato, ascolti e gradi. Comunque, Alessandro ha inviato la sua a Radio 3, appunto, e oggi va in onda dai Soft Machine a McCoy Tyner. Cogliendo perfettamente dunque lo spirito di questo format, iniziamo dai Soft Machine e dal loro primo lavoro, che peraltro fu ripubblicato infatti come volume 1. È stato registrato nei Record Plant Studio di New York, prodotto da Chas Chandler, che è stato un importante produttore e oltre che, diciamo, componente degli Animals. Era in quel momento i Soft Machine erano Mike Rutledge alle tastiere, Kevin Ayers alle chitarre, al basso e ad altro, Robert Wyatt alla batteria e soprattutto alla voce principale. Nel disco poi c'è You Hope al basso in un brano e The Cake, che era un gruppo vocale femminile. Allora, questa è la partenza. Il brano ha un bellissimo testo che vale la pena di ricordare. Riconosco il suono di una campana, uno squillo limpido e puro, ma se c'è una crepa, il suono si fa spento, come una felicità che ha perso la sua verità. Sorto a Oriente, il sole è volato a Occidente, lasciandosi dietro una scia dorata.

Ed erano i Soft Machine, la partenza di Alessandro Bardella qui su Radio 3 per la sua scaletta che ha subito molti messaggi e applausi. Inizio fantastico, partenza notevole e un nostro ascoltatore affezionato Massimo ci ricorda che oggi è appunto l'anniversario dell'assassinio di Che Guevara. 9 ottobre del 1967 e corre l'obbligo di pensare alla cover di Hasta Siempre di Robert Wyatt, bellissima tra l'altro, che noi abbiamo spesso utilizzata. Ma il primo grado che individua Alessandro Bardella è il grado del nome della band. Soft Machine viene da un'ispirazione dovuta a William Burroughs, così come i Thin White Rope, che si ispirano appunto a una metafora che lo stesso Burroughs ha usato in Pasto Nudo, riferendosi al liquido seminale maschile. I White Rope sono una formazione californiana, 1984, Guy Kaiser e Roger Kunkel, e li ascoltiamo in The Way, The One That Got Away. Il brano è Disney Girl.

Bella scoperta questi Thin White Rope, ci scrive un affezionato ascoltatore senza dichiarare il suo nome, effettivamente grande sound con le due chitarre protagoniste, come si è sentito in questo album che è l'ultimo uscito del gruppo 1992 ed è, si riferisce al concerto della band registrato in Belgio. Passaggio qui a Radio 3 in questa scaletta firmata da Alessandro Bardella attraverso un grado che noi usiamo spesso, cioè le cover. Le cover riuniscono mondi molto lontani e in questo caso appunto avvicinano i Thin White Rope a Gene Pitney, perché entrambi, cioè o meglio i Thin White Rope hanno fatto la cover di un grande successo portato da Gene Pitney alla ribalta. Si tratta di una composizione, Down Without Pity, che fu scritta da Dimitri Tiomkin e Ned Washington. Dimitri Tiomkin è stato un grande compositore e direttore d'orchestra russo di nascita che si trasferisce dopo la rivoluzione bolscevica a Berlino e quindi a New York. Nel 1929, con il crollo della borsa, si stabilisce a Hollywood e lì sarà l'autore di alcune delle più importanti pellicole dedicate al western, Fiume Rosso, Mezzogiorno di Fuoco, poi anche i 55 giorni di Pechino, Sfida, L'Ok Corral, Un dollaro d'onore, La battaglia di Alamo, insomma tutti i grandi film di quel periodo portano la firma di Dimitri Tiomkin, nato nel 1894, morto nel 1979, ed è l'autore, come abbiamo detto, anche di Town Without Pity, che ascoltiamo ovviamente nell'esecuzione di Gene Francis Alan Pitney, cantante e compositore statunitense che ha più volte frequentato l'Italia, lo vedremo nel prossimo grado, e che adesso ascoltiamo appunto in Town Without Pity.

Town Without Pity, ed era Gene Pitney, un musicista, un cantante, un compositore che ha frequentato a lungo l'Italia. Molte volte è stato a Sanremo, ma tra l'altro si è sposato proprio vicino a Sanremo nel 67. Tra i suoi diciamo passaggi in Italia, molti proprio nel celebre festival, e ahimè è stato citato nel biglietto che ha lasciato Luigi Tenco quando si è suicidato. Io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato inutilmente 5 anni della mia vita. Faccio questo non perché sia stanco della vita, tutt'altro, ma come atto di protesta contro un pubblico che manda Io, tu e le rose in finale e una commissione che seleziona la rivoluzione. Spero che serva a chiarire l'idea a qualcuno. Ciao Luigi. Questo era il famoso biglietto lasciato a Sanremo, perché nel 67 Renato Pettenati e Gene Pitney si presentarono proprio con questa canzone. È questo dunque il passaggio che ha individuato il nostro Alessandro Bardella in questa scaletta qui su Radio 3 a 6 gradi, che ci permette di arrivare appunto a Luigi Tenco e uno dei suoi grandi successi, cioè Lontano Lontano, che fu inciso per l'RCA nel 1966. È una delle canzoni che sono state più interpretate da altri in Italia, da moltissimi, da Nicola Di Bari, Ornella Vanoni, a Gianna Nannini, ma anche all'estero, in spagnolo nel 66, da Victor Manuel, Dalida in francese. Insomma, è stato un grande successo che ora ascoltiamo appunto. Luigi Tenco, Lontano Lontano.

Ed era Lontano Lontano di Luigi Tenco qui su Radio 3. Tenco fa parte di me, della fanciullezza, per fortuna, ci scrive qualcuno, forse Luca, al 335 5634 296. Passaggio anche questo che noi usiamo con una certa frequenza, riguarda una data, in particolare la data di morte, lo abbiamo detto, per Luigi Tenco, appunto il 27 gennaio. Curiosamente è esattamente la data di morte anche di Giuseppe Verdi, ovviamente del 1901. Questo permette ad Alessandro Bardella di arrivare a Verdi e al suo Un ballo in maschera, un'opera sul libretto di Antonio Somma, la cui fonte, come per molte opere peraltro del tempo, è Eugène Scribe, per la sua opera Gustave III ou le bal masqué del 1833. La prima si ebbe nel 1859 al Teatro Apollo di Roma, esattamente il 17 febbraio, e si riferisce a un fatto realmente accaduto, cioè Gustavo III, re di Svezia, che fu ferito da un uomo di corte durante un ballo il 16 marzo e morì pochi giorni dopo. In questo caso è Beniamino Gigli, orchestra e coro del Teatro dell'Opera di Roma, diretto da Tullio Serafin, e nel terzo atto, Ma se me forza perderti.

0: bella, ancor riparlarne potrai, ma no, che tutto mi strappa da lei.
1: Ignota donna, questo foglio diemmi, è quel conte di Stella, a lui lo reca e dice lato.
0: Alcuno alla mia vita attenterà, sta detto, ma se m'arresto, chi ho pavento dirà. Non può nessuno più sospettarlo te, non può

Ed era Beniamino Gigli il protagonista in questo caso del Ballo in Maschera, ma se me forza perditi, Giuseppe Verdi. I vostri messaggi sono moltissimi, naturalmente fanno i complimenti all'autore. Passaggio da Tenco a Verdi mi ha commosso, vorrei prima o poi fare la mia scaletta, ma devo capire bene prima come va costruita. È molto semplice, il consiglio che diamo sempre è di non pensare a, diciamo, a mettere insieme brani che amate, perché è un po' difficile. Pensate a uno che vi piace molto e cominciate il viaggio, diciamo così, inventando questo percorso appunto fatto di gradi a unire cose molto distanti, come in questo caso. Beniamino Gigli, oltre a una straordinaria carriera come cantante, ne ha avuto una altrettanto importante come attore. Nel 1935 interpreta Non ti scordar di me, ma poi Sinfonia dei Cuori, Der Sänger, Ihre Hoheit, Ave Maria, Giuseppe Verdi, Ritorno, I Pagliacci, Silenzio si gira, Follie per l'opera. Questo lo avvicina già a molti interpreti, cantanti e musicisti, ma in particolare per il nostro Alessandro Bardella, a un musicista, Mos Def, che in realtà è lo pseudonimo Yasin Bey, nato Dante Darrell Smith a New York nel 1973. Inizia come attore e peraltro è un attore che sicuramente avrete visto in molti film, per esempio in Guida Galattica per autostoppisti del 2005, ma ha continuato anche il mestiere di musicista, collaborando fra gli altri anche con Bernie Worrell. Lo ascoltiamo in un album in studio, il suo secondo, Black on Both Sides, siamo nel 1999, e in particolare Mathematics.

out here. L'ho ripetuto più volte, Mathematics, Black and the Both Side è il disco che contiene questa composizione di Mos Def, che è la penultima di questa scaletta qui su Radio 3, firmata dall'ascoltatore Alessandro Bardella. E facciamo un rapido riassunto ricordando questo passaggio, che peraltro ha provocato molti messaggi al 335-5634-296. Uno degli ultimi è la classe dell'ascoltatore maturo. Non so se con Mos Def poi ha cambiato idea. Partenza Soft Machine, Hope for Happiness, un bellissimo brano con la voce meravigliosa di Robert Wyatt che tutti hanno sottolineato. Nome della band presi da Borrow, e siamo arrivati a Thin White Rope, quindi una cover di Jit Mitney ci ha permesso di ascoltare questo cantante, che è stato citato nel celebre biglietto lasciato da Luigi Tenco a Sanremo prima di suicidarsi. E quindi Tenco lontano lontano. La data di morte è la stessa, in anni differenti ovviamente, di Giuseppe Verdi. Tra l'altro qualcuno poi ci ha detto, beh, ricordiamo anche le date di nascita di John Lennon, 1940, e la data di nascita di Mozart, 1756, sempre lo stesso giorno. Giuseppe Verdi, Un ballo in maschera, cantanti attori, perché Beniamino Gigli, come Mos Def, ha avuto anche una carriera come attore. E siamo arrivati all'ultimo passaggio. Mos Def si è a un certo punto convertito all'Islam, cosa che capita molto spesso negli Stati Uniti, e così il celebre pianista McCoy Tyner, che molto giovane, a 17 anni, si convertì e cambiò nome, Suleiman Saud, ma a differenza di tutti gli altri non lo utilizzò mai nella professione, rimase sempre Alfred McCoy Tyner. Lo fece questa conversione tramite l'Ahmadiyya Muslim Community a Filadelfia ed ha continuato appunto a fare il mestiere del pianista, tra l'altro facendo parte della celebre formazione del quartetto di John Coltrane insieme a Elvin Jones e a Jimmy Garrison. Qualche dissapore con John Coltrane, inizia una bellissima, brillantissima carriera come solista, e appunto a questa si riferisce l'ultimo ascolto. Siamo nel 1972, la Milestone Records pubblica questo album che si intitola Sahara. Tra l'altro nella copertina si vede lo stesso McCoy Tyner che imbraccia un gusheng, cioè un'arpa cinese. Da questo album, Rebirth, McCoy Tyner.

McCoy Tyner con Rebirth chiude la scaletta di Alessandro Bardella. A me non resta che ringraziare Fabrizio Paccione che è stato con noi in console e Luigi Iavarone in regia. Da lunedì torna Paola De Angelis, quindi a me non resta che augurarvi una buona fine di settimana e sempre un ottimo ascolto dei programmi di Radio 3.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
5: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
6: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
5: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
6: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Rai, Radio 3.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Il Nobel della pace a Navi Pillay, giudice della Corte Penale Internazionale che su Gaza parlò di genocidio, la replica di Netanyahu, diffonde calunnie antisemite, Trump, odio verso l'America e Israele. Il video dell'orrore, polemiche negli Stati Uniti e nel mondo per l'annuncio che l'esecuzione del responsabile della strage di Fort Hood verrà trasmessa in diretta streaming. L'ONU equivale a una forma di tortura. Arrestato a Caivano il datore di lavoro dell'operaio caduto da un capannone, un testimone era ferito a terra e gli disse di riferire che era stato investito per riscuotere l'assicurazione. L'Istat, nei primi 8 mesi dell'anno, 498 i morti sul lavoro. Gentili ascoltatori, buonasera da Ivano Liberati. Un Nobel per la pace per niente rituale quest'anno, dato che la giudice sudafricana Navi Pillay, giudice della Corte Penale Internazionale, aveva coordinato la commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite su quanto è avvenuto a Gaza dopo il 7 di ottobre e nella relazione finale aveva parlato apertamente di genocidio, concludendo così: abbiamo chiamato le cose con il loro nome.
3: Sudafricana di origini indiane, Navi Pillay cominciò la sua lotta per i diritti umani come attivista contro l'apartheid, gli studi giuridici e una carriera in ascesa, sempre nel segno dell'impegno per il rispetto del diritto internazionale, quello per cui oggi le è stato assegnato il premio Nobel. Nel 1995 Pillay diventa giudice dell'Alta Corte Sudafricana e nello stesso anno del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, di cui in seguito assume la presidenza. Il passaggio poi alla Corte Penale Internazionale e nel 2008 la nomina ad Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani.
4: The last thing I did is the delivery of the report on Gaza, naming what's happening there is genocide.
3: L'ultima cosa che ho fatto è stata presentare il rapporto su Gaza, definendo ciò che sta accadendo un genocidio, ha dichiarato Pillay, facendo riferimento al lavoro svolto alla guida della commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Congratulazioni a Pillay sono arrivate dalla presidente della Commissione Europea von der Leyen. Livia Liberatore, GR3.
2: Immediata la reazione del premier israeliano Netanyahu, che parla di attacco antisemita e dice Goebbels starà applaudendo dall'inferno. La corrispondente.
5: Il comitato del Nobel ha perso la sua bussola morale nell'attribuire la più alta onorificenza a una razzista che ha costruito la sua carriera fabbricando bugie contro lo Stato di Israele. È la durissima nota dell'ufficio del premier Netanyahu dopo l'assegnazione del Nobel per la pace a Navi Pillay. Parole altrettanto dure sono state quelle del Ministero degli Esteri israeliano. La commissione del Nobel ha premiato la più grande menzogna del XXI secolo. Joseph Goebbels sta certamente applaudendo dall'inferno. Netanyahu invece ha accolto con favore la decisione dell'amministrazione Trump di porre sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Non è un tribunale, ha detto, è un organismo politico che rappresenta una minaccia per le democrazie che rispettano la legge. Come dura oggi la reazione israeliana, lo era stata altrettanto lo scorso anno quando la Pillay, al termine del lavoro della Commissione d'inchiesta indipendente delle Nazioni Unite, aveva parlato di genocidio commesso da Israele contro la popolazione palestinese di Gaza durante la guerra. Questo Nobel a Navi Pillay non fa che amplificare la voce della verità a favore degli oppressi. È invece la reazione dell'Autorità Nazionale Palestinese. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
2: E l'assegnazione del Nobel per la pace alla giudice Pillay scatena l'ira del presidente americano Trump e la sua amministrazione annuncia sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. In studio c'è Valentina Isa.
6: Sì, per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Pillay nutre un odio dichiarato verso l'America e Israele, ha celebrato terroristi e premiato Hamas. E poco dopo l'assegnazione del Nobel, gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Vieteremo le transazioni con questo tribunale canaglia, tagliandone le sue risorse e paralizzando le capacità operative, ha detto il segretario di Stato Marco Rubio, annunciando appunto sanzioni alla Corte Penale Internazionale. Il presidente Trump ha anche aggiunto: non permetterà mai alla Corte di perseguire cittadini americani. Condanna è stata espressa dall'Unione Europea e per l'ONU, le sanzioni americane sono inaccettabili. Anche l'Italia, in una lettera congiunta con altri 8 paesi occidentali, ha confermato l'incrollabile sostegno alla CP e rammarico per le sanzioni USA, così l'Italia con Canada, Danimarca, Germania, Francia, Giappone, Paesi Bassi e Regno Unito.
2: Grazie Valentina, ora in Italia con la pagina politica. Abbiamo riformato il fisco perché uno Stato deve essere intransigente nei confronti di chi vuole fare il furbo, ma deve anche andare incontro a chi chiede di pagare il dovuto nei tempi giusti. Così Giorgia Meloni nel videomessaggio inviato al Congresso dei tributaristi. Ascoltiamo le parole della Premier.
0: La riforma fiscale, una riforma che l'Italia aspettava da oltre 50 anni e che ha tre obiettivi di fondo: tagliare le tasse, costruire un fisco più semplice, rifondare il rapporto tra lo Stato e i contribuenti. E va esattamente in questa direzione anche l'imponente lavoro di riordino e semplificazione che abbiamo condotto per riscrivere il sistema tributario.
2: E all'indomani dell'approvazione della legge elettorale, la politica discute del lavoro da fare nei prossimi mesi tra alleanze e programmi.
7: Per la maggioranza, l'ok alla legge elettorale.
2: Senti,
7: allontana
2: qua,
7: le elezioni,
2: l'ha fatta
7: il termine
2: apposta,
7: naturale
2: non
7: alla fine
2: ci può
7: di settembre 2027, spiegata da Fratelli d'Italia, Lucio Malan,
2: che ci deve
7: arrivare
2: che
7: a scadenza
2: non è,
7: naturale.
2: È un boicottaggio, perché qualcuno l'ha fatto volutamente.
7: Matteo Salvini,
2: cioè, tu ci provi mille volte, non lo puoi incastrare così.
8: Tanti cantieri da completare, così tante case da riassegnare, che per quello che mi riguarda l'autunno del 27 è la scadenza naturale.
7: Per la manovra il leader del Carroccio propone un contributo di 5 miliardi dalle banche. Gli azzurri frenano, dialogo costante, spiegano ma non si utilizza come bancomat. Il fronte progressista si compatta sul ricorso alla consulta contro la riforma del voto e in attesa dell'incontro su programma e primarie i leader di PD e 5 Stelle denunciano dalla sede di Lega Coop a Milano l'economia ferma. Per Elish Line serve ridurre il costo dell'energia, far ripartire gli investimenti e dare qualità al lavoro. Così il 5 Stelle Giuseppe Conte.
9: Dobbiamo evidentemente rilanciare un modello sociale ed economico che offra realmente benessere diffuso.
7: Campolargo che si mobilita contro la raccolta firme con il passaggio del senatore 5 Stelle Luigi Nave al gruppo misto, stampella per i civici di Alessandro Onorato. Un fatto positivo, il commento da AWS di Angelo Bonelli. Francesco Macaro, GR3.
2: Aumentano i morti sul lavoro. Secondo i dati diffusi dall'INAIL, nei primi 8 mesi dell'anno i decessi sono stati 498, ovvero 10 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. In aumento anche le denunce di infortunio, che risultano in crescita del 5,1%. E proprio in tema di incidenti sul lavoro, passiamo alla cronaca, è stato arrestato il datore di lavoro dell'operaio morto a Caivano dopo essere caduto da un capannone.
10: È ai domiciliari e con braccialetto elettronico l'imprenditore di 37 anni indagato per la morte di Salvatore Calignano, deceduto all'ospedale di Giugliano il 3 ottobre scorso dopo essere caduto dal tetto di un capannone a Caivano. Le accuse a suo carico sono pesanti: omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e omicidio colposo aggravato. Calignano, quando è caduto, era ancora cosciente, seppur gravemente ferito. Secondo chi indaga, il datore di lavoro avrebbe cercato di convincere la vittima a nascondere la verità. Se ti chiedono qualcosa dici che ti hanno investito e l'assicurazione ti paga, sarebbero le sue parole riferite agli inquirenti da un testimone. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona avrebbero evidenziato la totale assenza di presidi e cautela per i lavoratori in quota. I carabinieri hanno peraltro accertato che la registrazione del contratto tra Calignano e il titolare della ditta è avvenuta dopo l'incidente. Le telefonate al 118 e i dati GPS dell'ambulanza smentiscono l'ipotesi che la vittima sia stata trasportata altrove dopo la caduta. Eleonora Fioretti, GR3.
2: Resta l'allerta maltempo in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania. Oggi la situazione è più critica a Marsala, nel Trapanese, dove una doppia tromba d'aria ha sollevato auto, scoperchiato scuole, causando una decina di ferite e ingenti danni ad abitazioni ed edifici pubblici. Dalla nostra sede sentiamo Ernesto Oliva.
11: È stata la prontezza di spirito delle insegnanti a evitare che una delle due violentissime trombe d'aria che hanno sconvolto il territorio marsalese fra Petrosino, Strasatti e Terrenove provocasse conseguenze fisiche ben più gravi per i 270 bambini e ragazzi dell'istituto comprensivo Alcide De Gasperi. Solo 5 di loro sono stati costretti alle cure in ospedale. L'interno della scuola mostra i segni della estrema violenza della tromba d'aria, che ha anche abbattuto alcuni pannelli in cemento armato della palestra. Ingegnere Giuseppe Marino, del Genio Civile di Trapani.
12: Le strutture portanti sono esplose, in parole povere.
11: La tromba d'aria ha travolto anche un'auto in transito sulla statale 115, con a bordo una coppia, marito e moglie. La vettura è stata scaraventata fuori strada. L'uomo e la donna versano in gravissime condizioni. Fra Petrosino e Terrenove si contano una quindicina di abitazioni gravemente danneggiate. In attesa di avere un quadro più chiaro dei danni, la sindaca di Marsala, Patti, ha richiesto lo stato di emergenza.
2: Ma sentiamo quali sono le previsioni per i prossimi giorni dal primo luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
13: Nelle prossime ore il maltempo insiste sulle regioni peninsulari centrali, con piogge e rovesci temporali rischi sparsi, e andrà a interessare anche la Campania, la parte occidentale della Sardegna e la Sicilia meridionale, e proprio su quest'ultimo settore dell'isola in nottata i fenomeni saranno anche di forte intensità. Per quanto riguarda domani 10 ottobre avremo residui rovesci temporaleschi nella notte sulla Sardegna occidentale. Maltempo diffuso al meridione, con piogge e rovesci temporali rischi sparsi, anche intensi soprattutto su Campania, Sicilia, Calabria e Puglia.
2: Maxi furto nella cantina dei Marchesi Antinori a Cortona in Toscana. I ladri arrivati con due camion hanno disattivato gli allarmi e usando i muletti presenti all'interno dell'azienda hanno portato via 30.000 bottiglie di vino, tra queste delle pregiate annate del Tignanello, Solai e Guado Altasso, valore stimato oltre 5 milioni di euro. L'America di frontiera degli anni Ottanta, negli scatti del grande Richard Avedon, scatti di famiglie, lavoratori, ordinary people, raccolte in 5 anni, sono in mostra da oggi al Palazzo delle Esposizioni di Roma.
14: Senza tetto, minatori dal volto annerito, persone comuni, tutti ritratti su fondo bianco per esaltare il realismo di una società niente affatto idealizzata. E pensare che Richard Avedon, prima del suo lungo viaggio nel West degli Stati Uniti, era famoso per le foto scattate a celebrità, il curatore della mostra, Clément Chéreau.
15: Ha deciso di dire la sua sull'America nonostante fosse tra i fotografi di maggiore successo. Quella che veniva rappresentata non era la stessa che il popolo avrebbe voluto. Reagan, boom economico, serie TV come Dynasty e Dallas. Quelle che Avedon ci mostra sono invece le persone che hanno veramente portato l'America nel mondo.
14: Non è un caso che tra i 110 ritratti della serie In the American West spuntino anche pecore e manzi al macello.
16: Oggi ci sarebbe bisogno di una serie analoga?
15: Ci sono molte somiglianze con oggi. Sarebbe davvero interessante. Quello era il periodo della deindustrializzazione. Molti persero il lavoro, proprio come oggi, a causa di tecnologia e intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale.
14: Silvio Vitelli, GR3.
2: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, in regia Stefano Catini. Ora la linea va a onda verde a seguire Hollywood Party, prossima edizione del GR3 alle 6:40.

0: 5 di domattina. Da Ivano Liberati ancora l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
2: Dall'intelligenza artificiale che rivoluziona il presente, alle tecnologie pulite ed efficienti che trasformano il domani, fino alle biotecnologie che cambiano le nostre vite. L'innovazione fa un passo oltre con l'iniziativa europea STEP, che sostiene le imprese che investono nei settori chiave dello sviluppo tecnologico. Scopri di più su step.gov.it. STEP, con l'Europa e grazie anche alle politiche di coesione, diamo all'innovazione l'impulso per competere.
3: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Bentrovati, i principali aggiornamenti in questo momento in A4. Ci sono code a tratti e traffico tra Cormano e Barriera, Milano Est verso Brescia. Ci spostiamo in A1, anche qui traffico intenso e code a tratti tra l'allacciamento Piazzale Corvetto e la tangenziale ovest di Milano, siamo verso Bologna. Ci spostiamo in A10, lavori in corso, code a tratti tra Finale Spotorno verso Genova, ma troviamo code a tratti anche tra Spotorno e Orcofellino verso Ventimiglia. In A12 code per traffico tra Recco e Rapallo verso Livorno e in A14 code a tratti tra Bologna San Lazzaro e allacciamento A1 verso questa autostrada. E andiamo proprio in A1, code per lavori tra Incisa e Firenze in Pruneta verso Bologna e code per un incidente tra Firenze Sud e Incisa in direzione di Roma. È tutto, mi fermo da Marina Marini, direi mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Ci sono misteri che non si perdonano, misteri che fanno paura, che fanno rabbia o che fanno male, ma a cui non possiamo perdonare di esistere. Vogliamo sapere chi è stato, perché, come ha fatto. Ma se proprio devono restare tali quei misteri, allora c'è un'altra cosa che non ci possiamo perdonare: dimenticare.
7: Carlo Lucarelli torna con una nuova edizione di Misteri dimenticati, Blu Notte, domani 21:30, Rai 3.
8: Rai, Radio 3.
9: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: Hollywood Party, l'avventura del cinema.
2: L'avventura del cinema atterra il venerdì su Radio 3 con una puntata, caro Dario Zonta, tutta dedicata al cinema, al rock, alla musica, vero?
5: Eh sì, il documentario musicale, anche detto rockumentary, almeno rockumentary. Originariamente, e poi insomma, forse è un termine un po' vecchiotto, ma c'è qualcuno lì che ci può dire qualcosa di più su, ad esempio, la perfetta definizione che stiamo dando a questa nostra puntata.
2: Ci può dire tantissimo, noi lo speriamo almeno. Buonasera John Vignola.
6: Buonasera, mi state sicuramente sopravvalutando, però rockumentary direi che non è un appellativo improprio, perché i documentari che riguardano la musica sono un po' più vasti del rockumentary. Diciamo che quando si usava questo termine, storicamente si cercava di dare al rock una giustificazione culturale, ed è proprio per questo che adesso parleremo di un personaggio come Penn Baker, che attraverso un celeberrimo film che riguarda Bob Dylan va in parallelo con questa crescita culturale del rock, che non è più un momento, perché ci sono stati dei film che non erano documentari, ma insomma Hard Day's Night dei Beatles era comunque una fiction che raccontava la storia di un gruppo, per non dire poi di quello che è successo dopo, no? Quello che succede nella seconda parte degli anni 60 è anche l'istituzionalizzazione del rock, che diventa anche il destinatario di documentari firmati da registi che non sono dei registi legati al mondo del rock e della musica, e quindi lo giustificano culturalmente.
2: Siamo caldissimi, Dario, come ascolti, come puoi ascoltare, ma prima dobbiamo dare una notizia triste che è arrivata pochi minuti fa in redazione, perché ci ha lasciato Francesco Gesualdi, un personaggio importante nel mondo del cinema italiano. Era nato a Roma l'11 febbraio del 57, era stato direttore della Marche Film Commission, direttore generale di Cinecittà Holding, segretario generale della Regione Lazio, presidente, uno dei fondatori del Roma Fiction Fest. È una notizia triste, insomma, che ci sentivamo il dovere di dover dare il prima possibile, vero?
5: Assolutamente.
2: E adesso ritorniamo su atmosfere molto più leggere, molto più frizzanti, con appunto il documentario musicale, e noi avevamo delle curiosità anzitutto sulle quali sollecitare John Vignola, che erano appunto, ne abbiamo parlato anche nel corso della nostra settimana, anzitutto sì. A partire dall'exploit, no? Del documentario su Ultimo, sul grande concerto a Tor Vergata, che sta facendo bene anche in sala, no?
6: Beh, direi che da questo punto di vista c'è una simmetria perfetta tra l'esibizione dal vivo di Ultimo, il seguito dei fan e insomma 250.000 biglietti venduti per questo concerto, su una cifra incredibile. E chiaramente il film in qualche modo filtra tutto questo, nel senso che è un film, che questo da Guinness dei primati. Il cinema su questo c'entra un po' poco, credo che sia semplicemente lo dico in senso neutro, tribù, il collettivo meglio, che sta intorno a Ultimo, che si raccoglie a Tor Vergata, in un altro palcoscenico e anche al cinema, quindi è una fidelizzazione che ricorda per esempio gli Oasis e i loro fan.
2: E parleremo anche di quello, nei luoghi peraltro del giubileo di Wojtyla. Prima dobbiamo dare anche il numero degli SMS 335-5634-296 per intervenire via WhatsApp o via SMS. Dario.
5: Sì, abbiamo voluto pensare questa trasmissione sul documentario musicale proprio a partire da questo dato di cronaca da Cinetel, perché comunque il film concerto di cui stiamo parlando, di Ultimo, ha avuto un exploit in sala, cioè a livello numerico, che, come giustamente dice John Vignola, è paragonabile ai numeri che fa dal vivo. Però, e questa è la domanda che ti vorrei fare, John, non è sempre così, cioè ormai siamo abituati ai film concerto di diverse star, ce ne sono tantissime, ma spesso poi arriveremo anche agli Oasis, e il risultato in sala è tutt'altro che interessante.
6: Beh, allora, nel caso di Ultimo, come dicevo prima, è un clash, permettetemi questa parola, cioè è una simmetria tra quelli che lo vanno a sentire, cioè c'è fame di Ultimo anche al cinema, per dirla brevemente. Okay. È un film che è cucito addosso su Ultimo, ha un valore cinematografico, lo sapete, abbastanza basso, non lo dico io, lo dico in generale certo, quelli che l'hanno visto, i critici cinematografici, ma questo non è importante. L'importante è che questo concerto di Ultimo può sembrare un po' come, forse lo penseremo un giorno, io non credo, come l'apparizione di Elvis in TV alla fine degli anni 60, l'Elvis comeback del 68, dove davanti allo schermo catodico si fa letteralmente il botto. Cioè, un artista amatissimo, aggiungo osteggiato spesso da chi fa il mio mestiere, Ultimo è sempre stato trattato con un po' di sufficienza dai critici musicali di un certo tipo, sbagliando, perché così non si capisce il fenomeno. Quindi questa è una rivincita, mentre possiamo anticipare che se un film magari come quello degli Oasis non è al botteghino strabordante come andare a vedere un concerto, è che quel pubblico è un pubblico più consapevole. Stiamo parlando di un pubblico che si aggira, si aggira sui 40 anni e che si trova di fronte a una spesa notevole, perché vi ricordo che questo film concerto, che io ho visto alla mostra e ho trovato invece filmicamente molto interessante, aveva delle cifre, delle cifre incredibili, quindi più di 20 euro in IMAX, e questo ha un po' scoraggiato quelli che magari invece ne spendono 200 per andare a vedere gli Oasis in carne ed ossa su un palco.
2: E io direi, Dario, se sei d'accordo, di iniziare, certo, i nostri ascolti proprio con Don't Look Back in Anger, un pezzo dal documentario sugli Oasis. And then beneath his songs, our kid had songs. He's got hundreds and hundreds of songs that are just mega. 1994, oh, this is our year, without a shadow of a doubt. No one touched us this year. But all we've done was got our heads down in the rehearsing room, asked ourselves if we want to be the biggest band in the world or do we want to go for it, and we all went, yeah. Definitely Maybe is the fastest selling album in Britain's history. I'm after it all, I want to be a star. And we're lucky enough that it happened. Hurrah! Anyway, can I say something now?
1: No.
2: Manager Noel, one of them things.
1: I write all the songs.
7: I don't write anything, so I'm a fan of him. Do you know what I mean? Of his music.
8: On stage, I just want him. When he turns to me and I turn to him, and like we just both look at each other, that's what it's about for us.
9: The best band around at the moment.
10: The popularity likened to that of the Beatles.
11: A quarter of a million rock fans are counting the hours till the Gallagher brothers take the stage.
2: La voce che era entrata è quella appunto di John Vignola, il nostro ospite d'eccellenza che oggi ci accompagnerà lungo questo viaggio nel documentario musicale. John Vignola è un conduttore radiofonico, un critico musicale. Ricordiamo la nota del giorno dopo, la sua trasmissione radiofonica sempre su Radio Rai. E quindi John, assolutamente di casa da queste parti,
6: amico della musica, possiamo definire
5: amico della musica anche, così. E anche del cinema, ovviamente.
6: Sì,
5: allora,
6: sì.
5: Questo film tu, John, l'hai visto a Venezia, sì. Noi ci siamo incontrati lì, sì. Io non l'ho potuto vedere, ma tu eri entusiasta di questo passaggio dei fratelli Gallagher in quel del Lido, ma anche del film stesso, perché il film racconta, diciamo, vogliamo dirlo, racconta questa reunion, ovviamente, ma lo fa verso un taglio cinematografico, no, John? Cioè, è un film a tutti gli effetti.
6: È fatto di sketch, possiamo dire così, questo film, non nel senso di sketch comici, di tanti quadri, perché nessuna canzone si ascolta dall'inizio alla fine, ma si gira insieme agli Oasis all'inizio di questa reunion, che parte in maniera un po' faticosa, perché all'inizio del film noi vediamo loro che litigano a Parigi, no? 20 anni fa. Quindi c'è questo momento in cui c'è un annunciatore che in francese, sì, avverte i fan che non ci sarà il concerto degli Oasis. Cosa sia successo in quel camerino è facile immaginarlo, il dissidio tra i due fratelli che litigano, che è vecchio,
2: Liam e Noel.
6: Che è vecchio come rock and roll, perché Liam e Noel Gallagher litigano e si prendono anche a schiaffi, diciamo così, per essere cortesi, come si prendevano a schiaffi i due fratelli Davis dei Kings molto tempo prima, negli anni 60. Quindi fratelli litigiosi è anche un adagio del rock. In quel litigio particolare c'era un aggravante: credo che gli Oasis siano il gruppo rock più uno dei gruppi rock più celebri, dove il frontman quasi mai canta le sue canzoni. Le canzoni sono sempre scritte dal fratello, che rimane un po' arretrato sulla chitarra. Questa è la cornice in cui si consuma questa disunion.
2: Le ragioni della reunion
6: mi verrebbe da dire che sono prosaiche, ma non è solo quello. Sì, non è solo quello. La mamma è un'offerta che non si può rifiutare, ma credo che fossero anche stanchi di andare ognuno separato, e soprattutto in questo il film è potente. È un atto d'amore nei confronti dei fan, che sono i veri protagonisti. Vi dico solo una frase bellissima di un fan, mi pare di un concerto in Brasile, dove loro non erano stati quando stavano insieme la prima volta, quindi finiscono anche in zone del mondo dove prima non c'erano stati. Si trovano questi fan incredibili, commoventi, che vanno al di là del valore degli Oasis, di cui io non sono un fan assoluto. E uno di questi dice: di solito quando tu ti deprimi c'è sempre una mano amica che cerca di tirarti su, e invece gli Oasis cadono insieme a te. Che direi che è una frase che ti dice un po' anche il loro carattere.
2: E adesso, Dario, il terzo film concerto che attualmente è nelle sale, ovvero il Live at Budapest dei Queen del 1986. Anche questo è un oggetto abbastanza curioso, no, John? Siamo prima della caduta del muro, ovviamente, e sembra che sia l'ultimo concerto filmato della band, perché poi nel 91, con la morte di Freddie Mercury, diciamo che...
6: Sì. È l'ultima volta che Fred, insieme alla band, affronta un tour di quel livello. È anche, diciamo, quasi la prima volta in cui una rock band finisce nei paesi oltre cortina, quindi è doppiamente importante questo concerto, che anche questo si vedrà in IMAX, e ha tutta questa forza di un gruppo che anche nella parte scenica, ecco, mentre gli Oasis non hanno un appeal, diciamo così, cinematografico in sé, però il film è bellissimo da questo punto di vista, scusate l'iperbole, perché il film degli Oasis
2: è confezionato,
6: soprattutto sì, ci sono molti soldi dentro, ma c'è per esempio i primi 10 minuti in cui arriva Liam quasi svogliato a provare con gli altri, che dicono come andrà a finire, sono meravigliosi perché sono in presa diretta a quello che poi succederà, quindi ha questo taglio. Per quello che riguarda invece Queen Budapest, è semplicemente il circo sonoro ma anche musicale dei Queen, che credo avrà molto successo tra i fan, perché Queen poi sono un gruppo che alla mia età, quando io ero ragazzino, veniva, anche qua mi viene in mente Ultimo, veniva stroncato dalla critica, addirittura in tempo reale, quando uscì Night di Opera e Bohemian Rhapsody su New Musical Express, che era la rivista più importante del Regno Unito, un settimanale, scrissero: questo gruppo non ha futuro.
2: Ecco. Quando i critici,
5: la critica musicale.
6: No, per dire che i Queen hanno generato, se ci pensate, anche un po' i Radiohead e i Muse, che sono un gruppo che ai Queen deve moltissimo, ma sono amati da quelli che all'epoca invece detestavano i Queen. Quindi è un giroscopio questo film, che vi consiglio di andare a vedere anche per divertirsi un po'.
2: Sì. Ascoltiamoli, noi li possiamo ascoltare in questa canzone tradizionale ungherese, dal titolo impossibile da pronunciare, e che quindi io non pronuncerò, però ci godremo all'ascolto.
1: Tonight for the first time this is a very special song from Queen to you.

0: Zizi Zel Vizet Aras. Ecco, mi sono lanciato, John Vignola mi guarda malissimo.
1: No, no,
0: ma...
1: no, mi chiedevo cosa significasse questa canzone, il significato, oltre alla tua pronuncia, che sicuramente è impeccabile.
0: È impeccabile, certo.
1: Ecco, è un momento di grazia, ed è qui, un poco prima della malattia, poi annunciata solo verso la fine del suo terreno mortale da Freddie Mercury, è un momento di grazia perché alle spalle c'è Live Aid del 1985, dove i Queen, che forse non avrebbero nemmeno dovuto partecipare, dimostrano tutta la loro potenza e la sua visceralità. E credo che questo concerto sia in asse, perché siamo a luglio dell'anno successivo, il 27 luglio a Budapest, proprio quello che i Queen stavano rappresentando in quel momento. I Queen avevano cominciato facendo solo rock alla Led Zeppelin, che era il loro punto di riferimento, poi grazie al bassista, a John Deacon, erano arrivati a canzoni che potevano anche andare in discoteca, ma dal vivo rimanevano una macchina felicemente rock and roll. E questo concerto lo testimonia. All'epoca 80.000 persone c'erano a sentirli, che con quello che succede adesso dei concerti possono sembrarci poche,
0: sì,
1: ma non è assolutamente
0: per
1: così
0: l'epoca,
1: e poi la cortina, poi siamo oltre cortina perché il muro non era ancora caduto. Insomma, è stato un evento importante.
0: Sì. E qui si vede proprio Freddie Mercury in tutta la sua potenza anche teatrale, performativa, no?
2: Sì, sì.
0: Adesso torniamo indietro, Dario.
2: Sì,
0: parlando
2: sarebbe bello
0: di
2: fare un
0: grande maestro,
2: un passo,
0: no?
2: Indietro. L'abbiamo accennato prima, perché una puntata sul documentario musicale non può ovviamente non passare attraverso quello che forse possiamo anche definire il padre, oppure comunque una figura fondamentale della nascita di questo genere, se vogliamo definirlo così. Stiamo parlando di Don Pennebaker, che negli anni 60 cambia proprio radicalmente, lo diceva anche John Vignola prima, il modo di filmare la musica e i suoi protagonisti. Uno dei film che è veramente un punto di riferimento in questo senso, che è un film del 67, è Don't Look Back. Così lo cito perché così la regia si prepara a farcelo sentire. Nei due anni precedenti, se non erro, John, cioè nel 65, Pennebaker segue Bob Dylan durante la famosa tournée inglese, ma lo fa appunto alla Pennebaker, cioè quindi pedinandolo, standogli vicino, raccontandolo nel suo momentum, proprio letteralmente, e dando in questo senso anche un'idea di cinema documentario musicale diversa. Tra l'altro lui aveva progettato per fare le riprese dentro gli studi discografici e per non fare rumore, perché sapete, la macchina, soprattutto quelle dell'epoca, erano molto rumorose, aveva ingegnato un sistema per rendere meno rumorosa possibile la cinepresa, in modo da poter girare dentro letteralmente dentro come si chiama, John, dove si registra
1: dietro il mixer, nel backstage, ma soprattutto nel backstage,
2: esatto.
1: Quindi nella parte in cui è la prima volta, lo dico perché però riguarda
0: dire che anche quella è un'innovazione.
1: È un'innovazione,
0: no?
1: In questo Pennebaker, altro che Christopher Nolan, è proprio, soprattutto perché aveva degli studenti dell'UCLA che lo accompagnavano e diciamo, quando si dice le maestranze, erano loro che tante volte trovavano il modo tecnico, perché erano anche degli appassionati di una musica che Pennebaker conosceva meno, perché era più grande di loro. Quindi in realtà questo tipo di soluzioni che tu racconti non riguardano Don't Look Back, che esce nel 67, ma è girato, come dicevi, nel 65, ma riguardano invece lo straordinario film che è la prima volta, diciamo, di tantissime cose, perché al Monterey Pop Festival arriva Pennebaker con la sua troupe di ragazzi e fa una cosa incredibile, che è appunto quello che stavi dicendo. E poi alla fine Pennebaker, che non è nemmeno un grande appassionato di musica, questa caratteristica del rockumentary non se la toglierà più di dosso, perché continuerà a fare cose di questo tipo. Però in Don't Look Back, appunto, senza Langer, e ci sono questi momenti fantastici in cui Bob Dylan litiga, per esempio, con Donovan, che all'epoca doveva essere il suo sostituto. Quindi è veramente un documento anche importantissimo, oltre al fatto che dentro il film c'è un vero e proprio videoclip in cui appare Allen Ginsberg, no?
2: che si potrebbe
1: isolare dal resto della narrazione filmica. Quindi qui stiamo parlando invece di un capitolo, secondo me, importante della storia del cinema e della musica, delle immagini della musica, che veramente reinventa se stessa.
0: E ascoltiamolo allora, un trailer da Don't Look Back, che è appunto, riprende anche, c'è anche la voce di Penn Baker, e nel quale si vede anche appunto Bob Dylan che sfoglia alcune delle parole di una delle sue canzoni più celebri.
3: I'm D.A. Penny Baker.
4: And I'm Bob Newworth. Have you ever noticed how this particular short film has been co-opted so many times recently?
3: Yeah. Dylan came up with the idea of having a lot of things written down on pieces of paper. We didn't think about what you're going to do with them, but he'd have these things on cards, and he said, is that a good idea for the film? And I said, it's a terrific idea. And that was when we decided to carry a whole lot of shirt things or whatever it was that we used.
4: Shirt cardboard from the laundry.
3: You know, they went back about 20 years later to re-inspect all the sites of the film, and they were still working on this alley. But who decided on what we were going to say on these cards?
4: It's, I remember Bob picked them. What's great about them is that they're puns within the cue cards themselves.
3: I'm interested in the origins of the
2: kick. Ecco, questo, dobbiamo entrare su questa clip tratta appunto da Don't Look Back di Penn Baker, di cui stiamo parlando, per creare un po' le basi, le fondamenta del genere documentario musicale. Abbiamo citato prima Monterey Pop, che è successivo a questo film, che attraverso il quale forse appunto trasportato, come diceva John Vignon, da suoi studenti più giovani, Penn Baker cade dentro un festival, uno degli eventi musicali più importanti che ci furono in quel periodo, con 200.000 spettatori.
0: Siamo nel pieno della Summer of Love, ci sono alcuni grandissimi, Simon & Garfunkel,
2: Otis Redding,
1: ma è un festival
0: Hendrix.
1: Allora, un festival che aveva voluto fortemente John Phillips, che era il cantante di Mamas and Papas, insieme a un altro signore che si chiama Paul McCartney, ed è stato la prima volta che il rock ha rivendicato una forza culturale. In questi tre giorni c'è un ragazzo nero che era esiliato dagli Stati Uniti perché aveva avuto successo in Gran Bretagna, a Londra, che si chiama Jimi Hendrix, che brucia per la prima volta, in maniera chiaramente un po' illusionistica, la sua chitarra, si chiama Jimi Hendrix. C'è un altro nero che sarebbe morto alla fine dell'anno, c'è un ragazzo nero che era esiliato dagli Stati Uniti perché aveva avuto successo in Gran Bretagna, a Londra, che si chiama Jimi Hendrix, che brucia per la prima volta, in maniera chiaramente un po' illusionistica, la sua chitarra, si chiama Jimi Hendrix. C'è un altro nero che sarebbe morto alla fine dell'anno, alla fine del 67, che si chiama Otis Redding, e c'è una ragazza che avrebbe voluto

0: anche esponenti di una cultura quasi afroamericana.
1: Ascoltiamo la ragazza di cui parla John Vignola, e sicuramente la riconoscete, se non la riconoscete poi ve la dirà lui.
0: Eh sì.
2: This group we'd like to bring on now because of the great acceptance they had on a Saturday afternoon. From San Francisco on Mainstream Records, let's hear it for Big Brother and the Holding Company.

0: State sentendo la voce di Janis Joplin, che purtroppo è sovrastata dai suoi colleghi maschi, perché la storia di dei Big Brothers and the Holding Company, la storia di un grande equivoco: erano convinti che Janis Joplin rovinasse la band, e in questo concerto, che purtroppo non si può
1: quindi
0: vedere,
1: non solo la critica fai danno,
0: no, ma qui in un mondo molto maschile, mascocentrico, la vita di Janis fu un tormento. Arrivava dal Texas, era sempre stata vista dai suoi coetanei in maniera sprezzante, perché aveva questa voce. Voi adesso non potete immaginare cos'è, se non avete visto il film, la potenza anche in scena di Janis Joplin, che a tutti gli effetti è una cantante soul, blues, e che per tutta la vita cercherà di avere la meglio su un mondo che la vuole schiacciare fino alla sua fine, all'inizio degli anni 70, in una storia simile a quella di Amy Winehouse, che invece è bianca. Qui comunque fa una performance in cui Big Brothers e Holding Company devono abbassare la testa, perché lei è la vera star.
1: Sembrano sparire, sì, sembra una di quei performer che sperimentano la trance, la possessione.
0: Sì, ma fu una cosa incredibile.
2: Sapete
0: cosa diceva?
2: Solo all'ascolto.
0: No? Janis Joplin diceva spesso durante i suoi concerti, quando arrivava l'ultimo pezzo: questa notte ho fatto l'amore con 100.000 persone, ma tornerò a casa da sola. Ed era proprio questa malinconia anche del blues. Fu una che amava Bessie Smith, una grande cantante dell'epoca d'oro del jazz, e addirittura fece restaurare, con un po' dei suoi proventi economici, la sua tomba, che giaceva abbandonata da qualche parte. Quindi è stata veramente la nostra blues ben bianca.
1: E adesso chiudiamo il cerchio, Dario, con il documentario di Penn Baker su un altro grandissimo della musica contemporanea come David Bowie.
2: Non citare, esatto. In questa ideale trilogia che abbiamo messo in campo, citando Penn Baker, il mitico Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, che è in questo film. Penn Baker cosa fa? Realizza, praticamente racconta la fine di un personaggio, no? Di Ziggy, perché è l'ultimo concerto di David Bowie al Marquee Club di Londra nel 73. È un film straordinario, è un film concerto innanzitutto, quindi siamo proprio, come anche Monterey Pop per certi versi è un film concerto, no? Mentre Don't Look Back è un film che racconta molto di più. Però John, in questo film concerto Penn Baker, tra l'altro anche lì sperimentando più punti camera, sempre in pellicola con questi neri sfondati,

0: che non era il digitale di oggi, stiamo parlando di film in pellicola straordinari, però racconta la fine di un personaggio.
1: È tutto concordato, è un film, lo sappiamo anche dalle interviste, in cui Penn Baker ha lavorato fianco a fianco con David Bowie, che ricordiamoci è un esteta, quindi lavora sull'estetica, e questa lo sappiamo adesso, è una delle sue tante incarnazioni, cioè doveva morire Ziggy Stardust, tanto valeva farlo morire in questo modo così convincente, così magniloquente. Eh sì, tutto il gioco di colori, le sfumature, il modo, come dici tu, in cui la pellicola è quasi lacerata da certi colori, è un rito tipico del rock dove la star muore. Che in più c'è la fantascienza, in più ci sono le suggestioni molto certo. Anche popolari, insomma, diciamo che non credo che senza un certo tipo di film di fantascienza, dal pianeta proibito, Odissea nello spazio, ci sarebbe stato un
2: che
1: film del genere.
2: Che faceva pienamente parte.
1: E paradossalmente, secondo me, è il film meno personale di Penn Baker, perché è un film in cui si media la sua capacità di narratore per immagini con la grande forza, anche un po' arrogante, artistica di David Bowie, che si crede un artista totale, mica solo un musicista.
2: E si faceva probabilmente anche un po' di regia da solo.
1: Sì,
2: no?
1: Lui ha imposto tantissime cose, dopodiché l'effetto, devo dire ancora oggi, è straordinario, un film di una modernità sorprendente.
2: Sì, ascoltiamone noi ne ascoltiamo un brano, siamo nelle parti iniziali del film, David Bowie è in camerino, alle prese con il trucco, con tutta la,
0: una sequenza
2: la gestazione, una sequenza sì breve, lo ascoltiamo.
3: It's all in code. I didn't know he did business in code. Can't understand a word.
0: Eccolo qua, abbiamo sentito delle sonorità, chi ha visto questo film, insomma, ricorda, potrà fare il match con quello che abbiamo detto, ma chi non l'ha visto lo cerchi. Voglio anche citare John e Giancarlo, che dei tanti documentari post, in questo caso, sulle grandi pop star, Moon Age Daydream di Brett Morgan, secondo me è uno dei più belli, sempre su David Bowie. Ce ne sono stati fatti tanti su David Bowie post, diciamo, morte. Però questo qui interpreta proprio qualcosa vicino allo spirito di questo grandissimo artista, no?
1: Sì, Moon Age Daydream sembra quasi che ci sia una voce interiore di Bowie che risorge dentro il film. È un film di inventiva proprio sul montaggio, però non il montaggio visivo, semplicemente narrativo, no? Che per esempio ho visto su IMAX con queste possibilità, è veramente sconvolgente. È l'apoteosi di Bowie, che se non ha girato dei film personalmente è come se li avesse ispirati, no? Direi che ci sono due grandi, perché tutto sta dentro questa cosa che si chiamava glam negli anni 70, quindi se andate a vedere anche i videoclip dei primi Roxy Music, Brian Ferry, il decadentismo, chiamiamolo così, di queste band, ha un'estetica che poi influisce moltissimo, è influenzata da un certo tipo di cinema e poi influisce anche, non ci sono ancora i videoclip, ma tutto questo è molto vicino, noi oggi non parliamo di documentary, quindi non di videoclip, che è ancora un altro mondo, però tutto questo poi finisce per essere filtrato e arrivare ai videoclip.
2: E adesso andiamo a un altro maestro, un altro regista importante del documentario musicale, Albert Maysles, che aveva filmato i Beatles negli Stati Uniti e poi ha dedicato anche altri documentari alla musica. Qui noi volevamo parlare di Gimme Shelter, il film documentario che racconta anche un momento molto particolare dei Rolling Stones, un concerto drammatico ad Altamont nei pressi di San Francisco, dove per delle ragioni che adesso John ci spiegherà, la band ebbe l'idea di chiamare per fare la sicurezza gli Hells Angels, la famosa band o gang, verrebbe da dire, di motociclisti che ne combinano un po' di tutti i colori, e ci scappa anche letteralmente il morto.
1: Sì, ci scappa Up il morto, Meredith Hunter,
2: 18 anni, no?
1: Che sì, un ragazzo che viene travolto da, anche da questo impeto, da questa violenza. Gli Hells Angels erano famosi, in realtà gli Hells Angels erano un arcipelago, quindi c'erano sicuramente, c'è un bellissimo film di Roger Corman che è stato rimesso in circolazione alla Mostra del Cinema di Venezia, dove addirittura ci sono Peter Fonda e Nancy Sinatra che racconta il mondo degli Hells Angels. Diciamo che il vero problema di quel concerto e poi del film, che è un film dove si trova questo materiale incandescente tra le mani il regista, e che non era stato organizzato come si doveva, e quindi di fronte a un concerto non solo degli Stones, perché c'erano anche altri gruppi, gratuito, la situazione è diventata insostenibile.
2: Anche perché arrivò decine di migliaia di persone.
1: Successe non come a Woodstock, ma però senza gli spazi che potevano esserci. Infatti noi abbiamo saltato, io sono d'accordo, il film che segue, che è la cerniera tra Monterey Pop Festival e quest'ultimo, Gimme Shelter, che chiude appunto in questo show ad Atlanta un momento di candore e anche di rivendicazione culturale del rock. In mezzo c'è Woodstock, che è un film in cui invece arriva il mainstream, ci sono i concerti di Monterey, ma con 500.000 di persone, e diventa tutto spettacolare. Il film è invecchiato secondo me malissimo, soprattutto sui vari split screen che ci sono, però la musica di quel periodo era straordinaria. I tre giorni di pace, amore, musica e fango, che invece in Gimme Shelter diventano disperazione e morte, e guarda caso sono anche dentro la morte mai del tutto spiegata di uno dei membri fondatori Rolling Stones, che è Brian Jones. Quindi è proprio un finale, un crepuscolo degli dei del rock degli anni 60, che trova involontariamente in Gimme Shelter la sua pietra tombale che sta lì.
2: E la scena che volevamo far ascoltare appunto adesso è tratta da Gimme Shelter, ed è proprio un momento drammatico del film. Siamo verso la fine del concerto e gli Hells Angels insomma sono parecchio agitati, e Mick Jagger interrompe, ascolteremo proprio la musica che si interrompe, Mick Jagger che cerca di capire perché si stanno continuando a generare dei tafferugli qua e là in modo indiscriminato. Ascoltiamo.

0: of people. I mean, who's fighting what for? Who's fighting and what for? Why are we fighting? Why are we fighting? We don't want to fight. Come on.
1: Avete sentito, c'è la voce di Mick Jagger che dice: perché state litigando tra di voi? Per cosa? A un certo punto gli dà manforte la cantante di Jefferson Airplane, Grace Slick. Se guardate il film vedrete dei momenti in cui Mick e Keith Jagger, il cantante, e Keith Richards, il chitarrista, si guardano travolti dal panico. E non è un, cioè anche qua è simbolico fino a un certo punto che la canzone che stanno cantando sia Sympathy for the Devil,
2: che non eseguiranno più per parecchi anni.
1: Rimane,
2: no?
1: Un trauma.
2: Ed è ancora più inquietante, John, che vedendo appunto il film, a un certo punto si affianchi alla band dei Rolling Stones un personaggio con in testa un coyote, che dopo quello che è successo a Capitol Hill pochi anni fa suona ancora più sinistro.
1: Perché
2: no?
1: Noi lo rielaboriamo così, però diciamo che c'erano anche tanti animali domestici e non domestici, che vi ricordo che a Woodstock partorirono anche delle donne, cioè successo. Cioè,
2: no, questo era uno degli Hells Angels.
1: Ma gli Hells Angels però avevano questo... Adesso io non è che non voglia criminalizzare gli Hells Angels,
2: ma erano tante cose.
1: È stata una pessima prova di organizzazione, ma riuscita, da parte di un nucleo di personaggi che aveva le svastiche sui suoi giubbotti di pelle e che non aveva nessuna coscienza politica se non quella di fare rumore e chiasso. Non erano tutti degli iperviolenti, però non potevano gestire l'ordine di un concerto di questo
2: sicuramente
1: tipo.
2: Facevano parte anche loro della controcultura, no?
1: Erano sicuramente una parte tutt'altro che accomodante di una controcultura che tante volte viene vista solo come pace, amore e gloria e cose del genere. Era molto più sfaccettata, era sicuramente contro il potere costituito, e poi c'erano le frange sempre di estremisti. Gli Hells Angels non erano nemmeno di estremisti. Quando uscì quel film che ti ho detto di Corman venne venne querelato da un gruppo di Hells Angels perché venivano appunto messi un po' in luce in maniera molto negativa. Quindi è un gruppo, è sicuramente un fenomeno sociale da prendere, da analizzare. Tra quelli che riprendevano questo concerto c'era, pensate, un giovanissimo cameraman che si chiamava George Lucas, ovvero il regista di Guerre Stellari, che ancora adesso, se glielo chiedete, dice che a un certo punto lasciò la macchina da presa eccetera e si andò a nascondere in un buco. Non so bene che buchi ci fossero ad Altamont, però si accucciò da qualche parte per aspettare che tutto finisse. Quindi credo che sia stato uno di quei momenti, il bello e la cosa anche drammatica del cinema, a cui siamo abituati dai tempi del cinema muto, è riuscire a immortalare momenti di cui adesso parleremo senza averli visti. Invece in questo caso c'è proprio il documento.
2: Abbiamo ancora pochissimo tempo, Dario.
3: Sì. Siamo sulla coda, non credo che riusciamo a sentire qualcosa d'altro, ma dimmi tu Giancarlo, ma in questi ultimi due minuti, visto che stiamo parlando di grandi gruppi, cioè di Rolling Stones, forse dovremmo citare, anche se non abbiamo una clip per questo, quell'incrocio pazzesco che ci fu tra un grande regista che è Jean-Luc Godard e i Rolling Stone, One Plus One, distribuito anche con il titolo Sympathy for the Devil, almeno lo citiamo così per fare questa breve storia.
2: Hanno trafficato a più riprese.
1: Sì, quello
2: cinema,
1: rispetto a Penn Baker, che è inconsapevole, dice proprio la presa di coscienza invece, no? Da parte di un regista che vuol fare con la musica, non dico che sia un pretesto, però una cornice per un film di ricerca, ecco.
2: Per un film assolutamente di ricerca, assolutamente d'avanguardia. Noi avremmo tante cose ancora di cui parlare, perché c'è il film di Peter Jackson.
3: Aveva una scaletta lunghissima.
1: C'è quello in cui dito, se si fanno ancora documentary oggi, la risposta è sì. Get Back di Peter Jackson.
2: Get Back, che è un
1: 8 ore di leggerezza, ve lo consiglio.
3: Che meraviglia.
2: Straordinario documento.
3: È stata l'esperienza cinematografica, a mio avviso, più rilevante dal punto di vista del documentario musicale degli ultimi anni.
1: Sì, è una filiazione diretta, così parliamo anche di lui, di Martin Scorsese, che con The Last Waltz e altre cose ha scritto anche un mockumentary in cui inventa delle cose su Dylan che non sono vere. Quindi, insomma, siamo su un altro livello di realtà.
2: Eccoci, sì, assolutamente. Poi avremmo potuto parlare di Style Wars, il documentario che racconta appunto la nascita dell'hip hop.
1: Avremo, ma un giorno succederà. Come dire, tutto
2: ma forse
1: questo,
2: ci sarà una parte
3: seconda.
1: Verrà un giorno, come si dice.
3: Grazie Mario. John Vignola.
1: Grazie a voi.
2: Grazie a John Vignola, assolutamente. La nostra puntata termina qui anche la nostra settimana, caro Dario. Sì. Vuoi fare tu i saluti?
3: Certo, assolutamente, appena metto, eccoli qua, ci sono. Allora, i saluti della puntata di oggi sono ovviamente fatti da chi ha fatto la puntata, le nostre curatrici Francesca Levi e Maddalena Agnisci, la nostra redazione Alessandro Boschi, Erika Favore, il nostro super ospite John Vignola, grazie John.
2: Sì, ricordiamo la sua trasmissione, la nota del giorno dopo, e poi insomma tante altre cose, perché John è un inesauribile critico musicale appassionato di musica.
1: Sì, un inesauribile fonte di divertimento per gli altri, ecco.
2: No, di nozioni di notizie e di curiosità. Grazie. Dario, noi ci rivedremo un giorno, a presto, restate in ascolto di Radio 3.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io, attimo.
3: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
7: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Rai Radio 3.
10: Meteoradio.
11: In serata si attenuano le piogge al nord e al contrario persistono condizioni di tempo perturbato anche con temporali tra Sicilia, Calabria, Campania e Basso Lazio. Locali precipitazioni su Marche e Abruzzo. Domani, sabato 10 ottobre, il maltempo, sempre sotto forma di piogge importanti e temporali, si concentra sulle regioni meridionali peninsulari e su parte della Sicilia. Attenzione soprattutto alla Calabria e alla Puglia centro-meridionale, proprio a causa dell'intensità delle precipitazioni. Le piogge sono attese anche sul Lazio, ma saranno sempre più isolate e tra Abruzzo e Marche. Situazione differente al nord e sulla Toscana, dove il miglioramento si tradurrà in ampi spazi di sereno. Mattinata più fresca un po' ovunque e massime in calo su Sicilia e meridione peninsulare in lieve aumento al nord-est. Venti meridionali anche sostenuti al sud e lungo le aree adriatiche del centro, forti di maestrale sulla Sardegna, con interessamento della Sicilia occidentale. Mossi o molto mossi i mari centro-meridionali, agitati mare e canale di Sardegna e stretto di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
12: La tenda di chi ogni mese è costretto a scegliere l'affitto o poter vivere. Sono le tende di un'Italia intera che un tetto dignitoso non riesce più a permetterselo.
13: Revolution. Il mondo cambia ogni giorno, di Stefano Feltri, un podcast e un programma di Rai Radio 3.
14: Chissà se anche in Italia la casa inizia a diventare il tema centrale delle prossime elezioni, come sta succedendo in Spagna. Finora non era andata così, nel 2023 c'era stata la protesta degli studenti nelle tende partita da Milano, ma non aveva lasciato grandi risultati, anzi. Quando le inchieste della Procura di Milano hanno iniziato a contestare il modello di sviluppo della città fondato sui nuovi grattacieli di lusso costruiti con una certa disinvoltura, quasi tutta la politica si è schierata con le ragioni del mattone. Adesso ci riprovano a Roma i giovani del Partito Democratico con il movimento Ma quale casa, mettono le tende in piazza Bologna e chiedono al governo di fare qualcosa. Ma riassumere la strategia del governo Meloni sul tema fin qua non è semplicissimo. Come ha ricostruito Pagella Politica, l'esecutivo ha fatto alcune scelte che hanno peggiorato il problema, come la cancellazione delle agevolazioni fiscali per i giovani che comprano la prima casa. Altre scelte sono state senza conseguenze, come le nuove regole sugli affitti turistici che aggiungono burocrazia ma non prevedono vere restrizioni. E poi ci sono altre misure il cui bilancio non si può fare perché sono troppo recenti. Il piano casa, approvato dal Consiglio dei Ministri a fine aprile, prevede il recupero di immobili pubblici inutilizzati, la riqualificazione di case popolari, ma sono progetti di lungo periodo che comunque agiscono solo sul patrimonio pubblico abitativo, senza incidere sulle dinamiche di mercato che producono molte delle tensioni che stiamo vedendo. Insomma, andare oltre gli annunci quando si parla di casa è molto difficile, anche perché gli stessi dati vanno letti con grande prudenza. A guardare le statistiche dell'OCSE, per esempio, sembra che il problema non esista neppure. Dal 2010 la media dei prezzi degli immobili in Italia è cresciuta meno della media OCSE. Quindi è tutto tranquillo? Beh, no, per nulla, perché le medie nazionali, quando si parla di case, non dicono niente. Mettono insieme città dove i prezzi salgono e territori dove ristagnano e non mostrano quali abitazioni siano accessibili ai diversi livelli di reddito. L'osservatorio Casa Abbordabile, sostenuto dal Politecnico di Milano, ha cercato di riempire questo vuoto informativo e i risultati delle sue analisi spiegano molto più delle medie cosa sta succedendo. La casa viene considerata un problema quando il peso dell'affitto del mutuo assorbe più del 30% dello stipendio netto. Questo è il criterio che usa l'osservatorio. E guardando appunto a Milano, che è un po' il caso limite delle questioni della casa, sono arrivate delle analisi molto interessanti, queste dell'osservatorio. Un operaio con un budget per l'affitto di 423 euro al mese, un terzo del suo reddito, nel 2015 a Milano si poteva permettere una casa di 38 metri quadri, nel 2024 poteva comprare soltanto 25 metri quadri. Un impiegato con 169 euro di budget per l'affitto è passato da 48 a 38 metri quadri. Un dipendente di livello più alto, un quadro, è sceso da 92 a 64 metri quadri. Un manager che può pagare 2.230 euro di affitto al mese si poteva permettere 10 anni fa una casa di 194 metri quadri, ora una di 139. Questi sono risultati interessanti perché di solito si parla dei prezzi delle case senza parametrarli a qual è la loro metratura. Ora capite che per un manager che passa da potersi permettere quasi 200 metri quadri a 140 è un sacrificio, ma gestibile. Ma un operaio come fa a vivere in 25 metri quadri, ammesso che trovi 25 metri quadri a Milano? Se non ci sono case che rientrano nel budget disponibile, il lavoratore non può permettersi casa in città e deve spostarsi fuori. Questo processo continua da così tanto tempo che, secondo l'osservatorio promosso dal Politecnico, praticamente i problemi di Milano città si stanno estendendo anche a tutto l'Interland. Ci sono intere zone, per esempio quelle vicino a Monza, che sono diventate inaccessibili per chi ha un reddito netto da 1.200 euro al mese. Netto, quindi lordo è molto più alto. Poi ci sono i cambiamenti sociali e demografici. Ci dice l'Istat che le famiglie composte da una sola persona sono passate in un decennio dal 26% al 37%. Ed è ovvio che se uno vive da solo non può neanche dividere quei costi fissi inevitabili che sono le spese di condominio, le utenze, eccetera. Siamo insomma in una situazione in cui due persone che hanno lo stesso reddito ormai possono avere stili di vita completamente diversi a seconda che abbiano la casa o no, e anche a seconda di a quale generazione appartengono, perché intanto i nuovi affitti sono molto più costosi di quelli in essere, e questo è un altro elemento che sparisce quando si guardano le medie. Dunque i giovani sono più penalizzati rispetto agli anziani. Se uno poi è giovane e viene da un contesto svantaggiato, non riesce ad andare nelle città dove ci sono le opportunità di istruzione e poi di lavoro e dunque di reddito, quindi è penalizzato due o tre volte in più. E una società nella quale la casa pesa così tanto è una società che trasmette le disuguaglianze da una generazione all'altra, insieme appunto agli immobili che i genitori o i nonni lasciano in eredità. Per tutte queste ragioni sta un po' cambiando la discussione della questione casa a livello politico, almeno a livello europeo. In Italia ancora non tanto. Si parla della casa come di un diritto, non di una proprietà, un diritto fondamentale. L'ha fatto anche la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione. Pietro Galeone, responsabile dell'Unità Politiche Sociali e Lavoro di IEP Bocconi, il think tank interno alla Bocconi sulle politiche europee. Cosa può fare in tempi brevi la politica per l'emergenza della casa?
9: il 20% degli alloggi in media in Europa sono inutilizzati, sono vuoti, cioè significa che un appartamento su 5 circa nell'Unione Europea è vuoto. A Milano, città simbolo della crisi abitativa in Italia, sono circa 6.000 gli alloggi vuoti e utilizzabili, e questo è un dato su cui certamente bisogna agire. Dal lato della domanda bisogna capire perché i salari non tengono il passo del costo della vita e come si può intervenire per alzare i salari, soprattutto nelle zone che soffrono una inaccessibilità degli alloggi più forte. E poi ci sono le politiche che intervengono sull'incrocio della domanda e dell'offerta, per esempio agire sul canone concordato, che oggi funziona un po' zoppo e che si potrebbe potenziare. Si può poi puntare sul mercato del cosiddetto privato convenzionato, cioè delle partnership tra pubblico e privato, che possono consentire di avere dei canoni ridotti, che però per le fasce più vulnerabili della popolazione non sono sufficienti perché sono ancora troppo alti, e quindi proprio per gli ultimi, per i più vulnerabili, non c'è altra soluzione che l'intervento pubblico. L'alloggio pubblico, le residenze popolari e l'intervento massiccio dello Stato nel garantire una dimora a chi quella dimora non ce l'ha e non se la può permettere è una ultima spiaggia che la politica deve prendere in considerazione, deve tornare a prendere in considerazione, perché in passato è stata una leva che si è rivelata essere di successo.
14: Di fronte a problemi così complessi, la politica tende a semplificare. La risposta di destra diventa costruiamo di più, ma questo non necessariamente garantisce un miglioramento se si costruiscono case diverse da quelle di cui hanno bisogno le famiglie a reddito medio-basso. Da sinistra si tende sempre a proporre molta spesa pubblica, alloggi popolari, voucher per gli affitti, ma anche qui costruire nuovi immobili richiede tempo e soldi, e i voucher, cioè gli aiuti per pagare l'affitto, se non sono costruiti bene, possono diventare dei regali ai proprietari di casa, che aumentano di conseguenza l'affitto. C'è una soluzione che però non piace a nessuno perché è politicamente complicata, cioè quella di agire sul mercato immobiliare. La scarsità di immobili disponibili è anche una scelta politica, perché in Italia il reddito generato da appartamenti in affitto è tassato molto meno di quello da lavoro. Le prime case, anche di maggior valore, sono praticamente tutte detassate. Il catasto, le rendite catastali non vengono aggiornate, questo va a beneficio di chi possiede immobili nelle zone centrali delle città. Le ristrutturazioni edilizie continuano a essere pesantemente sussidiate dallo Stato anche dopo la stagione del superbonus, e queste sono tutte misure che incentivano a tenere le case, a concentrarle, a usarle come investimento. Basterebbe rimettere in discussione tutti questi favori fiscali per creare un mercato più dinamico e più accessibile. La casa è un diritto, la rendita immobiliare no. Ma in paesi sempre più anziani come l'Italia, il voto dei proprietari di casa conta più di quello dei giovani o degli immigrati, che spesso manco votano e che vengono espulsi dalle città verso le periferie.
15: Revolution è un podcast e un programma di Stefano Feltri a cura di Sonia Kurzel. In redazione Benedetta Annibali, Gabriele Genà, Vittoria Pastore, Antonio Santaniello. Seguiteci su RaiPlay Sound e sulle altre piattaforme.

L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

0: Buonasera alle ascoltatrici e gli ascoltatori, sono 19, 55 minuti e 38 secondi. Siamo Giorgio Spolverini in regia, Fabrizio Paccione alla console per la parte tecnica, Andrea Penna al microfono per voi per questa puntata di Radio 3 Suite. Nel giorno del compleanno di Verdi e anche nell'anniversario, ahimè, del disastro del Vajont, il 9 ottobre 1963, nel giorno del compleanno di Verdi noi in realtà ci colleghiamo con un teatro che Verdi ha frequentato con due opere, una non tanto amata, l'altra sì, ma per presentarvi un capolavoro della musica di Georg Friedrich Händel che occuperà tutto il nostro cartellone. Ci collegheremo fra pochissimo con Stefano Valanzuolo al Teatro di San Carlo di Napoli per Alcina di Händel. È una versione in forma di concerto, quindi potrete, e già lo potete fare, al 335-56-34296 inventarvi la vostra Alcina, cioè ascoltare e inventare, pensare come vedete, come si svolge l'opera ascoltandolo soltanto alla radio. E poi dopo, se ci rimarrà un po' di tempo, una mezz'oretta, ci perderemo nelle tante altre Alcine, che alcune sono originate dall'opera di Händel, alcune sono addirittura arrivate prima. Ma iniziamo la nostra serata ricordando appunto il 335-56-34296 e poi subito collegandoci con il Teatro di San Carlo di Napoli, dove ci aspetta Stefano Valanzuolo. Buonasera Stefano.
1: Buonasera a te Andrea, buonasera a tutti i nostri ascoltatori dal Teatro di San Carlo da Napoli, dove tra poco appunto comincerà Alcina, la prima Alcina nella storia del teatro, nella storia di un teatro fondato nel 1737. E Alcina all'epoca era nata da due anni, perché è un'opera del 1735 che va appunto in scena. Tu parlavi anche del rapporto di Verdi con Napoli, beh insomma avremo modo di parlarne tra poco più di un mese, quando sarà inaugurata la stagione d'opera 26-27 del Teatro di San Carlo, e allora sarà messa in scena Luisa Miller,
0: proprio l'opera
1: che appunto è una delle due opere, quella più amata insomma, perché l'altra
0: è l'altra amata pochino, insomma, vabbè.
1: Verdi diceva questa è proprio brutta,
0: e invece,
1: se lo diceva
0: invece,
1: lui insomma,
0: cioè chi era Parma ci crede,
1: ha delle
0: ancora
1: doti nascoste insomma, ecco. Dunque, per quanto riguarda invece lo spettacolo, il concerto, diciamo, l'opera di stasera in forma di concerto, è appunto, è, diciamo, 1735, dramma musicale in tre atti, Alcina, musica di Georg Friedrich Händel, con un libretto di autore ignoto che lo trasse da L'isola di Alcina di Antonio Fanzaglia, quello era il librettista, e che era un'opera che andò in scena a Capranica nel 1727, musicata da Riccardo Broschi, il fratello di Farinelli. Il tema chiaramente prende spunto da Ludovico Ariosto, dai canti sesto e settimo dell'Orlando Furioso, e Fanzaglia, questo librettista Antonio Fanzaglia, diventa di fatto base testuale poi per questa Alcina di Händel, che debuttò a Londra, al Covent Garden, appunto nell'anno 1735. Vediamo subito un po' di scorrere la locandina dell'Alcina di questa sera che vi trasmettiamo da Napoli in diretta. Alcina è Mariangela Sicilia, soprano. Ruggero è Franco Fagioli, all'epoca il ruolo fu interpretato da un castrato anche famoso che era il Cusanino Giovanni Carestini, e quindi potremmo dire mezzo soprano in questo caso come registro vocale. Poi Bradamante, contralto, e Vardui Abrahamian, Oronte e Tian Chufei Sun, Morgana, Oronte e tenore, Morgana soprano, Erin Morley, Oberto soprano, Sayumi Kaneko, e Melisso basso e Junior Eric Kim. In questa locandina, in questo cast, ci sono tre giovani, sono i tre nomi coreani poi sostanzialmente che vi ho citato, sono tre giovani provenienti dall'Accademia di Canto del Teatro di San Carlo. Il direttore d'orchestra è Ivan Lopez Reynoso, maestro del coro Fabrizio Cassi, sono impegnati ovviamente orchestra e coro del Teatro di San Carlo. Per quanto riguarda il continuo nei recitativi, maestro clavicembalo Mario Sollazzo e il violoncellista Giordano Antonelli. L'abbiamo detto che è un'esecuzione in forma di concerto e che la prima rappresentazione al San Carlo è divisa, nonostante gli atti siano tre, è divisa in due parti la rappresentazione stasera. La prima parte comprende l'atto primo e la prima metà dell'atto secondo, dura un'ora e 40 minuti circa, un intervallo di mezz'ora, e la seconda parte che comprende il finale dell'atto secondo e l'intero atto terzo, dura un'ora. Dunque complessivamente ci aggiriamo intorno alle 3 ore 10, 3 ore e 15 di durata, incluso l'intervallo. Io naturalmente immagino che ci siano, anzi a giudicare alla sala direi decisamente di sì, questi 3-4 minuti di ritardo. Se credi potrei cominciare a dare, visto che non è esattamente un'opera
2: beh, le linee della trama, visto che il pubblico se la deve immaginare, visto che lo spettacolo non c'è, e allora lo spettacolo passa attraverso la, no, la, il nostro microfono di,
1: il nostro racconto, ci proviamo almeno. Sì, al centro del racconto c'è questo il personaggio di questa maga incantatrice Alcina, che attira gli uomini su questa sua isola incantata, favolosa, e li trasforma in animali o in piante, comunque in elementi della natura. E a cadere sotto le sue grinfie, l'ultimo a cadere sotto le sue grinfie, è il paladino Ruggero, di cui però la maga è perdutamente innamorata, motivo per cui gli lascia il privilegio di conservare le sembianze umane. Ma contemporaneamente lo seduce con un incantesimo per far sì che Ruggero dimentichi il passato, non abbia più memoria di nulla. Chi non si rassegna a perdere Ruggero è Bradamante, la sua promessa sposa, che si reca su quest'isola a cercarlo, però per mettersi così possibilmente al sicuro ci va travestita da uomo sotto l'identità del fratello Ricciardo, e ci va insieme al suo confidente che è Melisso. Di questo presunto Ricciardo, che poi in realtà sarebbe una donna e sarebbe Bradamante, si innamora subito Morgana, che è la sorella di Alcina, e questo scatena la gelosia di Oronte, che è il fidanzato ufficiale della stessa Morgana, nonché capo delle guardie di Alcina. E allora Oronte, che è un personaggio sostanzialmente negativo, cerca di mettere Ruggero contro Ricciardo, gli dice che Alcina lo ama, e a questo punto interviene Alcina, che per rassicurare il suo amatissimo Ruggero decide di trasformare l'altro, cioè il presunto Ricciardo, che poi è Bradamante, in bestia, in animale. Ma a quel punto interviene Morgana, che di Ricciardo è innamorato, per proteggerlo e impedire questa trasformazione. Tutto questo succede nel primo atto, atto in cui dunque noi abbiamo un Ruggero sotto incantesimo dimentico di tutta quella che è stata la sua vita, e anche di Bradamante, che sarebbe la sua fidanzata, e felice, vive felice sotto l'incantesimo di, della maga Alcina. Nel secondo atto però invece succede una cosa importante, cioè che Melisso si presenta a Ruggero con un anello magico, e grazie a questo anello magico gli svela la realtà, cioè gli fa capire che quell'isola è posticcia, non è un regno felice ma un luogo desolato. E allora Ruggero riacquista la ragione e escogita un piano, cioè finge di amare ancora Alcina, nonostante abbia capito tutta la faccenda come funziona, per poter andare a caccia e poi scappare. Quando Oronte fa capire ad Alcina che Ruggero sta scappando, la maga immediatamente medita vendetta. E Ruggero, intanto che ha riacquisito coscienza di se stesso, riconosce anche Bradamante sotto le vesti di Ricciardo. Morgana non ci sta, perché lei a sua volta non vuole perdere Ricciardo, Alcina non vuole perdere Ruggero. A quel punto Alcina evoca tutti gli spiriti infernali nella sua stanza, nel suo antro sotterraneo. Però che succede? Beh, scopre che l'amore che nutre per Ruggero ha sciupato, diciamo così, ha portato via i suoi poteri magici. Non può far nulla per riacquisire per riprendersi l'amore di Ruggero. E mi fermo qui con il fine del secondo atto, perché poi magari del terzo parliamo dopo l'intervallo. Intanto il coro sta salendo sul palco, perché c'è anche il coro, come abbiamo detto, coro misto in questo spettacolo.
2: Che per poi dunque sono soprattutto i cavalieri poi che riacquisteranno le sembianze umane alla fine. C'è tutta una parte di danza che naturalmente di solito si taglia anche e che qui possiamo immaginare.
1: Sì, perché poi bisognerebbe spiegare che quest'opera poi nasceva un po' in un contesto di rivalsa, di lotta, diciamo, tra due compagnie londinesi, la Royal Academy e la Opera of the Nobility, e questo, in questo clima di lotta le due compagnie si contendevano i favori del pubblico, per cui ognuno cercava di fare qualcosa di più degli altri, quindi
2: macchine,
1: balletti,
2: aspetti
1: macchine
2: stupendi, al di là della parte vocale formidabile.
1: Infatti, in effetti questa è un'opera che dovrebbe andare con dovrebbe andare in scena, tanto in regia. Non è un caso che le ultime rappresentazioni italiane, quella di Ravenna per esempio del novembre scorso, poi quella dell'Opera di Roma, avessero delle regie importanti, insomma Pierluigi Pizzi nel caso di Ravenna e Micheletto, credo.
2: No, Piero Di.
1: Ah, Piero Di, hai ragione, scusa.
2: Sì, ma Micheletto l'ha fatto anche a Monte Carlo, è sì, magnifico. Sì.
1: Aspettiamo soltanto il direttore Ivan Lopez Reynoso per l'inizio di questa Alcina in diretta dal San Carlo e Napoli. Alcina di Georg Friedrich Händel, dramma per musica in tre atti, nei ruoli principali Mariangela Sicilia e Alcina, Franco Fagioli e Ruggero, e Yardui Abrahamian e Bradamante. Ecco, gli applausi sono per il direttore d'orchestra spagnolo giovanissimo, 35enne, Ivan Lopez Reynoso, e io vi lascio all'ascolto della prima parte di Alcina di Händel, dura circa 100 minuti.

0: Gli applausi che sentite vengono in diretta da Napoli, dal Teatro di San Carlo, dove si è appena conclusa la prima parte di Alcina di Georg Friedrich Händel, dramma per musica in tre atti, che il San Carlo sta rappresentando in forma di concerto. La divisione in due parti, fa sì che si interrompa questa prima parte dopo la scena ottava del secondo atto, e riprenderemo da lì con le ultime cinque scene del secondo atto e poi con tutto quanto il terzo atto. E Alcina, cantatrice innamorata di Ruggero, soprano e Mariangela Sicilia. Ruggero, un paladino promesso a Bradamante e schiavo di Alcina, e Franco Fagioli. Bradamante, fidanzata di Ruggero, travestita a sembianza del proprio fratello Ricciardo, e Varduy Abrahamian, Oronte, capo delle guardie di Alcina, tenore, e Tianxufei Sun. Morgana, sorella di Alcina e amante di Oronte, soprano, Erin Mordi. E Oberto, un giovane figlio di Astolfo, amante respinto di Alcina, soprano, Sayumi Kaneko. E Melisso, istruttore e consigliere personale di Bradamante, basso, e Juno Eric Kim. Paggi, damigelle, giovani cavalieri e dame, spiriti e abitanti del regno di Alcina formano il coro. Coro che ha come maestro Fabrizio Cassi, invece il direttore d'orchestra è Ivan Lopez Reynoso, maestro al clavicembalo Mario Sollazzo e violoncello per i recitativi Giordano Antonelli. L'intervallo durerà circa 30 minuti, così come ci hanno comunicato, e noi naturalmente avremo degli ospiti per conversare, per soffermarci su questa Alcina che stiamo ascoltando in diretta al Teatro di San Carlo. Tra pochissimo ci raggiungerà per esempio il direttore d'orchestra messicano 36enne Ivan Lopez Reynoso.
1: Io intanto ti do qualche così reazione del nostro pubblico. Solo uno si è reso conto che io, spendendo oggi il giorno 9 per il giorno 10, ho fatto gli auguri a Verdi un giorno d'anticipo, li rifarò domani. Ma solo un ascoltatore da Parma mi ha corretto.
0: Ma un ascoltatore da Parma?
1: Da Parma, vabbè, può capitare. No, ero convinto che oggi fosse il 10.
0: Abbiamo troppi compleanni noi in Radio 3,
1: esatto.
0: Oggi ne avevamo troppi.
1: Oggi ne avevamo, forse deve essere quello. Comunque, grande emozione, commozione per ritrovare Alcina, addirittura Lella, una nostra ascoltatrice, è la sua opera preferita, che ha scoperto a Parigi nel 2014, quindi immagino lo spettacolo di Carsen, andato in scena varie volte all'Opera di Parigi. Tantissimi i messaggi dei nostri ascoltatori che si
0: sì, susseguono. Lo dicevamo un attimo fa, no Andrea? Questa è opera naturalmente di musica magnifica e poi opera per grandi registi, insomma, hai citato Carsen, noi prima in apertura abbiamo detto del Pizzi d'Antone che l'autunno scorso hanno curato questa strana trilogia, devo dire, perché in genere la trilogia ortodossa sarebbe Orlando, Alcina, Ario Dante, sarebbe la trilogia Ariosto,
1: anche Ariosto
0: naturalmente,
1: sì.
0: mentre invece lì c'era il Messia di Handel, che insomma era un po' costituiva un po' questo anello fuori schema, diciamo così. Ma poi tra l'altro pensavo a quello spettacolo che tu hai ricordato dell'Opera di Roma marzo 25, credo che anche quello fosse una prima volta del titolo a Roma,
1: sì, come questa volta, titolo, invece come l'ultima la prima volta di Piero Di, perché è stato l'ultimo spettacolo che ha rimontato ed è morto poco dopo in Cina. Se tu ci pensi, l'Alcina deve
0: c'era
1: anche molto
0: Sicilia,
1: no?
0: Vero?
1: Anche lì c'era Maria Cecilia, bravissima in Italia compare, insomma, con una specie di fiammata a Venezia con la regia di Zeffirelli, con John Sutherland giovanissimo.
0: 1960.
1: Nel 60, e Zeffirelli, quindi c'è sempre lo zampino di un regista importante.
0: Sì. Tra l'altro credo che la Sutherland fosse stata la stessa Alcina che tre anni prima aveva poi riportato, diciamo, in vita. Questa era stata ripresa nel 1928 in epoca moderna Alcina, ma credo addirittura con una traduzione in tedesco a Lipsia, e poi invece nel 57 a Londra, da lì poi lo spettacolo di Zeffirelli nel 60 portato in giro. Un'altra curiosità, questa tutta napoletana, è che a Roma, per esempio, accanto a Mariangela Sicilia c'era Carlo Vistoli, controtenore, il quale Vistoli domani c'ha un concerto qui a Napoli, a San Carlo, alla Reggia di Capodimonte.
1: L'uno.
0: Esatto, vuol dire, questi due controtenori in qualche maniera si inseguono, ma adesso io saluto il direttore d'orchestra Ivan López Reynoso che ci ha raggiunto. Buonasera maestro.
2: Buonasera.
0: Grazie per essere con noi. Non è, anche in questo caso non è frequentissimo un direttore faccia questo piano per salire su fino da noi e ci venga a trovare, quindi per la disponibilità lo ringrazio davvero tanto.
2: Grazie a lei.
0: Dunque, raccontiamo un po' qualcosa di quest'opera. Innanzitutto come si è trovato a lavorare con un'orchestra che normalmente non è abituata, ecco, diciamo, a fare questo repertorio?
2: È sempre un lavoro molto intenso con un'orchestra moderna e soprattutto con un'orchestra che non è abituata a suonare il repertorio il repertorio barocco, diciamo. Ma evidentemente l'orchestra del Teatro San Carlo è un'orchestra stupenda, hanno fatto un lavoro bellissimo, hanno una grande voglia di suonare bene, di fare musica e di trovare colori, di creare atmosfere, energie, di dipingere questa musica straordinaria che è veramente è uno spartito miracoloso questo qui. Devo dire che abbiamo lavorato benissimo, è un'orchestra stupenda e sono molto contento perché è una prima volta storica al Teatro San Carlo di Napoli.
0: Naturalmente concentrandosi interamente sulla musica e quindi su questa sequenza di arie straordinarie, sì. Si lavora molto alla fine sul timbro, sul colore, immagino, sì. Sullo strumentale, da questo punto di vista, sul colore strumentale, sì. E diventa un lavoro di cesello quasi cameristico per certi aspetti, no? Come finizza.
2: Sì, senza dubbi, anche perché avendo un organico molto ridotto, essendo un'orchestra piccola, anche un coro molto ridotto, molto più piccolo di quello che sentiamo e vediamo qui al San Carlo quando suonano i pezzi del repertorio novecentesco, Verdi, Puccini, tutti questi capolavori, è molto diverso il lavoro che si fa, no? È un lavoro proprio cameristico, come diceva lei, di trovare dettagli, di fare una vera trovare veramente i colori, dettagli precisi e necessari per questo repertorio, per questa musica, per questo stile. Devono dimenticarsi che esiste il vibrato, che esistono i glissandi, deve essere tutto più corto, più secco quando deve essere secco, ma anche un timbro anche morbido, dolce, elegante, raffinato, e credo abbiamo fatto, soprattutto loro che sono musicisti bravissimi, un lavoro bellissimo e sono molto contento perché è un'orchestra che ha voglia e è sempre disposta a fare musica.
0: Questa è un'opera musicalmente sospesa tra furore e ampie parentesi di dolcezza, di lirismo, cioè questo, sì. Trasferito sul piano delle dinamiche vuol dire anche saper essere estremi, cioè voler molto veloci in certi momenti, sì. Molto, molto lenti in altri, molto raccolti, vero? Questo credo sia una delle prerogative di quest'opera e di molto repertorio di quel periodo, ovviamente.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Dobbiamo trovare per esempio quest'opera ha tanti numeri lenti, ma soprattutto ha tanti numeri veloci, ma non sono tutti gli stessi tempi veloci. Alcune arie, per esempio quelle di Bradamante, sono più energiche, più feroci, no? Devono avere un'energia, una forza interna molto più forte. E le arie, per esempio, di Ruggero, soprattutto del secondo atto, sono più tranquille, più morbide, più eleganti, no? Più raffinate, diciamo, calme. Ma per esempio per me quest'ultima aria che abbiamo deciso di fare l'intervallo qui, dopo A mio cor, che è evidentemente un gran momento che aspettiamo tutti perché è uno dei capolavori assoluti di tutta l'opera di Handel, è un numero molto particolare perché ha delle articolazioni molto secche, delle note molto corte, ma è un'aria di un'energia lirica tremenda, è un'aria molto avanti al suo tempo evidentemente, ma che ci dimostra come Handel conosceva perfettamente la psicologia dei personaggi, conosceva il teatro e poteva con poche note, perché alla fine sono pochissime note quelle che suona l'orchestra, con poche note creare un mondo, e questo era per me molto, molto importante con questa opera e fare questo lavoro in questa forma di concerto.
0: Il direttore d'orchestra in un'opera così deve lasciare grande libertà ai cantanti.
2: Tanto. Sono protagonisti assoluti e sappiamo che erano tante volte quasi coautori, no? con i compos-

0: Perché creavano delle variazioni, dicevano: no, questo passaggio magari lo riscriviamo, lo facciamo così perché mi sento meglio così, è più adatto alla mia voce. E io, avendo anche avendo studiato come controtenore tanto repertorio barocco, a me piace sempre tanto scrivere le variazioni, ma il direttore d'orchestra alla fine, quando suona questo repertorio, anche quando fa Bellini, Donizetti, Rossini, ma soprattutto quando fa questo repertorio, non può avere un'idea finale prima della prima prova. E il direttore d'orchestra conosce la versione finale dopo che lavora con i suoi cantanti, non prima, perché devono decidere insieme fermate, agilità, cadenze, variazioni. Evidentemente noi dobbiamo dare come orchestra il sostegno a tutta quella vita e tutti quei colori che devono creare i solisti.
1: Andrea Penna, il maestro Lopez Reynoso alla cuffia, se ci fosse qualche curiosità di ascoltatori da casa o anche tu, naturalmente, lui
2: ma
1: può ascoltarci.
2: I nostri ascoltatori sono tutti sempre incuriositi. No? Un ascoltatore faceva riferimento alle tonalità del manoscritto di Handel, il fatto che poi Alcina si ascolta in realtà in tante versioni diverse, perché a seconda degli ensemble che la eseguono il diapason può variare. Ecco, che cosa cambia nel colore di Alcina interpretandolo con un'orchestra moderna?
0: È una bellissima domanda quella. Evidentemente è molto più difficile per i cantanti cantare un'opera barocca con il diapason moderno, l'intonazione moderna, che è la 440, no? Ma per gli strumenti moderni, quegli strumenti ad archi e i fiati anche è impossibile accordare più bassamente, perché gli strumenti si abituano al 440, no? È difficile fare con un'orchestra moderna un'intonazione di 415, è quasi impossibile. Cambia tutto, perché la posizione è diversa, parliamo di quasi mezzo tono di differenza se si fa con un ensemble barocco a se si fa con un'orchestra moderna, ma per noi strumentisti le regole sono le stesse: dobbiamo suonare con meno vibrato, dobbiamo suonare con archi più leggeri, non spingere troppo il suono, stare attenti alle articolazioni, essere sempre più morbidi nei numeri lenti e più precisi e dinamici nei numeri veloci. E soprattutto per noi con gli strumenti moderni dobbiamo essere molto attenti a non coprire i cantanti, no? A sempre suonare molto più leggeramente, più piano, e così permettiamo anche che i cantanti non soffrano molto, perché già soffrono con l'intonazione moderna, e dobbiamo essere molto cauti, no? Avere molta attenzione.
1: Maestro, lei viene da un'esperienza di controtenore, come diceva,
0: sì.
1: No? Cosa significa quando Fagioli, per esempio, dice che questo ruolo da controtenore italiano, molto più che tedesco o inglese, è molto più vicino forse al suono dei castrati negli esiti?
0: È vero, perché questo è un ruolo per mezzo soprano. Anche i castrati avevano tutti diversi timbri, no? Avevano non lo stesso colore, e troviamo ruoli per castrati molto bassi, quasi per contralti. Il Giulio Cesare, per esempio, è molto più basso di questo in confronto al Ruggero dell'Alcina, ma anche ruoli per castrati che erano sopranisti, che erano molto molto più acuti, e il Ruggero è una vocalità di mezzo soprano puro. Le arie non sono molto gravi, hanno tanti acuti, il Ruggero sta sempre un po' in una zona, diciamo, dal do centrale fino al fa, sol naturale, che evidentemente quello ci dice che non è un ruolo per un controtenore contralto, ma per un controtenore che ha degli acuti anche. E Franco Fagioli è uno di questi controtenori, e parlavo con lui prima e mi diceva che questo è uno dei ruoli che sente più adatti alla sua voce, perché è molto comodo per lui il ruolo di Ruggero.
1: Sì, esiste un'edizione di riferimento di Alcina? Voglio dire, è un'opera soggetta a tagli, oppure è un'opera che normalmente, per esempio l'edizione che ascoltiamo stasera, è un'edizione da questo punto di vista con tagli, oppure...
0: Facciamo dei tagli, soprattutto perché essendo una forma di concerto e non avendo scenografia e messa in scena, dobbiamo accorciare un po', ecco, diciamo, la durata finale dell'opera, perché è un'opera che senza tagli può durare 3 ore e mezza,
1: certo,
0: un po' di più. E la nostra versione dura 3 ore, un po' meno di 3 ore.

0: Ma facciamo pochissimi tagli, tagliamo le danze, tagliamo certo. certi ritornelli, cosa tagliamo? I recitativi, pochissimi numeri sono tagliati, ma soprattutto per dare un'arcata più naturale in una forma di concerto, non meno diciamo più logica musicalmente che in una messa in scena.
1: Prima di salutarle le chiedo questo suo ottimo italiano, eccellente, la devo ringrazio. Dire, viene anche dal periodo di studio che lei ha avuto con Zedda.
0: Ecco,
1: allora le chiederei quanto sia stato importante la lezione di Zedda per lei.
0: Tutto.
1: Nell'approcciare un repertorio di questo tipo o anche altro repertorio come quello rossiniano, penso.
0: Sì, io ho avuto la grandissima fortuna di studiare con lui tre estati, l'estate del 2014, 15 e 16 a Pesaro. Il primo anno anche il mio debutto al ROF, dirigevo l'Accademia Rossiniana, il viaggio a Reims dell'Accademia Rossiniana che si fa ogni anno, è stato il mio debutto in Italia e il mio debutto in Europa, perciò è molto importante l'Italia per me, mi ha cambiato la vita Alberto Zedda, ho imparato tantissimo da lui, era un musicista molto generoso, esigente come professore, come insegnante, perché appena lui vedeva tu potevi dare di più, non smetteva mai. Finché non riusciva lui a vedere il tuo massimo, non smetteva di spingerti. Ma per quello che lo ringrazierò sempre al maestro Alberto Zedda.
1: Noi ringraziamo lei invece per la disponibilità, per essere stato con noi.
0: Grazie
1: naturalmente
0: a voi,
1: per essere stata
0: piacere.
1: Qui. È un vero piacere per noi. Grazie.
0: Grazie, grazie.
1: La lascio naturalmente alla seconda parte. Eccoci Andrea, allora noi riprendiamo la nostra conversazione, poi ho ringraziato Ivan López Reynoso, il direttore d'orchestra messicano, lo ricordo, lui è del 1990, è nato nel 1990 e che è stato il nostro ospite in questo intervallo, molto gradevole peraltro la conversazione, anche illuminante per certi,
2: sì,
1: per certi aspetti.
2: I nostri ascoltatori sono felici, qualcuno, cioè il nostro ascoltatore che tu probabilmente conosci, che è Tommaso D'Avissano, che è felice che si parli della questione del diapason, anche perché serve, no? Per capire come funzionano alcune cose. Prima di passare oltre ti segnalo un messaggio veramente divertente di un nostro ascoltatore intelligentissimo e anche molto brillante che dice ha fatto una citazione, detto, ma la vicina che strega il vicino di casa e che poi perde i poteri quando piange come Kim Novak, chi copia chi? Ho detto ma questo di cosa parla? Gli ha dato di volte il cervello, ma poi mi sono invece ricordato che c'è un film che si chiama Una strega in paradiso, Bell Book and Candle del 58, in cui Kim Novak è veramente una strega, fa innamorare il suo vicino, poi gli deve raccontare tutto e viene abbandonata e piange e perde i suoi poteri e a quel punto lo dovrà conquistare da donna normale. Incredibilmente
1: abbiamo ascoltatori straordinari. Trasversali in quanto sì, a formazione, sì. Diciamo così. Senti, adesso Andrea, se sei d'accordo, io farei ascoltare anche una breve intervista registrata con Varduy Abrahamian, cioè con il contralto che dà voce al personaggio di Bradamante, e poi torniamo invece in diretta qui dal teatro.
2: Ascoltiamo, un contralto.
1: Parliamo di questo ruolo di Bradamante. Difficile, direi. Quanto è difficile?
3: Difficile, è un personaggio, già una donna molto coraggiosa e forte, e dietro la forza c'è un po' la fragilità. Lei non cerca sempre il suo amore e quello lei rende più umana. E musicalmente questo ruolo chiede grande attenzione ai dettagli tra la voce e l'orchestra, perché in Handel non si può nascondere dietro la voce. Ogni frase deve avere
1: un significato.
3: Ogni ornamentazione deve nascere dell'espressione. Dunque sembra una musica semplice, però in realtà è molto molto delicata.
1: Questa è un'opera molto teatrale,
3: sì.
1: Cioè, quando si mette in scena con regia, scene, costumi,
3: sì.
1: Ha tanti aspetti incantevoli, quasi magici. Farla così, in forma di concerto, per voi è più complicato perché tutta l'attenzione deve essere completamente concentrata sulla voce?
3: Assolutamente, io spero che preferisco con la regia perché c'è più di teatro, sì, soprattutto Bradamante che è sempre sul palcoscenico, vede tutto quello che succede, ma forma di concerto anche secondo me il pubblico sentirà tutto che questa musica di parla tutti sentimenti che noi conosciamo tutti, no? Di amore, di gelosia. Allora secondo me anche versione concerto pubblica sentirà tutte queste emozioni.
1: Come proverebbe sulla base della sua esperienza a descrivere in due parole lo stile di Handel?
3: Beh, ogni compositore ha il suo stile diverso, no? E, dunque rispettiamo tutto il stile, e senza dimenticare la naturalezza.
1: Certo.
3: Dunque per il Handel è un altro modo di respiro la musica. C'è tanta libertà espressiva, tutte le fraseggi sono trasparenti e emozioni devono arrivare senza aver bisogno di un peso vocale importante. Dunque,
1: sì, dal punto di vista della tessitura, è un ruolo che va da zone molto basse del registro,
3: sì,
1: però poi impone anche vocalizzi di grande virtuosismo.
3: Dipende quello che aggiungiamo, eccoci, la variazione che aggiungiamo, quello che è nella nostra immaginazione, no? Per esprimere, a me piace.
1: Però lo spessore di Bradamante è in quei toni scuri, in quei toni un po' cupi che porta avanti, vero? È lì, in quei toni forti violenti.
3: Sì, per esprimere tutto quello che c'è nel personaggio e i sentimenti che sente lei.
1: A vederla così sorridente mi sembra che quest'opera le piaccia molto,
3: ho fatto tante volte certo. Con la regia mi piace molto, diverto proprio, mi piace molto di cantare Handel, è molto interessante. Dunque,
1: lei qui aveva fatto un Momento Secondo,
3: ho fatto Wagner Frica, ho fatto Eboli nel
1: deve
3: Don
1: sempre
3: Carlo.
1: Vestirsi da uomo, deve spesso vestirsi da uomo, insomma, vuol dire. È la sua condanna. Grazie
3: a lei.
1: Questa era la voce
2: bellissima
1: di Bardo Abrahamian.
2: Bellissima la voce parlata, sì, siamo un po' la signora Podelesh, questa voce calda, scura.
1: È entusiasta, tra l'altro contentissima di tutto questo. Beh, bello vedere insomma tutto questo, ed è anche, devo dire, interessante vedere la reazione del pubblico, perché questo poi non è che sia un pubblico abituato a questo repertorio, a questo titolo, men che meno, visto che è la prima volta che si rappresenta da quando è nato, insomma, qui a Napoli. Però c'è stato questa specie di full immersion di 15-20 giorni in un certo repertorio, prima con Mitridate Re del Ponto, appunto con Mitridate Re di Ponto, che era quello in forma scenica, e poi adesso con Alcina. E viene da pensare che effettivamente a separare quelle due opere ci sono 35 anni, ma corre un mondo dal punto di vista stilistico, cioè vuol dire, basti pensare che sono i recitativi accompagnati, qui non ci sono i pezzi d'assieme, qui non ci sono, quindi c'è evidentemente un altro,
2: sì, c'è
1: tipo
2: qualcosa
1: di
2: accompagnato per Alcina, sono i primi momenti, però veramente cambia proprio tutto,
1: sì, poi appunto alcuni mondo. Strumenti obbligati come si ascoltano, però insomma diciamo che sono due aspetti importanti che insieme concorrono a dare una visione anche di quello che era il grande teatro oltre che la grande musica al tempo, ed è strano che poi dei due forse il titolo che può risentire di più dell'assenza di una forma scenica forse al cinema piuttosto che in Mitridate, che comunque era un bello spettacolo,
2: molto. Senti, siccome ce lo scrivono i nostri ascoltatori, non c'è nessun mistero, sì, ci doveva essere Lisette Oropesa qualche giorno fa, credo,
1: esatto, ci doveva essere Lisette Oropesa, ed è quello che sappiamo anche noi fino a 5 giorni fa forse 4-5 giorni fa, e poi dopo invece con un comunicato si è detto che per un impedimento non avrebbe potuto cantare, e dunque Mariangela Sicilia,
2: incredibilmente
1: che aveva già cantato...
2: i due protagonisti erano già in casa, perché Fagioli e Mariangela Sicilia stavano,
1: esatto,
2: cantando il Mitridate qui a Napoli.
1: Fatto questa vicinanza di titoli, questa vicinanza ai protagonisti, poi alla fine è anche stata, diciamo, fortunata, ecco, diciamo così, alla fine. E noi adesso ascolteremo la seconda parte dell'opera, che accorpa sostanzialmente il finale del secondo atto, le ultime 5 scene del secondo atto, e l'intero terzo atto. Dunque Ruggero riconosce Bradamante sotto le spoglie di Ricciardo, Morgana scopre tutto, questo tutto, Morgana che era innamorata di Ricciardo, ricordiamo Morgana sorella di Alcina, e a questo punto, presa anche dalla rabbia, va subito a informare sua sorella, e appunto, come dicevamo già prima che iniziasse l'opera, Alcina prova a evocare di tutte le forze infernali perché possano in qualche modo danneggiare Ruggero e Bradamante, ma l'amore stesso per Ruggero, il suo stesso amore per Ruggero, ha neutralizzato i poteri magici. E, nel terzo atto assistiamo al riavvicinamento tra Morgana e Oronte, che prima deciso a non perdonarla, invece poi alla fine la perdona clamorosamente, e Alcina invece ha finalmente questo confronto diretto con Ruggero, che appunto le riconferma di volere tornare da Bradamante, cioè da quella che era la sua compagna prima che fosse trattenuto sull'isola incantata di Alcina. E in questo caso vediamo questo oscillare di Alcina tra il perdono e la vendetta, cioè come a voler cedere all'amore e allo stesso tempo al voler non cedere alla sua forza di donna tradita, al suo orgoglio di donna tradita. Ma ormai diciamo che Ruggero, Bradamante e anche Melisso hanno un po', come dire, il coltello alla parte del manico, e quindi Bradamante chiede, esige la liberazione di tutte quante le vittime degli incantesimi, e nonostante tutte le suppliche di clemenza avanzate da Alcina e da sua sorella Morgana, Ruggero finalmente mette a frutto i poteri magici di un anello per spezzare quell'urna, quella sorta di piccolo tabernacolo che custodisce i poteri della maga. E a quel punto le due sorelle, le maga Alcina e sua sorella Morgana, spariscono nel nulla, il palazzo incantato crolla e tutti quegli uomini che erano stati trasformati in animali, in piante, in cose, riprendono le fattezze umane, anche il giovane Oberto, che era alla ricerca di suo padre, che abbiamo ascoltato già, ritrova appunto il genitore, e tutti quanti i personaggi celebrano alla fine in un'atmosfera di gioia la ritrovata libertà. Ecco, quindi così finisce quest'opera che, ricordiamo, è ispirata da due canti dell'Orlando Furioso, e poi ricava il libretto di autore ignoto dalla trama, dal libretto stesso vogliamo dire, dell'Isola di Alcina, che era un'opera di Riccardo Broschi, che aveva il libretto appunto di Antonio Fanzaglia. Questo rimane l'idea portante, ma il librettista di Alcina, di Handel, non si sa chi sia, insomma, ecco, diciamo che forse all'epoca c'erano dei mestieranti, ma mestieranti detto in senso mica cattivo, perché era gente che sapeva trattare molto bene parole e musica, che arrangiavano questi, riarrangiavano questi idee.
2: Tanto materiale non era stato ascoltato, tante opere nascevano per la prima volta, quindi si poteva ridare nuove vesti, ridare nuova forma a lavori precedenti, sia dal punto di vista letterario che dal punto di vista musicale. Handel lo sapeva benissimo, ha riutilizzato e in maniera sublime tantissima della sua musica una volta varcata la manica.
1: Lo ha detto anche poi, tra l'altro, prima Ivan Lopez Reynoso, il direttore dell'orchestra. Facciamo anche noi cenno all'inizio alle danze che sono contenute, che Handel aveva pensato di includere, naturalmente, che aveva incluso nella stesura originaria di Alcina, ma che già alla prima del 1735 al Covent Garden di Londra non furono poi portate in scena. In realtà, appunto, si sa, era il periodo in cui il predominio di Handel, che aveva quasi un monopolio dell'opera italiana a Londra, lo aveva avuto fino al 1733, era stato seriamente minacciato dal evolversi, diciamo così, dall'affermarsi di una impresa musical teatrale rivale, cioè la opera della nobiltà, opera of the nobility, mentre invece Handel era il titolare, così diciamo, della compagnia Royal Academy, e in realtà furono sfrattati dal King's Theatre, quasi furono sfrattati da questa nuova compagnia, trovarono posto in un nuovo luogo che poi appunto era il Covent Garden, ed erano due compagnie che si combattevano. Una c'aveva Farinelli e Porpora, quella dell'opera della nobiltà, e l'altra aveva altri cantanti, soprattutto questi cantanti, cioè quelli che poi avrebbero dato
2: la strada
1: vita.
2: La strada che peraltro Caressini, si è sposata
1: Anna Maria
2: con
1: Del Po, sì,
2: Del
1: esatto.
2: Po era stata a Napoli, perché per un bel po' è stata a Napoli la strada, ed era solo strada quando è arrivata, quando è ripartita da Napoli era strada Del Po, perché aveva trovato un
1: bello
2: marito
1: detto, per un bel po' strada Del Po. ma anche il contralto Maria Caterina Negri era una cantante considerata importante all'epoca. La cosa carina è che poi due anni dopo, 1737, fallirono tutte e due queste compagnie.
2: Sì. La destinazione era quella, la bancarotta essenzialmente.
1: Sì, ma in realtà poi si portavano dietro la rivalità che c'era tra il re Giorgio II e il principe di Galles, sì, suo figlio, perché poi la rivalità era quella che si era poi estesa alle compagnie che l'uno e l'altro in qualche maniera sponsorizzavano, per usare un termine moderno. Qui intanto si è fatto buio, no? Perché è tutto in luce stasera, però si è fatto silenzio, questo sì, e quindi siamo pronti per ascoltare la seconda parte di Alcina di Handel. Il direttore d'orchestra è Ivan Lopez Reynoso, orchestra del coro del teatro di San Carlo, e durerà, ecco, Reynoso che fa alzare l'orchestra, Mariangela Sicilia, Franco Fagioli, Guardui Abrahian, Erin Morley, e poi i tre giovani musicisti, i tre giovani cantanti per questa Alcina di Handel in diretta da Napoli. Buon ascolto.

Grazie.

In diretta da Napoli, Teatro di San Carlo, e gli applausi sono quelli del pubblico napoletano, appunto per Alcina di Georg Friedrich Händel. Si è appena conclusa la seconda parte e dunque cala il sipario sull'opera proposta qui in forma di concerto. Alcina, dramma per musica in tre atti di Händel sul libretto di Anonimo. Il cast: Alcina, Mariangela Sicilia, Ruggero, Franco Fagioli, Bradamante, Vardui Abrahamian, Oronte, Tieng Sufei Sun, Morgana, Erin Morley, Oberto, Sayumi Kaneko, Melisso, Juno Eric Kim. Direttore d'orchestra Ivan Lopez Reynoso, maestro del coro Fabrizio Cassi, maestro al clavicembalo Mario Sollazzo, violoncello per i recitativi Giordano Antonelli, orchestra e coro del Teatro di San Carlo. Una piccolissima nota, mentre gli applausi che sentite sono per il Fabrizio Cassi, maestro del coro, una piccolissima nota per tre dei protagonisti che sono allievi diplomati della scuola dell'Accademia di Canto del San Carlo, e sono appunto Tak Su Fei Sun, che è cinese, Sayumi Kaneko, il mezzosoprano giapponese, e poi Juno Eric Kim, che è sudcoreano. E noi, un po' come da recente tradizione dei nostri collegamenti a Napoli, i nostri saluti li facciamo insieme al soprintendente e direttore artistico del Teatro di San Carlo, Fulvio Macciardi, che mi ha raggiunto. Buonasera Fulvio, ciao. E mentre commentiamo, per ora ancora gli applausi sono ancora per tutta l'orchestra, adesso entrano i giovani cantanti dell'Accademia. Dicevamo, Fulvio Macciardi, in realtà qualche volta, ascoltando titoli del genere, noi ricordiamo che questa è la coda della stagione 25-26, la prima stagione invece, diciamo, tua, della nuova stagione, partirà il 2. Per ora ancora gli applausi sono ancora per tutta l'orchestra, adesso entrano i giovani cantanti dell'Accademia. Dicevamo, Fulvio Macciardi, qualche volta, ascoltando titoli del genere, noi ricordiamo che questa è la coda della stagione 25-26, la prima stagione invece, diciamo, tua, della nuova stagione, partirà il 2 dicembre con Luisa Miller. Però, sentendo un po', partecipando a queste serate, si ha la sensazione

0: ascoltare anche titoli un po' desueti fuori a grandi circuiti, si incuriosiscono. Io ho visto sia con Mitridate sia stasera che tutto sommato c'è una risposta che fa pensare che ogni tanto si possa e si debba osare.
1: Sì, buonasera a tutti. Intanto certamente un repertorio un po' desueto funziona, poi funziona in una location straordinaria come questo teatro. Questo teatro è stato costruito per suonare, per far risuonare questo tipo di musica. Certo, qui servono sempre delle voci importanti e degli specialisti, comunque sentite anche voi, molto apprezzati dal pubblico, per cui probabilmente anche questa volta un cast particolarmente indovinato.
0: Questi sono gli applausi per Fagioli, quelli che sentite in questo momento. Naturalmente adesso la testa va a quello che dovrà venire d'ora in poi, la stagione è stata presentata già da tempo, sappiamo con una marcia di avvicinamento poi verso anniversari importanti, l'abbiamo già detto. C'è un piccolissimo tassello sul quale credo stiate lavorando, che è sempre quello, ogni tanto io faccio il giornalista e te lo chiedo, quello del direttore musicale, no?
1: Sì, il direttore musicale è sempre molto importante, ma io vorrei che nascesse anche da un desiderio dell'orchestra, del coro, ci sia proprio una sintonia che ci porti a questo. Adesso intanto inaugureremo col maestro Horn, che comunque avrà il titolo di direttore principale, e poi per il direttore musicale servirà un po' di tempo e anche di lavorare insieme alla ricerca di un percorso, perché è un teatro che fa comunque molti generi e diversi repertori, chiaramente deve avere o un direttore eclettico o anche forse una strada che a me non dispiacerebbe percorrere, due o tre direttori importanti di riferimento con cui costruire poi l'asse portante, diciamo, delle prossime stagioni.
0: Mentre, giusto per salutarci, mentre ascoltavo questo terzo atto di Alcina e vi ritrovavo qualcosa di napoletano in qualche maniera, c'è qualcosa di quasi di pergolesiano in quella prima aria di Morgana con il violoncello eccetera, pensavo che uno spazio il San Carlo immagino stia dedicando o vorrà dedicarlo anche alla memoria, anche soprattutto di Roberto De Simone, che forse finora non è stata ancora troppo trattata in questo teatro, ricordando che tu non hai ancora cominciato comunque.
1: No, quello sicuramente. Io penso che appunto uno dei doveri di chi ha l'onore di dirigere un teatro di questo tipo sia anche ripercorrere la storia antica e la storia recente, quindi il grande repertorio e anche tutti i grandi artisti come appunto De Simone, che hanno segnato molto positivamente rinascite di repertori di un certo tipo e interpretazioni di futuri avveniristici, perché la visione di questi grandi artisti è quello che accompagna, che alimenta sempre il senso del nostro venire a teatro.
0: Grazie mille a Fulvio Macciardi. Naturalmente noi questa stagione la racconteremo quasi tutta, quindi ci ritroveremo tra pochissimo per la Cenerentola e poi per Luisa Miller. Grazie.
1: Buonasera a tutti, buonanotte.
0: Grazie Andrea Penna. Io realmente poi ho inserito questo discorso perché in realtà partivo da quell'ascolto proprio della prima aria di Morgana all'inizio del terzo atto notavo quanto ci fosse un po' di napoletano anche in quella, musica lì. Certo, ho citato Pergolesi, tra l'altro
2: stato, no?
0: Sì, peraltro Flaminio è dello stesso identico anno, 1735, solo che uno al Covent Garden e l'altro al Teatro Nuovo, ai quartieri spagnoli, insomma c'è una bella differenza. Però ricordo anche che, insomma, che quando per esempio Charles Barney, il giovane Charles Barney, chiede adorante lumi a Handel su quello che dovrà essere il suo lavoro, Handel gli dice vai a Napoli perché lì potrai capire un sacco di cose, quindi evidentemente c'era questa, non evidentemente ma lo sappiamo, c'era questa passione, questo amore, questo speciale predilezione per un certo tipo di musica e quindi per una capitale musicale che qualche volta poi si riflette. Detto questo, poi naturalmente in quest'opera c'è tanto, tanto di più, tanto di diverso, anche perché questa è l'opera di un autore che assorbiva istanze e suggestioni come una spugna, insomma, quello appunto che era Handel.
2: E poi le restituiva da par suo con un linguaggio, un idioma assolutamente personale dall'inizio, dall'epoca di Amburgo fino agli ultimi anni, quando ormai non vedeva più ma sapeva ancora improvvisare all'organo. Beh, siamo arrivati alla fine di una lunga cavalcata.
0: Sì.
2: Stefano ci ha guidato attraverso questa Alcina che era tutta di musica e non di scene, questa volta senza Maria Sallè, sì, che ballava, tanto l'hanno cacciata subito via gli

0: inglesi perché la consideravano un po' oscena e quindi la povera danzatrice, tanto successo altrove, se n'è andata via da Londra subito, anche le danze ce n'erano meno, ma ci ha spiegato anche perché, no, il direttore.
1: Noi l'avremmo accolta volentieri, invece niente da fare, siamo solo
0: musica. Altre occasioni per la danza ancora.
1: Ma certamente. Con appunto la presenza poi del coro, che è anche considerata come una presenza importante dal punto di vista storico, contestualizzando in quello che era poi quel momento. Ripeto, era l'occasione per un grande musicista, ma un grande uomo di teatro, di portare in scena qualcosa di importante e dal punto di vista teatrale di coinvolgente, e credo che anche quello che rimane, cioè con l'assenza delle scene, sia profondamente coinvolgente. Quindi siamo contenti di questo ascolto, noi napoletani ancora di più, perché Alcina qui non l'avevamo mai ascoltata, e io ringrazio naturalmente per la messa in onda Mattia Cusano e Danilo D'Atri, i tecnici di questa sera. Devo ringraziare anche l'ufficio stampa del Teatro di San Carlo, che ci ha portato gli ospiti qui sul nostro palco Rossini. Questo era il palco di Rossini, quello dove siamo noi, pensa un po'. E noi ci ritroviamo presto da San Carlo, ci ritroveremo il giorno 23, mi pare di ricordare, con la Cenerentola di Rossini. Grazie Andrea, grazie a tutti i nostri ascoltatori, buonanotte.
0: Grazie a Stefano Valanzuolo. Sono arrivati ancora un po' di messaggi, io però do anche le note negative, perché se qualcuno non apprezza, a parte siete molto gentili a perdonarmi per così il mio scambio di giorno fra il 9 e il 10, qualcuno dice ma non si sa nemmeno fra il 10 e l'11 Giuseppe Verdi, vabbè, rimedierò domani, ma qualcuno dice che per essere un'esecuzione concertante, che quindi ovviamente alleggio col direttore senza problemi di movimento, tutto può essere più precisa, Oscar da Trieste che invece che poteva essere sicuramente migliore per ciò che riguarda la pronuncia, alcuni aspetti degli acuti, e poi invece Francesca è più pesante, perché in particolare diciamo trovo che l'esecuzione non l'ha convinta, e soprattutto non l'ha convinta Fagioli, insomma, quindi ci sono vari punti di vista. Qualcuno trova semplicemente la musica meravigliosa, si reinnamora, tutti molto bravi, qualcuno non ha apprezzato il basso, insomma sono arrivati come sempre molti molti messaggi. Noi chiudiamo il nostro cartellone, ma rimaniamo in compagnia di Alcina.

Torniamo qui in diretta da Roma. Siamo stati praticamente con Radio 3 Suite questa sera tutto il tempo al Teatro di San Carlo di Napoli, quale posto più bello per ascoltare la musica, ma noi vi possiamo far viaggiare sia nel tempo che in teatri diversi. Quante sono le opere ispirate dal Alcina o che hanno Alcina fra i protagonisti? Sono molte, naturalmente, perché l'Orlando Furioso è uno dei temi, è uno delle fonti principali dei librettisti, soprattutto per le opere cavalleresche o magiche. Comincerei, mi sembra inevitabile, dalla Liberazione di Ruggero dall'isola di Alcina, considerata tradizionalmente e probabilmente non può essere che così la prima opera lirica composta da una donna, e soprattutto che poi ha varcato anche le soglie dell'Italia fisica. L'Italia politica non esisteva. L'autrice è Francesca Caccini, cioè quindi figlia di quel Caccini che aveva fatto parte della Camerata fiorentina, Giulio Caccini, strumentista, polistrumentista, anzi compositrice, ma anche cantante alla corte dei Medici. Tant'è vero che questo libretto di Ferdinando Saracinelli, che è tratto dall'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, e che propone la presenza sia di Alcina che di Melissa, una guerreggia contro l'altra. Melissa è la maga buona che libera il paladino, e viene commissionata alla Gran Duchessa di Toscana Maria Maddalena d'Austria nel 1625, quindi pensate 401 anni fa, e viene data in prima esecuzione nella villa di Poggio Imperiale, quella villa medicea dove ci sono ancora gli affreschi di Pontormo, visto che si è appena aperta la mostra di Pontormo a Roma. È un momento molto particolare perché dalla l'imperante stile polifonico che ha trovato straordinaria fioritura anche in Italia venendo dalle Fiandre, e si sta sviluppando ciò che la Camerata dei Bardi, la Camerata fiorentina ha creato, un canto monodico nuovo, e sta nascendo una nuova forma rappresentativa. È nata già con l'Orfeo. Ecco, ascoltiamo proprio da questa esecuzione della Liberazione di Ruggero dall'isola di Alcina con il Huelgas Ensemble e Paul van Nevel, quindi un ensemble specializzato proprio nella musica fiamminga, che forse ci restituisce di più la parte più antica dell'opera, dall'atto primo, Rimanti, o mio signore, dove sentite la voce di Alcina, ma sentite anche insieme ad Alcina, che è Michaela Reiner, un mezzo soprano, anche gli altri che improvvisamente, i vari personaggi, si riuniscono in un canto madrigolesco, ma in un canto polifonico.

Siamo in un momento fondamentale di passaggio con la liberazione di Ruggero dall'isola di Alcina, e Alcina ci appare forse per la prima volta in musica, in termini, in un ambito che si può definire operistico, qui con Michaela Rainer all'interno di un cast tutto composto da musicisti dell'ensemble del Huelgas Ensemble diretto da Paul van Nevel, e con il coro di numi dell'acqua, il coro di piante incantate, il coro dei mostri, il coro dei cavalieri liberati, cioè lo stesso mondo ariostesco che in questo lavoro della Caccini, della Francesca Caccini, noi poi ritroveremo echeggiato in tutti gli altri compositori, fino a Handel e più oltre ancora. Naturalmente un passaggio fondamentale e obbligato è l'Orlando Furioso di Vivaldi. Come possiamo dire, un percorso che per Vivaldi è stato lunghissimo, perché già come impresario aveva sostenuto, e anche come musicista, l'Orlando Furioso di Ristori, poi aveva scritto il suo Orlando Finto Pazzo che non era andato bene nel 1727, eravamo nel 1625, quindi con 110 anni di distanza in anticipo dall'Alcina di Handel. Qui siamo invece molto vicini all'Alcina di Handel, tant'è vero che all'interno della distribuzione vocale dell'opera andata in scena al Teatro di Sant'Angelo di Venezia nel novembre 1727, Vivaldi presenta un contralto per Orlando, ovvero Lucia Lancetti, che era famosa per le parti da uomo, e una branamante con la voce scurissima che è Maria Caterina Negri, che poi lavorerà anche con Handel negli anni 30, per esempio in Arianna in Creta, e proprio alla fine del percorso dell'opera di Handel, mentre stanno arrivando gli oratori, e soprattutto la sua amata, amatissima Anna Giraud, che interpreta la maga Alcina, maga innamorata di Ruggero. Anche qui il libretto in realtà di Anonimo si muove dall'Orlando Furioso di Grazio Braccioli, con dei rimaneggiamenti, cioè quindi da quell'Orlando già di Ristori del 1713, un percorso poi molto lungo con delle altre riprese, molto ingegnoso, molto vario, soprattutto proprio per ciò che scrive per la Giraud, il tracciato che segue la figura di Alcina, che noi ora incontriamo proprio nella parte finale, proprio nella grande scena arioso, area recitativo di Alcina, quando Alcina è sconfitta, anderò, chiamerò dal profondo, e poi tutto ciò che la porta via e fa trionfare naturalmente Bradamante, Orlando, Angelica e Astolfo, e il coro di tutti coloro che gioiscono per essersi salvati nell'Orlando Furioso per la riconquistata pace delle anime di tutti.

E in questa esecuzione con il coro da camera italiano in modo antico e Federico Maria Sardelli venivano reidentificati sia i passaggi, l'area d'Alcina, che questo coro, che vengono originariamente da Orlando Finto Pazzo, che poi confluiscono nell'Orlando Furioso, con un bel lavoro anche musicologico. La voce di Alcina era quella di Marina Deliso, insieme a Anne Dessler, che era Orlando, Nicky Kennedy e Alcina, abbiamo ascoltato tutti, Angelica, scusate, brevemente, Luca D'Ortolo, Medoro, Lucia Sciannamanico Bradamante, Thierry Grégoire, che cantava Ruggero. Abbiamo il tempo per ascoltare un paio di altre arie. Fra le varie altre Alcine ce n'è una di Gazzaniga, Giuseppe Gazzaniga, sul libretto di Bertati, data, non si sa bene se a Venezia o a Roma, fra il 1772 e il 1773. Si sa però che fu ripresa Esterasa, grande passione degli Esterasi era l'opera, nel teatro di Esterasa nel 1786, e era già stata peraltro suonata lì, ma nel 1786 si volle aggiungere un'aria nuova in fa maggiore, Sono Alcina, una cavatina che scrisse il compositore degli Esterasi, ovvero Franz Joseph Haydn, e noi la ascoltiamo, quest'aria aggiunta, come si faceva in prassi dell'epoca, con la voce di Teresa Berganza, con The Scottish Chamber Orchestra e Raymond Lepore. Questa è veramente una registrazione storica, ma di una bellezza, di una purezza, di una limpidezza davvero esemplari.

gusto galante per un'alcina che non sembra essere una maga così spaventosa, ma sì, una donna anche concreta e molto ammiccante. Questa cavatina di alcina aria staccata, composta da Haydn per l'isola di Alcina di Giuseppe Gazzaniga. Vale la pena ascoltare almeno Broschi, la Alcina di Broschi. La musica è quasi tutta perduta, ma sopravvive Mi restano le lacrime, lo stesso libretto che poi Handel ha musicato. La voce è quella di Janine Debic con Concerto Köln.

È bello ritrovare una Alcina in parte perduta, rimane una parte della musica, fra cui quest'aria, Mi restano le lacrime, la stessa aria che poi diventa celebre con Handel. La voce era quella di Janine de Beek, con il concerto Köln, e Luca Quintavalle, musicista italiano che lavora molto in Germania e che scopre spesso musica poco conosciuta. Questo percorso nelle diverse Alcine, a partire da quella di Handel, che ci ha tenuto compagnia per tutta la sera, porta alla fine di Radio 3 Suite. Io ringrazio naturalmente Giorgio Spolverini in regia, Fabrizio Paccione e Francesco Napoleoni che si sono alternati alla console. Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco, e curato da Monica D'Onofrio. Andrea Pena vi dà appuntamento a domani e vi lascia naturalmente in compagnia di Battiti.

ma vuole essere Anna parla come un pugno di abbado Anna parla come vuole mondi Anna parla come Anna parla come Aia ma parla come vuole mondi Aia ma parla come Olui tratego I'm very strong ratego Yo moko wondore kiange okodo Every wondore awoda sami yonge Chuo wondore no no Kiyongo kodo madana Samagine ni kibiro

a lui dei motori. Sama giochi o nena giochi peggiore, angat madare, ukodo comodi, angat madare, molorate go, tu peggiore no no, angat madare. Tu wonder, I wonder, Sammy, I'll get out of it. Tu wonder, I wonder, Sammy, I'll get out of it. Yogi wonder, I wonder, Sama, onge, ukodo madana, yogi wonder, tu wonder, no no, yogi wonder, no no. Tuo wondora wondara tego yai kagine na kabiro angato.

You see the problem, the sky that's

0: Disney.
1: Just drop some.

which is kind of hard to say. He said, isn't it? Isn't it just?

Danny, dice l'agente del piano, aveva via via cambiato aspetto. Era diventato enorme, un terribile gigante. I suoi occhi fiammeggiavano come i fari di un'automobile, mettevano paura. Ed egli si piantò al centro della stanza, nella casa, con in pugno la gamba di tavolino che era anch'essa cresciuta. Sfidò il mondo. «Chi si batterà con me?» gridava. «Non vi è nessuno nel mondo che voglia battersi con me?» Ognuno aveva paura. Quella gamba di tavolino, così viva e tremenda nel suo pugno, era diventata oggetto di terrore universale. Danny l'agitava avanti e indietro e le armoniche tacquero. Le coppie di ballerini si sciolsero. La stanza fu pervasa di gelo sotto un silenzio che ruggiva come oceano per l'aria. «Nessuno!» gridò Danny di nuovo. «Non vi è nessuno disposto a battersi con me? Sono dunque solo nel mondo!» Rabbrividivano gli uomini dinanzi ai suoi occhi terrifici e osservavano affascinati la traiettoria che la gamba di tavolino descriveva senza tregua. Nessuno raccolse pertanto la sfida. Nessuno rispose. Danny si eresse ancor più. Torreggiava e per poco la sua testa non toccava il soffitto. «Allora!» gridò. «Allora andrò fuori e mi batterò con l'unico che è in grado di combattere e affronterò il nemico che è degno di Danny!» Si slanciò verso la porta, a grandi passi, e barcollava un poco mentre andava. La gente terrificata gli fece largo, lo vide uscire. Vide come dovette piegarsi per uscire. E rimase in ascolto, sotto il grande silenzio di ghiaccio. Udì fuori il ruggito della sua sfida. Udì la gamba di tavolino fischiare come meteora per lo spazio. Udì i passi che andavano alla carica attraverso il cortile. E poi, di dietro alla casa, dalla ravina, udì la sfida di risposta salire talmente paurosa che tutti ne ebbero la spina dorsale avvizzita di schianto come stelo di nasturzio a un soffio di gelo. Ancora adesso, quando qualcuno parla del rivale di Danny, gli ascoltatori si guardano furtivamente intorno. Essi udirono Danny muovere all'attacco. Udirono l'ultimo grido suo di suprema sfida. Poi udirono un gran colpo e poi non udirono più nulla. Aspettarono poi un pezzo, trattenendo il respiro, nel timore che lo sgorgo dell'aria dai polmoni coprisse qualche rumore. Ma invano aspettarono. La notte restava tacita, mentre in distanza il cielo si apriva al primo chiarore grigio dell'alba. Pilon ruppe infine il silenzio, disse: «Deve essere accaduto qualcosa». E fu lui il primo a correre fuori. Uomo valente, non c'era terrore che potesse trattenerlo. Gli altri lo seguirono in massa. Andarono dietro alla casa, dove erano risuonati gli ultimi passi di Danny, e non trovarono nessun Danny. Si affacciarono sull'orlo della ravina. Di là un sentiero scendeva rapido a zigzag, portava sul fondo di quel vallone torrentizio per il quale non scorreva più acqua ormai da secoli. Pilon infilò il sentiero di corsa. Gli altri lo seguirono lentamente e quando lo raggiunsero lo trovarono chino su Danny sfracellato. Povero Danny, era caduto da 15 metri di altezza. Pilon accese un fiammifero. «Mi sembra che sia vivo!» gridò. «Presto, chiamate un dottore, presto! Chiamate padre Ramon!» Corsero i paesanos e in tempo un quarto d'ora 14 medici vennero svegliati, tirati fuori dal letto. Non fu loro permessa quella lentezza con la quale i medici usano mostrarsi superiori alle emozioni, per niente. Dovettero vestirsi in fretta e furia, prendere la borsa dei ferri e correre, sospinti da uomini che non riuscivano a spiegare con precisione cosa volessero. Padre Ramon, strappato anche lui dal letto,
Salì ansimante al pian della tortiglia, senza sapere se aveva da cavar fuori un diavolo, battezzare un neonato in punto di morte o prestare la sua opera di religioso in qualche linciaggio. Intanto, Pilon, Pablo e Gesù Maria avevano trasportato Danny su nella casa e lo avevano messo a letto. Molti gli si affollavano intorno con candele in mano, ne osservavano l'affannata respirazione. Arrivarono i dottori. Si adocchiarono l'un l'altro con aria di sospetto, ma gli sguardi minacciosi dei paesanos tolsero loro ogni voglia di indugio. Così non persero tempo a esaminare Danny e quando padre Ramon entrò nella stanza, avevano già finito. Io non entrerò nella stanza con padre Ramon. Poiché vi si erano raccolti in intimità Pilon, Pablo, Gesù Maria e Gio Portoghese il Grande, Johnny Pompon e Tito Ralph, il pirata e i cani, insomma, i familiari di Danny. La porta era stata chiusa ed è chiusa. Gli uomini hanno dell'orgoglio, dopo tutto, e vi sono cose che non si possono dire ai quattro venti. Ma nella stanza anteriore, affollata di paesanos, c'era tensione e silenzio di attesa. Preti e medici hanno molto in comune. Esprimono pressappoco allo stesso modo quello che hanno nell'animo. Padre Ramon uscì dalla camera di Danny con la faccia inalterata, ma le donne ruppero a guardarlo in alto lamento. Gli uomini rimossero i piedi come cavalli in una stalla, poi andarono fuori nell'alba e la porta della camera rimase serrata.

Capitolo 17. Come i dolenti amici di Danny sfidarono le convenzioni, come il vincolo talismanico fu bruciato, come infine gli amici si separarono e andarono ognuno per la sua strada. La morte è una faccenda personale che suscita dolore, disperazione o sconsolata filosofia. I funerali, d'altra parte, sono una funzione sociale. Immaginate se si andasse a un funerale senza prima lustrare l'automobile, se si assistesse all'interramento senza un corretto vestito nero indosso e lucide scarpe nere ai piedi, se si mandassero fiori senza un cartello attaccato a provare la compitezza dell'invio. Per nessun'altra funzione sociale le regole dell'umana condotta sono rigide come per i funerali. Immaginate che indignazione se il ministro di Dio alterasse il suo sermone o tentasse nuovi atteggiamenti del viso. Pensate che scandalo se al servizio funebre si usassero seggiole in un qualunque modo diverse dalle solite dure seggiole pieghevoli. No, un uomo può essere oggetto di amore, di odio, di cordoglio mentre muore, ma una volta morto, egli diventa il principale capo d'ornamento di una complicata cerimonia mondana. Danny era morto da appena 2 giorni e già aveva cessato di essere Danny. Amici e conoscenti avevano la faccia velata di funebre tristezza, ma erano eccitati in fondo al cuore. Il governo aveva promesso un funerale militare a tutti gli ex soldati che lo desiderassero. Danny era il primo ex soldato che se ne andava al Pian della Tortiglia e tutto il Pian della Tortiglia era in attesa di vedere come il governo adempiva la sua promessa. La notizia della morte era stata comunicata al presidio e il corpo di Danny era stato imbalsamato per conto del governo. Un affusto di cannone era stato riverniciato nel parco d'artiglieria e una bandiera nuova era stata tirata fuori dai magazzini. Si trovava pronta per l'uso. Venne emesso infine un ordine del giorno. Venerdì, dalle 10 alle 11 antimeridiane, funerale, scorta, squadrone A, 11° cavalleria, con banda dell'11° e plotone fucilieri. Non erano cose codeste da far correre ogni donna del piano al National Dollar Store di Monterey? Tutto il giorno bambini di pelle scura batterono le strade di Monterey asportando fiori dai giardini per il funerale di Danny e la sera gli stessi bambini visitarono i medesimi giardini per aumentarne la dose. Alla festa gli abiti migliori erano stati ridotti in miserevoli condizioni. Durante 2 giorni di intervallo ecco quegli abiti spazzolati, lavati, asciugati, rammendati e stirati. L'attività era frenetica, l'eccitazione intensa, seppur contenuta. La sera del secondo giorno, gli amici di Danny si trovavano raccolti nella casa di Danny. Digerito il vino, passato il primo dolore, erano in preda alla più viva costernazione perché non potevano, essi che più di tutti avevano amato Danny e che più di tutti avevano ricevuto dalla sua mano, non potevano assistere ai funerali dell'amico. Già nel pieno del dolore e della sbornia avevano avuto in qualche modo coscienza di codesta tragedia, ma ora soltanto la situazione si imponeva concreta, era diventata un problema da risolvere. I panni loro erano sempre stati indescrivibili, la festa li aveva invecchiati adesso di anni e anni. I pantaloni si erano crepati sulle ginocchia, le camicie si erano strappate sui gomiti, il petto, la schiena. Se il morto fosse stato un altro qualunque, essi avrebbero potuto prendere in prestito panni di conoscenti, ma non c'era una persona in tutto il Pian della Tortiglia che non avesse intenzione di andare ai funerali. Soltanto Cookie Riordan non sarebbe andato, ma Cookie si trovava in quarantena per vaiolo e in quarantena si trovavano, naturalmente, anche i suoi panni. Poi si trattava di 6 abiti, non di uno. Si fosse trattato di uno, sarebbe stato possibile mettere insieme il denaro per l'acquisto a forza di furto e di accattonaggio. Qui si osserverà. Ma gli amici di Danny non amavano Danny abbastanza da andare ai suoi funerali così come si trovavano? Assurdo.
Tutti andavano in grande pompa e loro, proprio loro, avrebbero dovuto andare in cenci. Sarebbe stato mancare di rispetto a Danny assai più che non andare. E la disperazione cresceva nell'animo loro, maledicevano l'avverso destino. Videro, di là dal cortile, Galvez pavoneggiarsi dinanzi alla porta di casa sua. Egli aveva comprato un abito nuovo per il funerale e l'aveva indossato con 24 ore di anticipo. Gli amici l'osservavano sedendo con la faccia tra le mani, curvi sotto il piede della sfortuna. Avevano ormai discussa, vagliata, studiata ogni possibilità di soluzione del terribile problema. Pilon, per la prima volta nella sua vita, si spinse in terreno assurdo. «Possiamo andare intorno stanotte e rubare un abito ciascuno», suggerì. Ma sapeva che era proposta da sciocco. Ogni abito, quella sera, sarebbe stato messo su una seggiola accanto al letto e tentare di rubare un abito avrebbe significato esporsi a morte sicura. Disse Gesù Maria, «L'esercito della salvezza fornisce abiti alle volte». «Sono già stato a sentire», Pablo disse. «Hanno 14 abiti per donna stavolta, ma niente per uomo». Da qualunque parte si volgessero, il destino si mostrava loro ostile. Tito Ralph arrivò con un bel fazzoletto verde che spuntava fuori dal taschino della giacca, ma destò tanto furore che dovette scusarsi e prendere la fuga. Disse eroicamente Pilon, «Se avessimo una settimana di tempo potremmo tagliar pesce per chi il cinese, ma il funerale è domani. Dobbiamo tener conto di questo fatto. Naturalmente possiamo andare al funerale, pur sempre». «Come?» saltarono su a chiedere gli amici. «Come?» «Possiamo andare sul marciapiede», Pilon rispose. «Mentre la banda e la gente va per la strada, noi possiamo andare lungo il marciapiede e c'è tutta quell'erba intorno al recinto del cimitero. Possiamo stenderci nell'erba per vedere la cerimonia». Gli amici lo guardarono con riconoscenza. Sapevano come egli avesse scandagliato ogni possibilità. Ma vedere il funerale era solo metà, meno che metà della questione. Esser visti al funerale era la metà più importante. «Ci serva di lezione», disse Pilon. «Da ora in poi dobbiamo tenere un abito decente da parte. Non si sa mai quello che può accadere». Qui si separarono senza aver potuto decidere nulla. Tutta la notte vagarono per la città. E non vi fu giardino che non venne saccheggiato, non vi fu pianta fiorita che rimase in piedi. Al mattino, la fossa preparata in cimitero per Danny apparve coperta da una montagna di fiori. Non sempre la natura dispone le cose con buon gusto. A lungo piovve prima della battaglia di Waterloo. 10 metri di neve caddero alla vigilia di non so quale altra occasione, ma quel venerdì fu una splendida giornata. Il sole si alzò smagliante come per allietare una scampagnata e fu per un purissimo azzurro che i gabbiani si recarono alla meta quotidiana degli stabilimenti di pesce in scatola. I pescatori dilettanti popolarono in un batter d'occhio le scogliere. La società delle drogherie riunite tirò giù le tende a proteggere nelle vetrine le rosse bottiglie di specialità medicinali dall'azione chimica del sole. Il signor Machado Sarto appese dietro i vetri della porta il suo cartello di ritorno tra 10 minuti e corse a vestirsi per il funerale. 3 imbarcazioni correti a strascico approdarono cariche di sardine. Loni Duarte verniciò a nuovo il suo battello e ne cambiò in I Tre Cugini il nome Lolita. Jack Lake, il poliziotto, fermò un'automobile che proveniva dall'albergo del Monte, poi la lasciò andare libera e si comperò un sigaro. È un enigma come la vita possa continuare per il suo stupido corso in giorni simili. Com'è possibile che Mammy Jackson si curasse di innaffiare il pezzo di marciapiede davanti alla sua casa? Com'è possibile che George Merck scrivesse la sua 4ª lettera di improperi alla società dell'acqua potabile? Com'è possibile che Charlie Marsh fosse non meno sconciamente ubriaco del solito? Era un sacrilegio, era un oltraggio. Gli amici di Danny si svegliarono alla tristezza e nella tristezza si alzarono. Il letto di Danny era vuoto, apparteneva al morto e pareva destinato a seguire il morto nella tomba. Nessuno aveva tentato di occuparlo, nessuno,
Nemmeno Gio Portoghese il Grande lo aveva guardato con cupidigia. Il sole splendeva trionfale attraverso la finestra e disegnava ombre delicate di ragnatele sul pavimento. Disse Pilon: Danny era così felice quando spuntavano belle giornate come questa. Dopo la visita consueta alla Ravina, gli amici sedettero sugli scalini del portico e si misero a parlare del loro amico. Ne ricordarono e proclamarono le ali, le virtù. Ne dimenticarono più che mai le ali, i difetti. Era forte, Pablo disse. Era forte come un mulo. Poteva sollevare anche una balla di fieno. Si raccontarono piccole storie di Danny sulla sua bontà e carità, il suo coraggio. Presto fu ora del servizio in chiesa e andarono a piantarsi, cenciosi come erano, di fronte all'ingresso. Continuamente arrossivano, entro di loro, alla vista dei più fortunati che potevano, ben vestiti, profumati di acqua florida, varcare la soglia del tempio. Udirono poi alzarsi la musica dell'organo, gli stridoli canti della liturgia funebre, e videro arrivare la cavalleria, la banda coi tamburi velati, il plotone dei fucilieri, l'affusto con tre paia di cavalli e un soldato sul primo cavallo di ogni paio. Il lugubre e pur marziale scalpitio dei cavalli sull'asfalto suscitò disperazione nell'animo loro. Impotenti, osservarono il feretro venir portato fuori dalla chiesa e posato sull'affusto, coperto con la bandiera. L'ufficiale si avvicinò il fischietto alla bocca, fischiò, alzò la mano. Lo squadrone della cavalleria si mossero i fucilieri con le canne dei moschetti all'ingiù, i tamburi aprirono la cataratta del loro lento, rullante ritmo che spezzava il cuore. La banda attaccò la sua languida marcia e si mosse anche l'affusto col feretro. La gente cominciò a sfilare maestosa, uomini eretti e fieri, donne che si studiavano con eleganza di non mettere i piedi sull'orma indelebile della cavalleria. C'erano tutti: Cornelia Ruiz, la signora Morales, Galvez, Torrelli e la sua paffuta consorte, la signora Palocico, Tito Ralfi il traditore, Dolce Ramirez, il signor Machado, tutti quelli che contavano qualcosa al pian della tortiglia e moltissimi che non contavano niente di niente. C'è da stupirsi se gli amici non poterono sopportare tanta vergogna e umiliazione. Per un po' seguirono eroicamente il corteo lungo il marciapiede, poi dovettero rinunciarvi. Il primo a cedere fu Gesù Maria. Scoppiò in singhiozzi di vergogna perché suo padre era stato uomo ricco e rispettato. Chinò il capo e scantonò via, e gli altri cinque lo seguirono, coi cinque cani dietro saltellanti. Gli amici di Danny si trovarono installati nelle alte erbe che circondavano il cimitero un pezzo prima che arrivasse il corteo. Il rito fu breve e militare, il feretro venne calato nella fossa e i moschetti crepitarono, squillarono corni e i cani, come in risposta a quei suoni, ulularono. Il pirata fu orgoglioso di loro. Terminata la cerimonia, gli amici si allontanarono di corsa per non farsi vedere da nessuno. Tornando a casa, passarono naturalmente dinanzi all'abitazione di Torrelli. La videro chiusa, deserta. Pilon vi penetrò da una finestra e ne portò fuori due galloni di vino. Giunsero con le fiasche e silenziosi, a passi lenti, nella quieta casa di Danny. Riempirono ritualmente i barattoli di vetro, bevvero. Danny amava il vino, dissero. Era così contento quando c'era un po' di vino. Passò il pomeriggio, scese la sera. Gli amici sorseggiavano il vino, pensando al tempo andato. Alle 7 arrivò Tito Ralph vergognoso e portò una scatola di sigari che aveva vinta in qualche luogo. Gli amici accesero i sigari e sputarono. Aprirono la seconda fiasca. Pablo provò due o tre note della canzonetta Tulipan, tanto per vedere se non aveva perduto la voce. Disse speculativamente Pilon: Cornelia Ruiz era sola oggi. Forse non ci sarebbe niente di male a cantare qualche canzone malinconica, disse Gesù Maria. Ma Danny non amava le canzoni malinconiche, osservò Pablo. Amava quelle vivaci, d'amore e donne allegre. Tutti assentirono gravemente. Sì, Danny era grande con le donne, dissero. Pablo attaccò la seconda strofa di Tulipan e Pilon lo sostenne a sbalzi. Gli altri si unirono in coro verso la fine.
Pilon tirò poi su col sigaro, ma lo trovò spento. «Tito Ralph», disse, «perché non ci accompagni con la chitarra? Così potremo cantare un po' meglio». E riaccese il sigaro, lanciò lontano il fiammifero. Il minuscolo stecco ardente cadde su un vecchio giornale che era in terra contro il muro. Tutti si precipitarono per soffocare la fiamma sotto i piedi, ma un celestiale pensiero li fermò. Si guardarono l'uno negli occhi dell'altro e si scambiarono un saggio sorriso di immortali senza speranza. Contemplarono, trasognati, la fiamma percorrere la carta del giornale e quasi spegnersi, riprender vita, fiorire alta e larga. Come dei dinanzi ai piccoli eventi umani, gli amici sorridevano di quel fuoco che dalla carta si attaccava all'asciutto legno della parete. Così doveva essere, saggi amici di Danny. Il legame che vi teneva uniti ora è tagliato. Il magnete ha perso la sua virtù. Qualche estraneo, qualche smidollato parente di Danny sarebbe entrato in possesso della casa. Meglio che il sacro simbolo dell'amicizia, la calda casa delle feste, degli amori e delle risse, muoia con Danny. In un'ultima, gloriosa, seppur senza speranza, ribellione ai numi. Sedevano gli amici e sorridevano. E la fiamma si arrampicava come serpente verso il soffitto. Poi attaccò le travi del tetto e divorò, saccheggiò, ruggiva. Solo allora gli amici si alzarono dalle seggiole e, sempre trasognati, sempre sorridenti, uscirono all'aperto. Pilon, che traeva profitto d'ogni lezione, portò via seco quanto avanzava del vino. Fischiarono le sirene su da Monterey. Le autopompe rombarono lungo la salita della collina, in seconda. Le luci dei fari giocarono tra gli alberi, ma la casa era già una lancia immane di fuoco quando i pompieri arrivarono. I getti d'acqua bagnarono gli alberi e i cespugli intorno per impedire che l'incendio si propagasse. Tutti gli abitanti del piano erano là a vedere. E gli amici di Danny, tra la folla, guardarono in estasi fino a che la casa divenne un mucchio fumante di nere ceneri. Le autopompe allora girarono e scivolarono via per la discesa della collina. La gente del piano si dileguò nelle tenebre. Gli amici di Danny restarono soli a guardare le rovine. Guardarono ancora un po'. Poi si guardarono stranamente l'un l'altro e voltarono le spalle alla casa bruciata. Si allontanarono a passi lenti, ognuno solo, per una strada sua.

Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: La nuova stagione di una gloriosa sala milanese, Le giornate del cinema muto di Pordenone, è un altro film in uscita, tutto condito dalla presenza aurea e autorevolissima di Dario Zonta.
6: E Giancarlo Mancini che, che in collegamento, nei nostri collegamenti.
5: Eh sì, Hollywood Party è splittato questa settimana.
6: Splittata però unita, perché noi, perché le voci uniscono la distanza, e quindi è come se fossimo, anzi siamo, tutti insieme,
5: abbracciati.
6: Con gli ascoltatori ovviamente, perché gli ascoltatori tra l'altro possono, come sempre Giancarlo, scriverci, no?
5: Sì, al numero 335-56-34-296. Scriveteci SMS o WhatsApp.
6: Perfetto. Allora, che notizie abbiamo?
5: Noi abbiamo una notizia,
6: oggi?
5: Una notizia che è abbastanza curiosa, devo dire, perché Louis Garrel sarà John Elkann in Falcon, il biopic di Marco Bellocchio su Marchionne, che è in produzione ed è attualmente in lavorazione a Toronto. Nel cast ci sono anche Benedetta Cimatti, Barbara Ronchi, Valeria Bruni Tedeschi. È un film molto atteso, Dario, no?
6: Sì,
5: molto atteso.
6: Devo dire che questo mi sembra un perfetto casting, cioè così a pelle, associare questo, sì, questo attore a questa figura. Siamo curiosissimi, Bellocchio è questa fase straordinaria di film e di felicità proprio.
5: Sì,
6: di felicità,
5: sì, libera e al contempo agganciata veramente alla storia, ai nodi cruciali della storia italiana degli ultimi decenni, insomma.
6: E quindi non vediamo l'ora
5: sicuramente, e non vediamo l'ora anche di annunciarvi la monografica, l'argomento della puntata di domani dell'Avventura del Cinema, no?
6: Esattamente, sulla scia, se volete, della settimana scorsa, nella quale con Roberto Silvestri abbiamo affrontato il tema del documentario politico militante, agganciandoci però a un elemento di cronaca legato alla sala, cioè all'exploit straordinario del film NASA, e che è un documentario politico, appunto, militante. Però in questi giorni, Giancarlo, c'è stato un altro exploit,
5: sì,
6: in sala, ovvero il film concerto di Ultimo, la stagione dei film concerti, che ha avuto un incasso veramente importante. Non sempre i film concerto riescono nel loro intento, anche perché sono veramente uscite molto veloci a volte.
5: Sì, quattro giorni.
6: Esatto.
5: Sì.
6: In questo caso Ultimo invece, essendo andato bene, ha proseguito la programmazione e quindi ha fatto un incasso importante. Noi vorremmo agganciarci a questo e a recenti film concerto come quello degli Oasis, che è stato presentato a Venezia.